0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per
2: lunedì 4 maggio: Edison Road Pennington, Port Road Alberton, Trim Parade Seaton, Kittenden Road Findon e Days Road Ferryden Park. Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. $65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 7786. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 OG Road, Klemzig.
5: Bentornati cari ascoltatori con la Radio Italiana 531 con il nostro programma nuovo, sempre lo stesso nome, Storia e Misteri, ma il nostro tema è l'Italia. Allora, abbiamo parlato brevemente come è venuta a nascere, diciamo, l'Italia. Adesso vorrei andare sulle regioni d'Italia. Dunque, come si è divisa e quanto si è divisa? Va bene. L'Italia fu divisa, cari ascoltatori, in 20 regioni amministrativi, nell'era moderna, nel 1970. Va bene?
6: Nel 1970?
5: 70, sì.
6: 55 anni fa?
5: Sì. Ufficialmente, no? E arriverò là. Quando hanno acquisito il potere autonomo sotto la Costituzione del 1948. Sebbene che la divisione geografica era già fatta da tantissimi anni, it was already drafted ages ago, the areas con le confine, ma parlando storicamente, la penisola, ancora la chiamiamo penisola, era un mosaico, it was like a patchwork, di stati piccoli fino all'unificazione del 1861. Con le regioni che finalmente hanno ottenuto autonomia politica dopo la riforma costituzionale nel 2001.
6: Adesso siamo più recenti.
5: L'idea c'era, la riforma c'era, va bene, ma hanno impegnato parecchi anni per avverarla. Ok? E questa è la solita burocrazia, come si dice, dell'Italia. Dunque, i fasi di queste divisioni regionali nell'era antica, Augustus circa 7 BC ha diviso già l'Italia in 11 regioni. Va bene? Nell'era medioevo, dal 568, l'Italia era frammentata, fragmented, in regni, città e stati. Va bene? Inclusi stati papali, come era nell'era, col titolo papale, tale la Venezia e la Napoli. They were papal states.
6: E questo vuol dire che avevano il loro papa o...
5: Sì.
6: Erano sotto...
5: Sì, avevano il loro papa che governava.
6: Ok.
5: Dunque, l'unificazione del 1861 fil al 1870, la penisola era unificata in regni d'Italia, va bene? Regni, kingdoms.
6: Sì.
5: Kingdoms. Inizialmente mantenendo le strutture amministrative di che esisteva. Allora, loro andavano avanti, c'avevano questi gruppi, comune, tribù, che avevano il capo e il capo era considerato il re e comandava il re, e solo lui, va bene? La... Non consultavano col popolo, sì, diciamo, le regole che mettevano, andava bene. Quello che diceva il re veniva a essere amministrato.
6: E questo re dove c'era un regno?
5: Rita, stiamo parlando di gruppi con un capo. Per dargli importanza, era diventato il re, magari... era, diciamo, una persona del gruppo più influenzale, un po' più istruito dell'altri e più potente del resto. Perché dobbiamo ricordarci che in quell'era l'Italia, le scuole non esistevano, no? Come nessun'altra parte del mondo, ma c'era sempre una persona che era più istruita. E chi era? Aveva potere a dirigere con il titolo d'importanza re. E poi dobbiamo pure ricordarci che in quegli periodi nella storia la maggior parte, diciamo, delle tribù o della popolazione lavoravano tutti la terra o il bestiame, Rita, non c'era altro. In effetti l'Italia aveva un nome e la chiamavano, fino a non tanto tempo fa, l'Italia contadina. Ecco come. Dunque i gruppi hanno iniziato a prendere più potere, a essere più grandi, e poi di là, piano piano, è partito. Comunque questi qui seguiranno nelle programme prossime, che diventerà sempre interessante, no? Allora, dunque, la Costituzione del 1948 non è tanto tempo fa, cari ascoltatori. Che significa la Costituzione? Una forma di legge che applica, che lo deve dirigere il capo del paese o della comunità o della tribù, no? E deve rinforzare le regole che sono in quella Costituzione senza fare le cose di testa loro.
6: Posso farti una domanda?
5: Sì, posso rispondere.
6: Hai detto che l'Italia è stata unificata nel 1861, cioè... Però non ha avuto una costituzione fino al 1948.
5: Sì.
6: Vuol dire che nel frattempo ancora c'erano questi piccoli...
5: C'erano, Rita. Purtroppo
6: come si dice, centri
5: sì.
6: di potere, sì. e ognuno faceva...
5: Il problema è questo. I gruppi di gente o popolo esisteva, no? ma non ci avevano un senso di, diciamo, questa è casa mia, no? Mm. E chi è che mi dice quello che devo fare, no? Erano un po', diciamo, sconvolti e persi con le regole. Questo periodo fu un periodo estremamente difficile e duro per l'Italia, e chiamiamoli gli italiani, no? Mm. Dunque hanno dovuto la riforma, unificandola, perché l'unità è forza, no? Conveniva, diciamo, a chi era un re, a chi era capo e chi, chi governava, no? Però senza diciamo, parlare col popolo, senza dare nessun dritto di riforme. Pensavano e lo facevano. Quando è arrivata la Costituzione, ha aiutato molto, nel senso che adesso ci abbiamo, diciamo, una lista di regole che questo fa anche per il popolo, perché sono stati considerati anche loro trame parecchi centinaia di punti nella Costituzione. Ecco qua. Poi siamo arrivati a un altro stato.
6: No, vai avanti.
5: Allora, la Costituzione 1948 non è tanto tempo fa, stiamo parlando di 78 anni fa, no? Cioè, ad avere un paese, Rita, un governo senza Costituzione, chi va a destra e chi va a sinistra.
6: Ma infatti fino al 1922 era così,
5: e
6: un
5: purtroppo,
6: po'...
5: Purtroppo era così, purtroppo, no? Ecco qua. Dunque, la Costituzione è stabilito in 20 regioni come unità amministrativi. Che significa questo? Significa che ogni regione, va bene, amministrerà la loro, il loro posto, come per esempio la Toscana, come le Marche, come, diciamo, il nord Italia, vabbè. Anche se parecchi hanno avuto il vero potere più tardi, questo è un punto politico, cari ascoltatori. E che si dice qua? Diciamo che hanno stabilito questa legge regionali, però non ha eventuato fino a parecchi anni fa, andavano avanti come prima.
6: Ah.
5: Sì. Okay. Tra parentesi, ecco.
6: Va bene, allora...
5: Prendiamo un piccolo stacco, cari ascoltatori, e abbiamo un altro brano. Qual è il brano?
6: E dopo la pubblicità ascoltiamo Erba di casa mia.
5: Ah, sempre casa nostra. Cari ascoltatori, buon ascolto, a tra poco.
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
7: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
8: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen, domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglie e amici, rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Bentornati cari ascoltatori con la Radio Italiana 531 e col programma Storia e Misteri, ma la storia e misteri delle nostre terre Italia. Va bene, adesso siamo quasi alla fine. Parliamo che cosa è accaduto nel 1970. Dunque, nel 1970 è l'inizio delle prime elezioni regionali, va bene? Che ogni regione, cioè, teneva le elezioni. Applicando il sistema regionale dell'ora, che significa questo, che allora ogni stato, va bene, aveva le sue leggi e le sue regole. E applicavano questo. Quando il popolo andava a votare, doveva votare non ampiamente per l'Italia, ma per lo stato specifico. Ecco qua. Poi, cari ascoltatori, qui la storia è lunghissima, vi porteremo tante altre varietà quando inizieremo da parlare dalle regioni, ogni regione bellissime, posizioni, lingua, dialetto, artigianale, tradizione, cultura e tutto il resto. Adesso brevemente vorrei toccare una regione che sta nel sud, la Magna Grecia, diciamo, no? Dunque, perché parecchi mi hanno chiesto, ma la Sicilia in che regione sta? Beh, la Sicilia non è un'altra regione. Essa è stata in una regione e statuto speciale dell'Italia, no? Costituisce la regione più estesa d'Italia e la più grande isola del Mediterraneo, no? Situata all'estremo sud della penisola, separata dalla Calabria e quindi dal continente, dallo stretto Messina. Ecco qua. Cari ascoltatori, siamo quasi alla fine del programma. Io vorrei lasciare con un brano che il brano fu scritto di Giambattista. Sì, di Giambattista, sarebbe il fratello del cantatore. Una canzone classica napoletana composta da Ernesto Di Curtis, mentre che fu cantata notoriamente da Pavarotti, Mario Lanza, Enrico Caruso e Frank Sinatra. Va bene? La canzone fu scritta dal musicista italiano nel 1894.
1: Questa canzone è stata scritta nel...
0: Sì, sì, sì, nel 1894. E le liriche sono scritte del fratello Giambattista Curtis. Buon ascolto e ciao ciao, ci vediamo sulle terre italiane la prossima settimana, lo stesso posto e allo stesso ora. Buona settimana.

0: Bambini piccianini,
1: tra la lelo, tra la la,
2: trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 4 minuti.
2: È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago, spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19, a bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Sollima nel 1966, la politica Ellie Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Gentili ascoltatori, buongiorno. Benvenuti al programma Ricordi e Sogni degli Emigranti con Rita e Vincenza. E poco dopo si unirà a noi telefonicamente Suor Quintilia Trotta con un messaggio sincero per le mamme. Questo programma è dedicato a tutte le mamme nell'attesa della festa della mamma che celebreremo domenica prossima 10 maggio. Iniziamo con una delle le mie favorite canzoni delle mamme, Claudio Villa, Tutte le mamme del mondo. Grazie Rita.

0: Radio Italiana 531.
1: È vuoto!
2: Ed io ho finito la farina e il pane.
3: Ma in questa casa manca tutto!
2: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Mentre un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
7: Allora, oggi vogliamo rendere omaggio alla donna più cara e più importante della nostra vita, la nostra mamma, per l'amore incondizionato che ha dato a noi sin dall'infanzia. Diciamo grazie mamma, ti voglio bene. Onoriamo con orgoglio le nostre mamme, quelle che sono con noi e quelle che ci amano da lassù. E a questo punto vorrei propone a Rita, che non l'ho introdotta prima, che Rita che è qui a Console, che fa un grande lavoro.
8: Ciao Vincenzo.
7: Ciao e ciao a tutti gli ascoltatori. Rita, se ti fa piacere, mi puoi parlare un po' di tua mamma, la tua mamma.
8: Della mia mamma?
7: Sì.
8: La mia mamma era una ascoltatrice della radio da tanto, tanto tempo.
7: E come si chiamava?
8: Enrica.
7: Enrica,
8: non so. Enrica. Sì, purtroppo non c'è più, manca da tanti anni. Avrebbe compiuto, mi sembra, 98 anni se sarebbe ancora viva, ma no, ovviamente non è. È nata nel 1928 e quando uno ci pensa che è nata quasi 100 anni fa, mi fa venire come un... una sensazione incredibile.
7: È come un sogno, vero?
8: Sì, come un sogno che ha... E anche mio padre ovviamente è nato in quell'epoca. Tutti e due nel 1920 qualcosa. E a pensare come sarebbe stata la vita.
7: Sì, e i sacrifici. Tempo.
8: Sì, sì, sì, sì.
7: Come è venuto in Australia? Era già sposato con tuo papà?
8: Sì, sì, si sono sposati quando lei aveva soltanto 20 anni. Che mi sembra era una cosa comune.
7: Sì, in quei tempi o
8: sì.
7: Anche
8: no,
7: più
8: aspetta,
7: giovane.
8: 18 anni.
7: 18 anni, si voleva dire, perché anche più 18, giovani
8: sì, sì, 18
7: in
8: anni.
7: Quei tempi.
8: No, no, sono ancora siamo tutti nati in Italia.
7: Anche
8: noi.
7: Tu?
8: Sì, anch'io.
7: Bello.
8: Sì, sono 100% italiana, però come lo sai non bevo il caffè.
7: Non bevi il caffè? No. Perché no?
8: Non mi sono mai abituata. E adesso non lo posso bere perché mi tiene sveglia tutta la notte.
7: E cosa bevi la mattina?
8: Tè,
7: bravo, sei australiana un po' kangaroo.
8: No, tè verde.
7: Tè verde,
8: verde,
7: okay.
8: Quello verde. Sarei australiana perché mi piace tantissimo il Vegemite. Per questo sono australiana. No, sono venuti nel 1970. Noi siamo immigranti molto, cioè tardivi. Non eravate
7: i primi pionieri.
8: Dai primi, no. Quasi l'ultimo, direi, di quell'epoca, sì, dove... no, siamo arrivati, cioè mio padre veramente è arrivato nel 1968, ma noi e mia madre nel 1970.
7: Allora, tuo padre è venuto prima?
8: Sì, è venuto prima con il mio fratello maggiore.
7: Hanno preparato una casa per la mamma?
8: Meno male avevano comprato una casa. Sì, perché si sono messi a lavorare da quando sono arrivati. Abitavano con una famiglia molto cara a noi, una famiglia con cui mio padre è cresciuto quando ha perso la sua mamma.
7: Oh.
8: Lui ha perso la sua mamma a 12 anni.
7: Oh.
8: Adesso sì, andiamo
7: per lui.
8: Sì, era una cosa ovviamente molto dura. E lui poi è andato a vivere con una famiglia che siamo rimasti molto vicini, molto stretti. E quella famiglia che ha suggerito a mio padre di venire in Australia.
7: Ok.
8: Grazie a loro che siamo qua.
7: E quanti anni avevi quando sei arrivato con la tua mamma?
8: E adesso così ti dico la mia età.
7: Oh, no.
8: Avevo sette anni.
7: Avevi sette anni.
8: Sì,
7: Parlavi bene l'italiano. Così bene l'italiano.
8: Tu. Oh, non so se per questo, ma ero andata già a scuola.
7: Mm.
8: Avevo fatto un anno di scuola. Perché sapevo come si chiama la mela, il pero.
7: No, sei così brava, perché io adesso che ci ho ripensato, avevo 8 anni quando sono arrivata, il giorno sono arrivata in Australia, però il mio italiano non è bello come il tuo.
8: Ma questo è grazie a un professore alla scuola, sono andata a scuola, era un professore bravissimo. Lui era australiano, però parlava l'italiano come... Non ti puoi immaginare.
7: Come un italiano.
8: Come un italiano, sì. Correttamente, sempre.
7: Allora, per tua mamma la vita com'era in Australia? Ha lasciato i suoi genitori o già?
8: No,
7: già non li aveva
8: quelli
7: più?
8: Erano già, sì, no. No, ha lasciato mia sorella.
7: In Italia.
8: Perciò, magari la vita era molto dura per questo. Ha iniziato a lavorare e lì c'erano anche altre donne italiane, così ha fatto tante amicizie. Che ancora quelle donne le conosco ancora, chi ancora c'è, no? E poi, certo, siamo cresciuti come la famiglia cresceva e noi le davamo sempre qualcosa da preoccuparsi. No, così è andato. Certo, poi c'erano i nipotini... Poi ha smesso di lavorare e ha aiutato a curare i nipoti.
7: Bello.
8: Sì, è una vita semplice così.
7: È una vita da mamma.
8: Sì.
7: Mamma di famiglia.
8: Mamma di famiglia, ecco. Sì. Ma lei veramente, no, un certo livello di intelligenza l'aveva, perché le piaceva leggere, scrivere e... Ma una cosa che magari tutti la ricordano, perché manteneva tanto le amicizie. E sempre era, come si dice, al telefono.
7: Vedo che durante gli anni 70 già esisteva il telefono che poteva chiamare sua figlia in Italia.
8: Sì, ma ai primi tempi costava molto.
7: Sì, certo.
8: Sì, perché mi ricordo... Mezz'ora costava magari $30.
7: Oh. Sì, allora si doveva dedicare, basta che sente la voce di sua figlia.
8: Una volta al mese. e poi le cose si sono migliorate e poi potevano parlare per ore e ore. sì, ma anche con le amiche che aveva qui. Infatti quando è mancata ci siamo anche noi sorpresi come una famiglia, ci siamo sorpresi quanto amore e affetto c'era per lei, perché tutti dicevano che lei era come un supporto per loro.
7: Bello, sì. Allora, grazie. Vuoi aggiungere ancora?
8: No, certo, ovviamente no. È difficile perché, come hai detto tu, la mamma ci ama dall'infanzia, no?
7: Sì, sì.
8: E tu sei mamma, io non sono mamma, ma tu sei mamma. Mm. E tu queste cose le sai da prima persona.
7: Sì, sì. È un onore essere una mamma. Non è che richiede tanto lavoro, ma richiede amore.
8: Dici no, direi che no, richiede tanto lavoro.
7: Richiede più amore, benessere, volere bene, volersi bene e mantenersi in contatto, tutto questo.
8: Sì.
7: È bellissimo. Andiamo a ascoltare una canzone adesso, allora.
8: Sì, una canzone che mi hai suggerito tu, che non la conoscevo.
7: Si chiama Come mia madre. E canta Giordana Angi.
8: E questa canzone mi sembra che è stata esibita a Sanremo del 2020.
7: Sì, grazie.

Te, non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella La San Marino, $15.95 al chilo.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music, and trivia. While on our outings, explore new places, make friends, and enjoy a delicious lunch. Call 8365-0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
5: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
6: Allora, è stato bello sentire la storia di Rita, anche se è così breve. Sono sicuro che, come mi parla lei, che la sua mamma era così un amore per lei.
7: Sì.
6: E gli manca tanto. E adesso?
7: Aspetta. Sì. Sai, ha telefonato una signora Maria, che è un'ascoltatrice, telefona tante volte, e ha detto che si ricorda quando è partita lei per venire in Australia. Ha dovuto ovviamente salire sulla nave a Messina, e suo zio li ha portati lì a prendere la nave e le ha comprato una bambola per lei. E si ricorda tantissimo, e adesso mancano lo zio e la zia, e si ricorda con

0: sur Quintilia, non so se puoi ascoltare questo bellissimo inno alla Madonna. Però quando lei dice gentlewoman, io penso anche a te. Certo, non porto via questa canzone dedicata alla Madonna, ma anche tu sei una gentlewoman. E anche tu...
1: Grazie.
0: E dice, teach us wisdom, teach us to pray, teach us peace. Sono tutte cose che io vedo in te quando vieni sulla radio, parli di tutte queste cose, dell'amore, della saggezza, della pace, dell'importanza della preghiera. Sono tutte cose che posso attribuire a te quando vieni qui alla radio e parli così gentile con la tua bellissima voce a tutti gli ascoltatori. E abbiamo ancora un po' di tempo di parlare adesso. Non so se hai una preghiera o con quello che vuoi continuare.
1: Ok, va bene. Comunque quello che volevo dire, parlare della mamma è sempre, io penso, un onore grande per tutti, perché la mamma per noi è la cosa più cara. Chi la può dimenticare? No. Chi, anche se anziano, può dire, ma io a chi appartengo? Sempre sarà nel cuore di tutti. E questa è la cosa più bella. Perché se non lo fa la mamma, chi per lei... Amore, la mamma, questo è amore che si dona, è la bontà personificata che si fa per ciascuno di noi, la cosa più bella. Che devo dire? Non c'è paragone. Se noi diciamo somiglia a questo, non è vero, non c'è somiglianza, è unica.
0: No.
1: E allora, perché è unica, la dobbiamo amare così com'è. Mai mai abbandonarle, mai mai, è vecchia, insallanuta, non capisce niente, mai deve uscire questo dalla nostra bocca.
0: No.
1: Perché quando ci ha dato la vita sapeva quello che faceva, sapeva chi metteva al mondo. Allora dobbiamo essere noi quelli riconoscenti, che anche se le mamme con l'età, con i lavori che hanno fatto, avessero perduto il senno, è sempre mamma e le dobbiamo volere sempre bene. Allora, io leggo questa, così piano piano, così può dare un poco di aiuto a tutti quanti che l'ascoltano. È quella per eccellenza, Edmondo De Amicis, ha scritto questa bella poesia in onore della mamma, e a me piace ripeterla sempre. Perché? Perché non c'è tesoro più grande sulla terra di lei. E allora, come si chiama? La madre. Non ha un detto, un sorriso, uno sguardo, un atto che non mi tocchi dolcemente il cuore. Ah, se fossi pittore, farei tutta la vita il suo ritratto. Vorrei ritrarla quando china il viso, perché io le baci le sue trecce bianche. O quanto inferma e stanca nasconde il suo dolor sotto un sorriso. Io vi posso dire una cosa. Mia madre soffriva, dolori, però quando arrivavano i figli era la gioia più perfetta.
0: Sì.
1: Non mostrava mai il volto addolorato o sfigurato per la sofferenza, mai.
0: Grazie,
1: possiamo andare. E ancora Edmondo continua a dire,
0: sì.
1: Ma se fosse un mio prego in cielo accolto, non chiederei del gran pittor d'Urbino il pennello divino per coronare di gloria il suo bel volto. Vedete cosa dice? Vorrei poter cambiare vita con vita, darle tutto il vigor degli anni miei, vedere me vecchio

0: e lei dal sacrificio mio ringiovanita. Ditemi voi, chi veramente ama la mamma non sente queste parole come sue?
1: Sì, sì,
0: non ce la faccio a vederla soffrire, vorrei darle il vigore che ho io, vorrei aiutarle più che posso. Questa è la maggioranza. Però ci sono anche dei figli, io sono purtroppo testimone, la mamma morente, la figlia fuma tranquillamente, non la vede, non va a visitarla, e ha fatto il suo adesso è tempo mio. E dobbiamo stare attenti, perché questo è egoismo.
1: Sì.
0: Questo è non mettersi nei panni degli altri, anche perché nessuno di noi sa quale sarà il suo futuro. Conosciamo quello dei nostri genitori, che abbiamo avuto la fortuna di averli e di assisterli fino a che li abbiamo portati al cimitero, ma non sappiamo cosa succederà a noi.
1: È vero.
0: Se perdiamo queste quattro dita della fronte che ci mantengono svegli, attivi, intelligenti, capaci di capire, di rispondere, di parlare, non lo sappiamo. Ognuno di noi vive la giornata e ringrazia Dio la sera per quello che ha vissuto, perché domani né io né voi siamo sicuri che ci alzeremo con la stessa forza, lo stesso vigore, lo stesso entusiasmo. Nessuno può saperlo. Quindi solo il Dio lo sa. Allora, la preghiera più bella per la mamma che possiamo fare insieme è la Salve Regina, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo una mamma in cielo che ci guida, che ci aspetta, che ci ha ricevuto come dono ai piedi della croce. Non ce lo dimentichiamo. Gesù stava aspirando e la mamma era ai piedi della croce. La mamma addolorata.
1: Sì.
0: E donna, ecco tuo figlio. E poi si è girato a Giovanni e ha detto, Giovanni, ecco tua madre. In quel Giovanni,
1: ti abbiamo perso?
2: No, non so.
1: Suor Quintilia, sei lì?
2: L'abbiamo perso per un attimino.
1: Sì. Hai detto in quel Giovanni?
0: L'apostolo Giovanni, ai piedi della croce.
1: Sì.
0: Quando Gesù è stato crocifisso c'era, allora, lo ripeto perché questa a me mi sta molto a cuore questa cosa, c'era la Madonna,
1: sì,
0: la Purissima, la Santa, c'era Giovanni, l'innocente, l'apostolo più giovane, colui che ha messo la testa sul cuore di Gesù nell'ultima cena, quando si parlava del tradimento, e lui ha detto, dimmi, ma chi è? E c'era la Maddalena.
1: Sì.
0: Ricordiamocelo, questi tre personaggi, la tutta santa, il buono, il discepolo che amava, e... Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Oh.
0: Pronto?
2: Magari ascoltiamo una canzone.
1: Andiamo una canzone e ritorniamo con te. Grazie.
0: Pronto?
1: Pronto, noi siamo qui.
0: Sì, è caduta la linea. Comunque, stavo concludendo. Quindi, ai piedi della croce c'erano questi tre personaggi importantissimi.
1: Sì.
2: Oh, l'abbiamo persa. Ascoltiamo una canzone e poi vediamo se la rintracciamo.
1: Sì. Okay, grazie.

0: ma ti amano di più.
1: E queste sono le parole più belle, che le mamme ci amano, però le mamme, ho perso la parola, le mamme invecchiano e le mamme sognano, le mamme ci amano e ci amano di più di quanto noi amiamo loro, sempre, questa
2: sempre,
1: è una cosa
2: sempre,
1: detta. Sempre. Abbiamo perso il suor Quintini e so che lei è molto occupata, riceve tutte queste chiamate, però la voglio ringraziare con tutto il cuore, perché è sempre lì, le sue parole hanno toccato il cuore di tutti noi qui alla radio e anche
2: sì,
1: agli
2: ascoltatori.
1: Sì, ha telefonato
2: un signore, Tony Uliano, sì, se ho capito bene il suo nome, e ha detto che è rimasto molto toccato di quello che ha letto e detto la suor Quintilia.
1: Grazie, suor Quintilia, è un onore averti qui e speriamo di averti ogni volta che ci sono queste bellissime occasioni, che ci fai ricordare e ci parli di tutte le bontà delle mamme. È che sì, noi apparteniamo a loro e loro non ci lasceranno mai, neanche quando sono al di là. Quindi questa domenica festeggiate con le vostre mamme, se le avete dateci un abbraccio il più forte che potete, e gliele dovete dire sempre: mamma, ti voglio tanto bene. Ho una piccola frase: mia mamma è dolce e preziosa, forte e coraggiosa, e nessuno sopparsa il suo amore per me. Vi lascio con questo pensiero. Rita, ti ringrazio per la partecipazione di oggi, è stata molto commovente, perché suor Quintilia ci commuove
2: sempre.
1: I suoi bellissimi discorsi e le preghiere. Chiudiamo con un auguro a tutte le mamme. Vi lasciamo con la canzone dedicata alla la mamma più grande del mondo, la nostra Madonna Maria, con la canzone Ave Maria da Luciano Pavarotti e Dolores O'Riordan. Buona festa della mamma, rimanete sempre in ascolto della Radio 531, perché questa settimana sono sicuro che ci sarà tanto da dire per la mamma.
2: Sicuramente.
1: Arrivederci.
2: Grazie, Vincenzo.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
4: Notiziario locale sponsorizzato da
5: Il Globo TV è arrivata, offerta speciale per gli italiani a Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, lunedì 4 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. One Nation incassa 6 milioni di dollari dopo il risultato record alle elezioni in Sud Australia. Nuove proiezioni infatti rivelano quanto incasseranno i partiti dopo le modifiche alle leggi elettorali, con One Nation che incasserà una cifra record da destinare alla campagna elettorale statale e all'amministrazione. Oltre a One Nation, che incasserà quindi 6 milioni, 10 milioni di dollari andranno al partito laburista, 9 milioni ai liberali e 3 milioni ai verdi, tutti fondi che saranno distribuiti nei prossimi 4 anni. La nuova legge del 2024, che ha vietato le donazioni politiche, prevede che ogni candidato o partito riceva $5.50 di fondi pubblici per ogni voto. I nuovi fondi stanziati dal governo Malinauskas per partiti e candidati faranno sì che la campagna elettorale del 2030 sarà la più grande di sempre. Secondo la legge, infatti, i fondi amministrativi possono essere utilizzati per la gestione del partito, l'assunzione di funzionari, la consulenza legale, l'organizzazione di conferenze e i servizi per gli eletti. Questi fondi sono separati dagli stipendi dei parlamentari, che guadagnano uno stipendio base di circa $197.000 più un'indennità di $20.000. Ministri e membri delle commissioni guadagnano ancora di più. Il nuovo modello di finanziamento fa parte della legge che ha vietato i regali e ha fissato un tetto massimo di $5.000 alle donazioni per i nuovi candidati alle elezioni statali. Cambiamo argomento. Il personale degli ospedali del Sud Australia è sotto assedio. Questo quanto rivela l'ultimo rapporto sanitario, che mostra un aumento scioccante delle aggressioni da parte dei pazienti. I codici neri e le aggressioni nelle strutture sanitarie pubbliche sono infatti aumentati vertiginosamente in un anno, mentre il sistema sanitario è sottoposto a una pressione crescente. Secondo gli ultimi dati, nel periodo 2023-24 sono state ricevute oltre 15.400 segnalazioni di comportamenti con il potenziale di danneggiare fisicamente o psicologicamente un'altra persona, se stessi o la proprietà, con un aumento del 21% in un solo anno. Queste segnalazioni includono pazienti e personale sanitario. Le chiamate di emergenza in codice nero, che hanno richiesto l'intervento di guardie di sicurezza, sono aumentate del 5,5%. Circa 3/4 di queste riguardavano pazienti che minacciavano o aggredivano il personale con calci, morsi e pugni. L'ultimo rapporto sulla sicurezza e la qualità di SA Health mostra che si sono verificati oltre 87.200 incidenti con i pazienti. Queste sfide per il sistema sanitario si inseriscono in un contesto di crescente domanda e di un numero elevato di pazienti. Voltiamo pagina. Sospeso il celebre tram a cavalli di Victor Harbour a causa di una misteriosa malattia che ha colpito i cavalli. La chiusura al momento è a tempo indeterminato. Il Victor Harbour Horse-Drawn Tram, che attraversa la strada rialzata per Granite Island, ha annunciato a fine aprile che diversi dei suoi principali cavalli soffrono di una misteriosa malattia respiratoria. Lo storico Victor Harbour Tramway esiste da oltre 100 anni. Il servizio era già stato sospeso lo scorso anno a causa delle reazioni provocate ai cavalli dalla fioritura al gale. Quest'ultimo problema di salute arriva a pochi mesi di distanza da quando il consiglio di Victor Harbour ha concesso al tram un finanziamento di oltre $280.000 lo scorso dicembre per aiutarlo a evitare i deficit finanziari causati dall'impatto della proliferazione al gale sul commercio. Passiamo alla cronaca. Un 25enne è stato arrestato al Burnside Village dopo essere stato trovato in possesso di un coltello domenica mattina. La polizia è stata chiamata al centro commerciale intorno alle 10.30 di domenica, in seguito a segnalazioni di un uomo che si comportava in modo sospetto. Il 25enne di North Adelaide sarebbe stato quindi trovato in possesso di un coltello nello zaino dopo essere stato individuato e interrogato dalla polizia. È stato rapidamente allontanato e nessuno all'interno del centro commerciale è stato minacciato. Di recente alla polizia sono stati concessi nuovi poteri per effettuare perquisizioni a campione e perquisizioni per il ritrovamento di armi nei centri commerciali. Cambiamo ancora argomento. Il Premier Peter Malinauskas ha proposto nuove leggi che conferirebbero allo Stato il potere di dichiarare lo stato di emergenza carburante e imporre il razionamento. Secondo le nuove leggi proposte dal governo statale, infatti, sarà più facile dichiarare lo stato di emergenza per il carburante e imporre periodi di razionamento più lunghi per far fronte alla possibilità molto concreta di un peggioramento della crisi petrolifera globale.
In vigore da 30 anni garantiranno che il Sud Australia sarà nella posizione migliore possibile per far fronte a eventuali carenze di carburante che potrebbero emergere nel contesto del conflitto in corso in Medio Oriente. Questo quanto annunciato domenica. Interrogato su cosa potrebbero significare le potenziali restrizioni al carburante per gli abitanti del Sud Australia, Malinauskas ha rifiutato di speculare, affermando che qualsiasi razionamento imposto nello Stato sarebbe in linea con le condizioni stabilite dal governo federale. Nonostante l'annuncio, Malinauskas ha anche affermato che lo Stato si trova in una posizione solida per quanto riguarda le forniture di carburante e che quindi non ci sono motivi di allarme. Sempre domenica, l'impennata dei prezzi dei supermercati ha spinto l'opposizione statale a chiedere una riserva strategica di gasolio per proteggere gli agricoltori del Sud Australia da futuri shock petroliferi. Buon ascolto con Radio Italiana 531. Buona settimana, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da
1: Il Globo TV è arrivata. Offerta speciale per gli italiani a Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21,95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.
2: Radio Italiana 531.

0: Ecco, di ritorno siamo qui, Radio Italiana 531. Io sono Rita e sono stata qui ovviamente con Elena e Vincenzo stamattina, ma adesso è arrivato Joe, il giardiniere. Buongiorno.
1: Rita, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Hai notato che c'è il sole qui, mentre dove abiti tu faceva più freddo?
1: Sì, in collina, io abito in collina, stamattina pioveva, ma pioveva forte, sai.
0: Ah.
1: E invece qui a giù è tutto un
0: Ma ha
1: altro
0: fatto
1: mondo.
0: freddo anche qui.
1: Non si vede, poca pioggia qui, infatti vedo che è asciutto quasi dappertutto, invece là sopra, sai, c'è tanta
0: Sì.
1: pioggia.
0: Prima di iniziare, ricordiamo a tutti che possono telefonare 83407700 se avete una domanda per Joe e fatelo presto così ha tempo di rispondere.
1: Ecco, vi prego di farlo al più presto possibile perché abbiamo soltanto un'ora
0: Un'ora.
1: e bisogna darsi da fare al più presto possibile perché altrimenti se aspettate troppo dopo non possiamo rispondere alle domande.
0: Prima di continuare, ieri qui ha fatto molto vento. Non so se dove abiti tu
1: Sì, ha
0: anche.
1: fatto anche un po' di vento di sopra, sì.
0: Ma il vento ovviamente non può essere, non fa bene agli alberi, alle piante.
1: Ma guarda, del
0: Sia
1: vento.
0: d'estate sia d'inverno per motivi diversi magari.
1: Well, il vento è parte della natura,
0: Purtroppo sì.
1: certo, è parte della natura, però dobbiamo dire che noi che coltiviamo piante, perché qui vedi in Sud Australia siamo fortunatissimi ad avere un clima che c'è la possibilità di coltivare piante che vengono anche dalle zone tropicali, tropicali, sottotropicali e mediterraneo. Questo è un noi qui viviamo in un paese che il clima è mediterraneo, un clima
0: Qui
1: mediterraneo,
0: nel Sud Australia.
1: come è in Italia.
0: Sì.
1: Allora, diciamo che si coltiva, diciamo che coltiviamo piante che vengono dalle zone tropicali oppure sottotropicali. Queste piante, vedi,
0: Tipo, un esempio,
1: sono
0: tipo.
1: delicate qui nel sud Australia perché non è il clima adatto, non è il clima adatto, però con un po' di lavoro, un po' diciamo, cose, come lo chiamiamo, possiamo
0: Un po' di
1: coltivarli.
0: cura.
1: Ecco, un po' di cura, esatto, un po' di cura possiamo coltivarli. Però devo dire che il vento è il peggior nemico di queste piante. Particolarmente piante che sono sempre verdi, perché le piante che coltiviamo qui che sono decidue, per esempio alberi e alberetti, insomma, parlando in generale, sono decidue che perdono le foglie durante l'inverno. Queste piante non soffrono tanto perché non hanno le foglie, ma se il vento venisse durante l'estate, quando queste piante sono coperte di foglie, allora è un problema. Un problema perché prima di tutto l'estate è calda e poi queste piante, se non hanno abbastanza umidità nel terreno, corrono il rischio di bruciarsi perché, vedi, il vento, dato che c'è il caldo del terreno, il caldo dell'atmosfera, questo vento asciuga le foglie, perché Perché li asciuga? Li asciuga perché non, la foglia non possa attirare abbastanza umidità per mantenersi verde dal terreno, perché non ce la fa. Insomma,
0: evapora l'umidità.
1: Le foglie non ce la fanno ad attirare questa umidità per mantenere la pianta in vigore, per mantenerla verde. Ed ecco perché devono essere protetti. Devono essere protette, particolarmente piante che sono delicate, come dicevo prima, queste piante che vengono dalle zone tropicali e sottotropicali.
0: Ok, rimani, cioè stai con quel pensiero, perché prendiamo pausa e ci risentiamo fra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moca, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
0: Bentornati. Joe, tu dicevi, parlavi del vento e il danno che può fare.
1: Come dicevo, allora, se coltiviamo piante che sono sotto tropicale oppure sottotropicali, oppure anche piante magari che mediterranee, che hanno ancora le foglie che sono sempre verdi, il vento può causare dei problemi, ma in particolare le piante che hanno le foglie larghe, le foglie diciamo,
0: che ancora hanno le foglie
1: verdi e larghe. E queste piante soffrono, insomma, con il vento soffrono, ed ecco perché bisogna proteggerli.
0: Ma soffrono di più quando c'è pioggia e vento.
1: Certo,
0: ovviamente,
1: certo,
0: sì.
1: Perché la pioggia, vedi, la pioggia cade sulle foglie, e le foglie sono, diciamo, dato che c'è la pioggia, le foglie sono molto pesanti. Molto pesanti,
0: sì, sì.
1: E con il vento e il peso si spezzano, in tanti casi si spezzano, ed ecco perché perché sarebbe bene usare una barriera. Usare una barriera come per esempio child cloth, possiamo dire. Oppure ci sono barriere adatte per il vento, che può fermare il vento, che possa attraversare, insomma, ad essere troppo forte. E questa barriera si può mettere, insomma, con una struttura e coltivare le piante, insomma, dietro questa barriera, in modo che possano essere protetti. Oppure, se hai parlando di piante tropicali e sottotropicali, anche uno di questi, come si chiamano, se mi viene la parola giusta,
0: una struttura
1: una struttura chiusa
0: greenhouse.
1: Queste greenhouse sono chiusi, magari hanno le finestre per un po' d'aria, ma i greenhouse sono adatti per queste piante tropicali e sottotropicali, e dentro i greenhouse non hanno problema, perché dentro il greenhouse, vedi, non solo che non c'è la pioggia, ma anche si mantengono caldi. Perché ci sono adesso, nei tempi passati si usavano vetri, si usavano vetri per costruire questi greenhouses, ma adesso si usano altri materiali come plastica, insomma, altri carbon, insomma, ci sono tanti materiali che si possono usare invece del vetro. Ma i tempi passati usava il vetro, però il vetro è un problema, perché quando c'è troppo vento
0: si rompe.
1: Può danneggiare anche
0: questi vetri.
1: Sì. Dilanneggia, perché sono pezzi di vetro, diciamo, che si usano, non è un vetro grande,
0: no.
1: È una adesso la parola giusta non è, ma è comunque erano pezzi di vetro quadrati. Che li infilavano dentro questi canali. E così, ma era tanto più facile se ci fossero dei venti forti e danneggiavano il vetro, è facile restituirli di nuovo, perché erano soltanto, come ti dico, pezzi, soltanto pezzi. È facile a rimetterli. Comunque oggi è tutto differente, una struttura differente.
0: Ma poi quando si parla, questo è per le piante, gli alberi tropicali che si devono proteggere, però ci sono quei alberi che perdono le foglie, e quando c'è vento magari c'è un lato positivo. Per loro.
1: Sì, infatti c'è un lato positivo, perché perdendo le foglie, vede, non hanno più, si proteggono praticamente da sé.
0: Sì.
1: Non hanno il problema. È solo quando hanno le foglie che bisogna stare molto attenti a proteggerli, e altrimenti vengono danneggiati.
0: E il vento porta via tutti quei piccoli rametti e cose che...
1: Ecco, ma il vento pure c'ha il lato positivo. Il lato positivo è che un albero vecchio, diciamo un albero da parecchi anni che si coltiva, sappiamo che dentro l'albero ci sono questi rametti secchi. Tutti gli alberi hanno questi rametti secchi, perché vedi, dentro l'albero non può attraversare la luce e il sole, e allora tanti di questi rametti si secchino. Una volta secchi, io mi ricordo, vedi, negli anni passati, quando lavoravo al giardino botanico, c'era una persona, soltanto uno, un esperto, che puliva, saliva su questi alberi e puliva tutti questi rametti secchi.
0: E questo era il suo lavoro?
1: questo era il lavoro continuo. Saliva su questi alberi, li tagliava, insomma, potava tutti questi rametti secchi, li puliva, e anche i rametti che si incrociavano uno con l'altro, anche i rametti che non erano secchi, per far sì che l'aria e la luce possa attraversare l'albero, e l'albero si manteneva tanto più salutare. Poi, insomma, sai, hanno ristretto, le cose sono cambiate, e per tornare a noi, per quanto riguarda il vento anche è nel lato positivo, che pulisce tutti questi rametti secchi. Il vento e l'acqua pulisce tutti questi rametti secchi che sono dentro l'albero, e automaticamente li pulisci. Ecco, c'è anche il lato sì, positivo del vento.
0: Sì, come hai detto tu, è una cosa naturale, perciò
1: è una cosa
0: fa
1: naturale,
0: questo lavoro.
1: Sì,
0: sì.
1: Il vento è parte dalla natura, praticamente.
0: Sì, sì.
1: Però noi che coltiviamo dobbiamo sapere che dipende le piante che coltiviamo, dobbiamo sapere che ci sono piante che si devono proteggere di questo vento forte. E c'è sempre il modo come farlo, c'è sempre il modo come farlo.
0: Sì.
1: E questo è parte del vento. E penso che abbiamo,
0: sì, va bene,
1: abbiamo chiarito per
0: riguardo
1: quanto riguarda
0: il vento.
1: Ok,
0: prendiamo pausa, però ricordiamo sempre che il numero è di telefonare qui in studio è 8340-7700. A tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Speed camera locations per
9: lunedì 4 maggio: Edison Road Pennington, Port Road Alberton, Trim Parade Seaton, Kitsenden Road Findon e Days Road Ferryden Park.
10: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
9: Da oltre 50 anni,
10: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
9: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
10: Romeo,
9: Drake's,
10: Foodland,
9: Coles,
10: IGA,
9: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
10: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
9: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
10: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
9: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
10: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
11: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.

0: Bentornati. Ha chiamato una signora, vuole farti una domanda, la faccio io, sì. per conto suo. Ha una pianta di fico, un albero, ma vecchio, ha detto che era di suo padre, 30 anni, ma adesso non produce. I fichi sono, sì, piccolini, non maturano.
1: Ma prima maturavano?
0: Sì, prima credo di sì. Lei pensa che è malata, la pianta è malata, non so. Però è vecchio, ma questi alberi di fichi possono...
1: Durano a lungo. No, io penso che non sia il caso di essere vecchio.
0: Ok.
1: Io penso che è un caso di essere magari trascurato, più che altro. Trascurato con l'acqua e anche con i nutrienti, perché il fico, vedi, come un'altra, è forte, il fico è forte, è difficile ammazzare un albero di fico. e allora io penso che il fico ha bisogno di essere innaffiato pure, perché sappiamo che il fico ha bisogno d'acqua pure, non troppo acqua, ma ha bisogno una certa quantità d'acqua, e ha bisogno anche dei nutrienti, perché il fico produce.
0: Non si può lasciare lì a fare da solo sempre.
1: Non
0: deve
1: si può lasciare lì.
0: Avere un po' d'aiuto.
1: Magari lasciarlo da solo sopravvive, ma no, non produce tanto. Ma se produce, non produce neanche di qualità, fichi di qualità. Perché ci sono i fichi che sono magari crescono allo stato selvatico, infatti se ne vedono nelle colline, in certe colline se ne vedono di questi fichi, però non sono fighi che vale la pena coltivarli. Il fico che vale la pena coltivarlo sono tantissimi, sono centinaia di qualità di fichi che si coltivano qui nel sud Australia, però devono essere coltivati. Devono essere coltivati bene, e io direi prima di tutto potarli quando comincia l'inverno, potarli, fare una potatura, una bella potatura, ridurre il di sopra della pianta, fare una riduzione piuttosto forte, e poi usare un fertilizzante organico. Se si usa un fertilizzante d'ora in poi, usare un fertilizzante organico, non sintetico in questo periodo. Magari un fertilizzante sintetico si può usare per accelerare magari i nutrienti, si può usare durante la primavera e estate, ma no, non in questo periodo. In questo periodo la cosa principale da fare è di potarlo. Ancora no, perché non hanno perso le foglie, insomma, ci sono ancora le foglie sopra, ma fra poco, direi il prossimo mese, si comincia a potare tutte queste piante che sono decidue, e fare una potatura, e poi, insomma, come dicevo, usare un fertilizzante, e durante l'estate non abbandonarlo con l'acqua. Mettere abbastanza acqua in modo che si riprende di nuovo, a meno che, perché certo io non lo vedo questo fico, non so preciso, ma a meno che non ha una malattia che magari...
0: Quello si dovrebbe capire con... No. Sui rami, sulle
1: certo,
0: foglie,
1: si nota anche adesso in questo periodo, sebbene le foglie cominciano a cambiare colore, ma si nota se il fico, perché se le foglie cominciano a cambiare colore vuol dire che che cascano, vuol dire che il fico non sta bene per qualche ragione.
0: Ok, ecco. C'è una telefonata, se... Quello che chi telefona abbia un po' di pazienza, risponderemo fra poco. Ok, allora deve avere un po' di cura su quest'albero.
1: Deve avere un po' di cura, okay. Sì.
0: A tra poco.

0: Bentornati. Joe, abbiamo la signora Vivian sul telefono.
1: Sì, buongiorno signora Vivian.
2: Buongiorno Giuseppe.
1: Sì.
2: È tanto per il mio telefono. Adesso sarebbe bene ammettere Blood and Bone in qualunque pianta o no?
1: Sì, sì, va benissimo.
2: Va benissimo.
1: Sì, sì, va benissimo, perché Blood and Bone è un prodotto organico. Un prodotto organico. E come dicevo prima, in questo periodo, se si usa un fertilizzante, bisogna usare usare un fertilizzante organico. E ci sono tante di questi fertilizzanti, non solo Blood and Bone, ma ci sono altri tipi di fertilizzanti che, come per esempio Chicken Manure, la chiamiamo Chicken Manure, Pelletized Chicken Manure, e ci sono tante di questi fertilizzanti che sono organici.
2: Avevo comprato prima un'altra, ma non mi ricordo più come si chiama, me l'aveva detto un australiano, era un pochino lunghezza, era come coriandole, e la buttavo e faceva tanto bene, ma dovrei andare a Bani e guardare a vedere se la trovo, perché non mi, era pure organica, ma non mi ricordo, ma anyway. E quando è il migliore tempo per buttare gli alberi, i frutti?
1: Beh, dipende che tipo d'alberi. Gli alberi, per esempio, gli alberi decidui, quelli che perdono le foglie durante l'inverno, si potano durante l'inverno, dal prossimo mese in poi.
2: Orange and lemon?
1: Orange and lemon sarebbe bene aspettare fino che arrivi la primavera.
2: A
1: primavera, sì. Però... bisogna pulire, che ci sono rametti secchi, si possono fare anche adesso in questo periodo.
2: Yes.
1: Cioè, basta che no, non si potano quando c'è troppa umidità, bisogna aspettare quando c'è una giornata di soleggiata, magari che non piove, e si possono anche potare, ma se si deve potare rametti verdi, bisognerebbe aspettare fino che arrivi la primavera, verso ottobre, così ottobre-novembre.
2: Che qua ci mandano i giardinieri, ma non capiscono niente, io niente del tutto. E adesso cerco, se trova qualcuno che li sa putare, me li viene a putare.
1: Certo che tanti non hanno l'esperienza. Questo è anche una cosa molto importante, perché se non ha abbastanza esperienza, potare un albero non va. Meglio dire la verità di non potarlo, perché non hanno l'esperienza adatta. Però ci sono persone che hanno abbastanza esperienza e sanno come fare, sanno come potare, perché potare un albero da frutta, per esempio un albero di mele, pere,

0: così via, c'è bisogno di esperienza, perché sì. quando si pota si guarda le gemme, per esempio, si guardano le gemme, e le gemme che sono gonfie sono gemme che produrranno i fiori, i gemme che sono un po' sottili producono fogli. Quindi se si tagliano queste gemme che sono grosse, diciamo che sono un po' più grosse delle altre gemme, vuol dire che si distruggono i fiori, e praticamente si distruggono a sua volta la frutta.
1: Sì, io non capisco, ma però quando avevo mio marito le vedevo come erano belle gli alberi, quando hanno cominciato a venire questi non sanno niente, per quanto non capisco, ma vedo che non fanno un lavoro bene, li tagliano là con quelle seghe elettriche, minano, e io vorrei trovare qualcuno. Un'amica mia mi ha promesso che forse conosce qualcuno, ma oggi tutti conoscono, poi nessuno viene. Voi conoscete qualcuno che potrebbe buttare, ci dava il mio telefono?
0: Ma io veramente personalmente non conosco nessuno adesso, perché è da tanto tempo che non... Prima sì, quando ancora lavoravo, insomma, avevo contatto con tante persone, insomma, che avevano tanta esperienza, ma adesso non devo dire che non conosco nessuno che possa dire, insomma, il nome o il numero. Però se lei per esempio va dal comune, telefona al comune, il comune dove abita lei.
1: Potrei andare personalmente.
0: Sì, guarda, domanda al comune, dice: guarda, io ho degli alberi da potare, e ho bisogno di una persona che è capace di farlo, che ha tanta esperienza. E ci sono, magari li deve pagare abbastanza, perché queste persone magari hanno, insomma, sono persone che hanno esperienza, quindi direi che si pagano un po' di più. Però ci sono, sono sicuro che li troverà. Scusa, queste persone sono qualificate, hanno fatto delle istruzioni, hanno fatto delle scuole, quindi sanno come fare.
1: Sì, va bene, grazie per il vostro aiuto.
0: Di niente, buongiorno, buona
2: grazie,
0: giornata.
2: Grazie, signor Vivien, ciao.
3: Radio Italiana 531. Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
5: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
6: Bentornati tutti in ascolto.
2: Joe, a proposito, ascoltando la signora Vivian che ti chiedeva in riguardo al potare, la signora che ha telefonato prima, mi sono dimenticata, che ha chiesto se è ora per potare gli albicocche, ecco, e le sì. peaches and apricots.
0: Albicocche, vedi, albicocche sarebbe bene potarle durante l'autunno, durante in questo periodo.
2: Adesso, ok.
0: Adesso. E trova una giornata, come dicevo prima, una giornata soleggiata, non piove, è asciutto, insomma.
2: E perché deve essere...
0: E potarli perché vedi questi alberi sono soggetti alle malattie, malattie fungini, e allora sarebbe bene potarli prima dell'inverno, prima che arrivi l'inverno.
2: E se li poti durante l'inverno quando c'è acqua, pioggia?
0: Durante l'inverno no, soffrono come dicevo prima, particolarmente se deve tagliare un ramo piuttosto grosso, abbastanza grosso. Perché con l'umidità, con le piogge, perché il fungo esiste sempre, continuamente, si accovaccia nel terreno, si accovaccia nelle cortecce della pianta e trova il momento adatto, propizio per cominciare a fare del danno. Ed ecco perché sarebbe bene potarle durante questo periodo autunnale. Abbiamo ancora un mese d'autunno, quindi trovare un giorno asciutto, non come oggi, perché oggi ci sono...
2: No, magari la settimana scorsa. Ma, quando
0: trovare un giorno asciutto e potarlo quando, insomma, fare la potatura in questo periodo.
2: Ok.
0: Albicocchi, pesche, noce pesche, tutte queste piante, insomma, sono soggetti alle malattie fungine. Allora io personalmente direi di potarli in questo periodo.
2: Ok. Grazie.
0: Poi la potatura, perché no, parliamo sempre di questa potatura estiva. La potatura estiva, se si fa dopo che che finiscono di raccogliere la frutta e fare la potatura estiva, e facendo la potatura estiva non si deve preoccupare per fare la potatura invernale. Oppure in questo periodo?
2: Sì, sì, ovviamente.
0: Si può lasciare senza potatura, perché si fa durante l'estate, la potatura estiva, ecco. E questo è il miglior modo per tutte le piante, non solo albicocchi, pesche e così via, ma generalmente tantissime di queste piante si pota durante l'estate. Ecco, la potatura estiva, come la chiamiamo.
2: Altrimenti adesso, durante una...
0: Altrimenti adesso, okay. Sì, adesso va anche bene, prima che arrivi l'inverno.
2: Ok, grazie.
0: Ok, allora abbiamo...
2: Purtroppo sì,
0: abbiamo finito.
2: Arrivato.
0: Abbiamo finito. E io vi ringrazio, ringrazio a te per il tuo aiuto.
2: Niente.
0: E tutti i nostri ascoltatori, a risentirci alla prossima. Intanto buon giardinaggio e coltivate pure,
2: sì,
0: perché
2: sì,
0: è
2: sì,
0: anche
2: sì.
0: un periodo che si può coltivare un po' da tutto.
2: Va bene,
0: grazie e buona giornata.
2: Ciao a tutti. Ciao.
6: Radio Italiana 531 con voi 24 ore al giorno.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È mezzogiorno.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, lunedì 4 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. One Nation incassa 6 milioni di dollari dopo il risultato record alle elezioni in Sud Australia. Nuove proiezioni infatti rivelano quanto incasseranno i partiti dopo le modifiche alle leggi elettorali, con One Nation che incasserà una cifra record da destinare alla campagna elettorale statale e all'amministrazione. Oltre a One Nation, che incasserà quindi 6 milioni, 10 milioni di dollari andranno al partito laburista, 9 milioni ai liberali e 3 milioni ai verdi, tutti fondi che saranno distribuiti nei prossimi 4 anni. La nuova legge del 2024, che ha vietato le donazioni politiche, prevede che ogni candidato o partito riceva $5.50 di fondi pubblici per ogni voto. I nuovi fondi stanziati dal governo Malinauskas per partiti e candidati faranno sì che la campagna elettorale del 2030 sarà la più grande di sempre. Secondo la legge, infatti, i fondi amministrativi possono essere utilizzati per la gestione del partito, l'assunzione di funzionari, la consulenza legale, l'organizzazione di conferenze e i servizi per gli eletti. Questi fondi sono separati dagli stipendi dei parlamentari, che guadagnano uno stipendio base di circa $197.000 più un'indennità di $20.000. Ministri e membri delle commissioni guadagnano ancora di più. Il nuovo modello di finanziamento fa parte della legge che ha vietato i regali e ha fissato un tetto massimo di $5.000 alle donazioni per i nuovi candidati alle elezioni statali. Cambiamo argomento. Il personale degli ospedali del Sud Australia è sotto assedio. Questo quanto rivela l'ultimo rapporto sanitario, che mostra un aumento scioccante delle aggressioni da parte dei pazienti. I codici neri e le aggressioni nelle strutture sanitarie pubbliche sono infatti aumentati vertiginosamente in un anno, mentre il sistema sanitario è sottoposto a una pressione crescente. Secondo gli ultimi dati, nel periodo 2023-24 sono state ricevute oltre 15.400 segnalazioni di comportamenti con il potenziale di danneggiare fisicamente o psicologicamente un'altra persona, se stessi o la proprietà, con un aumento del 21% in un solo anno. Queste segnalazioni includono pazienti e personale sanitario. Le chiamate di emergenza in codice nero, che hanno richiesto l'intervento di guardie di sicurezza, sono aumentate del 5,5%. Circa 3/4 di queste riguardavano pazienti che minacciavano o aggredivano il personale con calci, morsi e pugni. L'ultimo rapporto sulla sicurezza e la qualità di SA Health mostra che si sono verificati oltre 87.200 incidenti con i pazienti. Queste sfide per il sistema sanitario si inseriscono in un contesto di crescente domanda e di un numero elevato di pazienti. Voltiamo pagina. Sospeso il celebre tram a cavalli di Victor Harbour a causa di una misteriosa malattia che ha colpito i cavalli. La chiusura al momento è a tempo indeterminato. Il Victor Harbour Horse-Drawn Tram, che attraversa la strada rialzata per Granite Island, ha annunciato a fine aprile che diversi dei suoi principali cavalli soffrono di una misteriosa malattia respiratoria. Lo storico Victor Harbour Tramway esiste da oltre 100 anni. Il servizio era già stato sospeso lo scorso anno a causa delle reazioni provocate ai cavalli dalla fioritura algale. Quest'ultimo problema di salute arriva a pochi mesi di distanza da quando il consiglio di Victor Harbour ha concesso al tram un finanziamento di oltre $280.000 lo scorso dicembre per aiutarlo a evitare i deficit finanziari causati dall'impatto della proliferazione algale sul commercio. Passiamo alla cronaca. Un 25enne è stato arrestato al Burnside Village dopo essere stato trovato in possesso di un coltello domenica mattina. La polizia è stata chiamata al centro commerciale intorno alle 10.30 di domenica, in seguito a segnalazioni di un uomo che si comportava in modo sospetto. Il 25enne di North Adelaide sarebbe stato quindi trovato in possesso di un coltello nello zaino dopo essere stato individuato e interrogato dalla polizia. È stato rapidamente allontanato e nessuno all'interno del centro commerciale è stato minacciato. Di recente alla polizia sono stati concessi nuovi poteri per effettuare perquisizioni a campione e perquisizioni per il ritrovamento di armi nei centri commerciali. Cambiamo ancora argomento. Il Premier Peter Malinauskas ha proposto nuove leggi che conferirebbero allo Stato il potere di dichiarare lo stato di emergenza carburante e imporre il razionamento. Secondo le nuove leggi proposte dal governo statale, infatti, sarà più facile dichiarare lo stato di emergenza per il carburante e imporre periodi di razionamento più lunghi per far fronte alla possibilità molto concreta di un peggioramento della crisi petrolifera globale.
in vigore da 30 anni, garantiranno che il Sud Australia sarà nella posizione migliore possibile per far fronte a eventuali carenze di carburante che potrebbero emergere nel contesto del conflitto in corso in Medio Oriente. Questo quanto annunciato domenica. Interrogato su cosa potrebbero significare le potenziali restrizioni al carburante per gli abitanti del Sud Australia, Malinauskas ha rifiutato di speculare, affermando che qualsiasi razionamento imposto nello Stato sarebbe in linea con le condizioni stabilite dal governo federale. Nonostante l'annuncio, Malinauskas ha anche affermato che lo Stato si trova in una posizione solida per quanto riguarda le forniture di carburante e che quindi non ci sono motivi di allarme. Sempre domenica, l'impennata dei prezzi dei supermercati ha spinto l'opposizione statale a chiedere una riserva strategica di gasolio per proteggere gli agricoltori del Sud Australia da futuri shock petroliferi. Buon ascolto con Radio Italiana 531. Buona settimana, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 7786. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Oji Road, Klemzig.
4: Va bene, buongiorno. Un saluto a voi tutti, dove state? Ci scusate per tecnicamente, sa, quando si lavora con questi nuovi tecnico, come possiamo dire, staff.
5: Sì.
4: No, non è staff la parola giusta, strumenti.
5: Strumenti.
4: Ecco, sì. Siamo trovato, quando sei sotto pressione le parole poi andiamo prendendo. Allora. Buongiorno, un saluto a voi tutti. Ci scusate che siamo un poco di ritardo, valla a prendere picco picco, vedi cos'è. Allora noi, io continuo a parlare. Volevo dare un saluto, noi siamo sempre qui nello studio Sanremo e oggi sono solo con Tilda. Nello studio saremo con la 531, perciò ascoltate, se volete parlare con noi potete 83407700, ci fa molto molto piacere. Buongiorno Tilda.
5: Buongiorno John e buongiorno a tutti voi dall'altra parte, buona giornata e buon ascolto.
4: Tilda, allora hai avuto a fantastic weekend,
5: abbastanza
4: da lunedì scorso e martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.
5: Sì, molto occupata, molto
4: occupata.
5: Bella però.
4: Ti
5: sì.
4: Sei anche divertita?
5: Certo.
4: Alla fine della settimana oppure a centro?
5: Ma dove? Io mi diverto qualsiasi, anche se sono a casa a fare il giardino, io mi diverto. In cucina a fare i dolci, mi diverto lo stesso. A giocare le bocce, guarda.
4: Sei giocato anche le bocce questa settimana?
5: Sì, domenica, sì. È stato un po' differente perché io non avevo mai giocato le bocce single player. Come si dice, sì. Solo uno contro l'altro, no, di solito ci sono due contro due, sì. Tre contro tre, invece era uno contro uno.
4: E ti hai scelto tu il compagno?
5: No, a sorteggio.
4: Oh, madonna.
5: Sì.
4: E con chi sei giocato? Ti ricordi il nome? No. E dai, fatti ricordare.
5: Sì,
4: un uomo, una donna, uno alto, uno come quello che giochi, i quattro giocatori che... con il bicchiere di Barbera in mano, quella canzone?
5: No, con Franca, ho giocato con Franca il primo e l'ho persa.
4: Franca,
5: sì.
4: Insomma era compagna tua?
5: No, io contro lei,
4: ho capito.
5: uno contro uno.
4: Ogni partita?
5: Era uno contro uno.
4: Poi giochi con un'altra persona?
5: Sì, Sì, e dopo abbiamo solo giocato due partite e dopo i finali. E di solito si fanno tre partite.
4: Ho capito.
5: E invece questa volta...
4: Cioè, non hai fatto il giro con tutti?
5: No, perché ho perso le due partite, allora sono eliminata.
4: Ma tu mica vai lì per perdere.
5: Vado per vincere, sì. Ci sono quelli meglio che mi buttano via, che c'entra?
4: Ma io, un uccellino mi ha detto che hai giocato molto bene.
5: Sì, infatti mi sono...
4: Possiamo dire, Clemente Maione.
5: Ah, sì.
4: So, lui non si fa i fatti suoi.
5: Non ho giocato contro lui, però guardava.
4: Ma lui guardava.
5: Sì, infatti.
4: Stava vicino, ha detto... Ha messo palle proprio vicino, buone.
5: Sì, sì, ho fatto bei tiri, però c'era quello che era molto bravo, mi
4: toglieva la tua boccia
5: e si metteva lui davanti.
4: Oh, madonna, sa come ti arrabbi?
5: Sì, perché io c'avevo il boccino, cioè la palla proprio vicino al boccino. Dico, stavolta faccio il punto, è così vicino.
4: Arriva quello, no, ma non è giusto.
5: Ma sì, è quello essere bravo giocatore. Vero? Ma insomma, mi sono
4: divertita,
5: certo.
4: Maria ti ha fatto un buon pranzo?
5: Molto, ciao Maria, sì, molto brava con suo maritino, una pasta, infatti io devo anche dire grazie, non è che mi sono sentita male, però non ho mangiato più la sera, perché ho mangiato due piatti di pasta che erano
4: così buone. Mamma mia, tu non è che sei uno... grande come me che c'ha sta panza che ci vanno 10 piatti di pasta.
5: No, ma infatti sai, era quasi l'una che si mangiava. E allora c'avevo fame, e sai quando fai tanti esercizi e ti fai e allora quando ho visto quella pasta che era così buona, e dopo c'è stato un gentiluomo che ha portato i peperoncini piccanti. E a me mi piacciono tanto.
4: Ce l'hai messo sulla pasta?
5: Sì.
4: E poi dopo come facevi per giocare a bocce?
5: No, il vino che ti fa sta male per giocare, i peperoncini piccanti ti fa mangiare un po' di più.
4: Ah, e perciò mangi di più, dopo più pieno, però andando sotto sopra
5: fai esercizi, certo.
4: So, ti sei potuto uscire anche alla sera.
5: Sì, anche Angelo dopo ha fatto un bel barbecue di le chops di maiale, pork chops. Buona insalata con patatine, proprio buonissimo. Grazie Maria e tutti quelli che hanno aiutato in cucina, è stato un bel pranzo, guarda.
4: Benissimo.
5: Molto
4: bello. Ok, allora
5: e dopo ci dedichiamo una canzone alla cara Maria che lei ascolta sempre. Ciao Maria.
4: Ascolta Maria.
5: Sì.
4: Meno male. Ok, allora tu sei stato a Vitaba?
5: No, recently, ma sì, tante volte.
4: Tante volte?
5: Sì.
4: Hai mai usato quel...
5: La carrozzella?
4: Con i cavalli?
5: Sì, come no.
4: E ora?
5: Non la fanno
4: qua
5: più.
4: Dice, vedi? Guarda la carrozza di cavalli. No hospital illness, it's a tram, stress.
5: No, la tolgono.
4: La tolgono. Alcuni mesi fa parlavano pure che non c'era... The horse behind a beloved will miss, sta malato il cavallo e non devono ripiazzarlo. So, vuol dire,
5: ma non è che tolgono quella.
4: Sì, ma vedi, quando qualcosa succede che non sta bene, poi si deve vedere perché, come e quando, non la usano, ma è un simbolo.
5: Sì,
4: che ci deve essere,
5: certo, quello è un icon, è come una cosa apposta per attirare la gente per andare in Vitaba, no? È una bella cosa andare sul cavallo e la carrozza, che non si vede più tanto queste cose, e allora è una vanity, no?
4: No, è molto molto, noi alcuni anni fa ci riunivamo una decina di noi, andavamo lì, ci prendevamo tutto il lonno, pochi
5: picnic,
4: andava, chi veniva.
5: Portava il mangiare, sì, I know.
4: Quanta polli, cotolette,
5: sì,
4: fiaschi di vino.
5: Dopo faceva il giro col cavallo, andare
4: sì,
5: su.
4: Sì, andavamo sotto, chi andava, chi veniva.
5: Sì.
4: Poi sull'isoletta.
5: Sì,
4: no, era proprio divertente. Oggi... come dice, ci abbiamo il pane ma non abbiamo i denti.
5: Infatti.
4: Allora, c'è un piccolo articolo che questo qui, vedi, alle volte io ci pensavo su questo. Loved one's death raises stroke treatment. Una morte di uno caro, ok? Anche te, mm-hmm. quando hai perso tuo marito.
5: Mm-hmm.
4: Quando muore uno caro, dicono che quel stress ti può venire a heart attack.
5: Ah sì, certo, tutto il stress può causare heart attack, specie quando è un dispiacere così caro, certo.
4: So, cioè di famiglia proprio stretto.
5: Sì, infatti.
4: Qua dice, vedi, è molto... Allora, perciò, vedi, quelli antichi prima di noi si riunivano, si dava conforto. Non avevamo capito, io non avevo capito, perché la gente di fuori ha capito perché, come, quando. Da noi si faceva pure un consolo. Un consolo, tu sai cos'è il consolo?
5: Si porta la roba, stai con le persone più care, ma quello che abbiamo bisogno è di avere la compagnia in quei
4: allora,
5: tempi.
4: Gli australiani che hanno, usano questo wake,
5: sì.
4: dopo del funerale, perché vedi,
5: sì, ma
4: i
5: quello...
4: nostri funerali che erano vestiti di nero, con la fascia per tanto tempo, la barba senza fare la barba... Ora stanno venendo un poco, anche i preti cambiano e dicono celebration.
5: Ah, celebration la vita che ha fatto questo morto.
4: Allora
5: sì.
4: Io dico, aspetta un minuto. Allora che siamo a fare, un sodalizio o un funerale? Però...
5: Sì, vabbè, quello è per il giorno del funerale, però abbiamo bisogno della compagnia, di chi ci sopporta dopo anche del funerale, perché quello diventa stressful. Quando ti senti sola, ti manca la persona che hai perso e allora hai bisogno tanto della compagnia del vicinato, dei parenti che ti stanno vicino a confortarti. Allora superi... sperando di non avere heart attack, come dici tu, che si può avere attacchi di cuore se sei dopo questi, dopo che perdi persone care, hai bisogno tanto di appoggio della comunità e dei parenti.
4: Ok, allora vuol dire che noi vogliamo dire, se succede qualcosa nelle vostre famiglie, fate sicuro di dare supporto.
5: Certo.
4: È così?
5: Molto chiaro, sì.
4: Molto
5: sì.
4: chiaro.
5: Sì, quello è l'unico modo di sopportare le persone care intorno a voi, di darci compagnia e sopportare, non giudicare, giusto essere lì per supporto, nient'altro.
4: So, anche quello che usavamo noi in Italia, nelle parti nostre, molto grezzo, molto rough, era lo stesso.
5: Sì, perché... portavi un caffè, portavi i biscotti, facevi i biscotti, un caffè insieme, passavi il tempo e la persona che stava coi dolori si distrae, non pensa più a
4: sì,
5: troppi dolori.
4: Sì, perché se c'hai qualcuno per parlare,
5: certo.
4: tu ti distrai e parli di quello che succede. Andiamo ai nostri sponsor, restate con noi.
2: Radio Italiana 531.
6: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
7: Apo, io non ho voglia di cucinare.
6: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
7: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
6: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
7: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
8: A Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
9: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
10: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen. Domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglie e amici. Rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy

0: Ok, allora ringraziamo chi ci ha telefonato.
1: Sì, un po' emozionato.
0: Un po' emozionato, sì, perché vedi, quando poi ti capita,
1: sì,
0: mi capisci, come dicono, i fatti da vignate sapa cucchiare. Quello che ti... Anche te,
1: male, sì,
0: anche te hai perso tuo marito.
1: Certo.
0: Ecco. E allora non è facile, però è molto molto importante di continuare, come dicono gli australiani, let's celebrate the life. Mi capisci?
1: Sì, sì.
0: Right, perché è molto molto importante.
1: Sì, okay. Ma a quei tempi, quando sei giù, non pensi così.
0: No,
1: senti solo il dolore.
0: Però io ti sto a dire, gli ultimi 20 anni io ho visto anche noi che facciamo i funerali cattolici, ci siamo avvicinati più al lato di celebration,
1: sì,
0: you know, di parlare della vita, di parlare come quanto. Però c'è un'altra novità. Allora, Tilda, io e te non possiamo morire, perché qua dice
1: no, spero di no,
0: death at the graveyards. Australia is running out of burial space.
1: Oh.
0: Mamma mia. With a report warning that a major city could reach capacity by il 2036. So, se non c'è spazio, noi non vogliamo morire.
1: Certo, no, è giusto. Stiamo qua a vivere.
0: So, io sono in accordo. Lascia che non c'è sta spazio, perché se non c'è spazio... Gesù Cristo deve pure provvede, ci fa morire dolcemente,
1: ci porta in cielo, diretto in cielo, senza
0: voli.
1: Sì.
0: E Tilda, dai. Beh, io dicevo prima, nel mausoleo, no, alla sera possiamo ballare, organizziamo a giocare a carte, perché è tutto chiuso, aria condizionale, e allora se stai sottoterra, come fai? Dico, per me conviene meglio nel mausoleo. Perché?
1: Dove sei, quando parti non fa differenza.
0: Ma se tu dici che ci porta in giro, chi ci porta in giro?
1: Sì, là si sta bene, sì.
0: Ma tu vai con l'aereo?
1: No, io volo.
0: Ah, volo. Ok. Ci viene a salutare Bianca.
1: Ciao Bianca.
0: Ciao Bianca. Allora, stava continuando. 70% of Australia... So relocation and rising burial cost.

0: dei tempi di miei mamma e papà, andiamo a vedere.
1: Ok, andiamo a vedere se c'è qualcuno.
0: Dopo parliamo di più.
1: Benissimo, tempo. Ci fermiamo qui perché deve rispondere il telefono. È proprio così. Stiamo parlando di come e quanto dovessimo prepararci, perché siamo andati questa mattina, e ci abbiamo un poco di tempo, a parlare di tutte queste cose. Allora, carissimi amici, alle volte è importantissimo di prepararci tutti. Ci dobbiamo prepararci.
0: Abbiamo una signora che vuole chiarire un po' queste cose del funerale.
1: Andiamo a vedere, noi non siamo esperti, no. Però qualche consiglio lo possiamo dare. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Elena.
1: Elena, buongiorno.
0: Era stamattina nel programma, vero Elena?
2: Anzitutto con degli anzi, va bene? Poi volevo dire questo, che la percentuale dalla popolazione australiana sta andando molto più verso la cremazione che sottoterra. La ragione, come ha detto John, cambi casa e un vaso te lo puoi portare via.
1: Sì. Ma aspettate, Elena,
2: $15,000 è finito tutto, fatto.
1: Elena, aspetta un secondo, ci abbiamo i nostri sponsor, così dopo possiamo chiarire, perché c'è anche un'altra telefonata, ma andiamo ai sponsor, poi ritorniamo a te subitissimo.
2: Va bene, con la linea che la linea
3: state ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
4: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità, per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
0: Elena, ci siamo di nuovo con te, dimmi cara.
2: Grazie, io sono quasi arrivata a casa in tempo per mettere su un minestrone per cena.
0: Ah, brava. Ma io
2: volevo dire,
0: io stavo parlando con John. Sorry, che no, prima quando si con i miei genitori, con i vecchi,

0: non si nominava il fatto di cosa vuoi per quando ti muori, ma scherzi, non si nominava la morte affatto. Adesso invece si prepara tutto.
1: Sì, tutto, Tilde, tutto, sì. È così. Le cose sono cambiate, le mentalità sono diverse.
0: Certo.
1: Hai capito come?
0: Sì.
1: Perciò andiamo con i tempi. Va bene, ok.
0: E le regole come sono adesso, dici, Elena?
1: Ma io dico, un paese come l'Australia, che abbiamo tanto di quella terra, a non avere abbastanza, diciamo, posto per cimiteri...
0: Sembra strano, sì.
1: Ma beh, sì, non lo volevo dire. Ma come mai? Questo perché forse non c'è un'infrastructure a posto, non lo so, non è mio area of expertise, però
2: allora Elena,
1: rimango un po' strange, capito com'è?
2: Elena, vai piano.
1: Guarda, io nella mia famiglia già due in cui cremati e poi facilmente portati anche in Italia, perché quello che volevano, ok?
0: Sì.
1: Ti compri un bagaglio a mano, basta che c'hai il certificato, passi dogana e tutto. Facile, Tilda.
0: Sì,
1: hai capito?
0: Sì.
1: Invece così...
2: Allora, Elena...
1: Ma dove siamo arrivati, $50,000 per un funerale?
0: Eh sì, ma
1: Tilda,
0: se vai sul Colosseo...
2: Vai? Non possiamo... Allora, Elena, tu hai detto alcune... Elena, vai calma. Tu hai detto alcune cose che c'hai ragione. Tu devi pensare, quello che stanno a dire... Pensano che per il 2036 non c'è più spazio dove sono i cimiteri ora, per tutta l'Australia. Ok. Però tu hai detto un'altra cosa, che ora tanta gente si cremano, come si dice, cremaria?
0: Crematorio.
2: Allora, io alcuni anni fa mi hanno chiesto di partecipare sul cimitero di Infield qui in Sud Australia. Hanno speso un nuovo building con una sala, insomma ci hanno fatto tutto e hanno fatto 8 parte dove bruciano. 8. Ciò vuol dire la richiesta di oggi, ok? E io mercoledì vado a un funerale, che ne parlavo prima, devo andare a Centennial Park, ne posso parlare perché sono sponsor della radio, so anche lì questa persona ha rimasto detto che vuole essere
1: cremati.
2: So vuol dire, oggi poi mia moglie non era convinta, ha parlato con un cappuccino di Foggia in Italia, e lui gli ha detto che ora poi anche la Chiesa accetta, soltanto che dice che la cenere non la deve spartire, la deve mantenere dentro a un allelo box insieme alla cenere, non la puoi spartire.
1: Sì, è così. Vedi, John, le mentalità sono cambiate, i tempi sono cambiati.
0: Certo, sì.
2: Ma Elena, noi...
1: Stiamo andando verso delle culture nuove, no? Come
2: sì.
1: Tutte le cose.
2: Noi...
1: Il crematorio è arrivato a un punto dove quando uno va sui cimiteri enormi, io sono stata lì sfortunatamente 5 mesi fa, che mia sorella ci ha lasciato, il mausoleum dove ci sono gli settori crematori, come ha detto John prima, sei quasi fuori, hai capito com'è? Non sei sottoterra. E poi è presentato bellissimo, pulito, è tutto a posto. È una cosa diversa, però questa è una scelta personale a chi vuole. Ecco qua, tutto qua.
2: Benissimo, ma l'ultima cosa che ti dico. Noi 20 anni fa nella nostra chiesa a San Francesco d'Assisi, che tu hai conosciuto qui, non si poteva, uno della famiglia non poteva parlare del eulogy della persona. Ora piano piano anche loro, perché anche loro i preti stanno accettando, invece di fare il funerale tutto all'oscuro, ora si fa the celebration, so quello che dicevamo con Tilo da prima. Ti ringraziamo, Elena.
1: Prego, John, prego, sempre un piacere. Però questa celebration, poi un'altra volta ne parleremo e ti dirò come mai è nata la cultura del celebration tramite la Chiesa. Alla prossima volta, John.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, Elena.
1: Ciao, okay. Buona giornata. Ciao, Silde.
0: Ciao, ciao, cara, buona giornata. Ciao.
1: Anche a voi, ciao.
0: Grazie, ciao.
2: Allora, prendiamo la morte.
0: Sì.
2: C'è ancora un altro pezzo del giornale dove dice: nearly one third of Australians adults are getting less than recommended sleep. 7 hours of sleep. Young adult age da 18 anni a 34 anni are the most sleep persone. Mm-hmm. So, se non prendi abbastanza tempo per dormire, anche la salute non è buona.
0: Sì, causa molte malattie se non dormi.
2: Allora noi
0: se
2: dobbiamo,
0: per una sera vabbè non ci fai caso, però se continua che non dormi, no, almeno 6-7 ore.
2: Noi dobbiamo fare come gli spagnoli, gli italiani, al giorno fa quel piccolo pesolino e poi attacchi di nuovo. Perché il mondo non si gira e fola? Fola, come si dice? Ah, seguisce.
0: Si segue.
2: Mamma mia.
0: Segue.
2: No, segue.
0: Le tradizioni italiane, vuol dire che fa il pisolino dopo,
2: ecco,
0: la bella mangiata.
2: Ma gli spagnoli lo fanno ancora di più.
0: Sì, anche gli italiani.
2: Ma pure
0: sì,
2: gli italiani. Gli italiani all'una precisa pranzo. Sì. Poi il pisolino.
0: Però tante volte facendo il pisolino ti rompe il routine di fare il lungo dormita di notte. Tante
2: ma,
0: volte. Ti...
2: Ma se hanno trovato, Tilda, sì, vedi, qua, tutte queste cose, hanno fatto un mucchio di research, un mucchio di esperienza, di vedere, è molto molto importante.
0: E loro hanno capito che fa bene fare il pisolino durante il giorno, ti fa essere più rilasciata la notte.
2: Allora Tilda, questo è privato che non dovessi dirlo, io quando arrivo a casa oggi...
0: Vai a dormire.
2: Dopo, no, io un'ora...
0: Ah, un'ora,
2: un'ora,
0: quello è un
2: un'ora
0: bel
2: e mezza.
0: Pisolino.
2: Allora io stasera poi devo uscire, domani sera c'ho un meeting della chiesa, stasera un altro, mercoledì un'altra. Allora, se tu fai a doppio lavoro, come lo faccio io, ma mezzodì sera è per la comunità.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. So, io domani sera devo andare al pastor Kenzo della chiesa proprio per parlare di tutti questi cambiamenti, ma anche di più, che vogliamo più parcheggio, perché quando ci sono questi grandi funerali tu hai visto che lì non c'è
0: c'era
2: parcheggio.
0: Posto, sì.
2: Allora io dico, dobbiamo fare altro parcheggio. Hanno accordato, hanno detto, ah, big mouth, su, tu sai come si fa? Sì. E allora portalo avanti.
0: Ah.
2: Ora, stasera poi devo presentare domani
0: poi,
2: sera,
0: le tue idee.
2: Le mie idee.
0: Ah.
2: Allora ti dico, ma se io non facessi a quella ora, quando arriva alle 9 e mezzo, comincia a aprire la bocca. Oh,
0: no. Oh.
2: Invece... Io devo essere così sveglio, così attivo, così lucido, che devo convincere
0: le persone di fare quello che dici.
2: Sì.
0: Bravo.
2: Però aspetta, tu già sono 2 mesi che mi hanno dato questo compito. Io ho parlato con l'architetto, l'ingegnere, quello dei livelli, quello. La cosa più importante è che ho fatto cercare dove sono i fili elettrico sottoterra.
0: Ah.
2: Perché lì anni fa abbiamo messo fili dappertutto. So, ho dovuto chiamare un signore con una macchinetta,
0: sì,
2: $600, ha venuto fuori, ci ha marcato dove sono tutti i fili, anche dove i tubi dell'acqua piovana. Ci ha marcato tutto.
0: Insomma, c'hai tutte le prove di quello che puoi fare e quello che non puoi fare.
2: Okay, allora devo essere. Se io ho perso tutto questo tempo per arrivare a questo punto, voglio che gli altri componenti del comitato accordano.
0: Certo.
2: Ma se vado mezzo preparato, Mi cominciano a domandare dove stanno i fili, non lo saccio. E quanto costa, non lo saccio. E il comune te lo fa fa, non lo saccio.
0: Allora il research ha fatto tutte le cose, le domande che già ti, sai che ti fanno, già ce l'hai preparate, le
2: devi
0: risposte.
2: Essere preparatissimo.
0: Ma sei bravo per questo.
2: No, no, aspetta. No, ma ognuno fa il suo lavoro.
0: Certo, e tu fai il tuo molto bene.
2: No, io faccio il mio lavoro perché ho visto e considerato che ci vuole e non voglio lì la gente che cammina sul marciapiede. Ci abbiamo tanta terra lì fra la sala
0: e la scuola dove sono le scuole.
2: Dove mettiamo la tenta per Montevergine,
0: sì.
2: E di fare il car park che riunisce.
0: Ah, ecco.
2: Allora i vecchietti possono parcare e venire a messa.
0: Sì, sono vicini, non devono
2: sono
0: camminare.
2: Vicino. So, se no devi andare a parcare nella strada.
0: Nella strada.
2: Quando una persona va a parcheggiare sulla strada, Tilda, tu apri la porta, l'altro passa, invece se tu vai nel parcheggio, fermi
0: sei
2: la macchina,
0: safe, sì.
2: Puoi scendere, prendi il bastone, piano piano la gente che non può camminare può venire. So, noi non dobbiamo avere terra libera e senza parcheggio.
0: Ecco. Se okay. C'è le comodità che si possono usare, ma, perché no?
2: Ma le comodità le devi fare.
0: Certo, ma c'è l'opportunità di farlo.
2: Okay. So, ora se succede che mi approvano, poi mi dicono i soldi, dove prendiamo i soldi?
0: Dove si prende? Il giorno di fede?
2: Dobbiamo raccogliere i soldi.
0: Allora il giorno di fede farà un pranzo.
2: Facciamo dei pranzi, ecco, che Tidda può aiuta pure.
0: Sì,
2: come ricordi?
0: No.
2: L'altra volta, una serata, siamo raccolto $36,000.
0: Ma bello.
2: Ti ricordi?
0: Sì, come no.
2: Un poco di lavoro l'hai fatto pure te.
0: Certo.
2: Però quando vieni giù alla chiesa puoi parcheggiare.
0: Sì,
2: allora come tu puoi dire, c'hai una porzione, c'hai una parte
0: di quella chiesa che ho fatto anche io.
2: Allora io dopo devo essere sveglio, lucido, prima che
0: fai il pisolino.
2: Dopo del pisolino, prima che il prete chiude la messa, vado al microfono, dico carissimi signori, vedete, sono qui di nuovo. Giovanni, ma che vuoi? Noi vogliamo i soldi perché amma fa. Ma facciamo un poco per ciascuno.
0: Prima per il tetto e adesso per il car park.
2: Ora per il car park.
0: Ok, andiamo un piccolo stacco.
2: Andiamo un piccolo stacco, restate con noi.
0: E andiamo a ascoltare dopo della pubblicità. Con te partirò.
2: Oh.
0: Perché abbiamo parlato che si deve partire un giorno o l'altro.
2: E preparatevi.
0: Sì.
2: Cioè, prepariamoci.
0: Ecco.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 13:02.
5: Speed camera locations per
6: lunedì 4 maggio: Edison Road Pennington, Port Road Alberton, Trim Parade Seaton, Kitsenden Road Findon e Days Road Ferryden Park.
7: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
8: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
7: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
8: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
7: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
9: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Eccoci qua di nuovo con voi, siamo qui con John, Radio Italiana 531, grazie delle vostre telefonate. Infatti la signora Anna Morelli ha chiamato e ha detto che c'hai ragione John, che abbiamo bisogno tanto di parking, perché lei dice che quando va in chiesa che ci sono questi grandi funerali e cose, deve camminare troppo, e lei adesso non ce l'ha fatta.
1: Noi la ringraziamo, la signora Anna, sì. Ma l'altra cosa che tu hai detto, perché l'abbiamo detto dopo, perché dopo che io prendo questa prova dal comitato,
0: sì,
1: poi devo andare a prendere la prova per raccogliere soldi. E cosa ti ha detto questa signora Anna?
0: Sì, la cara Anna Morelli ha detto: guarda John, che qualsiasi volta che vuoi fare qualcosa per fare i soldi per la chiesa, il parking, whatever, lei è sempre disposta a aiutarti.
1: Mamma mia, una donna che non si è mai
0: tirata indietro.
1: No, c'è una parola napoletana, beneventana: non si è mai abbaluta.
0: Ah, non si è mai abbellita.
1: Abbellita tu la fai troppo bello. In beneventano si dice abbaluta.
0: Vabbè.
1: Una donna che non si mai stanca. Una donna che c'ha sempre quella volontà.
0: Sì, e ci vuole, abbiamo bisogno delle
1: donne. Ma vedi, se tu guardi un poco, te lo dicono di tutti i modi. Ci hanno detto: quando uno perda uno caro si deve ripigliare,
0: sì.
1: Ma se tu, Anna Morelli, insegnasse un poco a queste più giovani, perché essa potrebbe dare
0: un esempio.
1: Sì. Perché essa, con tanto lavoro, se tu parli con tante donne, dicono: ah, sai, io ho fatto una vita, sai, tanto lavoro, eh? Ma il lavoro che ha fatto Anna Morelli, a cucinare per 2000 persone ogni weekend, grandissimo sposalizzi, e a preparare, poi a lavare, poi mettere a posto, e poi di essere pronta, sempre pronta, ma sempre con un sorriso. E se aveva un minuto, la vedeva che scappava sul ballo. Quella potrebbe essere proprio una tua compagna per il ballo.
0: Ah sì? Allora,
1: so, io quello che devo fare ora, perché ci sono tanti che mi vogliono aiutare, nella sala alla chiesa devo aprire un ballo.
0: Ecco, bravo.
1: Perché abbiamo fatto il pavimento proprio liscio, buono.
0: Ma infatti in quella sala abbiamo ballato la festa di San Rocco. Cos'era?
1: La festa di San Giorgio.
0: San Giorgio.
1: Non D'Ambruglio.
0: No, sorry, io non li conosco, okay, questi napoletani.
1: Ok.
0: Anyway,
1: ma
0: abbiamo...
1: Giorgio e Rocco sono,
0: sì,
1: di vicino paese.
0: Lo so, io non distingo chi è Giorgio e chi è Rocco.
1: No, aspetta. Giorgio sta sul cavallo.
0: Ah, vabbè. E okay, quell'altro dove sta?
1: Rocco è la statua di San Rocco.
0: Cercherò di ricordarmi,
1: Rocco,
0: però...
1: Rocco ha fatto un lavoraccio, perché c'era la peste in Italia tantissimi anni fa, e lui a tanti paesi ha tolto questa peste.
0: Ah,
1: fantastico.
0: Ah,
1: poi San Giorgio, la storia di San Giorgio, stiamo aspettando
0: tutto il risultato.
1: Infatti,
0: di questo
1: la signora
0: animale.
1: Teresa, che parlavamo l'altra settimana, ha trovato che alla chiesa di San Francesco d'Assisi hanno fatto un libro di 70 anni della chiesa, e ogni festa ci sono un paio di pagine che spiega tutto della festa, come persone come te che vanno lì solo per ballare, no, alla chiesa si va per pregare.
0: Ma io sono andata a chiesa prima e dopo sono andata a ballare.
1: Ho capito.
0: Ma allora ti volevo dire questo, sì, punto che hai detto, che avete fatto il nuovo
1: pavimento
0: per il ballo,
1: sì,
0: e devo ammettere che è stato molto meglio ballare su quel pavimento. Perché sai, quando si arriva a quest'età ti fa male un po' il ginocchio, un po' la schiena.
1: Allora,
0: invece si gira così facile quando si balla.
1: Allora,
0: che
1: cominciamo una volta al mese,
0: facciamo
1: una serata di, sì, ballo. Io chiamo a tutti quegli amici miei musicisti,
0: sì,
1: che ci presentano i balli che le piacciono a Nannina. i balli che le piacciono a Tilda.
0: Sì, quelli di prima, no? Questi boom boom di adesso.
1: No. Noi vogliamo quei balli.
0: Sì.
1: Chiamiamo anche Amira.
0: Ah, Amira San Gregorio, ecco, sì, che fa le sue belle canzoni di Franco Bava.
1: Vuol dire che conosciamo tanta gente. Allora noi quello che facciamo...
0: Allora devi mettere questo sul tuo agenda, non so come si dice, agenda.
1: No, ma fai i soldi per
0: il si vuole pure i soldi. Prima il capac e dopo si fa quello.
1: Ma noi le facciamo pure cenare quella sera.
0: Ah sì?
1: No, una cena a Leggia.
0: Sì.
1: Ok?
0: Allora, quando dobbiamo aspettare per questi balli?
1: Martedì sera dobbiamo aspettare se me l'approvano.
0: Per i capac.
1: Poi dobbiamo andare dal comitato del Vesco, perché la terra è del Vesco, Carabella. Mm. Poi dobbiamo prendere l'approvo ufficiale dal comune. Poi vogliono sapere, John di Fede, Big Mouth, dove prendi i soldi. Non cominciare a ordinare senza...
0: Ma quando vai through questi application che devi mettere, se ne passano anni prima che ti danno approve. Ma non se conosci
1: ma
0: John.
1: Ma tu che sei una ballerina e conosci che c'è quella canzone. Knock, three, tone on the ceiling.
0: Tu non lo lasci in pace.
1: No, tu devi knock. Non è che tu mandi l'applicazione e la metti lì, aspetti a quando scende. No.
0: Tu stai sempre dietro le spalle.
1: Io vado al comune e gli dico, questo è il disegno, la prossima settimana io comincio. E quelli dicono, John, ma non si può fare, ma vedi. Aspetta, dico, perché? Dico, domandate alle persone anziane, vogliono i car park vicino alla chiesa, vicino 3 metri lontano dalla sala. C'è un mucchio di terra, ora la gente, e Anna Morelli sa preciso, dove... che mettiamo la tenda per Montevergine, per andare dalla chiesa lì, deve andare sul marciapiede. Cioè. È un vecchietto con trolley, una donna col bastone. Dimmi a me, invece se noi facciamo una catramma bella pulita, senza scalini, flat, nice, parcheggia la macchina, va in chiesa e può ritornare alla festa.
0: Sounds very nice, è proprio perfetta per quello che ha bisogno
1: la chiesa. Il terreno ce l'abbiamo.
0: Sì, ma il terreno non è che tanto vicino alla chiesa, è vicino.
1: Ora mi
0: dove
1: fai
0: c'è
1: dire.
0: Il parking là, chiuso?
1: No, aspetta. Quando tu vai vicino alla sala...
0: Sì, la sala che...
1: La sala.
0: Sì.
1: C'è un driveway proprio dietro, sono 5 metri.
0: Sì.
1: Poi c'è la casa dei preti.
0: Sì.
1: Noi ci usiamo... Quella avanti la terra ci sono 50 metri lungo.
0: Ah,
1: il car park è 25 metri, right? Per 37 metri. Vedi, io già mi ricordo...
0: Già sai le misure.
1: Le misure. Poi ho tantissimi amici come Newton Saint Amero, Ricci, la ditta Ricci.
0: Che sono Ice pronti Bitchman. A aiutarti.
1: Non è che sono pronto. Ci devi dire, ragazzi, dobbiamo fare questo lavoro.
0: Okay,
1: andiamo alla sponsor, poi ci porti una canzone. Cosa
0: di Vince Palumbo.
1: Di Vince Palumbo.
0: L'Italia.
1: Ok.
2: Radio Italiana 531.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: L'Equal Funerals
5: comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felcia Azzurra. I prodotti Felcia Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Felcia Azzurra, profuma la tua vita.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo 215 Port Road Hoymarsh, Tilda e John. Soltanto che oggi, carissimi ascoltatori, non vi ho detto Tilda come è vestita.
1: Oh, come l'hai fatto di non dire?
0: Vedi, eravamo un po' imbrogliati con tanta cosa.
1: Sì.
0: E non ho elencato.
1: L'ho fatto molto semplice per te oggi, vero?
0: Oggi da veramente un colore, non è rosso, non è bianco, non è nero, ma un colore proprio che ti accade.
1: Sì, è denim.
0: Come denim?
1: Denim, blu.
0: Denmark. Denim. Perché no, tuo nipote sta in Denmark, tu ti metti denim.
1: Blu denim, vuol dire che la stoffa di
0: è meglio che dici
1: jeans.
0: Blu.
1: Blu jeans.
0: Però quel fascicollo mi dà fastidio.
1: Sì, ma sai perché?
0: Perché tu dopo te la stringi troppo e non puoi parlare.
1: No, ma io copro qualcosa.
0: Ho capito, tu ho capito.
1: Ma posso parlare, questo non mi dà fastidio.
0: Se eri giovane potevi dire era love bite.
1: Oh, figurati.
0: No, ma se uno copre con il fascicollo...
1: Pensi è... subito così,
0: no,
1: vero?
0: Quando uno è giovane, ma uno all'età tua o all'età mia,
1: mi sto
0: di 80 posto, anni, quelle cose lì
1: non succedono più.
0: Vabbè, dobbiamo stare attento perché sennò poi...
1: Devo ringraziare anche la nostra cara Enza. Ciao Enza, ha chiamato.
0: Enza, lei, buongiorno. Lei non ti ho potuto salutare perché stava impegnatissimo al tallaccio il telefono.
1: Lei ha detto che è stata a vedere Pupo ieri sabato, mi sembra.
0: Ah, e perché non ci ha detto cosa?
1: È stato bellissimo, ha detto che è stato meraviglioso, è un po', ha detto che sa, è anziano adesso, però ha detto che si muove, è tutto pieno di spirito. No, ha detto che è stato bello.
0: Noi, vedi, un peccato, io non ho potuto partecipare, tu sai... per tantissime cose familiari, ma è importante che noi partecipiamo, sennò poi questi cantanti
1: non vengono più,
0: non vengono più qui in Australia, lontano, perché si partono per venire a portare la nostra cultura.
1: Certo,
0: io mi ricordo anni fa i primi film che noi andavamo a vedere lì a St. Peter's, poi su McGill Road, aspida, era un appuntamento.
1: Ti sentivi a casa perché ti portava in Italia.
0: Come quella canzone quando tiene appuntamento.
1: Sì, sì.
0: Non so, è così appuntamento.
1: Quando tiene l'appuntamento, sì, non lo so, il resto.
0: Ok. E devi trovarla, la mettiamo dopo.
1: Vabbò, cercherò.
0: Quando tiene appuntamento, ma vedi proprio com'è, perché può darsi pure che non è così. Ma era un appuntamento che noi... E sa, andavamo lì, ridavamo tutti a questi film. Realmente se erano film, dice Frank, so quanta risa ci hanno fatto fare. So, dobbiamo ringraziarli che loro vengono da lontano. Ok, allora, dove ci troviamo? Ah, ecco qui. Allora, Tilda, in Australia il governo... federale è dato l'opportunità a tantissime persone di comprare le case col 5% di deposito.
1: No.
0: Tantissime persone. Allora, almost 11.000 first home buyer hanno comprato la casa usando il 5%. With a few those building 1500 sono state case nuove. Ciò vuol dire che il governo federale, questo che ha fatto, dare l'opportunità a queste persone di comprare con il 5%.
1: Ma solo a case nuove?
0: No, anche però le garantisce il governo. Tu devi pensare, una banca dà i soldi a persone che hanno 50-50 di più i 60-40, sono non con il 5%, 10%, 20%. Devi avere, se vuoi, soldi per una proprietà commerciale, sono così duri che devono avere tanta soldi. Cioè, tu non puoi comprare con il 5%. No. So, 5% su $1,000, questo sono $50 che fai? E allora tu perdi $50 e perdi tutto. Mm-hmm. Allora la banca, il governo ha garantito, perché dice è meglio se voi comprate la casa, la curate, la mantenete e vi trovate la casa.
1: Certo.
0: Perché una volta che tu hai comprato, vedi qui 11.000 persone hanno usato questo modo con il 5%. So, è stato anche buono.
1: Un buon perché, incentivo per
0: perché
1: la gioventù.
0: Incoraggia sì. ai giovani se non possono. Perché vedi, Tilda, se questi giovani non comprano la casa quest'anno, no? Allora, le case aumentano il 20%.
1: Certo.
0: Tu vai al lavoro e non puoi neanche raccogliere $1,000, come fai a comprare la casa? Allora ti conviene di bloccare, usare quel 5%, paghi un poco di più interesse, non paghi affitto, però ti trovi la casa.
1: E quello è il fatto che se paghi l'affitto $500-600 alla settimana sono buttati via. Non è che c'hai qualcosa alla fine quando stai in affitto. Invece se metti in deposito a comprare una casa,
0: ecco,
1: ti paghi il mortgage con quei soldi che devi pagare l'affitto.
0: Se il governo non dà questa opportunità,
1: sì,
0: poi cosa succede? Ci deve dare la casa of trust.
1: Ecco,
0: che fai
1: sì.
0: Sono questi soldi il governo dove da quelli che lavorano.
1: Certo, sì.
0: E allora conviene di più di garantire a queste persone di farli comprare la casa con il 5%, di dargli tutta la casa.
1: Certo, sì.
0: Poi dopo pochi anni non la puliscono, non la fanno, è un altro macello.
1: È
0: so.
1: un'altra
0: ma
1: storia.
0: Questo modo sta...
1: Andiamo un piccolo stacco.
0: Andiamo un piccolo stacco. Restate con noi, non andate via.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fiorario all'ingresso di Golden Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi al 81 39 7400 e organizza un tour personale.
4: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1,95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24,95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2,50. Provolone dolce Leonardo, $23,95 al chilo. Mortadella San Marino $15,95 al chilo.
5: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
6: Festeggia la mamma alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, Dinner Dance Night, domenica 10 maggio dalle 5 di sera, cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera, $45 a persona per i membri, $50 per i non membri, bicchiere di champagne all'arrivo per tutte le mamme e premio per la mamma più longeva della serata. Prenota al numero 8269-6567. Festa della mamma alla Casa d'Abruzzo e Molise Club. Domenica 10 maggio, 8690 Churchill Road Prospect.
1: Eccoci qua la canzone per Enza di Pupo, che è Lidia a Mosca. Vediamo.

0: Ok, siamo a ritorno, carissimi amici, carissimi ascoltatori. Prima siamo parlato un poco che vi dovete preparare per quando poi il Signore ci chiama, dobbiamo essere pronti, ma su tante cose, perché le cose si stanno cambiando e poi non vogliamo dare tanto fastidio alle nuove generazioni, perché se noi siamo pronti. Però qua, guarda, voi potete fare quello che dice, che vi diciamo ora. Live longer on fruit and nut.
1: Senza carne, senza pasta.
0: Allora, se tu vuoi vivere tanto di più, ok? Allora, cosa dice qua? Eating fruit and nut can help protect against non-alcoholic fatty liver disease. About one in every three Australian has which can lead to serious problem such as liver failure, liver cancer. Insomma, ritorniamo. Io ho detto a mia moglie, essa mangia tanta verdura e latte, noce.
1: E noci, mandorle, tutte no, robe, ah, solo i noci, dico.
0: Ho detto, perché se dice, ah, io non sto bene, no, ho detto, senti, guarda qua questo pezzo di giornale, tu mangi un mucchio di noce, vuol dire che tu cambi tanti anni.
1: Quello,
0: c'è il martellino che rompe le noci, muoveva, tira. Perché io non sto buono con la sciatica, non sto buono col ginocchio.
1: È il fatto che se gli organi stanno bene, che li tratti
0: agli
1: bene,
0: organi.
1: Gli organi, però le ossa, i muscoli...
0: Ma sai, se ci pensi, io penso è meglio che noi ci fa male un ginocchio che un organo.
1: Absolutely, sì.
0: Oh.
1: Il ginocchio dritto e storto, ti vai, cammini, ti appoggi,
0: prendi
1: però
0: il bastone,
1: se gli organi,
0: la carrozzella.
1: Quando arriva gli organi, se non ti possono curare, goodbye Jack, come dicono.
0: Allora, non ne parliamo più.
1: No.
0: Però allora mangiate, vedi Anna Morella, perché essa a quell'età ancora gli piace ballare, perché loro mangiano
1: bene.
0: Tutta roba che crescono loro.
1: Sì, è tutto organico, perché non ci sono robe...
0: Ma quello è un altro fatto, poi.
1: Sì,
0: organico ancora aiuta, però mangiando frutta in vegge e mangiando noce...
1: Sì,
0: you know,
1: ma sì, tutte le verdure che crescono, non c'è pesticide, non c'è veleno, lo crescono naturale, allora è tanto molto meglio per il corpo.
0: Allora, perciò noi... Da dove siamo nati noi, in quelle zone, perché tu dall'Abruzzo in Campania, stiamo quasi vicino.
1: Ma anche se venendo qua.
0: Non avevamo. No. Noi non avevamo gym.
1: No, gym, andava a zappare la terra, quello era il gym.
0: No, no, ma perché mangiavamo tutta roba che noi. E crescevamo noi
1: sì,
0: stessi.
1: Sì, ma l'abbiamo portato qui quell'usanza, perché gli italiani hanno sempre cresciuto tutta la sua roba di verdure, di frutte, non direi di noci, ma anche di noci.
0: Come?
1: Sì, sì. Perciò abbiamo sempre mangiato di salute, di robe buone, però... adesso stiamo modificando anche quello, stiamo diventando un po' lazy di crescere le robe, la nuova gioventù non crescono tante come facevamo noi
0: prima,
1: no.
0: Però vedi, c'è un movimento che hanno cominciato questi community garden.
1: Sì, quello è bello. Sì.
0: Allora tu vedi come la nostra Teresina e Nicola lì a Highbury,
1: sì.
0: Là c'hanno il loro plot. Right?
1: Mm-hmm.
0: Quelli lo fanno bene. Hanno detto bagate il plot quando noi partiamo.
1: Meglio che lo facciamo adesso.
0: Facciamo ora, si piantano la roba e sono sempre arzilli. Quando le vedi sono sempre contenti tutte e due, okay? Perché loro mangiano quello che loro producono.
1: Sì, molto meglio, sì, molto più di salute.
0: Ok. C'è un'altra cosa che voglio dire, sempre questo pezzo di giornale.
1: Sì.
0: Tu c'hai nipoti piccolini, no?
1: 30 anni. Chiamo i piccoli.
0: Allora, fra poco loro c'hanno i piccoli o stanno arrivando?
1: Si spera.
0: Si spera, stanno sì. arrivando. Devi aspettare.
1: Sì, uno si è sposato, mo speriamo.
0: Ah, allora qui vedi, il comune, il governo ha chiuso due kindergarten.
1: Ah.
0: Perché, io questo va per le mamme, state attenti quando portate questi bambini, perché vedi, la vita oggi è tutta di corsa, andate a vedere questi locali, se sono puliti, se li curano, oppure andate senza fare l'appuntamento.
1: Ah, sorpresa.
0: Sorpresa, dici, vedi, oggi mi ho preso un'ora, voglio vedere come e quando, perché è molto molto importante, perché poi arriva il comune, cosa ha fatto? Gliel'ha detto già tante volte, è arrivato lì e ha chiuso. Quando ha chiuso che non possono operare, dove vai col bambino se non sei pronto? O la bambina? E allora state attenti, state a guardare. E tu ci stai preparando un altro stacco?
1: Sì, se vuoi. Vedo andiamo...
0: che tu sei pronto con le dita. Clac, clac, clac.
1: Andiamo a ascoltare Enrico Musiani, Bugiardo Amore.
0: Bugiardo? L'amore non sono mai bugiardi.
1: Eh sì.
0: Ma quando sei fidanzato, un po' con bugiardi.
1: È vero.
0: Le bugie le dicono i fidanzati?
1: Credo di sì, io non lo so.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate. Vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più

0: Italia.
1: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club. 45

0: Ok, grazie a voi, grazie per essere stare con noi. Tilda, vai sempre a scegliere delle bellissime canzoni. Sono sicuro che i nostri ascoltatori sono contentissimi, perché canzoni come queste...
1: È la tua favorita anche.
0: La mia,
1: so,
0: anche,
1: sì.
0: Anche mia favorita.
1: Sì, infatti.
0: Però ti devo dire che mi piacciono la versione italiana che quella inglese, no, australiana. Tom Jones, yeah. Quando canta questa canzone,
1: anche in inglese è bella.
0: Sì, sì. Fa tremare il mondo.
1: Sì, infatti.
0: Sì. Noi siamo girato il mondo davvero. Ogni parte dove andavamo una sera a qualche parte parlavamo sempre di dici you want a song, vuoi chiedere una canzone, come tu dici, no? Noi diciamo Tom Jones, Delilah.
1: Sì.
0: So, l'abbiamo cantato in America, in Inghilterra, in Francia non mi piacevano tanto, ce ne siamo andati subito, in Italia a 1971. E poi sulla nave, ho venuto 30 giorni sulla nave, alla sera stavano lì, you know, due o tre sale di abballo, io andavo sempre ad ascoltare, a vedere.
1: Che età avevi quando hai fatto la nave?
0: Quando ho venuto la prima volta era 14 anni.
1: Ah, come
0: ma
1: me.
0: Quando ho venuto la seconda volta aveva 24-25 anni.
1: Ma perché siete tornati a vivere in Italia?
0: Bella. Allora, dopo che siamo fatto il Rostreva Daily, John Stowe a Rostreva, 1971, io mi affitto il negozio per andare in giro per il mondo. Allora parto, Nuova Zelanda, San Francisco, Los Angeles, New York, Boston, 4 settimane.
1: Però eri residente australiano, non è che sei andato a vivere in Italia.
0: No,
1: sei
0: no,
1: andato
0: aspetta,
1: per
0: ho girato fino in Italia,
1: sì.
0: Sono stato lì un paio di mesi,
1: ah.
0: Sono stato 4 settimane a Boston.
1: Che non eri ancora sposato, vero?
0: Sposato.
1: Ah, co-sposato.
0: Tino di 4 anni.
1: Ah.
0: Tu conosci Tino, no?
1: Sì, conosco okay. Tutti i tuoi
0: figli. Conosci tutti. Okay.
1: Ah, vabbè, ho capito.
0: E allora, lui è piccolo, e dopo siamo ritornati con la nave.
1: Ah.
0: Siamo fatto Spagna, Sudafrica, India, Melbourne, Adelaide.
1: Guarda che giro.
0: E 30 bello. Giorni io andavo a ascoltare... E tante volte che andava pure.
1: Ma guarda.
0: Perché avevamo appena cominciato i weddings.
1: Sì.
0: Una sera non c'era nessuno per presentare, il cantante non è venuto. Quelli che suonavano hanno detto: John, tu canti sempre. Canta un po' la novia.
1: Ah, bianca e splendente. Va la novia.
0: Tanto,
1: era molto popolare quella,
0: molto
1: sì.
0: Popolare quando rientrava a sposa.
1: Sì, infatti.
0: Ma basta che loro suonavano, io ho detto 3-4 parole e viva i sposi! So, non c'è, ha detto signore.
1: Hai fatto dei lavori di tutte le qualità.
0: No, combinate da tutti i modi. Poi farando che così, ho detto signori, ormai che siete tutti in piedi, aprite i bottiglie di champagne, facciamo i brindisi. Non se ne hanno accorto che il cantante non
1: era là.
0: Non ci stava quella sera e non ha potuto venire. Allora
1: dobbiamo quasi andarci.
0: Hanno detto John, allora tu puoi presentare alla sera. Hanno cominciato a Bulgarian Hall a Tapestry Road a presentare i cavalieri De Micheli, i genitori e i sposi. Una signora che ora ci ha lasciato ha detto: John, io sono stata a Melbourne, vedi che a Laura presentano e lo presentiamo pure noi. Abbiamo cominciato. Allora ti voglio dire l'ultima: il comune di Piedambara, right? Fra giugno finiscono tutti i soldi. Se non trovano un modo per raccogliere altri fondi, devono chiudere the council. Se no, hanno proposto di aumentare la tassa al comune il 26%.
1: That's a lot.
0: Allora Mani, 26%, perché aumentano 3, 4, 5, 6, qualche comune ha aumentato pure 8%, ma noi il 26%.
1: 26, no.
0: Allora noi dobbiamo dire, carissimi amici, state attento perché a un momento all'altro tutti possono andare che non ci sono più soldi. Ora noi dobbiamo andare,
1: sì,
0: perché inizia un altro programma. Allora, grazie a tutti coloro che ci sono seguiti, grazie a te Tilda per essere sempre pronto, anche dopo tutto quello che hai fatto, ballo, bocce, andando in giro, preparandoti, guardando la casa, sei con noi. Grazie,
1: certo.
0: Arrivederci e buona fortuna, ci risentiamo con voi giovedì sera. Ciao ciao.
1: Grazie John e ciao ciao a tutti, buona giornata.
2: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per
3: lunedì 4 maggio. Edison Road, Pennington, Port Road, Alberton, Trim Parade, Seaton, Kittenden Road, Findon e Days Road, Ferryden Park. Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: Radio Italiano 531.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto per la sua gente.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
6: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Nini Piccianini.
1: Trallalelo trallala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: A maggio vivi l'Italia in Victoria! Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Io sono Rosalia.
4: Io sono Angela.
5: E io sono Lilian.
6: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
5: Un po' di informazione, un po' di musica
4: e anche un po' di gossip.
5: Vi aspettiamo ogni mercoledì
4: dalle 2 alle 4
5: su Radio Italiana 531.
6: The best of the best.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e beve un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, prende le roulotte ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, la ricetta di cicirinella, compagni di cella, precisa mamma.

Cacistali in plazione, la svalutazione e la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente, io voglio giù.

0: italiana 5-3-1.
1: Matti in un'ora accende il fuoco nella Provence.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

davanti. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15.
2: Speed camera locations per
3: lunedì 4 maggio. Edison Road, Pennington. Port Road, Alberton. Trim Parade, Seaton. Kitsenden Road, Findon. And Days Road, Ferryden Park.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
5: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

0: secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
1: Puoi essere scontato l'offerta di video perché qui ci sono.

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
2: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
5: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Mentre
6: un profumo di mare. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felcia Azzurra. I prodotti Felcia Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Felcia Azzurra, profuma la tua vita.
8: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi, ma l'amore torna.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 7786. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogie Road, Klemzig.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Tu mi hai voluto più di mamma, assurdo è. Mi hai voluto anche più di papà. Mi hai insegnato tu ad andare in bicicletta. La rivincita sul mondo è superiore.

eri i miei occhi, perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu, le mie braccia e le mie gambe, perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

0: stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy. Il tramonto.

0: And so I'm just going to end off the show, guys. So thank you for staying around. I am Clara, your host on Club G. Please listen to us every single Wednesday night as well from 6 to 8. And thank you so much for listening into my interview with Mark Vincent as well. And have a great night. Ciao ragazzi.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen. Domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglia e amici. Rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.
5: Musica è sponsorizzata da...
6: Wow.
7: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynd. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
8: Radio Italiana 531.
9: Lubini Piccianini.
10: Tralalelo tralala.
11: Trippi troppo troppo trippa.
9: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
12: 531.

0: Somos l'allegria.
1: Con Mico,
0: Ciccio
2: e Genzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Mentre un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse. Felce

0: Azzurra, profuma la tua vita.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Missy Alia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo un

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: The Italians are coming, brought to you by Brickwork by Art. Professional quality. Brickwork by Art.
3: Specialized in solid brickwork and repointing.
2: Call Anthony on 0424 091 511.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo fronte di tensione internazionale nello stretto di Hormuz. Donald Trump ha annunciato l'avvio dell'iniziativa Project Freedom con l'obiettivo di garantire la libertà di navigazione nell'area strategica per il traffico petrolifero mondiale. Secondo il comando centrale americano si tratterebbe di una missione difensiva con un imponente dispiegamento di forze, caccia torpediniere, oltre 100 velivoli, droni multidominio e circa 15.000 militari. Immediata la reazione di Ebrahim Azizi, capo della Commissione Sicurezza del Parlamento iraniano: qualsiasi intervento americano sarà considerato una violazione della tregua.
7: Preoccupazione negli Stati Uniti per le condizioni di Rudolf Giuliani, ricoverato in Florida in condizioni critiche ma stabili. Trump lo ha definito un vero guerriero e il miglior sindaco della storia di New York, attaccando democratici per il trattamento ricevuto negli ultimi anni. Il presidente ha rilanciato anche accuse sulle elezioni e sulla gestione politica interna.
6: Restiamo negli Stati Uniti perché almeno 10 persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante una festa nei pressi del lago Arcadia, vicino a Oklahoma City. Le vittime sono state trasportate negli ospedali della zona, mentre altre si sarebbero recate autonomamente per le cure. La polizia parla di condizioni diverse tra i feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e responsabilità.
7: Un drone ha colpito un edificio residenziale a Mosca senza causare vittime. Secondo fonti ucraine si tratterebbe di un attacco mirato a infrastrutture civili nella notte tra il 3 e il 4 maggio. Residenti hanno riferito di esplosioni nella capitale, mentre immagini diffuse online mostrano danni ai piani alti di un grattacielo.
6: La crisi energetica globale colpisce il trasporto aereo. Secondo il Financial Times, le compagnie hanno tagliato circa 2 milioni di posti nei voli di maggio. Il costo del carburante per aerei è raddoppiato dall'inizio del conflitto in Iran, con cancellazioni e riduzioni dei collegamenti soprattutto verso l'Asia. Tra i vettori coinvolti Emirates, Lufthansa, Delta e British Airways.
7: Veniamo allo sport, al calcio. L'Inter è campione d'Italia. La vittoria di ieri sera contro il Parma per 2-0 firmata da Thuram e Mkhitaryan consegna ai nerazzurri il 21esimo scudetto con 3 giornate di anticipo. Capo il Milan contro il Sassuolo, mentre la Juventus non va oltre il pari con il Verona. Si riapre così la corsa Champions.
6: Impresa storica nel tennis. Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Madrid battendo Alexander Zverev con un netto 6-1-6-2. È il quinto Masters consecutivo conquistato, un record assoluto. In Formula 1, successo anche per il giovane Kimi Antonelli nel Gran Premio di Miami, mentre restano indietro le Ferrari. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto e a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
9: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Buonasera cari ascoltatori, sono qui, Mico con voi, e non solo Mico, c'è anche un altro due ragazzi, uno più giovane di me, come lo conoscete, si chiama Giuseppe Annese, e abbiamo anche il signore Marco è qui con noi. Scusa Marco, parla adesso se vuoi
1: parlare.
0: Buonasera a tutti cari ascoltatori, al nostro professore, lo conosci professore?
1: Professor Giuseppe.
0: Sì, certo. È un grande professore.
1: Lui che dà lezioni.
2: Avete finito?
0: Ah no, ma guarda, sentiamo la mancanza.
2: Ascolta.
0: Ah va bene.
2: Io devo annunciare il numero telefonico per chiamarci.
0: Va bene, vai.
2: Ah, oh, aspetta, non ti accomandi. È 83 40 07 00 e colui che risponderà so sempre io.
0: È il vostro monsignore dello studio Radio Sanremo 531. Allora ragazzi, il programma che abbiamo fatto stasera, che incominciamo a fare stasera, si chiama I Tre dalla Apocalisse.
1: Oh, ce l'ha fatta a dire.
0: Ce l'ho fatta? Hai visto? Piano piano. Può cambiare il nome, vediamo come va. Allora ragazzi, come state? Come vi sentite stasera?
2: Ah, avevamo aspettato 2 ore e mezza per l'arrivo tuo e ci siamo inalterati un po', però poi con 3 tazze di caffè abbiamo passato tutto, no?
1: Ma io ne ho prese 6 in realtà, per
2: sì,
1: è stato traumatica. Vabbè, la cosa.
2: Io una tazza grande con 3 caffè dentro.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: E un po' di latte ce l'hai messo, Giuseppe?
2: E che devo fare? Devo lattare.
0: Ma che tipo di latte hai usato, Giuseppe?
2: Non incominciare.
0: No, ma io ho sentito che il latte di capra è un latte proprio buonissimo, che non ti fa effetto, diciamo, l'effetto, diciamo, di diarrea, perché dicono quella di vacca. Siamo come le gatte, sai che non si può, il latte non lo possono bere. In inglese come lo chiamiamo? Siamo allergiche al latte. Come si dice? Tu lo sai, dai, professore, dai, non mi fa rimanere così.
1: Intolleranza.
0: Yes, intolerance, milk intolerance. Allora dicono che la capra è più leggera, è molto più buona, è più sostanza. È vero, quando fanno il formaggio di capra è meglio del formaggio di vacca, no? Che ne pensi?
2: Non l'ho mai assaggiato.
0: Ma veramente? No, quella di capra?
2: Sì.
1: Dicono che ringiovanisca pure il latte di capra, chissà, è una leggenda.
0: Sì, non è Cleopatra se faceva il bagno nel latte di capra, no?
1: Dovremmo riprovare.
0: Che ne pensi? Quindi, lo facciamo con Giuseppe? Che ne pensi?
2: Ma se battiamo a lui nella piscina con il latte di capra?
0: No, che piscina? Un bagno, poco? Un bagno. Una piscina, litro, quanti litri dobbiamo usare?
2: Un bagno, io vado di sotto, lo tiro di piedi. E che succede? Lo faccio negare.
1: Oh mamma mia. Vabbè,
0: che bello. Vedi come mi vuol bene.
2: Non so nuotare, hai capito? Essendo pugliese, ma non so nuotare.
1: Ma se tu nuoti nel latte di capra, galleggi automaticamente. Cioè
0: è come il mare nero, no? Black Sea, come Black Sea, sai Black Sea?
2: Stai... Io a te ti devo chiamare Perry Mason.
1: Why?
2: Perché quello era l'avvocato delle cause perse, l'avvocato difensore.
0: Ma veramente?
1: O almeno sei il primo che mi chiama avvocato, quindi mi va bene, dai.
0: Avvocato e professore.
1: L'avvocato del diavolo.
2: E tu che sei?
0: No, non ti preoccupare, io sono io, Domenico.
1: Lui è il rettore dell'università.
0: O Mico, come mi volete chiamare?
1: Il rettore
0: Domenico mi vuoi chiamare?
2: È meglio che lo battezziamo.
1: Allora, io farei rettore, professore e l'alunno, perché
0: no, dai.
2: Ma noi possiamo parlare...
0: se sei avvocato, come è cambiato?
1: Hai
0: il
1: ragione.
0: Nome?
1: Vabbè, sto imparando, sono lì, sto studiando giurisprudenza, quindi piano piano. Quindi se vi serve un buon avvocato, se volete perdere le cause, chiamate me.
0: Allora siete in perdita.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Basta che pagate e io vi difendo io.
2: Vabbè, però dall'altra parte, se non ricordiamo il nome suo perché è troppo difficile, lo portiamo in giro.
0: Sì, ma è facile.
2: Don Marco. Pure prete sei diventato.
0: No, ma va bene, lui è avvocato, I preti sono avvocati per diventare prete.
2: Quasi tutti. Però diciamo, se non ci ricordiamo il nome,
1: mi puoi chiamare prete.
2: È troppo difficile. No, lo portiamo in chiesa, lo battezziamo di nuovo e ci mettiamo
1: io comunque nuovo. Confesso tutti i vostri peccati, non ci stanno problemi. Vi benedico pure, se volete.
0: Dio vi benedice, che bella parola. Hai visto Don Marco?
2: E poi ci darà l'ostia.
1: E vi do pure l'ostia, sempre.
2: E un bicchiere del vino sopra?
1: No, no.
0: Allora ragazzi, vuol dare un momento, che adesso sono le ore, diciamo, sono passate 18, 15 minuti passate le 18, o 16 diciamo. In Italia sono le 9:44 minuti, che stanno facendo la colazione, va bene? Allora abbiamo il nostro sponsors che dobbiamo andare adesso, però voglio dare il numero di telefono se volete telefonare, che risponde il nostro professore, 83407700. Se volete telefonare in ufficio, andate con questa, solo il lunedì a venerdì, 83402806. Se volete WhatsApp, c'è il professore che è bravo col WhatsApp, 0416531531. Andiamo con i nostri sponsor, che ne pensi ragazzi?
1: Andiamo!
0: Che ne pensi?
2: Sì,
0: è rimasto senza parole, hai visto un attimo?
1: Pubblicità.
3: Campbelltown Shopping Center, c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center, lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
6: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
0: Andiamo con un tipo un po' arabo e un po' calabrese con Tiltru dell'incanto. Andiamo con questa, ragazzi, che ne pensate? Spero che vi piace. Manda, che ne pensate?
1: Manda,
0: che ne
1: pensi? Ascoltare.
0: Che ne pensi? Andiamo con questa. Siete qui con noi nello studio Sanremo, Radio Italiana 531. Siamo qui a 215 Port Royal Heimat.

0: La perla dell'Italia, la Sicilia. Che ne pensi? Che ne pensi? Che ne pensi, ragazzi? Che ne pensate della canzone? Ti è piaciuto? È una traduzione, va bene. Aspetta, la vuoi che te la dico?
1: No.
0: Come vuoi che te la dico?
1: Se lo sai dire, dillo, se no.
0: No, no, ma io te lo dico come lo vuoi, che lo vuoi sentire. Mi devi dire come lo vuoi sentire, te lo dico.
1: Ah.
0: Sei confuso, Marco?
2: Io non sto capendo niente, però posso.
1: Io ti conosco abbastanza di non fidarmi di te.
0: No, va bene, grazie,
1: okay,
0: grazie.
1: Prego.
2: 24 minuti alle 18, alle 6.
0: Come passa il tempo?
1: Io pensavo che dicevi 24.000 baci.
2: Fra poco quella lì, fra poco.
0: 24.000 baci.
1: E non è che c'è la canzone 24.000 schiaffi?
2: La possiamo adattare. La possiamo
1: creare.
2: Con noi tutto è possibile.
1: Però facciamo metà testa.
2: Metà testa, ci sono troppi per me. E comunque oggi è stata, com'è stata la giornata? Non era male, perché sono arrivato stamattina qua ad Adelaide, mi sembrava un po' nuvolosa la giornata, o no?
1: La mattina presto,
2: sì.
1: Poi c'è, no, un po' d'acqua, ha fatto un po' di tempo, è uscito un po' di sole.
2: Comunque non c'è freddissimo.
1: Ha riscaldato, io non direi che è una brutta giornata.
2: No, sono 16 gradi, temperatura media, non male, not bad.
0: E sai che mi sento tutti i dolori, guarda, del collo, la schiena, la gamba, il ginocchio, proprio si sente il cambiamento di tempo. Abbiamo fatto un tempo che faceva un caldo, ma un caldo da morire per 3 giorni, no? Ho fatto un po' di sora, mi è scoppiata la bottiglia, che a questi tempi non dovesse scoppiare.
1: Cos'è che hai fatto?
0: Non ti preoccupare, la cider, sai cos'è la cider? La cider, si dice in inglese, cider di mele, o c'è cider di pele. Ho fatto quello, l'ho messo, diciamo, che si deve...
2: Per me, Domenico, hai bisogno di un bel massaggio.
0: Sì, vediamo se mia moglie me lo fa. Sono, guarda, 35 anni sposati, non credo. lei mi fa, ma va...
2: All'inizio delle relazioni tutto amore,
0: amore, sì, sì, come no.
2: Poi dopo passa il tempo, sai, bisogna farsi l'abitudine.
0: Come dice, quando arriva il tempo che diciamo che si fa, no, il vecchietto si fa più vecchietto, non vale più.
1: Il vecchietto, dove lo metto?
0: È vero Giuseppe. Guarda, pure io lo prendevo sempre per Festus, quando noi facevamo il programma Benvenuti in Puglia, dicevo sempre a lui, guarda, tu stai diventando, sai, un po' più vecchio. Lui dice, stai zitto che devi arrivare anche tu, sai che sto arrivando anche io. Questa parola che mi hai detto tu, sto arrivando.
1: E tu hai passato pure.
0: Dove? Sì, come no, ho passato e sta arrivando adesso anche 60 anni, diciamo.
2: Vabbè, ma se volete 5 anni li prendo da te, Giuseppe, 5 anni li prendo da te, Domenico, così ancora 40.
0: Facciamo.
2: No, 5 anni in meno,
0: e tu,
2: così.
0: Adesso guardi 20.
2: No, io ce ne ho 30. Non lo diciamo a nessuno.
0: Stai dicendo che sono donne valide,
1: Marco. L'ho detto, quello... Non ci vede bene.
2: Tutti invecchiamo, prima o poi pure io non ci vedo.
1: No, con gli occhiali.
0: No, ma questo è vero.
2: Mannaggia. Dome, prova a toglierti gli occhiali allora. Vediamo se...
3: Tu pensi che passa il tempo?
0: Che ne pensi? Passa quando più giovane?
1: Sai, è più brutto ancora.
0: Senti, Giuseppe. È una cosa da ridere. A essere Vine...
1: Ad essere cosa?
0: Vine. Vine per dire... come si dice in italiano?
2: Parla come mangi, ma fammi sto piacere.
0: Sto parlando come mangio. Vine, vuol dire vine o vague, diciamo vague.
1: Vattene.
0: No, per dire che non ci credi che stai cambiando, che stai diventando vecchio, allora non ti fai vedere, non ti metti gli occhiali perché vuoi vedere, però senza gli occhiali sai...
1: Non ci vedi bene.
0: Una cosa brutta, E non ci credi fino a che ti arriva l'età e te ne accorgi. Fino a 50 anni.
1: Che differenza fa?
0: Differenza quando vai a mettere in filo un laghetto perché ti vuoi fare, diciamo, cucire un strappo ai pantaloni o ti vuoi mettere un bottone. Non ce la fai a filare.
1: Non trovi il buco per mettere in filo.
0: Guarda, il buco non l'ho trovato mai, ma adesso è peggio ancora.
1: Spiegati bene, Tomri.
0: No, è su di quello. Giuseppe, che ne pensi, Marco?
2: Io penso che comunque io sono nato miope, quindi non posso proprio toccare sto discorso. Io sono nato miope, c'avevo gli occhiali, poi ho fatto l'operazione e mo sono diventato meno ciecato, quindi...
0: Sì, hai fatto l'operazione, sì. Ti senti meno?
2: Sì, il dottore mi ha guardato,
0: meglio,
2: detto,
0: dire?
1: Quale? Alle
0: aspetta,
1: occhi?
0: Ti senti meglio ma vedi bene? O non vedi bene,
2: no,
0: ma
2: allora,
0: ti senti
2: mi
0: bene?
2: Sentirmi bene è un parolone, però ci vedo bene.
0: Ma ci vedi, la cosa importante è che ci vedi. Sai, il dottore mi ha detto degli occhi, scusa, il dottore mi ha detto degli occhi, ha detto, sai che tu la vista a lunga ce l'hai molto bene, però vicino, piano piano se ne sta andando.
1: Quali sono i cataratti? Sono quelli là.
0: Tu pensi che c'ho i cataratti? Io l'ho già cattato.
1: Io li ho fatti 6-7 mesi fa.
2: Cosa possiamo consigliargli, Giuseppe?
0: Ti senti più meglio?
2: Che cosa possiamo consigliargli per questo problema?
1: A noi si buttasse a mare.
2: Ah, questa è l'unica soluzione.
0: L'acqua del sale lava gli occhi.
2: Però almeno economica,
0: aiuta.
2: Economica come soluzione.
1: E poi lava pure il cervello.
0: Anche
2: tutto.
0: Anche. No, no, ma da veramente, su di quello che ti hanno fatto gli occhi, ci senti più meglio adesso?
1: Cioè,
0: non credo. Non ha capito, hai capito Marco? Io ho detto con gli occhi fatti ci senti più meglio, che lui c'ha i problemi di sentire. E ha detto senti.
2: Meglio di così come ti senti.
0: Come ti senti? Ma senti almeno.
1: Ti stavo suggerendo che se te la devi fare i cataratti, come che si chiamano,
0: sì, sì.
1: Non pensare che non puoi usare più gli occhiali.
0: Perché no, gli occhiali li devo usare.
1: Li devi usare anche dopo fatto l'operazione.
0: Ci sono le operazioni, come ha detto Marco, che hanno reshaped l'occhio, no? Yeah. Perché l'occhio era loro, quel lavoro quando sei giovane e anche quando sei anziano lo possono fare. Ma non tutti gli occhi, non tutta la gente se lo può fare con l'operazione.
2: Comunque ha detto, ma gli fa, guarda, sono $6,000 l'operazione. Ha detto, dottore, ma non c'è un metodo più economico, mi vanno bene pure due pugni sugli occhi, quello che vuole lei. Mi fa, no. Bisogna usare il laser per forza. Quindi i pugni con gli occhi sugli occhi non vanno bene.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, questo è vero.
1: Io ho pagato $7,800.
0: Ragazzi, 7.000.
2: Io te la facevo gratis, Giuseppe.
0: Ecco, vedi?
1: Io ti potevo pagare.
0: No, no, lui era contento che ce la facevi gratis.
2: Ragazzi, miseria. Vabbè,
0: un occhiato due. Senti ragazzi, stiamo arrivando già ai nostri sponsor.
1: Vedi
0: di
1: che
0: nuovo.
1: Si dice sentite, ragazzi.
0: Va bene, vedi, io pensavo che gli occhi l'hanno fatto un buon lavoro, ma l'orecchio mi sembra che ha funzionato. Hanno fatto l'operazione sugli occhi, però l'orecchio senti bene adesso.
1: A me?
0: Sì, sì.
1: No, c'ho la cuffia adesso.
0: Va bene, senti. Andiamo con i nostri sponsor, poi ritorniamo con una bella canzone.
2: Va bene.
0: Va bene?
2: Pubblicità.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per
2: lunedì 4 maggio. Edison Road, Pennington, Port Road, Alberton, Trim Parade, Seaton, Kittenden Road, Findon e Days Road, Ferryden Park. Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen, domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglia e amici. Rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

0: Buongiorno con noi a Città de Buccinella, una bella canzone. Guarda, questa è una canzone che viene da Napoli. E cioè, ragazzi, già Marco, che ne pensi?
1: Mi hai portato indietro nel tempo qua, bella bella questa qua. Ti dico che quasi sempre nella mia playlist su Spotify c'è sempre, quando c'è un po' di quei momenti di nostalgia.
0: È vivo, no?
1: La metto.
0: No, non voglio dire, ma però per tutta l'Italia, per tutti gli italiani, la voce napoletana è la più bella. Le canzoni anche, come li cantano, mi sembra che è la più bella di tutta l'Italia.
1: Beh,
0: lo so che ci sono molti cantanti che vengono dalla Puglia, però dico proprio le canzoni da Napoli è un'altra cosa.
1: Eh beh, la musica italiana è un po' nata anche da lì, no? Dalla musica napoletana.
0: Di Napoli, sì sì, però per me quella è la mia favorita, quella che dico io, però non so. Che
2: ognuno,
0: ne pensi?
2: Ognuno ha la preferenza sua.
0: Sì, sì.
1: A te qual è la tua preferita, Giuseppe?
0: Barese.
2: Quella...
0: Scusa, sì, ho detto cosa sbagliata.
2: Gianni Certo. Hai sentito mai?
1: No, chi è? Allora bisogna che ne mettiamo una dopo.
2: Okay.
0: La pescheria. Ok,
2: sì,
0: vediamo, la troviamo.
1: Ah, ok.
2: A Bari c'è... A chi sei? No, a te volevo parlare. <non qua.
0: ride> E poi lui diceva che io ci chiudevo il microfono. Adesso si sente perché...
2: No, stavo parlando con lui.
0: Ah, va bene.
2: A Bari c'è, dietro la chiesa di San Nicola, ci sta il mare. Là ci stanno tutte le barchette piccole, no?
1: Uh-huh.
2: E tirano le barche per terra e incominciano a vendere pesci, quello che vuoi, no? Poi ci sta uno che fa i panini e quello che fa vende le bibite.
1: Mm-hmm.
2: E allora quello lo chiamano della Lalanza.
1: Ah.
2: E tu forse avrai sentito una canzone con quel tipo, e parlano tutto di questo posto che stavano questi qua, hai capito? Hanno fatto una canzone anni e anni fa, i vecchi napoletani, e si chiama Mandera la Lanza.
1: E quindi cosa vuol dire la lanza?
0: La lanza,
2: la lanza è, come si chiama, la rete.
1: Ah!
2: Quando tu butti la rete a mare,
0: è quella che c'hanno sulle rocce, no?
1: Ok.
0: È quella? Yeah. Quella che c'hanno sulle rocce e poi la buttano a mare, o la rete della barca?
2: No, la rete della barca.
0: Ah, la rete della barca, scusa.
2: Quello che dici tu, quello che sta...
0: Io sto dicendo quella con... Sì, quella con i legni che fa sui murci.
2: No, stanno quelli là.
0: Ah, non stanno a Bari pure?
2: No.
0: Ah, va bene, pensavo... Allora, quelli sono quelli che loro pescano, diciamo, i pesci, i pesciolini,
2: perché
0: diciamo.
2: Le barche piccole.
0: No, ma io sto dentro dalla terra, però, da sul muro, cioè sulla pietra.
2: Quelli là stanno, Omondo lo chiamano loro.
0: Sì.
2: Dove è nata, chi è nata là? Tu lo conosci quella? Non mi ricordo bene. Come si chiama là?
1: Vabbè, io, se mi date il permesso, vi racconto una notizia curiosa che,
0: vai.
1: Mi ha fatto un po' ridere. Vi porto in Italia, dove parliamo di democrazia a quattro zampe.
0: Solo a quattro
1: zampe.
0: Stiamo parlando di cani o gatti?
1: Stiamo parlando di cani, esatto.
0: Cani, va bene.
1: Siamo a Portoviro, che se non ricordo male è vicino Rovigo, ed è successa una cosa, diciamo, incredibile. E praticamente un cane ha deciso involontariamente di partecipare alle elezioni, quelle per votare il sindaco, ecco, di paese.
3: Attenzione.
0: Vai.
1: E niente, praticamente lui non ha fatto campagna elettorale, non ha neanche un partito, eppure qualcosa ha vinto. Praticamente tutta questa storia nasce da una sfida politica molto tirata, in cui il nuovo sindaco viene eletto con appena 7 voti di differenza dal secondo. E fin qui direte, vabbè, ci sta, normale, sono cose che accadono. Ma tra le schede, diciamo, incisive, che hanno fatto la differenza, ce ne sono 3 con scritto un nome. Il nome era Thor, che era il cane del sindaco eletto. E quindi poi questa questione finisce un po' davanti ai giudici, perché c'era il secondo arrivato che diceva che a lui non sembrava giusto che il sindaco fosse stato eletto grazie anche attraverso questi 3 voti dati al suo cane, al cane del concorrente sindaco. E in sostanza i giudici hanno decretato che, essendo questo cane una sorta di simbolo politico del sindaco, questi voti valgono. Quindi ecco, questa qua è una storia che fa un po' ridere, come un cane sia diventato un po' un simbolo politico di queste elezioni comunali, e come abbia potuto stravolgere tutte le elezioni, no? Anche un semplice cane ha potuto fare la sua parte in tutto ciò, ecco.
0: Sì, ma vale?
1: Vale, vale.
0: Loro dicono che vale, non è che è una barzelletta che lo dice, no. Questo è vero. Questo tutto... è vero che il cane, il voto del cane valeva.
1: In questo caso valeva perché il cane, il sindaco portava sempre questo cane con sé a spasso, anche durante le rappresentazioni politiche, sì, sì, di piazza, eccetera, eccetera. E quindi un po' il cane è stato visto un po', chiamiamola, come mascotte del partito, e quindi identificava quel partito, e quindi i giudici hanno detto che i voti dati

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83-627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
6: Dentro a questa pescheria, ia ia oh. Come abbassa la marina, ia ia oh. Stanno i pesci.
7: Gianni Ciardi, la pescheria. Siete qui con noi nello studio Sanremo, Radio Italiana 531.

0: Rasta.
1: Ma beh, sì.
0: Tanti auguri pure a te.
2: Anche a voi, ragazzi.
3: Magari potevamo mangiare tante del sorpreso che ha nominato Gianni Ciardo.
2: Ma ho sentito che tu ti sei mangiato molto pesci al nostro club del Moffertese, mi sembra.
4: Appunto,
2: che ti sei mangiato...
4: Raccontaci un po' il tuo weekend,
2: dai, Giuseppe. Dai, mi hai fatto venire la voglia, c'ho fame, sai, che non ho mangiato
4: ora
2: da mezzogiorno.
3: Basta che non stai incendo e poi ti gratti la faccia.
2: Ma quello è il problema, mi sono grattato il culo ancora, che esce, deve andare quella via là.
3: Allora...
2: Sì, sì, va bene. Allora, telefonate a Giuseppe su 83407700. Questa è la pubblicità che tu volevi fare o no? Oh, no, mi sono sbagliato, scusa.
4: Vabbè,
2: Marco.
4: Vabbè, sempre bene.
2: Dimmi. Per fortuna. Hai visto a Marco come si è messo lontano?
4: Mi sono messo lontano perché mi fate paura. Ho detto, non è che...

0: giorno. Ma arriva uno schiaffone qua.
1: Vuoi che io dica dove sono stato? Se ho
2: sì, voglio sentire, perché sono rimasto molto, diciamo, la parola non...
0: sorpreso.
2: Ecco, grazie Marco.
0: Prego,
2: quella parola stava lì ma non mi usciva.
1: No, siamo stati alla Madonna dei Martiri Moffetta Club.
2: Sì, sì.
1: Club dei Moffettesi. I Moffettesi 99.99 sono tutti pescatori.
2: Sì, si sa. Eh? Si sa che sono pescatori. Pescatori. Sono stato a Port Pirie, ho conosciuto aborigini con cognomi abruzzesi. No, scusa, Moffettesi. È tutta famiglia. No, va bene. No, no, ma il pesce è una cosa, guarda. Sì, scusa, non volevo interromperti.
1: Come ci siamo seduti, diciamo, fra di noi si parlava un po' fino a quando hanno cominciato a tirare fuori le pietanze, perché era la serata dei pesci. Allora, il primo, non dico piatto, perché era un piattino piccolo, no? E c'erano i gaffish, i famosi gaffish filettati.
2: Sì, sì.
1: Però,
2: col limone.
1: Diciamo, non era il pesce sano, erano fatte...
2: Sì, le come si dice, le fillets.
1: No.
2: Le filette.
1: Strisce.
2: Sì, a strisce, non filette, no?
1: Fatto a strisce, no?
2: Sì, sì, sì.
1: E allora con il limone, come hai detto
3: tu, hai capito?
0: Devi ripetere questo bellissimo discorso.
2: Giulio. Grazie Marco, c'è l'orecchio proprio puntate. Scusa Giuseppe, la colpa è la mia. Avevo messo te sul numero 2, ma non me ne ero accorto che eri sul numero 1.
0: Dai, per fortuna.
2: Ragazzi, stasera... Il prossimo programma insieme sarà molto più migliore.
3: Sì,
2: sì, sì, sì. Puoi spegnere a Marco invece di te.
3: Allora
2: va bene, ritorniamo dalla Madonna dei Santi, tutti quelli,
3: al club dei Moffettesi. Hanno fatto Fish Night, lo chiamano.
2: Dire la verità, mi piace la tua voce, ecco perché l'ho fatta. Perché...
3: Vabbè,
2: quando si sente da distanza, avevo la voglia di sentire
0: dal vivo,
2: vicino.
0: Dal vivo.
2: No, più vicino, adesso sei più vicino.
3: È completamente sordo. E allora, cos'è stato? Si chiamava Fish Night e siamo stati, no, eravamo 130 persone,
2: sì.
3: No? No, si parlava fra amici, si andava a bar a bere qualcosa, poi hanno incominciato a servirci le pietanze.
2: Mi stai facendo venire fame, sai.
3: Sai che ha detto?
2: Mi stai facendo venire fame.
3: Allora, il primo piattino che abbiamo avuto, cioè non era un piattino, era una tazza più che altro, no? C'aveva i gaffish filettati, però poi tagliati a strisce.
2: Sì, sì.
3: Hai capito? Messo in questa tazza, diciamo, con una spremuta di limone fresco.
2: Il limone cucina, no? Cucina il pesce. Sì.
3: Poi, diciamo, ognuno di noi si prendeva, perché in mezzo hanno messo il pane.
2: Allora voglio dire, il tipo di licia, diciamo, fatta a fetta fina, piccola, è come una licia, però è gaffish, che è buonissimo.
3: Diciamo, c'era il pane affettato.
2: Sì,
3: non
2: sì.
3: È che hanno messo i panini, roba varia, hanno messo quei panoni dei filettati, ognuno che si voleva prendere una fetta o due fette, tre fette di pane, diciamo, lo poteva fare, non c'era nessuna sospensione. Poi dopo di quello, quando abbiamo finito di parlare, roba varia, sono arrivati i famosi gamberi. Già cotti.
2: Buonissimo, erano grosse, belle grosse.
3: No, ragazzi. Erano quello di 9 o 10 a chilo.
2: Sì,
3: ti
2: sì,
3: dice
2: vabbè.
3: Già la misura.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Poi tu non capisce.
2: No, 9-10 a chilo. 9-10 a chilo sono quelle South Australian King Prawns, quelle grosse.
3: O di meno. Erano così. Dov'è? E poi togli la testa, togli la coda,
2: sì,
0: c'è rimasto più niente, cioè togli la testa, togli la coda, non ci rimane più niente.
2: Ma è buonissimo, però.
3: No.
0: Sì?
3: No, no, no, no, che so, Noi cercamo di chiamare quello che dici tu, lo Salipci.
0: Le Salipci?
3: Non no, togliamo neanche la
2: lo
3: testa.
2: Lo Salipci Salet.
3: Non togliamo neanche la testa là. Anyway, abbiamo avuto questi gamberi buonissimi. E poi ci hanno dato un po' di riposo e loro nel frattempo hanno fritto i gaffish. Hai capito?
2: Fritti con le patatine, fritti, diciamo.
3: Sì.
2: Due salata.
3: Con insalata e accanto.
2: Vi vanno trattati molto bene, diciamo. Vanno trattati molti bene a tutti.
3: Ma te lo sto dicendo, se no non lo dicevo.
0: Digiuni non siete usciti da là. Digiuni non siete usciti da là, di sicuro. Digiuni non siete usciti da là.
3: No.
0: A pancia vuota, no? Ma voilà.
3: Io c'avevo... Ho bevuto un po' di birra in più.
2: Come mai? Allora, hanno fatto la moneta sulla birra,
3: Ma non lo so quando hanno fatto, ma però...
2: No, scherzo.
3: Anche no, certe serate che tu trovi amici, vi mettete a bere, roba varia. E proprio così è successo, no? Fatto, non lo so, ho perso il conto quando ne ho bevuto, no? Tanto c'avevo mio figlio, cioè il figlio di mia moglie che guidava... E siamo ritornati a casa, ma però poi hanno fatto la lotteria. Alla lotteria mia moglie ha vinto uno sfaccino di cestina e dentro ci stava l'olio d'oliva di una marca, l'olio d'oliva di un'altra marca, poi hanno vinto, che altro stava? Un paio di bottiglie di vino.
0: Ma com'è che tu vinci? Io quando gioco a qualcosa non vinco mai niente, cos'è sta... Cioè...
3: Devi essere benedetto di nuovo.
0: Ah, mi sa che devo ritornare indietro, mannaggia.
2: È molto difficile, vuol dire che da tutta la gente c'erano solo 5 persone quella sera.
0: Ah, ok. Era una lotteria tra 5 persone allora.
2: Allora è facile vincere quando è così,
3: devi,
2: no?
3: Devi comprare i biglietti, non è che vuoi vincere senza comprare i biglietti.
2: Ah, ma io pensavo che l'avevi preso gratis. Con tutta la birra che sei bevuto. Ho pensato che ti davano il biglietto gratis per ogni birra.
3: No,
2: magari
0: avrebbe vinto sicuro.
3: Io ho chiesto al presidente, ho detto: senti, sono andato al bar e stava lui. Ho detto: senti, tu hai pensionato, ti devi dare un discount.
2: No, ma sarebbe una buona idea, sai? Quando compri da bevi, ti danno un bigliettino.
3: No.
2: Quando spendi oltre, diciamo, un $20, ti danno il bigliettino. Così la gente
0: si ubriaca prima, così ubriaca prima.
2: Bevano, penso, è gratis.
3: Il biglietto della lotteria.
2: Sì, sto a dire, è una buona idea se loro, diciamo, tu spendi $20, diciamo, e ti danno un bigliettino. Quel biglietto va alla lotteria.
3: Sì, ho capito.
2: Così la gente beve di più. Sai che tanta gente non beve più perché deve guidare adesso.
0: Allora... In Australia c'è questo problema, sì. La gente non beve più ormai.
2: In Italia però non bevevano, In Italia non si beveva mai.
0: Ma adesso anche in Italia...
2: Anche in Italia?
0: Sì, sono...
2: Anche gli alcolici?
0: Sì, ormai...
2: Perché sentivo in Italia non bevevano troppo.
3: Io sono andato, mi hanno portato in una parte, c'era uno... con un salone grande, come una cupola sopra, che il vino c'aveva i tubicini con i rubinetti, cioè stava tanta qualità di vino. Ha detto quello, prendo un bicchiere, e, se io incomincio di là e vado là, già devo ritornare a casa.
2: No? Imbriachi.
3: In poche parole, io ho portato un paio di bottiglie differenti a casa, e poi durante le giornate l'abbiamo bevuto, era buonissimo. Fatto in casa,
2: Molto buono.
3: Vino fatto in
2: molto
3: casa.
2: Molto buono.
3: Ma vabbè, sono...
2: Ti ricordi la canzone, come si chiama, del Barese sulla nave? La canzone del Barese sulla nave. Mi viene voglia di mandare questa canzone e far ridere. Sai quello che è salito sulla nave, voleva che la moglie si sposava... la moglie, i genitori volevano che si sposava la figlia. La lambata.
0: Io non la conosco, cioè
2: la lambata.
3: Vedi che uscirà fuori. Non è Gianni Ciardo che la canta.
2: Sì, mi sembra che è Gianni Ciardo, fammi vedere.
3: La lambata.
2: Quella è una canzone, guarda, fa ridere. È un bel po' di tempo che non è stata messa in onda.
3: L'ho scordata io, vedi.
2: Si è dimenticata. Una canzone così è così popolare.
0: Vabbè, allora mentre cerchi io ti faccio, vi faccio questa, vi dico quest'altra notizia curiosa che avevo
2: cercato.
0: Vai.
2: Sai, sentiamo,
0: sono in
2: vena
0: di notizie curiose.
2: Che ci abbiamo i sponsors pure che devono andare avanti.
0: Allora,
2: vai.
0: No, mettiamo lo sponsor, poi sponsors? Dopo andiamo di sponsor, poi dopo
2: e
0: la
2: poi
0: dico.
2: Ritorniamo con noi, i tre ragazzi. Allora ragazzi, da dove veniamo noi?
0: Dall'apocalisse.
2: Dall'apocalisse. guarda, questa è una parola proprio bella. Perché, per dire, poi ne parliamo, va.
0: Mettiamo le sponsor, ecco. E poi andiamo.
4: Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 19 e un minuto.
6: You're listening to Radio Italiana 531. The number one Italian radio in South Australia.
7: Veronica vi augura buon ascolto.
2: Allora, ritorniamo con noi ragazzi, quello è molto molto corto. Sai che facciamo? Marco, vai con quello che stavi a dire prima del...
0: Ok.
2: E poi cerco la Lambarta, la mandiamo la Lambarta viva, perché quella è una bella canzone. Tanto che Marco c'ha questa richiesta.
0: Sì, vabbè.
2: Dalla Lambarta, no, va bene. vai.
0: Allora, niente, praticamente è successa questa cosa molto curiosa, però non è proprio la prima volta che la sento. Due turiste americane durante una visita tra Pompei e Castellammare di Stabia, quindi ci troviamo vicino Napoli, hanno comprato alcuni astici vivi da un ristorante con l'intenzione di salvarli. Dopo l'acquisto li hanno portati in mare e li hanno liberati, convinti di fare un gesto di compassione. Tuttavia l'iniziativa ha sollevato molte critiche. Esperti e osservatori hanno fatto notare che gli astici non sono in grado di sopravvivere in ambienti, essendo che cresciuti in attività, non sono abituati a vivere in ambienti naturali come quello del mare, come il mare. E il gesto sicuramente nasce da una natura animalista con le buone intenzioni, per carità, ma questo ha aperto anche un ampio dibattito tra empatia e conoscenza. Cioè non tutto ciò che sembra un atto di salvataggio si traduce realmente in un aiuto concreto per l'animale, perché se tu un animale lo prendi da una vasca di allevamento e lo butti in mare, non gli stai facendo un favore, probabilmente morirà dopo poco. E quindi questo, diciamo, è un po' il tema centrale, cioè salvare oppure a reagire di conoscenza. Cioè, perché se queste due turiste americane avessero saputo che buttando in mare questi pesci, questi crostacei, sarebbero morti comunque, probabilmente non l'avrebbero fatto. Non ci stupiamo che erano americani, insomma, però vabbè.
2: Ma erano americani?
3: Hanno pietà.
0: Hanno avuto pietà, però non so fino a quando, perché smeste povere bestie sono morte.
3: Ma cos'erano? Non ho
0: capito. Erano come si chiama? Il lobster.
3: Le aragoste.
0: Sì, ah, gli astici, non so come si dice in inglese, l'astice.
2: Che l'astice
0: è tipo il lobster.
3: Saranno quelle, sembra aragoste, ma sono scacciate.
0: Sì, un po' più piccoline anche.
3: E non sono rotonde come le ragazze aragoste, sono un po' più scacciate.
0: Sì.
3: Capito.
2: Sì, come si chiamano? Come si chiamano? Lo so qual è, ma non mi viene in mente. Che sono chiatte, guardano come, diciamo,
3: il colore differente dalla,
2: sì, ma sono schiacciate.
3: Sì.
2: No, ma lui dice che lobster è più,
0: no, il lobster è un altro, non è l'aragosta, il lobster.
2: Ma non è l'aragosta?
3: Tu poi che capisci di pesce?
2: Vabbè, grazie. stavo provando.
0: ok. Vi ricordo sempre che potete chiamarci all'834077700. C'è il nostro bellissimo Giuseppe che vi risponderà. Se ci volete anche insultare, non c'è problema, noi siamo qua apposta per voi.
2: Guarda, la Lambarda Parese non lo posso trovare, ragazzi.
0: Non la trovi? Allora no. Cambiamo, ne mettiamo un'altra.
3: Lambada.
2: Lambada.
3: Non scrivere Lambarda.
2: No, la Lambada Parese.
0: Ma sai che purtroppo non si riesce a trovare tutto su Spotify.
3: Non è facile.
2: No, ma certe volte si trova.
3: È una canzone che si usava anni e anni fa, quando abbiamo anche cominciato questi programmi.
2: Sì, è una canzone vecchia. Tutti ho messo anche il nome, ma non esce.
3: Hai provato con Gianni Ciardi?
2: Sì.
3: Gianni Ciardi.
2: Gianni Ciardi. No, ma non esce. La vediamo più dopo se la posso trovare.
3: Vabbè, prova un'altra cosa.
2: Ok, andiamo con questa. Questa è una bella canzone, che ne pensi, ragazzi?
0: Cosa ascoltiamo ora? Cosa mi mettete? Effetto sorpresa?
2: Questa è una canzone che ci piace a tutti.
0: Vai.
3: La canzone, un'altra canzone, Una donna per amico, a me piace.
0: Ah, è quella che mi avevi consigliato prima.
3: L'ho detto prima.
2: Allora andiamo con Il mondo. Questa è una canzone grande che tutti ci piace. Ecco, bravo. Ma lo canta Gianni Morandi. Andiamo con questa. Siete qui con noi nello studio Sanremo con i tre ragazzi.
8: Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come se

Un'estate italiana, notte magiche. Gianna Nannini e Neudaro Venato, siete qui con noi, con Marco, Giuseppe e Mico dello studio Sanremo. L'italiana 531.

0: Ah, che bella canzone, Marco, che ne pensi? Ti è piaciuta? Sì. A me mi piace, guarda.
1: Sì. Grazie a voi che mi fate ascoltare delle perle.
0: Gianni Nannini, guarda, adesso piange al telefono, che ne pensi? Lo mettiamo?
1: Vai.
0: Perché il nostro Giuseppe sta ancora parlando con un grande amico, che è una bella cosa sentire il telefono che suona e la gente che ci chiama. Amico, questa è la prima notte che abbiamo fatto questo programma, spero che vi gusta.
1: Chi era Giuseppe? Chi era?
0: No,
1: di Nancy.
0: Cristina. Come sta Cristina? Sta bene? Salutala Cristina.
1: Ciao Cristina, grazie mille per averci chiamato.
0: No, ma lei sperava che prendevo io il telefono, lo dico io, è rimasta. È rimasta. Oh, Giuseppe, volevo parlare con Domenico. O con Marco. No, volevo parlare con Marco. Va bene, dai.
1: Salutiamo tanto Cristina.
0: Ciao
1: e Nancy.
0: Cristina,
1: ci vogliamo tanto
0: Nancy,
1: bene, grazie per averci ascoltato, grazie anche in questo nuovo programma.
2: Tu piaci tanto a Cristina.
1: Davvero?
2: Così mi ha detto che tu ci sto riferendo.
1: Ah, vabbè, no, ma
0: aspetta, su che cosa, su che significato, dimmi, spiega.
2: Che te ne frega?
0: ma voglio sapere.
1: Gli piace il modo in cui interagisco in radio, cioè quello che intende dire.
2: È come se intelligente.
1: Non lo so, l'intelligenza non lo so.
0: Va bene, allora se è andato bene col professore, che lui è molto intelligente.
2: Scusami,
0: che ho detto?
2: Hai perso tutta la tua relazione. Abbiamo una persona più intelligente di te.
0: Sì, ma va bene. Guarda, c'è sempre spazio per la gioventù,
1: C'è sempre.
2: No, la gioventù, perché tutti i giovani sono intelligenti.
0: Vedi tu, tu sei giovane.
2: No, io sono
0: l'intelligenza è allora un'altra cosa.
2: Più di me, allora
0: sono... Ma cos'è la barba? No, è la barba che è un po' bianca, che dici?
2: Stai adesso mia padre figlio.
0: Che vuoi che lo vado in onda con padre figlio?
2: No.
1: Io andrei invece in onda con un po' di pubblicità, che dici?
0: Grazie,
1: visto
0: Marco,
1: che ci siamo.
0: Hai detto la parola giusta.
1: Pubblicità.
3: 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Andiamo con questa Gianna. Ti piace Gianna?
1: Ah, voglia che mi piace Gianna.
0: Con Gaetano Renato. Come si dice? Gaetano Renato?
2: Chi è?
0: Il cantante di Gianna.
2: E fammi vedere dove
0: no, sta. Non è Gaetano Renato, scusa. Gianna è cantata da come si chiama?
1: Tu Celentano.
0: No, chi è il tuo favorito? Guarda, c'è il telefono, adesso ce lo dico, va bene?
1: Ci stanno chiamando,
0: ci
1: stanno chiamando
0: noi,
1: ci stanno chiamando.
0: Uno dei due.
1: Mettiamo la canzone, vai.
0: Renato Gaetano, no, non mi viene. No.

0: Sai che sei vivo? Sì, sì, come noi diciamo, vieni qua, dove hai, con chi ce l'hai? Questa è la tua canzone, no? Gianna, Gianna, Gianna, che ne pensi? Che ne pensi, Marco?
1: Gianna, Gianna, Gianna, tanta roba.
0: È la tua canzone.
1: Quindi era di Rino Gaetano.
0: Rino Gaetano.
1: Non di...
0: Non Renato Gaetano.
1: Renato Renatino.
0: Vedi, mi hai fatto completamente sbagliare anche quello che... Avvicinati, questa volta non sono io che microfono.
2: Tutte le canzoni.
0: Ecco.
2: Le state rovinando.
0: Grazie.
1: No,
2: no, le sta rovinando.
0: Ma come stai? Vieni qua, come vai? Con chi ce l'hai? Sentito Renato Gaetano? Rino Gaetano.
2: Posso rispondere? Se io...
0: Va bene, dai. Fai,
2: rispondevo a quelle domande.
0: Quale domande?
2: Le domande che stai cantando tu. La prima cosa che dicevo... Che
0: è meglio di no, è meglio di no.
2: No, allora è meglio...
1: Pipì.
0: Aspetta, fammi trovare il bottone. Dump.
1: Pipì.
0: Dump.
2: È proprio
0: no, no, ma sai cos'è la parola dump?
2: Sì.
0: Se tu dici una parolaccia, io vado a schiacciare il bottone, ci sono 30 secondi che il programma arriva alle orecchie dell'ascoltatore, perciò posso tagliare quella che dici. Facciamo adesso.
2: E non lo potevi fare.
1: Poi ci abbiamo il tasto botola.
2: E non lo potevi fare quella. E non lo potevi fare quella sera quando hai messo quella canzone.
0: Sì, lo so.
1: Ci abbiamo il tasto botola.
0: Va bene.
1: Se schiacciamo, uno finisce giù.
0: Va
1: direttamente
0: bene.
1: Sotto.
0: Quella canzone
1: è stata
0: sbagliato. Ma sì, quella è un'altra cosa che c'ho pure.
1: Dove ce l'hai quella?
0: Sotto i piedi.
2: Ma che c'è la piscina qui sotto.
1: C'ho pure gli inservienti, c'è tutto di sotto. Ascolta, qual è la canzone che volevano ascoltare?
0: Oh, no, una di Albano.
2: Yeah, Albano e
1: Romina Paolo.
0: Un cantante è Romina Paolo, americana e pugliese.
2: Sono quei due sono fissati di Albano.
1: Assunta Filippo gli piace da morire, eh?
0: Sì, ma va bene, no, no, non parlare così, perché anche io sono fissato con Albano.
2: Ma tu sei fissato di natura.
1: Vabbè, oh, ragazzi, Albano è, voglio dire, è cultura italiana, quindi
0: vedi,
1: ringraziamo, anzi, Assunta e Filippo che vogliono ascoltare questo tipo di musica.
2: Appunto.
1: Soprattutto così un giovane come me può imparare qualcosa, perché le più famose le conosco.
0: Mi sembra
1: però
0: che ti stai parlando molto con noi due.
2: Però, quando avrai l'opportunità, devi andare vicino a Brindisi.
1: E che ci vuole?
0: Brindisi, sì.
2: A piedi?
1: Ma che ci vuole da qua?
2: Ok, là abita Albano, c'ha gli hotel, c'ha i ristoranti.
1: Ma c'ha i vigneti pure lui, io so che lui
2: sì,
1: c'è una...
2: Quelli di papà, erano quelli di papà, hai capito? Anzi, un giorno devi mettere la canzone Ciao Papà.
1: Ah, la mettiamo subito, che dici?
2: Bellissima.
0: Allora, quella è la canzone che ti fa venire gli lacrimi agli occhi. È una canzone proprio.
1: Eh no, non mi fate piangere a quest'ora,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: favore. No, dai, no.
2: No.
0: Allora andiamo con piangere il telefono.
1: Quello mi fate piangere, no?
2: Quella
1: eh?
2: Vuoi mandare in onda o monta uno con Albano e Roberto?
0: Eh no, adesso sto cercando una con Albano.
2: No,
0: ma se tu vuoi quella, te la mando, eh?
2: A me puoi mandare qualsiasi che vuoi, no? E per Filippo e Assunta, che è stata dedicata dalla loro amica, no?
0: Allora andiamo con... Quella è una bella canzone.
1: Ciao papà, volevate ascoltare, eh?
0: Sì, ciao papà.
1: Ciao papà.
2: È bella.
1: Immagino sia dedicata a suo padre, no?
2: Lui,
1: dal titolo.
2: E lui l'ha fatto poco dopo che mi è morto.
0: No, ti
2: papà.
0: Fa venire da piangere questa canzone,
2: Ti dice tutta la sequenza che tu soffri da quando perdi un papà.
1: Tra l'altro penso che non molto fa loro sono stati Albano sia stato in tour qua ad Adelaide, no?
2: Sì.
0: Sì, non è...
1: E adesso, ieri credo ci sia stato Pupo.
2: Ieri era Pupo. Albano è stato non poco tempo fa.
1: Ma forse 3-4 mesi fa neanche.
2: Non lo so se va in giro ancora con la moglie.
1: No, no, ma credo che loro adesso, correggetemi, visto che chi ci ascolta da casa lo sa meglio, forse anche di noi, credo che a loro adesso siano amici, non siano in una relazione. Credo, poi non mi voglio sbagliare.
0: Ce l'hai giusto, Marco, è così.
2: Da quando fu quel problema con la figlia che poi, diciamo, non potevano trovare tutta
1: Che la rapirono.
2: E che la rapirono.
0: E volevano moneta, mancia.
2: Sono sempre stressati, come si dice, no? Ma che altro? Ho un cancello là.
0: Ma chi è? Lo conosci?
2: Io no.
0: Lo conosci?
2: Non so, forse è un calabrese.
0: Vabbè, ma ti vuoi girare per piacere? Ti vuoi vedere la bella faccia, no?
2: Voglio vedere il tuo signore, ma no, io non lo conosco. Però io non conosco i calabresi.
0: E tu pensi che i calabresi riconoscono a te? Che ne pensi, Marco? Lui dice: io non conosco i calabresi, e tu pensi che i calabresi riconoscono a te?
2: Ma io non ho bisogno di fare quello, io ho la chiave.
0: Ce l'hai?
1: Lui c'ha l'accesso premium. Hai l'accesso premium, te entri, tac.
2: Perché anche tu l'hai avuto quella chiave?
0: Sì, ce l'ho la chiave. E come sono entrato?
1: No, è scavalcato da qua. Spider-Man.
2: Lui invece mi ha fatto alzare di qua.
0: Spider-Man.
1: È bellissima quella.
2: C'era Spider-Man, sa cosa faceva? Che? Gamba con una fune e un sacco pieno di mattoni e lo facevo volare.
1: Oh, mamma mia.
2: Dove
1: mamma.
2: È andato a finire?
1: Non si sa.
0: Ma tu lo sai dove è andato a finire o no?
2: No. Fai tu la prova.
1: Che canzone vogliamo mettere adesso?
2: Si stanno entrando dalla porta.
0: Sì, adesso entrano, eh. Adesso...
1: Che canzone vogliamo mettere?
0: Sto cercando quella di Albano, ciao papà, ma non...
1: Vabbè, mettimene un'altra, va benissimo lo stesso.
0: Felicità. Proviamo un'altra volta e vediamo se
2: felicità,
0: esce.
1: Un po' di felicità ci serve.
0: Felicità.
2: Così va, no?
0: Con il tuo carcano la felicità. Allora andiamo con felicità, perché
2: non ne vuole felicità questo qua.
0: Allora che mettiamo?
2: Davvero non lo trovi quello là?
0: No, non esce.
1: Vabbè, mettimene un'altra, va bene.
2: Basta. Con tante canzoni che c'ha, no? Albano e Romina Power.
0: Quella è una canzone che quando la cercavo era molto difficile trovarla, però sì, quando la trovavi era una canzone, guarda, molto bella, cantata da Albano.
1: Vabbè, tu cerca che io intanto ne sparo un'altra di notizia che...
0: Vai.
1: Allora... Questa è una notizia parecchio curiosa. C'è stato un volo partito dalla Giamaica e diretto negli Stati Uniti che si è trasformato in una storia, diciamo, alquanto incredibile, perché durante questo viaggio una donna ha partorito a bordo dell'aereo.
0: Sì.
1: E quindi assistita dall'equipaggio, tra un po' di stupore, un po' di tensione, perché sai, gestire un parto su un volo credo che non sia per niente semplice. Comunque il bambino è nato in alta quota, sta bene. Però il caso ha acceso subito una domanda curiosa. Secondo voi, quale sarà la cittadinanza del bambino? Perché è nato in alta quota, no?
0: Dove è nato?
1: Il bambino è nato in aria nel volo. Il volo è partito dalla Giamaica per gli Stati Uniti. Quindi c'è chi dice che la cittadinanza dovrebbe essere americana. C'è chi invece chi dice che dovrebbe essere giamaicana. Chi dice che è nessuna delle due. È un episodio abbastanza raro che riporta un po' questo tema complesso, cioè nascere tra cielo e terra può trasformarsi in un piccolo caso internazionale, no? Quindi
0: poveretto, non è nato da nessun posto, è come la nave, quando nasci sulla nave non c'è regione di parte del mondo, e l'aereo è uguale, no?
2: Sì. Tutto sta dalle distanze.
0: Sei nato in aria.
1: È nato in aria. Passaporto.
0: Tu dove sei nato? In aria.
1: Passaporto in
0: ma
1: volo.
0: Dov'è? Dov'è in aria? In aria.
1: In aria.
2: Da dove passano i colombi?
0: Beh, ma è così. Allora, senti, andiamo con Albano e Romina. Va bene? Sempre.
2: Dimmi che è dedicato a loro.
0: È dedicato per i nostri cari amici
1: Assunta e Filippo
0: e cari ascoltatori della radio italiana 531
1: e anche
0: no, ma lo vuoi dire?
2: Tu stai parlando.
0: Non me lo fai dire, adesso mi sono dimenticato quello che volevo dire.
2: Io sto zitto. Non sto mica rimproverando o dire qualcosa contro di ciò che tu stai dicendo.
0: I nostri sponsors della radio italiana 531.
2: Mi sembra un becchino.
0: Va bene, andiamo con questa canzone per loro, sempre. Perché poi dopo di questo ci saranno i sponsors. Vuoi scommettere? Facciamo una scommessa? Anzi, andiamo con i sponsors prima che arrivati i sponsors.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
5: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
6: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
7: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
0: Allora, andiamo con questa canzone da Albano e Romina Powers, sempre sempre. Questo è per voi, cari ascoltatori, e anche per i nostri cari ascoltatori e amici, e anche sponsors della Radio 531. Vai!

Queste per gli amici nostri, Filippo e Assunta, dedicate dalle sue amiche e amico. Sempre, sempre, Albano e Romina.

0: Albano e Romina, sempre, sempre, sempre di più, è vero Peppe? Sì. È vero. Sì, sì, no, no, sì. Che ne pensi, Marco? Sempre di più?
1: Sempre di più, sempre di più.
0: Ci vuole sempre di più. Sai, ragazzi, dopo di noi ci saranno i calabresi con Amadeus, Franco e Cenzo, o Vincenzo, o Vince.
2: Frank. Chi Franco?
0: Amadeus, Calabria mia.
2: Chi Franco, dico?
0: Ciccio.
2: Ma non ci sta un altro Francesco?
0: Sì, Franco, Amadeus e Vincenzo. Poi quando li vedi li conosci. Loro fanno il programma diretto dopo di noi.
1: Ormai non manca molto, ormai siamo quasi arrivati.
0: Sì,
1: quasi
0: no, c'è ancora il gran finale.
1: Abbiamo ancora delle sorprese in ballo.
0: Sì, sì, ancora.
2: Sono 7.30.
0: Ma che ora?
2: Poi fino a qua, eh?
0: Adesso sono le 7.40.
2: Ma che dice quello?
0: Ma è proprio, come passa il tempo, è proprio subito,
2: partito.
0: Come se ne va? Piano piano se ne va.
2: Marco è proprio rincoglionito.
0: Non è che nessuno lo può sentire.
1: Nessuno lo sente.
0: Nessuno, lui si è tolto le parecchie dalle orecchie perché
1: senti
0: così.
1: Senti, togli le cuffie, non mi
2: sento. No,
1: sento.
2: Perché volevo.
0: No, va bene, scusa.
2: Volevo vedere se lui mi sentiva quando
0: è come se ti metti le parecchie alle orecchie, tipo.
2: Ma io
0: sentire.
2: Lo devo solo guardare.
0: Guarda, occhio, occhio.
1: Ci capiamo,
0: ti vuole bene.
2: A
0: amore mio, ti lo vuoi bene.
2: Dice,
0: no?
2: Occhio per occhio, dente per dente.
1: Dente per dente.
0: Stai attento su quelle parole,
2: Perché?
0: Perché occhio per occhio, dente per dente sono cose proprio, guarda,
2: come te quando ti abbracci
0: cose nostre.
2: Io pensavo che ti eri
0: cambiato. No, questo no.
2: Aspetta,
0: Marco sta ancora pensando. È bene così, è meglio così, no?
1: Io sono ancora la parte di prima, ragazzi.
0: No, Marco, aiutala. Aiutalo, aiutala.
2: Racificato,
1: riappacificato.
0: Sì, veramente.
2: Lui, io pensavo che avrebbe passato quel.
0: No, non mi basta.
2: Chimera, diciamo. No.
0: Siamo uguali.
2: Ma è proprio. Non è che ci sta qualche.
0: Chi?
2: Microfono acceso.
0: No, per niente.
1: No, guarda, mica sono accesi i microfoni.
0: Microfono no, ma microfono sì.
2: Ho detto microfono.
0: Va bene.
2: Meglio che non dico la parola che ti
0: Marco, vuole. No, siete un po' più dietro.
1: Se ti fai 3 metri più indietro ci sentono meglio.
0: Ecco, ti sento a distanza.
2: Allora la prossima volta porto 1 metro di qua fino là. Se non è 3 metri non mi sento.
1: Prossima volta ti diamo il megafono, così almeno dovunque parli ci sentono.
0: Ecco, così è meglio così, no?
1: Comunque c'ho un'altra storia da darvi.
0: Siamo orecchi, dai Marco, vai.
1: Questa qua viene direttamente dalla Puglia.
0: Da
1: Altamura, dove Altamura, fanno il pane.
0: Va bene,
1: ottimo pane. Allora, è una storia di gelosia, perché si sa che noi a Sud Italia siamo un po' gelosi, no? Quando si parla di storie di amore, di storie relazionali, insomma.
0: Ma guarda, se tu sei geloso della tua amica, vuol dire che la vuoi bene, no?
1: E che ti vuole bene, soprattutto.
0: Speri, no, quello vuol essere pure nell'incontrario.
2: È venuto.
0: Va bene.
2: L'ho tolto Valentino.
1: Non mi interrompete,
0: bene,
1: stavo dicendo una storia.
0: Giuseppe, per piacere, lasci che parli.
1: Non mi lasciano mai parlare, che devo fare? Chiamate per favore, chiamate il 911 qua.
0: No, 000.
1: È 000.
0: No, scusa, no, è meglio di no. Va bene, vai.
1: Allora.
2: Mannaggia.
0: No, lasciali fuori, sto schiacciando, ma non entra.
1: Allora, dunque, c'è questa storia di una donna di Altamura che dopo aver scoperto la presunta infedeltà del fidanzato, diciamo, ha reagito in un modo un po' molto duro, no? Un po' plateale, ecco. Mentre lui era al lavoro, ha raggiunto la sua auto, l'ha parcheggiata e l'ha completamente imbrattata con scritte offensive, tra cui la parola traditore, cita.
0: Traditore. Allora l'ha inventato la trattoria, no?
1: Traditore.
0: Va bene.
1: Ma non si è fermata lì, perché sui vetri sulla carrozzeria ha attaccato anche diverse stampe della chat tra l'uomo e quella che sarebbe stata l'amante, e trasformando di fatto l'auto in una sorta di bacheca pubblica della
0: situazione.
1: Far vedere che si era comportato male, no?
0: Che lui era un bravo uomo.
1: La scena mica tanto. La scena avvenuta nella zona industriale della città non è passata per niente inosservata, in quanto i passanti curiosi hanno iniziato a fotografare, a filmare l'auto, e in poco tempo queste immagini hanno fatto il giro dei social, rendendo la storia un caso, diciamo, virale, è andata su tutti i social. Un episodio che ha acceso anche il dibattito online, da una parte chi comprende la rabbia della donna, dall'altra chi si sottolinea i possibili risvolti legali di un gesto che ha trasformato una vicenda privata in uno spettacolo sociale, pubblico, no? Sì, perché sì, magari anche l'uomo potrebbe dire: oh, ma questa è la mia vita privata, ma perché l'hai sbandierata così in pubblico?
0: No, ma lei aveva ragione, guarda, se lui si voleva andare a divertire c'è la conseguenza, no?
1: Vabbè, sì, dipende, cioè io penso che comunque queste cose, i panni sporchi vanno lavati in casa, non so se capisci quello che voglio dire.
0: Sì, però forse, diciamo, non si sa mai, che forse già l'aveva beccato un'altra volta o due.
1: Ma cara mia, allora dovevi cambiare, perché cornuta una, cornuta due, è meglio cambiare.
0: Certe volte, diciamo, le persone attirano quel tipo di gente e rimangono, non so perché, però... c'è gente che rimane nella relazione.
1: C'è gente che purtroppo ha proprio la paura dell'abbandono, no? Di essere abbandonato.
0: Ecco, e perde la...

0: Cos'è? Oh, io stavo aspettando allora, che voi foste d'accordo, ecco. Ho detto almeno su questa sarò d'accordo, invece no, mannaggia, oh, mi fate penare, mi fate.
1: Ma, ce, l'hai, ce l'hai il Panadol? Lo vuoi? O Asprino?
0: Ce li ho a caso, pieno, pieno.
1: Va bene.
2: No, io in questo riguardo devo dire che, come ho detto,
1: aspetta
2: che non
1: che
2: è
1: sponsor
2: che
1: ci vogliono,
2: pensare...
1: fai
2: stai, tu andiamo.
0: Facciamolo finire perché voglio ascoltare cosa pensa di questa cosa.
2: Non è come lui dice, la sua opinione è così, così, sì. Però non tutti lo fanno. Ci stanno come donne e maschi che si perdonano a vicenda.
0: Vabbè, dipende, un errore ci può stare, no Giuseppe? Vabbè, però non è che si può sempre sbagliare adesso.
2: Ma tu, però è tu molto... puoi anche dire un errore, ma non lo sai quanti errori che fa o fa lui o lei, no?
1: Ma può essere molto difficile anche, perché alla fine tu dici che ti perdono, però diciamo questa persona va fuori, tu stai a casa, chissà, forse sta con un altro. Chi lo sa, forse
2: sa con questo. Ci sarà sempre, ma...
1: è quello il problema, perché non è, nella vita c'hai quei pensieri che certe volte è meglio buttarli, no? Come lo vedo io. Però
0: ognuno ha la sua. Comunque, se volete altri consigli sentimentali, chiamateci all'83 40 77 00, c'è Giuseppe che vi risponde, e intanto io andrei con un po' di pubblicità. Che dici, caro Domenico?
2: E Domenico darà i consigli.
3: 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987.
5: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club. 57 Lions Road, Windsor Gardens.
6: Buonasera, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco...

0: Viva la mamma! Come sapete, una bella canzone. Andiamo con questa, il finale. Ti amo, vi voglio molto bene. Spero che il programma vi è piaciuto, Giuseppe.
1: Restiamo solo.
0: Dici qualcosa,
1: noi.
0: Dai.
2: Quello lo stai dicendo tu.
0: No, ma va bene,
2: guarda. Ma di quelle chiacchiere tutto insieme.
0: Qualcuno lo deve fare, eh.
2: E proprio tu.
0: Perché no? Allora, lo facciamo insieme, dai.
2: No, no, no.
0: Innamorati, dai.
2: Marco è bravo,
0: Marco è bravo. Come Marco non può dire due parole, che tu parli sempre.
3: Non mi fate mai parlare, mannaggia, non mi fate mai parlare.
0: Neanche una parola ha preso Marco.
2: Marco.
0: Neanche una
2: alla Barese, uva di ciocciuccio cronuto.
0: Hai visto?
3: Ah,
0: hai visto? Hai capito? Hai capito quello che ha detto?
3: Questo l'ho capito. No.
0: Va bene.
3: Va bene.
0: Va
3: allora,
0: bene.
3: Facciamo gli ultimi saluti,
0: sì,
3: e poi mandiamo,
0: sì,
3: la sigla.
2: Sì, no, che ci stanno già aspettando.
3: Voglio ringraziare tanto Domenico, tanto Giuseppe. Per
2: no, Giuseppe prima.
3: Ah, tanto, allora, prima Giuseppe, poi Domenico.
2: Sono geloso, hai capito.
3: E grazie mille per questa bellissima serata insieme, mi sono tanto divertito e direi che ci vediamo lunedì prossimo a questo punto.
0: Se Dio vuole, perché no?
3: Se Dio vuole, esatto.
2: Se tutto va bene.
3: Se tutto va bene.
0: Allora, come ci chiamiamo? Come ci chiamiamo?
3: Il trio dell'Apocalisse, com'era?
0: Il trio dell'Apocalisse.
3: I tre dell'Apocalisse.
0: Yeah, yeah.
3: La faccia di Giuseppe non dice bene su questo nome.
0: Hai visto,
3: non ti
0: tu.
3: Piace l'Apocalisse?
2: E cos'è l'Apocalisse?
3: È la fine del mondo.
0: Pensavo anche.
2: Guardate io.
3: Perché noi siamo la fine del mondo, non pensi?
2: Noi siamo la fine del mondo.
0: Sì, sì, è quello che dico. È
2: quello
0: proprio.
2: Quando ci vedono
0: un titolo.
2: Dice,
0: ma quello è un titolo garantito.
2: Da dove
0: eh?
2: Vengono questi qua?
0: Grazie ragazzi, grazie Marco, è stata una grande cosa fare il programma su con te.
2: Scusate per qualche parolina.
0: Vedi, mi taglio. Dai.
3: Permettetemi di salutare anche Teodorina, che è la signora che ci ha chiamato,
2: sì,
3: prima, no?
2: Sì, sì.
3: Assunta, Filippo, Cristina, che hanno partecipato con noi con questo programma, che anche se è nuovo, erano con noi. Grazie, grazie, grazie.
0: Mille. Allora Giuseppe, posso parlare? È finito? Voglio ringraziare al nostro professore Giuseppe e anche tutti i cari ascoltatori. Spero che vi gustate il programma stasera. Vediamo come andiamo la prossima settimana. Dopo di noi ci sarà Calabria Mia con Frank, Vincenzo e Amadeus, e mi sembra che ci sono anche ospiti. Grazie. Allora grazie ragazzi,
2: buonasera,
0: ci sentiamo alla prossima alle ore 18 fino alle ore 20.
4: Ciao!

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Ha ragione. In prigione!

dentro allo stomaco la libertà.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:02.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Notte di festeggiamenti a Milano per il 21esimo scudetto dell'Inter, la matematica certezza. Ieri sera alle 22:40 il servizio della redazione.
4: I gol di Thuram e Mkhitaryan contro il Parma regalano ai nerazzurri lo scudetto con 3 giornate di anticipo. San Siro esplode, la festa si sposta anche in Piazza Duomo. L'allenatore Christian Chievu entra nella storia portando il titolo al primo anno su una panchina di vertice. Intanto si riapre la corsa Champions, il Milan cade 2-0 contro il Sassuolo, mentre la Juventus non va oltre il pari con il Verona. La Roma può accorciare battendo la Fiorentina.
3: Le altre notizie adesso, iniziando dalla guerra nel Golfo. Donald Trump annuncia il via all'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. L'iniziativa risponde infatti alla richiesta lanciata agli Stati Uniti da molti paesi che non hanno nulla a che fare con il conflitto. Il CENTCOM precisa che si tratta di una missione difensiva, mentre manteniamo anche il blocco navale. Secca la replica da Teheran, qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. In Francia il leader di La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027 durante il telegiornale delle 20. Per Mélenchon si tratta della quarta candidatura all'Eliseo dopo il risultato del 2022, quando non riuscì ad accedere al secondo turno per poco più di 421.000 voti, classificandosi terzo con il 21,95% dietro Emmanuel Macron e Marine Le Pen. In Italia sono attesi a breve i primi esiti parziali degli accertamenti esteri in Spagna e in Uruguay chiesti dalla Procura Generale di Milano nel supplemento di indagine sul caso della grazia chiesta e ottenuta da Nicole Minetti dopo che si sono addensati dubbi sulla veridicità degli atti corredati all'istanza e sospetti sul fatto che l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli Lombarda, non abbia tagliato i ponti con la vita precedente. Le verifiche di cui è stata delegata l'Interpol riguardano l'atto di adozione di cui si vuole la copia originale del bimbo da parte di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani e la procedura seguita. Ancora sport in chiusura, impresa storica di Jannik Sinner su anche il Masters 1000 di Madrid, il servizio della redazione.
5: Jannik Sinner domina la finale del Madrid Open battendo Alexander Zverev 6-1-6-2 in meno di un'ora e conquista il quinto Masters 1000 consecutivo. Un record mai raggiunto prima nemmeno dai campioni come Rafael Nadal. Il numero uno del mondo continua così una striscia vincente iniziata nel 2025 tra Parigi, Indian Wells, Miami e Monaco. Dietro questo record c'è tanta dedizione, ha detto Sinner guardando già ai prossimi appuntamenti di Roma e Parigi.
3: Oggi intanto a partire dalle 10:30 a Roma la cerimonia ufficiale del sorteggio dei tabelloni principali degli Internazionali d'Italia 2026. Tanti gli italiani in tabellone. Oltre a Jannik Sinner, testa di serie numero 1, ci saranno tra gli altri anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Nutrita anche la spedizione al femminile guidata dalla campionessa in carica Jasmine Paolini. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
9: Calabria Mia è sponsorizzato da un tuo moratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
10: Brickwork by Art, professional quality.
9: Se vi interessa, chiamate a Anthony
10: 0424 09 15 11.

a mamma prega sempre a Maronna. Cavoli li soffighi da sotterra e prega e un cori ciangi affanna. Ma se c'è la burca, suo figlio torna.

Chiagne sempre sto cuore, chiagne sempre di nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma te scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia.

0: siamo pronti?
1: Che succedeva?
0: Ah, mamma mia. Siamo pronti?
2: Sì, siamo pronti. Siamo pronti per questo lunedì sera. Ascoltatori, ascoltatrici e amici della Rai Italiana 521 AM di Alai, buonasera e buon ascolto con il programma Calabria Mia, che giunge a voi sulle onde radio 531 AM di Alai di Sud Australia, e come sempre siamo qui negli studi di Sanremo al 215 Porto Danmark e Adelaide Sud Australia. E come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sull'83402700 e noi faremo del nostro meglio per ascoltarvi e accontentarvi. E i vostri amici lontani possono seguirci sulla pagina di Facebook della Rai Italiana 531 AM di Adelaide, e siamo sempre in diretta quando possiamo e non abbiamo problemi. Vogliamo prendere questa occasione a salutare a tutti voi cari ascoltatori vicini e lontani, insieme a tutte le radio in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Lagosto di Toronto, Canada. Ogni settimana cercheremo di portare nelle vostre case un po' della nostra terra calabrese, con tradizione, storia, cultura, cucina calabrese, ma soprattutto tanta tanta bella musica calabrese grazie al nostro DJ Amadeo. E come ho detto prima, se volete parte dedicare una canzone, fatele pure chiamando 83402700 o mandare un messaggino sul 0416 531 531, e noi saremo lieti di accontentarvi. E se no, facciamo questa settimana, lo faremo la settimana prossima, questo è garantito qui al programma Calabria Mia. E questa sera, a parte che siamo in tre, ma ci abbiamo dei ospiti che fra poco vi le presenteremo, ma innanzitutto voglio salutare i miei colleghi, il nostro amico Franco Fedeli, come diciamo sempre, per anzianità e per dovere.
3: Grazie Vincenzo.
2: Franchi, buonasera.
3: Buonasera e benvenuto a un altro programma Calabria Mia con Franco Vincenzo D'Amadeo. Noi saremo qui per le prossime due ore per farvi compagnia con bellissime canzoni della nostra bella Calabria, e vi terremo informati sulla cucina calabrese, usanza calabrese e tutto quello che succede in Calabria. Allora, sedetevi comodi e rimanete con noi per le prossime due ore. Buonasera e benvenuti anche ai nostri ospiti.
2: Grazie Franco. Certamente il nostro vicepresidente ancora sei in titolo di vicepresidente, perché dobbiamo aspettare giovedì per essere confermato, però sono sicuro che sarai vicepresidente.
0: Ma io non ne scia.
2: No. Sì, ma
0: la parte mia,
2: la parte tua, ma il titolo viene il titolo viene depositato fino a giovedì.
0: Allora mi devo domandare un'altra volta.
2: Sai quando,
0: se voglio.
3: Se vuoi.
2: No, se vuoi, ma certo, come non vuoi.
0: Stai dicendo.
2: There's no choice. Sai quando ci sono le elezioni del governo, due settimane prima, il Parlamento va in limbo.
0: No,
2: questo succede con tutte le associazioni.
0: Va bene.
2: Il nostro direttore tecnico, il direttore musicale, Amadeo Trepoli.
0: Buonasera Vincenzo, buonasera Francesco.
3: Buonasera,
0: e buonasera ai nostri belli ospiti stasera. E lo presentiamo un poco più dopo. Buonasera a tutti, grazie per la vostra compagnia. Sì, siamo qua in studio Sanremo Hindmarsh per la bella Calabria Mia, programma con cultura, informazioni della bella nostra bella Calabria. Dalla parte mia un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide e in Australia, dove si trovano, eppure, e non ci manca, in Italia e a Boston, Massachusetts, dalla parte del mio soggetto. Grazie di vostra compagnia e buon ascolto. Grazie.
2: Grazie Amadeo, grazie a tutti voi per il vostro ascolto. Certamente seguiti sulla pagina di Facebook, come diciamo sempre, vogliamo crescere, e spargete la voce, share the page, perché è importante che noi dobbiamo crescere ancora di più prima della fine dell'anno. Vabbè.
0: Sì, allora. Prima andiamo alla pubblicità, salutiamo i nostri amici che sono in vista stasera, come sempre il primo, Tony Bombondieri, buonasera.
2: No, manca mai, buonasera Tonio.
0: Tony La Rosa, Antonio La Rosa, che è in vista, Guy the Crows, Teresa Pinneri, buonasera giovanotti, and Tony Zampaglione, che mandava un messaggio, buonasera Amadeo Tripodi. Good evening, Tony.
2: Yeah, good evening. Ma a pitch on
0: there. A pitch on there. Where's the pitch? 215 Port Road, Hindmarsh.
2: Yeah, hang on. Ma forse non lavora lunedì sera.
0: No, non lavoro.
2: That's it.
0: Sì, sì, per posto faccia. Non mi porta una pizza.
2: La prossima volta ordiniamo anticipatamente.
0: Sì, sì.
2: Va bene. Allora andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con voi con il programma Calabria Mia.
4: Radio Italiana 531, la vostra radio. Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: E siamo di nuovo con voi dopo l'inno nazionale di Calabria, come consueto ogni settimana. E questa sera ci abbiamo dei nostri graditi ospiti qui negli studi, perché due settimane fa abbiamo avuto Vincenzo e Rosmaria Andreacchio, che come al solito voglio ricordarvi che questa settimana la Tarantella, la scuola di Tarantella non ci sarà, perché è la giornata delle mamme. Domenica prossima sarà la settimana dopo, sempre allo stesso posto, al Campbelltown Soccer Club, dove Calabria Club ci abbiamo la sede. Però ricordatevi che non è questa settimana, ma sarà la prossima settimana. Se volete imparare qualcosa di ballo oppure di canto, Vincenzo Andriacco, che è stato con noi anche sabato sera, Rosmaria, potete sempre telefonare qui per informazioni, e se no la settimana dopo potete andare al Campbelltown Soccer Club per l'istruzione di tarantella e canto.
1: Sì, perciò è bello, Vincenzo, vedere quelle ragazzine che ballano, che provano a ballare la tarantella.
0: Sì, bravo.
1: A quell'età di 5-6 anni, 7 anni, è una bellissima cosa.
0: Sì. E speriamo che possiamo creare qualcosa in futuro, a performance, qualcosa di fare.
1: Così questa tarantella sarà come esercizi per noi italiani, per noi. La nostra età, ecco,
0: per figliolo,
1: quello
0: non abbiamo bisogno.
1: No, abbiamo bisogno di esercizi, i bambini non hanno bisogno di esercizi,
0: no.
1: Energetici abbastanza.
0: E poi Vincenzo è bravo, perciò. Oh, allora, ritorniamo ai nostri detti ospiti. Abbiamo qui alla mia destra, ci abbiamo la signora Grace Musolino, e poi ci abbiamo anche il signor Gary Musolino, che è il marito di Grace, certamente. Però dovete scusarci che Grace parla il calabrese.
2: Italiano,
0: calabrese italiano, o italiano calabrese, uno di due. Ma a Gary dobbiamo, quando parliamo con Gary, poi dobbiamo cambiare perché Gary non parla molto italiano, però in qualche modo cerchiamo di portare via alcune parole anche da Gary.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Possiamo fare la traduzione di inglese all'italiano. Va bene, allora, buonasera a tutti e due. E poi ci abbiamo, prima di andare più avanti, questa sera abbiamo l'onore di avere qui la moglie del vicepresidente, a me detto, poi abbiamo Josy Tripodi. Josy, buonasera pure a te.
3: Buonasera.
0: Posso dire, quando si parla vicino al microfono, se no non si sente, va bene? Più vicino, bravo. Allora, ritorniamo di voi. Dice, buonasera a tutti voi.
3: Buonasera a tutti voi.
0: Ma perché vai più vicino?
3: Ah, c'è paura.
0: No. Tu ti spostate. Ecco, bravo.
3: Ok, buonasera a tutti.
0: Ecco, adesso sì. Ci sarà. E poi abbiamo Gary. Gary, good evening.
4: Good evening, one and all.
0: Yeah, one and all. Va bene. Allora, questa sera, siccome sabato sera il Club del Club ha organizzato questa serata per aiutare ricerche all'Università di Flinders per malattie, quelle che soffrono di malattie mentali. Gary e Grace, speriamo che Grace ci potrà dare più informazioni su questo progetto che hanno iniziato, che era prima di loro, ma loro hanno adesso sono collaboratori di parte di questa questa istituzione, vogliamo chiamarla Taron Change, che aiuta le persone con dei problemi mentali. Grace, lascio a te dire qualcosa, sei più vicino al microfono, per favore.
2: If I can say all of that in Italian,
0: but even in English, and we can translate,
2: okay,
0: if you need to be.
2: All right, well, that's good. Okay, so we are part of and have engaged and started a foundation for our son, Tyrone, who we lost in 2023 to mental health. And what we wanted to do to keep Tyrone's memory alive is to raise funds for a PhD student who's researching mental health. And so a PhD student, I think, is 3 to 3.5 years that you've got a fund. Scholarship. And so we continue to raise funds and do fundraisers, and the Calabria Sports Club kindly did a dinner dance, and part proceeds went to Tyrone's Foundation. And this foundation, if you give me a dollar goes into Tyrone's coffers, not on wages, not on admin, not on anything. Anything you donate goes straight into Tyrone.
0: Ok, quanto per chiarire un po' di quello che la signora Grazia stava parlando, loro sono coinvolti con questa istituzione Taron Change, perché Taron, se non sbaglio, era il nome del figlio che purtroppo hanno perso nel 2023. 2023. E allora adesso loro vogliono hanno creato questa istituzione per creare, aiutare ragazzi che studiano all'università, che fanno un PhD. Certo che sappiamo che ognuno che fa un PhD sono forse tra i 3 anni e mezzo e i 5 anni, dipende, poi devo fare una thesis. Dopo alla fine c'è una tesi, forse 10.000 parole, perché questo lo so perché Marco, mio figlio, lui ha fatto un PhD, una tesi che dura per sempre, 10.000 parole, non mi ricordo, qualcosa di... Ma loro, ritorniamo su questo qui, e loro sono qui questa sera per esprimere la loro forza dietro questa federazione, questo gruppo che ha bisogno di fondi per poter andare avanti e fare delle ricerche proprio appunto sulla salute mentale dei nostri non solo italiani ma anche australiani. Is that true?
2: Oh yeah. Okay. Yeah. But so this was we have started this foundation that you can donate to any time, and if Amy wants to put the site up or the link up later, he can. But we wanted to, if one person is helped in this, you know, research. Sì, sì. Then that's all.
0: È già una cosa, è già una vita. E questo, come ha detto la signora Grazia, che pure che se volete donare, ogni dollaro che voi donate va direttamente a questa organizzazione. Non ci sono CEO, non ci sono, è vero, no CEO, no.
2: Allora, there is, but they are not paid by any monies that are in any coffers for any thing that they're raising. Any money that they're raising goes straight to whatever
0: perciò se volete donare, vi daremo fra poco, vi daremo anche website dove potete guardare, o se avete degli amici o dei familiari che possono aiutarvi, oppure telefonate qui, noi siamo sempre qui, potete telefonare a 8340-770 e noi vi daremo i connotati di questa sera. Va bene, andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con voi col programma Calabria Mia.
4: Prima la pubblicità, vogliamo put that on first, that would work. Prima andiamo alla pubblicità, vogliamo salutare Jerry Gaita, che è cugino di mia moglie, che è in Boston, Massachusetts.
2: Wow.
4: Che ho scritto buongiorno, and I, you know, e disse, is that Josie? I said yes, Jerry. E ho scritto in ritorno love heart, love heart, love heart, love heart, love heart. So Jerry è in ascolto, in vista. Saluti a tutta la famiglia e di manca. And he just wrote back, thank you. Grazie. E la prossima canzone dopo la pubblicità è una bella canzone per il nostro amico compare Franco Siciliano e Nina Siciliano di Salisbury, che sa che ci piace una bella tarantella, ci mettiamo una bella tarantella.
0: Tanto va lo stesso.
4: Tanto.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
7: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella La San Marino, $15.95 al chilo.
8: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
0: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
9: Brickwork by Art, professional quality.
0: Se vi interessa, chiamate a Anthony
9: 0424 091511.
10: Compare Ciccio, oh compare Ciccio!
11: Che c'è con mare, recitami!
10: Ah, insomma, lo pigliasto questo organetto che volemo ballare!
11: A disposizione con Marabella!
10: E allora, cominciamo questa tarantella!

0: E va bene, speriamo che l'amico Frank Siciliano ha sabbalato questa stanziella con la moglie, sì, che sì. Salutiamo a Franco e sua moglie.
1: Buonasera.
0: E certamente siamo sempre con voi con il programma Calabria Mia, con Franco, Amedeo e Vincenzo. E questa sera abbiamo i crediti ospiti, la signora Grazia Musolino e Chiara Musolino, e certamente la signora Giosi Tripodi,
2: la signora
0: Giosi Tripodi, la moglie del vicepresidente. Allora,
1: senti, scusa che interrompo.
0: No, per l'amor di Dio.
1: Avevi quasi un anno e mezzo che pensai che avevamo portare le mogli di executive committee. Appena sera di incontrare.
0: Però ne ha portato a mangiare pure.
1: Ho fatto uno, mia moglie è venuto.
0: Ma un mangiare portavo?
1: No. La prossima volta.
0: Già sì. Capisci che
2: la prossima volta.
0: Bravo. Allora dobbiamo incominciare in qualche posto. Allora, we need to talk to Gary. He said to me sabato sera, che quando ho parlato per la prima volta, che pure che forse ci conosciamo di faccia, ma non avevamo mai parlato. We never talked before. Saturday night was the first time we actually physically met Gary mi ha detto che lui non parlerà nemmeno una parola questa sera, ma io dico che, you know, dopo che qui dentro, you know, deve dire qualcosa. Gary,
3: Cal.
0: Yeah, we need your input.
3: Okay, where can I start?
0: Whenever you want. Like I said, you just say how you feel.
3: I grew up in a mixed family, so my dad came from Benestata, Calabria. He was migrated to Australia in 1935, so very young, at 12 years old. Was here when World War II broke out, which meant a lot of Italian migrants were either interned or were kept, if they didn't seem to have any kind of fascist replies to the answers, to the questions they were asked, they were let and were able to be free. So Dad ended up chopping wood up on the river, like a lot of Italian migrants did. And in 1954, he married an Australian, which was quite unusual at the time. I didn't grow up... I grew up in an English-speaking
0: family,
3: but I had the best of both worlds because my mum learned how to cook Italian food, but also knew how to cook, lamb's fry and bacon as well.
0: Okay. Allora, Gary dice che suo padre è venuto qui in Australia nel 1935, prima della Seconda Guerra Mondiale, e lui certamente dopo tanti anni è stato un po' recluso perché durante la guerra, come sappiamo, il governo australiano ha tenuto queste persone che erano di nazionalità italiana, le ha messo da parte per un poco per vedere specialmente se avevano qualche relazione con i fascisti di quei tempi. Poi il padre di Gary nel 54, 1954, nel 54 il padre di Gary, come si chiamava?
3: Mamma?
4: Papà?
0: Giuseppe Musolino.
3: Yeah, one of 11 and 10 migrated to Australia.
0: Era uno di 11 figli e lui solo, he was the only one to come to Australia.
3: Ten came.
0: 10 di loro sono venuti in Australia e uno è rimasto in Benestare, come sappiamo. La famiglia viene di Benestare in Calabria. È sicuro che abbiamo tante Benesterote in Adelaide che forse conoscono bene a Gary Musolino e la sua famiglia. E poi lui il padre è sposato una signora australiana nel 54, che, come dice Gary, quei tempi lì era un po' difficile perché c'era molta differenza tra l'italiano e l'australiano in per senso, no? Due culture diverse, ma però dice che Gary dice che lui è stato contento che ha avuto il best of both worlds, cioè il meglio dei due mondi, perché la madre si è imparata a cucinare italiano, ma però cucinava bene anche l'agnello al barbecue. What else we can tell you about your family?
3: Well, most of them were in the land, or on the land. Most were growing in the Adelaide Hills up through Basket Range. First day in Eurydla, everyone walked up to Eurydla and settled there. And so they were always growing apples, and strawberries and everything, going to Adelaide markets when it was in the city, and working like everyone did, very hard. Yeah. Like, to make a living.
0: The beauty about with Italian, just saying in English so you understand, the beauty with Italians, they came here with a thing they had to work. And that entices us, second generation, third generation, to work even harder now than what they did in the 50s and the 60s. Now, you know, some of our kids, they've got to work twice as hard in order to be able to maintain a lifestyle, buying a house, is that? I mean, Gary's been in real estate. How long have you been in real estate?
3: 37 years, but okay. I finished last year.
0: Okay. Gary è sempre stato sul mestiere immobiliare qui in Adelaide per 37 anni, adesso ritirato. Ma oggi come oggi tutta la sua famiglia qui in Adelaide sono stati tutti coltivatori sia nelle montagne di Adelaide, Ureoda via seguito, e anche nella zona di Paradise Green dove c'era terra in quei tempi. Wherever was a bit of land, your family was there.
3: You find 3 acres.
0: Okay. Allora, we just stop for a minute. Aspettiamo un

0: Ma come mi celebriamo
1: quella cosa, no?
0: L'ha vinto.
1: Ci devo dire che ho spesso se portano una sigla.
0: Vediamo. We won't hold our breath.
1: No, no, ma se no gli vendiamo noi.
0: Certo. Yeah. Don't worry, we know where you live, Maria.
2: Radio Italiana 531.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchy Road Prospect.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy From the Alps to the Island con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

0: È una bella canzone proprio calabrese, proprio di Quincibono, sai, really forte calabrese, no?
1: Roaring the Heart,
0: una bellezza propria, una bellezza rigitana, no?
1: Propria, se c'era, se era Dani a Santo Femia da Piazza,
0: la Piazza, comunque,
1: Piazza, caffè, scavasti, pigliasti un po' di terra,
0: ma portava a casa. Asimena vaca, veniva a portare
2: Asimena vaca. Excuse me.
1: Sì.
2: Not all calabrese.
1: Non siamo tutti.
0: No, perché questo, scusa, questo è un programma calabrese.
1: E questo è bello tempo per interazione.
0: Bravo, bravo. Sì. E poi l'ex presidente della radio italiana, 531, Mario Romaldi, sempre mi diceva a me che questo programma è calabrese, dobbiamo parlare calabrese.
2: Yeah. Yeah.
0: Ma allora? noi non parliamo tutto calabrese.
2: Dividimo.
0: Ecco, bravo. Allora, siccome abbiamo la moglie del vicepresidente Josie Tripodi questa sera, dice che non voleva parlare, ma dobbiamo chi viene qui deve parlare. Whoever comes in, we have to put some input.
2: I'm shy.
0: Oh, yeah, ma immagino. senti, se ti avvicino o microfono appena. Ecco, bravo.
1: That's it, beautiful. That's thank bravo. You.
0: Allora, Josie, welcome to the radio for the very first time.
2: Grazie mille.
0: Ecco, bravo.
2: E allora?
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Dimmi qualcosa di te stesso, chi era la tua famiglia?
2: Sai, i miei genitori, papà era napoletano, di Avellino Grottolella. E mia mamma viene di Reggio Calabria, Oppido.
0: Un po' di Mamertina.
2: Sì.
1: Bravo. Sì.
2: Cosa?
0: E finimo qua.
2: Finimo qua. Mio padre era uno di 10. Allora sono 2 in Italia, 2 qui. E il rimanente 6 sono in America.
0: In America, ok. Sì, sì, perché abbiamo... Un cugino che manda sempre i messaggi,
2: sì, mio cugino.
0: A Boston.
2: Sì, sì, mio cugino.
0: A Boston, vero?
1: Figlio di sua zia.
0: Zia. Okay. Zia. Ah, sì. Bravo. Allora, la famiglia si è divisa in tre parti.
2: Sì.
0: America, Europa, Italia e Australia. Australia.
2: Qui in Australia era mio padre e mio zio Mario. Mm. And in America erano di più. E sono di più. In Italia erano solamente 2.
0: Ok.
2: Zia Antonio e zia... mi sono scordato.
0: E dalla mamma all'opto Mamertina chi c'è?
2: Solamente cugini.
0: E cugini.
2: E c'ho una zia. La mamma è dei 10 e sono rimaste 2. Mamma e mia zia in Milano.
0: Una famiglia piccola era.
2: Troppo sì, piccola.
0: Beh, non c'era... quei tempi là non c'era televisione.
2: No.
0: o Facebook page come no. Guardiamo adesso. No,
1: no, non avevano Bunnings.
0: No, ma devo ricordare una cosa. Sì. Che in molte parti della Calabria, specialmente nei piccoli paesi come Oppido, Santo Femmine, da Spromonte, venivano... non c'era, specialmente nelle campagne, non c'era luce.
2: No.
0: Usavano il lume, vero Franco? Non so se ti ricordi, ma lui abitava in paese, perciò lui era...
3: Si usava la luce, sì, ma quando, durante l'estate, quando andavamo in Aspromonte, lì non c'era la luce, c'era solo la lumera
0: e perciò, una volta che veniva buio,
2: uno
0: andava a dormire.
3: Quindi qualcosa da fare, allora
0: è vero,
3: sì, sì, questo,
0: le famiglie erano tutte grandi,
2: sì.
0: 10, 12, 15 figli, 13, non era normale.
3: Io non mi ricordo perché sono il più giovane, ma la famiglia di mia mamma e papà hanno perso 4 figli e 3 siamo rimasti, quindi eravamo di 7.
0: È quello perché pure dove veniamo noi, dove vengo io, non no il paese Santo Femmine, ma noi abitavamo in campagna,
3: la zona.
0: La luce è venuta da noi nel 54. Prima di allora non c'era luce, si usava il lume, una lumera sì. Con all'olio. Quella era, e per cucinare c'era il focolaio.
1: Sigilda.
2: That's right.
1: That's
2: sorry.
1: What Jerry just said. Sorry, he's still, Jerry. Ciao, Jerry. Se in vista. Ciao.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, Joyce, buongiorno. Tu sei nata qui in Australia?
2: Sì, sì.
0: E dove, papà e mamma, dove sono incontrati?
2: Qui. In Australia, okay. Sì, sì.
0: E chi è venuto prima, la mamma o il papà?
2: Papà è venuto prima. Prima. E dopo la mamma e sono incontrati con il fratello da mamma.
0: Ok.
2: They introduced each other.
0: È una cosa, forse è un'altra, e poi si maritarono.
2: That's right.
0: Bellezza, bravo.
3: Hanno fatto famiglia. Ah, Joyce, posso dire una cosa? Allora, se te sei nata qui in Australia, ti devo dare un complimento. Il tuo italiano, l'accento italiano, è buonissimo per un australiano, sì.
0: Ma sai perché?
3: Sì, perché l'hai insegnato
0: a... No, Matteo. Perché prima... No. Aspetta, prima papà e mamma parlavano italiano. Una calabrese e una napoletana. È la prima cosa.
3: Sì.
0: La seconda cosa abitava a Croydon.
2: Yes.
3: Oh, sì, allora la spagnola allora, sono italiana, Croydon.
0: È vero.
1: I'm out of this one.
0: Abitavamo vicini.
2: Sì, abitavamo vicini.
0: È vero, è la stessa strada.
3: Allora, quello è, no, really, per essere nato qui in Australia, l'accento è...
2: I have to mix it. If I speak to my mom, parlo il calabrese. Parlavo con papà, parlavo il napoletano. Allora qua c'è un po' di confusione.
0: Però ti arrangi molto bene. Vabbè. Allora andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo di nuovo con la signora Grazia.
1: Dopo che torniamo, Jerry sente ciao, so he's watching, ciao. Quando torniamo dalla pubblicità, una bella canzone per Mimmo Barilla, che è in vista stasera, un bella mutetta.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Sono le 21.
6: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
7: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
0: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
9: Brickwork by Art, professional quality.
0: Se vi interessa, chiamate a Anthony
9: 0424 091511.
10: Questo era un canto classico che si faceva sotto una finestra anni fa. Ancora oggi qualcuno lo fa.

0: Ok, dopo questa proprietta che abbiamo dedicato alla signora Barilla, perciò tanti saluti di Mimma, e ritorniamo sempre con i nostri ospiti questa sera, e adesso andiamo con la signora Grazia Musolino. Abbiamo ascoltato la signora Grazia Musolino poco prima, ma adesso vogliamo sapere un po' della sua vita, dove viene, sei nata qui in Australia, signora Grazia?
1: Io sono nata qui a Mount Barker.
0: Oh, country girl.
1: Country girl.
0: Ok.
1: So, papà è venuto qui in Australia nel 56, mamma nel 57, e sono nata io. Well, we don't have to say what year.
0: Il 58.
1: All right, thank you.
0: Normale.
1: Oh my God. Anyway, and so, yeah, papà ha fatto tante cose. He sprayed leather. I don't know how to say that in Italian. You know, ha tagliato la legna. No, you know, just chopped wood. Ha fatto sugar cane up in Queensland. Mi ha fatto tanti mestieri, ci raccontava le storie che non sapeva parlare l'inglese e sapeva dire celery and meat.
0: Erano due cose che andavano bene.
1: You know what, andava al macellaio and the meat, yeah, the butcher, I don't know, ci dava l'arrosto and he did, mi diceva la storia, mi diceva balle i vermi. Tagliavamo i vermi e cucinavamo, no fridge, no frigorifero, you know, e mamma mi ricordo quando ero piccola, sempre lavorando tutte e due, ero sotto gli alberi di mela, up at Vimy Ridge, Apple Orchard, mamma, you know, incinta con mia sorella
0: e lavorava ancora, sì,
1: yeah,
0: sì. Allora, la signora Grazia è nata a Mount Barker. No, non in Adelaide, perché suo padre abitava lì, e la madre, suo padre è venuto qui nel 1956, la madre nel 1957, e poi la signora Grazia è nata nel 1958, che era normale dopo, dopo un anno di matrimonio. Quei tempi lì era normale che un figlio e una figlia nasceva, questa era una cosa normale, non è che...
2: Sì, certo, ma a quel tempo, come abbiamo detto prima, non c'era il televisore.
0: Sì, ma allora, era una cosa normale, Franco.
2: Era una cosa normale, perché a vedere, dopo un anno che eri sposato, vedevi se la moglie e il marito sono produttori, potevano produrre qualcosa,
0: allora
2: così hanno fatto.
0: E così hanno fatto. Sì. E poi il padre della signora Grazia ha fatto molto lavoro qui in Australia, e anche è andato a tagliare canna da zucchero in Queensland, è vero, per sopra, poi ha spaccato legna qui in Adelaide. E poi certamente si è ritirato dove? In Adelaide o in Mount Barker?
1: Well, mio papà aveva 40 o 50 anni e he became a real estate agent.
0: Ah, bravo.
1: So papà compra di qua, compra di là, compra di là, compra di qua, ha comprato...
0: E come si chiamava papà?
1: Dino Barbieri.
0: Barbieri, ok.
1: So, c'ha dei negozi up at Mount Barker, c'ha dei negozi qui in città, and la casa sua, e varie cose.
0: È un commerciante.
1: Yeah. Dalla povertà, mamma e papà hanno stanno lavorato.
2: Bene. Ha avuto un bellissimo successo.
1: Non ci sono.
0: No, ma adesso però...
1: No, but you know what? Quella generazione didn't know how to enjoy it.
2: Sì, solo a quei tempi ci stava solo lavoro.
1: But dalla povertà ci sta in mente. Sì. E poi lavorano.
0: E poi dobbiamo dire...
1: Con soddisfazione.
0: Grazie. Dobbiamo dire un'altra cosa, che quei tempi lì il mondo era distante. Non c'è, oggi il mondo, right. Io vedo i miei figli, Marco, lui va qua da qui in America per 3-4 giorni,
1: yeah.
0: Una settimana, per lavoro. E lo stesso mio figlio che abita a Singapore, lui viene dal Giappone, arriva la mattina, la sera parte per l'India, perché oggi il mondo non è quello che era una volta. No. Prima non si sapeva di andare in giro per avere holiday, andare,
1: era una cosa
0: grande. È vero, sì, no, è normale, no? E molti di noi, la nostra generazione, abbiamo imparato qualcosa, ma non tutto. La seconda generazione, come Giossi, Amedeo, che sono dopo di noi, hanno più possibilità, hanno avuto più possibilità, perché hanno, il mondo è cambiato. Non era colpa del papà o della mamma, mio padre, mia madre,
2: loro sono andati il meglio possibile. Il meglio possibile, noi abbiamo fatto uguale con i nostri figli, e insomma anche loro, con questa tecnologia che c'è oggi,
0: è tutto
2: più facile per loro. E per i nostri nipotini che vengono ancora, loro, per loro è già facilissimo. Davo un telefonino alle mani di una ragazzina con mio nipotino a 4 anni, già sa dove telefonare, cosa fare.
0: Ma noi vediamo pure qui in Australia. Io mi ricordo quando noi siamo andati a abitare lì a Croydon, numero 41, Tom Street. Noi abbiamo un cugino che ancora è in vita, Domenico Costanzo. La moglie era cugina mia madre. E loro abitano a Salisbury, e lui quando veniva da Salisbury da noi, venivano la mattina e si fermavano fino alla sera, mangiava a mezzogiorno, perché era Salisbury era lontano.
2: A quei tempi, sì.
0: A quei tempi. Oggi Salisbury non è lontano, o Atherstone, Campbelltown, non è lontano, perché il mondo è cambiato, la mentalità è cambiata delle persone. Perché quando io ho comprato la terra lì sopra Laurel Avenue, mia madre diceva: siete andati al Neva, perché non era una zona praticata da noi, è quella di Fred. Va bene, andiamo a una bella canzone e poi ritorniamo con...
3: sì, una bella canzone, perché questa canzone è dedicata per tutte le mamme. Perché ieri ci abbiamo Santa Femia, ci abbiamo il pranzo di normali, ma noi usiamo questo pranzo per il giorno delle mamme. È una bella canzone. Salutiamo Ivana Fedeli, che è in ascolto, in vista, e ho scritto Gotta Love the Two Daleks That We Adopted. That's true. Grazie, Ivana. E buonasera, Rosa Di Fede, Jenny Stubbings.
0: Fedeli.
3: Di Fede.
0: Ah, Rosa Di Fede, ok.
3: Rosa Di Fede. Jenny Stubbings, Mimmo Barilla, certo, e Enzo Zotti. Che mandare un
0: benvenuti tutti.
3: Benvenuti a tutti e grazie per la vostra compagnia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Io sono a maggio, vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
2: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 OG Road, Klemzig. Mentre
3: un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

0: E che siamo di nuovo con voi, scusate la facevamo una chiacchierata con il nostro amico Gary Musolino. Allora Gary, ritorniamo con come back with Gary for a minute. He's got a little story that he wants to tell us.
1: Oh, is this a TV story?
0: A TV story, yeah.
1: Okay, so very early in my life when my Auntie Joan had lived in Glynde, her husband Vincenzo Donato, who had a business, which back then if you had a business, you used to get a bit more income. So they got TV before anyone got TV. So we were little kids, we used to always go visit. We used to sit in front of the TV in the lounge room, and that was a highlight. But what she didn't realise was all the people in the area that didn't speak to her, didn't wave to her, sort of snobbed her off, found out she had TV. And then they'd all knock on her door in the evening and ask if they could look at it,
0: watch it. Yeah.
1: So then she'd, being too polite, she'd let them into the lounge room, and then they'd be standing there. She could only then think, I better offer them something. So she'd make them tea and biscuits and all that. So. And then they spend quite a couple of hours or more there. And she goes, I cannot believe I've got all these random people that she barely knew in my lounge room watching TV that don't even acknowledge my existence any other time of the...
0: Yeah, ma, quello che sta dicendo Gary, che lui si ricorda bene quando la sua zia ha comprato la prima televisione bianca e nera, che era solo bianca e nera a quei tempi lì. Non so quale anno era. You know what year was on?
1: I'd say 66, 67.
0: Oh, that far back, yeah. Okay. Forse non si ricorda bene, potesse essere 64, 65, 66. E c'era questa piccola televisione che e tutta la gente bussava alla porta perché voleva guardare la televisione, però erano persone che non l'avevano mai incontrata. E allora essa si veniva dentro la casa e essa gli offriva, cioè come facciamo tutti gli italiani, offriamo sempre qualcosa quando arriva un ospite, pure che non lo conosciamo, la prima cosa è che volete un bicchiere di birra, un caffè, così. E allora, e poi, come ha detto Gary, che queste persone nemmeno conoscevano la zia, ma venivano a bussare la porta per guardare la televisione.
2: Sì.
0: E poi piano piano hanno avuto un po' di conoscenza, ma sono storie vere queste.
2: E gente che non ti parlano, non ti vedono, non ti salutano, appena che sanno che avete una cosa,
0: che hanno bisogno, possono, if they need something.
2: Yep.
0: They know where you find it.
2: Perché mi ricordo quando ci fattamo da Brompton da Satan il primo anno, mio zio, buonanima zio Salvatore, pigliavo il telefono, perché io quando volevo mi usavo il telefono, andava across the road, c'era una casa che telefono, e ogni giorno per telefonare all'Italia ci devono i soldi e usavano il telefono.
0: Costava soldi pure.
2: Costava soldi, perché sappi quanto costava. E poi noi pigliamo il telefono. La prima volta il telefono era là.
0: Il tavolino.
2: Ah, pigliamo il telefono. Noi eravamo piccoli.
0: Il tavolino.
2: Il tavolino, il tuo corridore.
0: Il telefono, che colore era il telefono?
3: Nero.
2: No.
0: No, non tutti i telefoni erano.
2: No, noi era cream.
0: Cream,
2: quello ivory color.
0: Ivory color, bravo, yeah.
2: E pigliamo il telefono. We did, no, non pensiamo perché mamma e papà pigliamo il telefono. E andavamo che da sera che mangiamo e sentivo bring, bring. Ma chi è? Il telefono. E così, you know, e così tutti zompavano per vedere il telefono. Mi padre disse: settatevi. Si disse: Teresa, pigliò il telefono. Teresa mi chiamava mia mamma. Pigliavo il telefono, ciao, come stai? Parlavo con, mi ricordo, Sidney, con zia Carmela.
0: La cognata, sì.
2: And, di tempi, e pure che sapevano che avevano il telefono, the ones that don't say hello or anything like that, quando hanno bisogno, bussano alla porta.
0: Ma era in quei tempi lì era normale. Io lavoravo a Brompton, in una compagnia che era, il patrone era Zara, Jugoslavia, Armando Antonello. Allora lavoravo anche di notte e di giorno, no? Io lavoravo insomma, di giorno, e quando avevano i problemi dovevano venire a casa, perché noi non avevamo telefono a casa a quei tempi lì. Allora, fino alle 8 potevo tornare da mia sorella, Visconti, e loro c'erano il telefono. Allora, fino alle 8 telefonavano a mia sorella, e allora essa mi portava il messaggio, io andavo a Brompton quando aveva bisogno. Dalle 8 in poi dovevo venire da Brompton a casa, bussare alla porta, e ci sono le 3 e 4 la mattina. Veniva a bussare alla porta perché avevano bisogno dei problemi. Questa è oggi la bellezza dei telefoni. Yeah. Ma se si usano i telefoni, se si usano per la giusta ragione,
3: that's right.
0: They're nice, but they can be really harmful in many ways.
3: That's right.
0: Ok, allora andiamo a un'altra bella canzone e poi ritorniamo con voi con alcune cosette che ancora vogliamo parlare con i nostri ospiti Gary, Grace e George questa sera.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
4: Brickwork by Art, professional quality.
3: Se vi interessa, chiamate a Anthony
4: 0424 091511.
5: E va bene, di nuovo sempre con voi col programma Calabria Mia, con Franco, Amedeo e Vincenzo, questa sera con i nostri great ospiti. E qui ci abbiamo negli studi ancora il nostro amico Gary Musolino, che è ancora qui con noi. Però prima di andare con Gary, vogliamo ricordarvi che domenica prossima c'è la festa delle mamme.
6: Sì.
5: Quest'anno non abbiamo parlato pochissimo perché abbiamo avuto i nostri great ospiti, vero Franco? Se no, ogni anno facevamo delle poesie, ma sono sicuro che molte altre i nostri colleghi li faranno in settimana. Da parte nostra vogliamo augurare a tutte le mamme, certo, sì, una giornata fantastica, perché la mamma è una, papà ne possono essere tanti, mamma è solo unica, perciò sì. Dobbiamo dare credito al nostro creatore che ha inventato le mamme.
7: Dobbiamo essere anche noi bravi con le nostre mogli, perché non sono le nostre mamme, ma sono le mamme dei nostri figli.
5: Allora... Sì, ma però è chi lo problema?
7: Perché?
5: Che siamo i nostri mamme, sì, è una cosa.
7: Figlio,
5: prima andavamo a stare tanto per la mamma, ora andiamo a stare per i mogli.
7: È vero.
5: E noi quando, è un nostro turno quando viene.
7: Quando viene ci lo prendiamo, se viene.
5: No, è tutto giusto, giusto. Dobbiamo essere sinceri, perché senza di loro c'erano dei problemi.
7: Guarda, senza una donna in casa, o come noi diciamo, la moglie, la mamma, i bambini senza la mamma sarebbero persi.
5: No,
7: forse anche noi senza la moglie, non so come andrebbe a finire, ma insomma, io personalmente...
5: Ti imparavi con gli pasti, non ti preoccupare.
7: È solo quello che saprei fare.
6: Vogliamo ringraziare tutti i nostri membri, i guest che ho venuto al nostro pranzo ieri, che ho fatto una bella giornata. Grazie a tutti che venero. L'associazione Santa Femi ringrazia tutti che è venuto, ringraziamo tutti i volontari, specialmente, e non ci manca, le donne in cucina, comandato di nostra bella Franca Sergi, che ha fatto un bel pranzo ieri, perché noi ci abbiamo il pranzo la prima domenica ogni mese, ma il giorno della mamma si trova il secondo domenica.
5: Però dobbiamo,
6: ma noi usiamo quello là.
5: È normale, perché
6: è normale,
5: perché il giorno delle mamme cioè, molte persone vogliono stare a casa, o c'hanno le mamme che sono nelle case di cura o all'ospedale, allora hanno la possibilità di andare proprio quel giorno a visitarli. E poi non dobbiamo dimenticarci che ci sono quelle che sono in cielo, e dobbiamo andare a visitarli anche loro, perciò siamo molto occupati quel giorno dalle mamme, e poi dobbiamo fare la colazione, portare la colazione alle mogli,
7: sennò
5: in a ruggery. It's Mother's Day next Sunday, so we just sign that we need to create something for our wives, because we haven't got the mothers anymore, so we need...
7: They are mothers too, they're not our mothers, but they're our children.
8: I'll take that one step back and just leave it up to the young ones. If they let them down, then they can wear that.
6: Yeah, mi piace quello là.
5: Io ho chiesto a Gary, perché domenica dobbiamo essere un po', fare qualcosa per le nostre mogli, perché sono le mamme dei nostri figli. Ma lui dice che, Gary dice che non è roba sua, perché i figli devono guardare alla mamma. You're right, Gary, no, but papà era, io mi ricordo che mio padre lui solo ordinava e poi noi facevamo
6: ma i gente mi dovevamo aspetta che mi metti i denti. I gente mi domandano a me di che catastrofe con cosa vediamo ieri. E perché? For Mother's Day.
5: Sì, ma
6: non è mia mamma.
5: Ma deve fare qualcosa, una cosa, pure una cioccolatina, una cosa.
7: Una sorpresa,
5: no? Una sorpresa, no?
6: Non mazzi i fiori.
5: Sai che una volta io compravo fiori. Sai perché non compro più fiori?
6: Perché?
5: Pensa perché. Perché tu compri un mazzo di fiori. Oggi ti costa un mazzo di fiori, ti costa $100.
6: Yeah.
5: Se devo comprare qualcosa.
6: E onde finano?
5: Onde finano? In the bin. La spazzatura 3 giorni dopo. Yeah. Is that right, Gary?
7: Yeah,
5: I mean, they just said that, we should buy even a bunch of flowers.
6: Flowers.
5: And I said to Gary, to Amadeo, that I used to buy flowers. And you know why I don't buy them anymore? Because you pay over $100 for a decent bunch of flowers. And 3 days after, they are in the rubbish bin.
6: In the rubbish bin.
5: I buy a plant, orchid.
6: Orchid.
5: And they last forever.
6: That's true.
5: And when they finish flowering, they put them in a vase, mm-hmm. in a pot, and they keep on flowering.
6: That's exactly right. Yep.
5: I used to buy a tulip. Every year, I used to buy a tulip. Mm. And then it was the same thing. Now I buy un orchidea, orchid, mm-hmm. and it lasts forever. Perciò vi raccomando, non comprate fiori, perché i fiori durano poco, costano troppo. Se ti buy a bunch of flowers, dai, you need big bucks.
7: Yeah? At least,
5: easy. Invece se comprate un'orchidea, vi costa forse $30, $35, ma dura per sempre. Perciò, però questo ve lo dico io, non è che dovete fare quello che dico io, per l'amore di Dio.
7: Nina, ha sentito Francesco cosa ha detto, quindi se io vengo con un archedeo quest'anno, no, dammi la colpa a me.
5: No, per l'amore di Dio, no. Va bene, andiamo alle belle canzoni e poi ritorniamo con voi, sempre col programma.
6: Un'altra bella canzone per i nostri cari mammi.
5: È chiaro.
6: Questa canzone, come si dice, se Calabrisella mia è l'inno dell'Italia... Questa canzone è l'inno
5: delle mamme.
6: Delle mamme.
5: Certo.

0: Ok, di nuovo siamo qui, scusate che a volte siamo concentrati in altri progetti questa sera, perciò. Allora, siamo quasi in fase finale di questo programma questa sera. Andiamo con la signora Grace, quanto per chiedere a lei la sua impressione di questo programma. Has your impression about the program and the radio show?
1: Well, I think that is, sorry Joyce, but I think io penso che è molto warm and fuzzy. How do you say that? Molto accogliente?
0: Is that accogliente, accogliente.
1: Yeah.
2: Accogliente.
0: Brava. Yeah.
1: Informativo, belle canzone. Bello DJ.
0: C'è la moglie qua vicino.
3: That's all right.
0: C'è la moglie.
2: No, don't worry about that.
1: No,
3: siamo con Mari.
2: Siamo con Mari.
0: A con Mari.
1: Con Mari.
0: In calabrese con Mari dice different mean. Okay.
1: So no, auguri and auguri a voi tutti, because grazie. Il programma è inclusivo.
4: Grazie dei complimenti. Piace allora a sentire le persone che ascoltano questo programma, oppure come lei che è venuta questa sera per farci onore su questo programma.
1: Grazie.
4: E a darci dei complimenti così ci fa onore e ci fa contentissimo.
0: Non dipigliamo prima.
4: Sì, sì.
0: Non ne creggiamo
4: noi. No, per l'amore di Dio. È come il mangiare. Quando fai mangiare.
0: Quando a tavola è mise, quando mangi per dare spesa.
4: È vero.
0: Era
1: un understanding.
0: That's ok. Va bene, allora Josie,
3: sì.
0: Andiamo alla signora Tripodi.
3: È uguale.
0: This is the first time here. È vero?
3: First time,
0: la prima volta. E speriamo che non è l'ultima.
3: No, non è l'ultima.
0: Meno male. C'è dato Gesù Cristo, che abbiamo qualcuno che torna qua. Perché a volte la gente vengono una volta, poi dice, ma vedi che la porta è sempre aperta, quando volete venire potete sempre venire. Avete solo telefonarci e portare qualcosa da mangiare.
3: Ecco, cosa da mangiare, ok. La prossima porto qualcosa.
0: A parte lo scherzo, è la prima volta che sei qui in questo programma. Cosa...
3: È informativo, come dice il Grace. Auguri per un grande futuro, che questo va avanti di più. And è uguale come ha detto Grace. Tutto, it's all good.
0: Thank
3: very
0: you.
3: Informative, mm-hmm. And we wish you well that it continues to grow bigger.
0: Ma speriamo che quello che vogliamo, se possibile, cercare di portare
3: più giovane,
0: qualche giovane dentro, perché dobbiamo capire che un giorno noi non saremo qui.
3: Sì.
0: E come mi ha detto una volta un signore, potesse che Gary Mussolini, potesse in my name too, Tony Versace. Have you heard Tony Versace? No. Versace Business Service? Non voglio fare il bello. Io sono stato con lui per un paio di anni e lui mi ha detto una volta: se non è scritto non è storia. If it's not written, it's there's no history behind. Mm. So, noi vogliamo cercare di attrarre dei giovani che potrebbero far parte di questo programma, non solo per adesso ma anche per il futuro. Mm. Gente che di capire cos'è la Calabria, l'Italia, la Campania, qualsiasi regione d'Italia, perché tutte le regioni d'Italia sono belle. Noi parliamo della Calabria perché siamo calabresi, e questo è un programma calabrese, ma se no tutta l'Italia è bella. Uh-huh. In qualsiasi posto che uno vai, se uno c'ha la fortuna io non ho avuto la fortuna di visitarla tutta, però ho visitato un bel poco, allora mi sono imparato qualcosa, ma se no thank you.
3: Thank you.
0: Gary. Okay.
5: All right.
0: How do you? This is the first time here. What can you tell us about it?
5: Well, thank you for taking on the challenge of having a non-Italian-speaking guest.
0: That's okay. Show. We can tag that on.
5: If you ever want to do one on a 1970s Australian music, I'm your man.
2: Oh, yes. Oh, I can vouch for that.
5: We can do it now. However, thanks for also including a little part of the segment to Tyrone's Change for our foundation through Breakthrough Mental Health. And also any listeners would like to take a minute tomorrow to ring a friend and ask how they're going, check in on someone, do that once a week, and you'll be amazed how that'll benefit someone else.
0: Ok, grazie. Quello che ha detto Gary, che è importante che lui fa parte di questa organizzazione, Tyrone Change, e se volete, come ha detto lui, questa è una grande opera che loro sono presi per le loro famiglie, per aiutare questa fondazione che per queste persone che purtroppo hanno problemi mentali, che oggi come oggi è una cosa molto molto molto forte, non solo qui in Australia ma in tutta parte del mondo. E come dice Gary, se uno di voi ci avete del tempo domani, prendere il telefono e chiamare qualcuno, quanto per dirle buongiorno, come stai, sente bene, è già una cosa, che a volte ci sono delle famiglie che sono soli.

0: Ok, dopo questa bella tarantella, speriamo che tutti avete trovato una bella ballata insieme alle vostre mogli o mariti, a scopa, con qualsiasi cosa, basta per mi date la sedia, perché quando c'è la tarantella si deve alzare la sedia, non è possibile.
1: Si deve alzare, non c'è stare la sedia, ma allo stesso tempo se no, o c'è la scopa, ma non si mantiene dalla sedia.
0: E basta mi si leva dalla sedia, non c'è problema. Va bene, siamo quasi in finale e dobbiamo ringraziare i nostri ospiti. Sai che facciamo, Amadeo?
2: Sì.
0: Scusa, se andiamo un'altra canzone e poi...
1: Ritorniamo.
0: Possiamo salutare col santo tempo e ci andiamo a casa.
2: Ok.

0: sono note di questo nostro ciclo, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera. Ci auguriamo che state di vostro gradimento, come state per noi a presentarvi. Questa sera è stato un po' diverso perché abbiamo avuto dei nostri ospiti qui negli studi e vogliamo ringraziarli a tutti per la loro presenza questa sera. Speriamo che è stata la prima volta e non sarà l'ultima, e saranno con noi più in là, questo ce l'auguriamo. Allora, innanzitutto andiamo con la signora Grazia Musolino. Grazie, grazie per il vostro, la vostra presenza questa sera, certamente, e i commenti, e speriamo che tutte quelle persone che abbiamo hanno ascoltato le vostre parole questa sera potranno aiutare a questa vostra iniziativa e a questa fondazione, che grazie, certamente è importante per voi, importante per tutti qui in Adelaide.
1: Grazie Vincenzo.
0: Un saluto
1: grazie, grazie a tutti che sono in ascolto e grazie a tutti che grazie a tutti.
0: Prego. La signora è la prima volta qui negli studi, allora,
1: l'ultima volta non sarà, però
0: questo ce l'auguriamo, ed è alla signora Joyce Tripodi, moglie del vicepresidente Amadeo Tripodi, certamente dobbiamo thank you Josie,
2: grazie
0: per la tua presenza questa sera, è stato un onore averti con noi, speriamo che, come tu, grazie, che sono, è la prima ma non sarà l'ultima,
2: non l'ultima, ma grazie e buonanotte a tutti.
0: E il nostro Gary dobbiamo parlare,
3: last but certainly not least,
0: but say we leave the best for the last,
3: we'll leave the best to last with all due respect. Con tutto il rispetto del lago mare.
0: No, però aspetta, però abbiamo dato innanzitutto abbiamo dato precedenza alle donne.
3: Sì.
0: Come dovere.
3: Sì.
0: The ladies had come first. So Gary, thank you much for coming on, and I hope you had enjoyable evening.
4: Thank you. And for the hard work you guys do, and keeping me up past 8:30, which is a great challenge. Well, so you've done well.
0: Well, let's hope that this is your first time and it's not the last time either. So you're quite welcome to join us anytime. Don't worry about speaking. If you come with us, you learn calabrese, garantito. È vero, Amadeo?
3: Yeah.
0: When Amadeo came here, his Italian was a penne calabrese.
3: My calabrese wasn't. Yeah. My calabrese was always okay. Above average. Let's be fair. But when I met my father-in-law, mixing his Napolitan with the Calabrese, I progressed a little bit. But coming on this program, quando venne sopra questo programma, my Italian has skyrocketed because now I'm more confident. Sono più confidenza. Mi parlo italiano, ma qualche volte mi confuso.
0: Ma è normale.
3: Sì.
0: Va bene. Allora, Gary, thank you much. And so we hope to see you next time. Allora, Franco Vedele, io che faccio italiano, potrei parlare per calabrese, meglio per calabrese che non ci vuole meglio.
5: Per femmiotto.
0: Parliamo udietto femmiotto.
5: Sì.
0: Allora, buonasera, Franco. Allora, Ciccio, buonasera. Buonasera, Ciccio.
5: Buonasera, cioè.
0: Ciao.
5: Buonasera, ciao. Che faceste oggi?
0: Mangiai.
5: Sa che mangiaste?
0: Mangiai pasta broccola.
5: Pasta broccola.
0: Mischiata.
5: Cavolo di o broccola?
0: Tutti e due.
5: Erano buone.
0: Cucinaio?
5: Allora, sicuro erano buone. E non perché era di vento faceste?
0: Due, perché non guidava stasera.
5: Non guidava, perciò. bravo, speriamo che farà una buona digestione. Ok, allora da me Franco, grazie dell'ascolto, sperando che la nostra compagnia sia stata a vostro gradimento con il programma Calabria Mia. Da me Franco, allora buonanotte, e se volete ascoltare le bellissime canzoni degli anni 60, 70 e 80, sincronizzate sulla 531 di nuovo ogni secondo venerdì dalle 2 alle 4. Da me Franco, buonanotte e alla prossima.
0: Grazie Franco, buonanotte anche a te e buona settimana. Il nostro Amadeo Tripodi, vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale, buonasera e buona settimana.
3: Grazie Vincenzo, buonasera Francesco. Grazie ai nostri ospiti Grace, Josie e Gary, grazie per la vostra compagnia stasera e spero che non era l'ultima, e ci vediamo qualche presto. Grazie per la tua vostra compagnia stasera in Adelaide. Da me Amadeo, Voglio salutare la mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, dove si trovano, e come sempre in Italia, a Boston, Massachusetts, dalla parte dei miei suoceri. Ci sentiamo alla prossima settimana da me, ciao.
0: Buonanotte anche a te, buona settimana, e da parte mia voglio augurarvi a tutti voi una buona festa delle mamme, specialmente alle nostre donne, alle nostre madri, chi ce l'ha qui, eppure quelle che sono in cielo, giustamente è una giornata grandissima per le mamme, and happy Mother's Day to you too. E certamente è un onore avere due signore qui questa sera, ma come abbiamo detto prima e come ha detto anche Gary prima, se pure domani, se qualcuno c'ha tempo, prendete il telefono, telefonate a qualcuno, salutatelo, solo per dire buongiorno, buonasera, sì. E come state? Questa è la cosa più importante, perché oggi c'è tanto di bisogno. Allora, tutte le mamme nel mondo, ovunque vi trovate, buona settimana, buona festa delle mamme domenica, perché non tutto il mondo ce l'ha, però dove ci siamo, come dico sempre, tanti auguri. E ogni settimana non mi dimentico mai di dire buona settimana, arrivederci e che Dio ci benedica.
3: Ciao.
0: Ciao.
6: Stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Siamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 0915 11.
3: Radio Italiana 531.

0: L'aumento dei prezzi ha superato quello dei salari. Italia fanalino di coda in Europa. I più colpiti sono i giovani. Il carburante costa così tanto che tocca emigrare a piedi.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Che succede adesso?
3: C'è una cosa che io proprio avrei mai voluto fare nella mia vita, perché adesso non abbiamo solo un ospite, ma purtroppo ne abbiamo

0: Simona Malpezzi e Luca De Carlo.
1: Senatrice del Partito Democratico e senatore di Fratelli d'Italia, signora Malpezzi, buongiorno.
0: Addirittura con la maglietta della squadra.
2: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo caffè, signor De Carlo, buongiorno.
3: Guarda che bella la Malpezzi, tutta di nero azzurro.
1: Allora, capito? Spieghiamo per chi ci ascolta solo alla radio: la senatrice Malpezzi indossa la maglia dell'Inter, non abbastanza, c'è addirittura un'altra in mano, come se mentre molto più tristemente
2: perché
1: quella è vecchia.
2: Spiego, questo è importante che si capisca che abbiamo ricucito questo
1: scudetto,
2: che ce l'avevamo e avremmo potuto avercelo anche l'anno scorso,
1: invece non ce l'avete avuto,
2: se si vede
0: perfettamente
2: questa è quella nuova con cui lo abbiamo ricucito.
1: Brutta, va detto, con tutto rispetto è meglio quella che indossa lei.
2: No, è bellissima.
1: Ma no, dico, ma tra le due è più bella quella che indossa, dico. Mentre il signor De Carlo, collegato da un ufficio dove è vestito come un impiegato del catasto, dov'è il signor De Carlo?
3: Che qui al catasto del Senato non mi hanno fatto entrare con la maglietta dell'Inter perché qui ci vuole la cravatta.
1: Ma scusi, ma
3: non avendo una cravatta da abbinare e soprattutto copriva le due stelle, cosa che tanti dei colleghi potrebbero coprire visto che non le hanno, io ho dovuto mettermi così triste con la camicia e la cravatta.
0: Sobrio,
1: ma non ce l'hai tu nel suo ufficio una bandiera, una sciarpa, niente dell'Inter?
3: No, sobrietà.
1: Sobrietà. Ricordiamo che voi siete i giallisti del Senato, gli Albano e Romina del Parlamento, avete cantato insieme al Sanremo da pecora. Volete salutarvi, signor De Carlo e signora Malpezzi?
2: Ciao Luca.
3: Ciao Malpi.
0: Ciao. Riusciamo a mettere insieme.
2: Però possiamo dire che noi abbiamo perso a Sanremo da pecora perché c'erano degli juventini in giuria.
1: Certo, sì, la colpa è sempre quella. Alcuni juventini, altri comunisti. Cosa dici?
3: Juventini conclamati e comunisti.
1: Esatto. Ma
3: esattamente comunisti.
1: Certo.
3: Noi, anziché favorire la Malpezzi che meritava che lei
1: i comunisti
3: non largo di sinistra.
1: No, ma i comunisti
0: non hanno vietà, due poveretti.
1: No, però scusi, signor De Carlo.
3: Per caso
1: no, ma i comunisti i comunisti non difendono Malpezzi.
3: Due comunisti?
1: Lei lo sa. No. Ma come avete festeggiato ieri, signora Malpezzi? Come ha festeggiato?
2: Ero allo stadio, ero con mia figlia e ero commossa, felice.
1: Certo. Signor De Carlo, lei dove?
2: Felice perché se posso dire una cosa, nello scudetto 88-89 ero allo stadio quando abbiamo vinto, ero piccola, ero giovane e non mi capitava da un sacco di tempo, ecco.
1: Perché
2: quando abbiamo vinto col Milan eravamo fuori casa e io ero a New York.
1: Abbiamo già ricordato con il presidente La Russa perché erano 37 anni quando erano che l'Inter non vinceva lo scudetto in casa, che l'ultima volta che l'ha vinto il 20° scudetto in casa del Milan, quindi era come se fosse una trasferta. Signor De Carlo,
3: leggeri col Milan, proprio così.
1: Sì, vabbè, senta.
2: In faccia si dice.
1: Signor De Carlo.
2: In faccia.
1: Sì, è più o meno come.
3: Così light.
1: Sì, più o meno come la sconfitta del referendum. Mm. Senta, signor De Carlo, lei dov'era ieri sera?
3: Più o meno come noi nel 2022.
1: Esatto. Mi dice dov'era ieri sera lei?
3: Io ieri sera ero ritirato a Belluno a casa nel mio religioso silenzio monastico, perché quando ci sono le partite dell'Inter io o sono allo stadio o mi chiudo
1: in casa
3: e me la guardo da solo senza
0: non condivide la gioia o l'amarezza da solo.
3: No, la condivide, lo dice a uno che è stato sia a Istanbul che a Monaco. Posso io non condividere amarezze o gioie con qualcuno? Condivido il come? Non sono allo stadio, la vedo più volentieri a casa.
1: Chi è il giocatore simbolo dell'Inter per il signor De Carlo di quest'anno?
3: Ma di quest'anno è l'allenatore simbolo.
1: Chivu.
3: Per me il merito è di Chivu, semplicemente per aver preso dalle macerie proprio di Monaco una squadra, di avergli dato fiducia, aver fatto 3-4 innesti giusti e aver vinto un campionato senza storia.
1: Signora Malpezzi, lei cosa dice?
2: Chivu. Condivido Chivu, ma anche Marotta.
1: Condivido.
2: Perché c'è stata anche una dirigenza che non ha mai offerto l'altra guancia agli attacchi che abbiamo subito. Quindi c'è uno stile ed è uno stile che ci rende orgogliosi. Chivu è un grandissimo comunicatore, una persona per bene, e penso che abbiamo dato una bella immagine di famiglia, di casa, ecco.
1: Senta,
0: a proposito di belle immagini,
2: io lo so che lei fa fatica,
1: no,
2: Lauro, io lo so.
1: assolutamente.
0: Però, ma no, prima guarda come è disteso, ma no, è
1: sì,
0: disteso,
1: sì, no, ma capiterà anche a voi prima o poi di vincere qualche volta la Champions League. Però, a parte questo, dico, noi vi abbiamo chiamati perché voi estendo.
3: Beh, appunto, mi ricordo che l'ultima l'abbiamo vinta noi.
1: Sì, sì, ma vabbè, ma ne avete vinte poche nella vostra vita. Senta, no, vi abbiamo chiamato perché voi siete due grandi cantanti, quindi per festeggiare questo tragico giorno insieme vi esibite in quello che è l'inno dell'Inter a distanza, quindi un po' complicato, però insomma penso che ci riuscirete. Se non so se vi dividete un pezzo uno l'altro, la cantate insieme, fate un po' come
3: forse
1: volete.
3: No, assieme.
1: Assieme, va bene.
3: Solo assieme.
1: Proviamo, non so cosa verrà fuori, però siamo qua pronti a...
3: Simpatico conduttore, posso dedicare la canzone a Marco Snato?
1: Certo.
0: Come no?
1: Perché Marco Snato...
3: Presidente dello Juve Club Parlamento.
1: Nonché
3: mio conterraneo, mio grande amico.
1: Nonché...
3: Ci tenevo.
1: Nonché cognato del presidente La Russa che abbiamo avuto.
3: Ma ci tenevo, tenevo a salutarlo e a dedicargliela proprio oggi.
1: Bene, allora
0: si accerti che la risenta.
2: Beh, io non
0: magari
2: gliela dedicherò a Boccia, no, che è l'ex presidente della Juventus Club, ma non lo faccio perché è il mio capogruppo.
1: Certo, ancora per poco, ma lo è.
3: Se no domani ti caccia Italia Viva anche a te.
1: Esatto. No, scusi, signora Malpezzi, non va via anche lei come la Madia dal PD, no?
2: Ma no, okay. La minoranza io la faccio da dentro.
1: Da dentro. Va bene, vogliamo sentire questa esecuzione.
3: È che la Madia fa rima. La Madia va via.
1: Certo. De Carlo.
0: Va bene.
1: No, questa è sua. Dicevo, allora proviamo così a intonare questo inno dell'Inter in coppia, signor De Carlo da Roma, la signora Malpezzi dalla Lombardia, i due giallisti interisti del Parlamento. Siamo tutti orecchie.
2: Ah, ma abbiamo una base o
1: non
2: andiamo
1: lo so,
2: così?
1: No, abbiamo una base. No, non c'è. Senza...
3: Ci metterete una base.
1: Non lo so se almeno non disponiamo della base. È stata organizzata in modo per cui senza base. Perché.
0: Vabbè, perché a cappella è più difficile.
1: Sì, sì, è meglio a cappella,
2: Luca.
1: Sì, certo. Luca. Sì.
2: Facciamo 1, 2, 3, partiamo.
1: Sì. Ecco, così.
2: Luca, faccio conto e poi partiamo.
3: 1, 2, armiamoci e partite.
1: No, lo fa lei 1, 2, 3, però De Carlo, la fa la Malpezzi 1, 2, 3, non faccia casino. Allora, la Malpezzi fa 1, 2, 3 e poi partite. Ha capito, signor De Carlo?
3: Giusto.
1: No, le vuole che mi andiamo un messaggino? No, a posto. Ok, andiamo.
3: Un piccione.
2: 1, 2, 3. Sai che sola non ti lascio
3: mai. Sola non ti lascio mai. Sei le mie gioie, tutti i miei guai.
2: Io amo l'Inter. Milano siamo noi. E so soltanto che allo stadio un giorno ci porterò mio figlio, a lui racconterò di Zanetti e di quel 22 maggio che gridai come un pazzo, sì, ad ogni gol. E lo so quanto assurdo il nostro amore per il nero azzurro. Quante volte

0: Inter Milano.
1: Straordinario, no? Io per un momento ho sperato anche che voi faceste anche Amala, cioè pazza Inter Amala, che forse è più per i meno, diciamo, tifosi, più riconoscibile.
2: La sapete, la sapete.
1: Sì, facciamo
3: pazza
1: solo
3: ma pazza.
0: Sappiamo facciamo
3: anche pazza era quando le perdavamo tutti.
1: Sì, è vero, però è proprio quella più
2: alla
1: più
2: faccia, dai.
1: Sì, proprio,
2: alla faccia. Amala comunque,
1: certo.
2: dai, provate. Uno, due,
0: parti,
2: tre.
0: Luca,
2: dai,
0: parti te stavolta.
3: No. Parti tu che io ti vengo dietro.
1: Parti tu, ti do io.
0: Ma andiamo subito dal ritornello.
2: Damala,
1: sì.
0: Uno, due, tre. Amala. Pazza Inter Amala. È una storia infinita. Che dura una vita.
1: Bene, bravi, bellissimo. Sì, no, va bene, va adesso è straordinario. Ricordiamo che è molto complicato.
0: Questa storia finirà.
1: Esatto, no, dicevo.
3: Chi ferma la Malpensa?
1: No, infatti.
2: È un jukebox vivente.
1: Ricordiamo, è molto complicato, cioè, farlo da due posti diversi perché c'è un piccolo ritardo.
0: Ma lei sa, simpatico,
1: sì,
0: Lauro.
1: Cosa so io?
0: Che in realtà di inni ce ne sono diversi.
1: Troppi.
0: Ce n'è anche un altro.
1: No,
0: che
1: basta.
0: Non è che vogliamo cantare.
1: Un altro.
0: Ma solo proprio
2: ricordare.
0: Due paroline.
1: Sì.
0: Che è quello famoso di Elio e che
1: Elio
0: a un certo punto dice. Io non rubo il campionato ed in Serie B non sono mai stato.
3: Solo l'Inter.
1: Va bene, poi lasciamo fare alle inchieste il loro corso. Volevo dire questa cosa, signora Malpezzi l'ha fatto e gli ha mandato gli auguri alla segretaria Schlein. Oggi è il compleanno.
0: Io mi dispiace, glielo faccio subito,
1: ecco.
0: Sono rimasta confusa.
1: Sì, no, è rimasta confusa. Gli mandi subito. Signor De Carlo, vuole fare gli auguri a Elie Schlein?
0: Tanti auguri.
3: L'abbiamo fatti ieri sera perché so che Juventina che la Schlein.
1: Ma pure, però lei Signor De Carlo c'è chiedo fisso. Però
3: poi tu dici uno non può avere solo difetti.
1: Questo è vero. Però
3: mentre la Malpezzi nobilita con l'Inter, la Schlein purtroppo non
1: c'è. Signor De Carlo, canti tanti auguri al presidente, alla segretaria Schlein. Faccia questo gesto di apertura.
3: No, io il canto largo con la Malpezzi.
1: No, non lo vuole fare
3: con
1: il canto
3: la segretaria
1: largo. No, insieme è tremendo insieme. Signor De Carlo, provi lei. Se lo vuole fare, se
3: tanti auguri a te, cacciano
1: no,
3: Fratelli d'Italia,
1: no, sì, figuri, non per questo.
3: Con voi, tanti auguri, Elie Schlein. Tanti auguri a te.
2: Benissimo.
1: Grazie, Malpezzi e De Carlo. Ma
2: bello.
1: No, peggio di quello che ha fatto sino adesso è impossibile.
3: No, ma che si dica
1: che si dica
3: che la Malpezzi non gliela ha fatti e De Carlo.
1: Certo.
3: Sì.
1: Ma perché è più vicino lei la Schlein di quanto è la Malpezzi? Grazie, Simona Malpezzi. Luca De Carlo, senatrice del PD e senatore di Fratelli d'Italia. Adesso con noi c'è.
2: Chi c'è?

0: Davide Faraone.
1: Deputato Italia Viva, signor Faraone, buongiorno.
0: Buongiorno, come sta?
2: Ma oggi che Sanremo sta trasmissione.
1: Lei non si preoccupi.
0: Ma succede di tutto di più. Lei vada tranquillo che noi andiamo avanti.
1: Ma scusi, lo dice lei che il suo segretario lì, cos'è, non so, Renzi, è l'uomo con più citazioni musicali della storia del Parlamento.
2: Basta che non chiede a me di cantare.
0: No, invece glielo chiediamo, non è che ci vuole cantare una cosa, non so, una cosa anche piccolina.
1: Senta, no, signor Faraone, noi l'abbiamo chiamata perché lei sa che oggi è il compleanno di Elly Gelein, segretaria del PD.
2: Tantissimi auguri.
1: Si capisce proprio l'entusiasmo
0: proprio che viene dal cuore.
1: No, perché proprio oggi, che è il compleanno di Elly Gelein, voi di Italia Viva le avete portato via una parlamentare, perché Marianna Madia oggi è passata dal PD a Italia Viva. Cioè,
0: storica esponente del PD.
1: Insomma, non è un bel gesto il giorno del compleanno della segretaria, signor Faraone.
2: Ma voi pensate magari era organizzato?
1: Non lo so, sì, no.
2: No, assolutamente. Non sapevo che fosse il suo compleanno, le faccio gli auguri, ma certo. La Maria ha fatto una scelta sua e non è legata al compleanno della Schlein.
1: Certo, però è uno sgarbo che si fa agli alleati, o no, portargli via un parlamentare?
2: Ma non è un problema di portar via qualcuno, ognuno sente di appartenere a un progetto politico piuttosto che a un altro e fa una libera scelta, non c'è nessun, anzi, credo che le parole della Maria siano state parole assolutamente unitarie per la costruzione del centro-sinistra, poi dentro il centro-sinistra ognuno ha le sue idee, le
1: sensibilità diverse,
0: quindi
1: certo.
0: Adesso si sente più Italia Viva.
1: Sì, è passata con Italia Viva.
0: Certo.
1: Ma avete già fatto una festa per accoglierla, un rinfresco, qualcosa o?
2: No, ancora oggi è lunedì, non c'è attività parlamentare, da domani che siamo tutti su Roma lì avremo possibilità di accoglierla meglio.
1: Alla Camera tutti e sei, dico, siete, voi con la Badia diventate sette, giusto?
2: Ti sembra poco?
1: No, certo, rispetto a zero è tanto, rispetto a cento è poco.
2: No, abbiamo il gruppo parlamentare, quindi è importante che ci sia anche una figura come Marianna Madia, che noi stimiamo da sempre, ricordate, certo, è stata ministra
1: di Renzi,
2: del governo Renzi, è una grande amica, per cui per noi è una grandissima gioia accoglierla.
1: Senta, ma è già entrata nella chattina di WhatsApp di Italia Viva?
2: Assolutamente sì, è la prima cosa che accade. Ormai in politica si entra in un partito, si entra nella chat.
1: E quando è che è entrata nella chat di Italia Viva?
2: Stamattina, quando c'è stato l'annuncio, è entrata nella chat di Italia Viva.
1: E chi è che ha scritto per primo benvenuta?
0: Benvenuta a Italia Viva.
2: La presidente del gruppo alla Camera, Maria Elena Boschi.
1: Allora, quindi la chattina è solo di voi sei deputati?
2: No, deputati e senatori.
1: Ah, deputati e senatori, che comunque non è che siamo molti di più i senatori, anzi.
2: No, i senatori sono di più. Credo siano nove.
1: Ma c'è anche Renzi nella chattina? Sì, perché è senatore.
2: Certo, è senatore.
1: E cosa ha scritto Renzi per accogliere la Madia oggi nella chattina?
2: Ma l'abbiamo accolti tutti, abbiamo tutti risposto al messaggio di benvenuto di Maria Elena, naturalmente tutti con grandissime felicità.
1: Ma tipo benvenuto a tutti avete scritto?
2: Chi con più enfasi, Renzi con più enfasi,
0: riformare,
1: Renzi
0: vabbè.
1: Sicuramente con più enfasi, avrà detto bidibibodibibu, quelle cose lì che dice lui, no? No, cosa ha scritto Renzi? Signor Faraone, ce lo dica, su.
2: Ma no, ma se ve lo vuole dire, lo dice Matteo.
1: Lo so.
2: Lo fate dire che ha scritto.
0: Vabbè. Senta, ma invece qualche cattivo ha detto che è passata Italia Viva perché sapeva che non sarebbe mai stata ricandidata dal PD. Voi invece la candiderete in una buona posizione alle prossime elezioni.
2: Avete già fatto voi la premessa. Qualche cattivo ha detto.
0: Infatti riportiamo.
2: Tutti quelli che sono candidati che non sanno di essere candidati del PD, che ha avuto una svolta enorme rispetto al PD di un tempo, allora dovrebbero cambiare partito. Non mi sembra che stia accadendo questo.
0: Poi
2: Marianna è una che mette avanti la politica davanti a tutto.
1: Beh, questo c'è, a differenza di altri, dice.
2: A differenza di altri, sì.
1: Senta, ma per capirci, ma secondo lei è uscita dal PD perché il PD era troppo a sinistra?
2: Ma c'è la necessità della costruzione di una forza riformista in Italia perché ci sono delle forze politiche che occupano lo spazio di sinistra, del centro-sinistra, ed è più sguarnito lo spazio riformista, per cui mettere insieme tutti i riformisti è il lavoro che dobbiamo fare in questi mesi, e tra l'altro è il lavoro auspicato da tutti quelli anche che nel PD sanno che il PD ha avuto un'evoluzione diversa rispetto al passato.
1: Ma chi ha condotto le trattative per il passaggio della Madia dal PD a Italia Viva?
2: Fatto tutto. Ma non è che ci sono. Stiamo parlando intanto di un'amica.
1: Certo.
2: Stiamo parlando di una persona che politicamente, diciamo, le sue idee coincidono esattamente con le nostre,
1: per cui
2: non c'è un problema di trattativa.
1: No, ma scusi,
2: voglia da parte sua di intraprendere un percorso nuovo.
1: Se non vi ha seguito quando voi avete lasciato il PD è perché non coincidevano proprio le idee fino a quel momento.
2: Ma perché credo che ci siano delle personalità dentro il PD che hanno sperato che il PD rimanesse in quella forma che avevamo conosciuto in anni passati.
1: Più di centro-sinistra.
2: Cioè, non ci ha creduto fin dall'inizio. E quindi ha fatto una scelta diversa prima, chi ci arriva un po' dopo, ma alla fine la sostanza che dobbiamo
1: costruire. Ma ne arriveranno degli altri, secondo lei, dal PD?
2: Ma non so se dal PD, io sono certo che ne arriveranno tanti.
1: E da
2: altri,
1: dove?
2: Soprattutto tra i
1: da centrodestra?
2: Il tema non è portare apparato politico, il tema è portare i cittadini a credere in un progetto che mettiamo su per le prossime politiche.
1: No, io dico, ma i parlamentari, ne arrivano degli altri parlamentari, signor Faraone.
2: Ma io so che fa più notizia se arrivano parlamentari.
1: Sicuramente
2: ne arriveranno degli altri. Da tutte le forze politiche che credono in parlamentari che credono in questo percorso politico, per noi fa più notizia se sono i cittadini alla fine.
1: Certo. Signor Faraone, grazie, buona giornata, ci saluti Renzi se lo vede.
2: Grazie,
1: mi raccomando.
2: Per non avermi chiesto di cantare nulla.
1: No, si figuri. Certo.
0: Buongiorno,
1: grazie
0: buon
1: alla
0: lavoro.
1: Sua. Arrivederci. Davide Faraone, deputato Italia Viva, che oggi ha accolto Marianna Madia come nuova parlamentare di Italia Viva, che è andata via dal PD ed è arrivato adesso, come tutti i lunedì, con noi c'è

0: Gasparri.
1: Maurizio Gasparri.
2: Presidente.
3: Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno.
2: Commissione Affari Esteri e Difesa, senatore di Forza Italia, ma soprattutto poeta ufficiale Un Giorno da Pecora, che è oggi che ode.
3: Ode interista, lei sarà contento.
2: Beh,
3: no?
2: Guardi, certo. Me la tatuo già sul braccio.
3: Vabbè, ha vinto lo scudetto, che dobbiamo fare?
2: Sì, certo,
3: ben sì, io che la Roma sta ancora lì, non si sa come si classifica.
2: Ma invece è in grande rimonta, la Roma può andare in Champions League.
3: No, vediamo, deve ancora giocare questa
2: sera. Stasera con la Fiorentina,
3: sera, quindi non ne parliamo.
2: Però in casa con la Fiorentina.
3: Ode interista perché il giusto maggio ha che ha vinto lo scudetto,
2: certo,
3: l'Ode
2: certo.
3: Deve raccontare la verità.
2: Infatti.
3: Siamo pronti?
2: Siamo pronti, facciamo una musica un po' interista e vada, signor Gasparri.
3: Ode interista. Alla fine giunge il verdetto, vince l'Inter lo scudetto. La stagione dominata, la vittoria meritata. Con bastoni e con Barella va l'Italia in passerella. Ma da Chivu ai giocatori, d'ogni luogo i vincitori. Con Thuram e con Lautaro il carniere non fu avaro. A San Siro il calcio in festa pensa meno a quell'inchiesta che tra VAR ed arbitraggi resta ancora nei paraggi. Milan perde, Juve pareggia e la Champions non festeggia. Per l'Europa resta aperta una sfida ancora incerta. Ma l'Italia vince altrove, con generazioni nuove, primi Sinner e Antonelli, sempre ai massimi livelli, e con macchine e racchette gli avversari fanno a fette.
2: Maurizio Gasparri, poeta ufficiale Un Giorno da Pecora,
1: interista.
2: Beh, poi macchine e racchette, gli avversari fanno a fette.
3: Fanno a fette, qui mi dicono, sono giovani, bravi.
2: Ma lei ha visto che non vuole più andare nessuno in Champions League quest'anno? Com'è?
3: Non ci vuole andare nessuno.
2: C'è
3: una gara rallentatore, però conviene, c'è sempre un po' di soldi di mezzo. Insomma,
2: certo, sì, no, perché è quello. Senta, signor Gasparri, stasera va all'Olimpico a vedere Roma-Fiorentina?
3: Certo.
2: C'è obbligatorio, non è che non può.
3: È obbligatorio, cioè non è che insomma.
2: Ma sì, prevede freschino.
3: Salvo impedimenti assoluti, uno ci va. Insomma.
2: Si copre bene, c'è un po' di freschino anche stasera.
3: Tranquillo.
2: Grazie Maurizio Gasparri,
3: arrivederci.
1: Ciao, grazie.
2: Stasera Gasparri va
1: a vedere Roma Fiorentina.
2: Io non so con chi altro vado al Pierrot Le Fou a vedere la nostra Aurora che fa uno spettacolo di stand up comedy da sola, esatto, al Pigneto, credo,
1: stand up comedy, musica e parola.
2: Musica e parola.
1: E quindi tocca andare.
2: Purtroppo questo succede. Noi invece torniamo, pensate,
1: domani.
2: Ricordo però che chi si è collegato adesso, diciamo, cavolo, tutta la puntata l'ho persa, su Rai Play Sound c'è tutto il podcast che potete riascoltare quando volete, e poi se volete addirittura rivedere la puntata la rivedete su Facebook.
1: Facebook.
2: Il nostro così. Noi torniamo domani. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che su Facebook.

Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran, nessun progresso nelle trattative. Lo stretto di Hormuz resta al centro del confronto diplomatico e militare.
3: Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno attraversato lo stretto di Hormuz. Lo riporta il centro di comando dell'esercito americano. Cacciatorpedinieri della Marina degli Stati Uniti stanno attualmente operando nel Golfo a supporto del progetto Freedom annunciato da Trump per sbloccare il traffico marittimo nell'area. Il presidente americano ha dichiarato che i rapporti con Teheran stanno andando bene. Sul fronte diplomatico l'inviato Witkoff assicura: stiamo parlando con l'Iran. Solo poche ore prima però lo stesso Trump non aveva escluso uno scenario di guerra. Da Teheran definiscono irrealistiche le richieste americane e avvertono: qualsiasi presenza militare straniera nelle acque di Hormuz sarà considerata una minaccia e potrà essere colpita. Nello stretto la tensione resta alta. In mattinata gli iraniani hanno rivendicato di aver colpito una nave militare americana. Washington smentisce, mentre fonti Axios dicono che sono cambiate le regole di ingaggio per l'esercito degli Stati Uniti, autorizzato ad attacchi contro minacce immediate come motoscafi delle guardie rivoluzionarie o postazioni missilistiche iraniane. Francesca Barogno, GR1.
2: L'attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione di conflitti impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza in un mondo sempre più frammentato e fragile. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello nel 165esimo anniversario della sua fondazione. Ascoltiamo un passaggio dell'intervento di Mattarella.
4: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
2: Penso che vedrò Rubio a Roma, così la premier Giorgia Meloni nel punto stampa a margine del summit della comunità politica europea in Armenia. La premier è anche intervenuta sulle recenti affermazioni del presidente americano Trump sull'ipotesi di ritiro di truppe statunitensi dalla NATO in Europa. Ascoltiamola su questo passaggio.
5: È una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, particolarmente in ambito NATO. Abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
2: Un operaio di 47 anni è morto in un incidente sul lavoro in una fabbrica di Bazzano nell'area industriale dell'Aquila Est. Secondo le prime informazioni sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. A Gemona, in provincia di Udine, in corso le manifestazioni per l'anniversario del terremoto del Friuli, che 50 anni fa portò devastazione e trasformò insieme alle persone anche il modo di fare scuola. L'inviato.
6: Subito dopo il terremoto, un gruppetto di maestri gemonesi si sono subito messi d'accordo e hanno cominciato a chiamare i bambini a raccolta e si alternavano in questo campo scuola.
7: È iniziata così, racconta Rita Brollo, allora neanche ventenne, figlia di insegnanti, tra i prati e le montagne intorno a Gemona, l'esperienza che 50 anni fa, dopo il terremoto, ha cambiato profondamente il modo di fare scuola.
6: La scuola non poteva restare dentro le aule, ma doveva aprirsi.
7: Come?
6: Esplorazione del bosco, misurazione dei percorsi, racconti della loro vita nelle tendopoli, delle preoccupazioni dei genitori e delle loro aspettative anche, no? Come sarà la mia casa, come sarà la mia scuola?
7: Scuola all'aperto, compiti di realtà, tempo pieno e poi l'idea, allora inesplorata, di gruppo e di comunità, ricorda Bianca Marini, già maestra, in quell'estate del 76.
8: Ognuno faceva quello in cui era più competente, più esperto, e i genitori sono stati coinvolti. Quindi io, che ero abbastanza giovane, ho imparato tantissimo da tutti gli altri.
7: Con Serena Mancarella, Gemona, Paola Guarnieri, GR1.
2: Il meteo: è in arrivo una settimana di perturbazioni, specie al nord con un calo di temperature, mentre al sud ci sarà un innalzamento. Per domani allerta arancione in Toscana per rischio idrogeologico a causa dei temporali, ma limitatamente alle zone interessate dall'incendio che per giorni ha riguardato il Monte Faeta fra le province di Lucca e Pisa. Allerta gialla invece per temporali forti sulla Toscana centro-settentrionale. È tutto, la linea a Igor Ai, il prossimo giornale radio è alle 16.
0: Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
11: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Come parla?
17: Senta, ma lei è fuori di testa.
16: Come parla?
18: Igora, la piazza social di Radio 1.
19: È un'idata schiera, chiari mattina e sera, stato il nome profilo solo per giudicare.
20: I leoni da tastiera non ruggiscono, al massimo miagolano. Il sindaco di Genova, dirò sindaca, assessora, prefetta e muratora quando mi chiameranno giornalista, lo sapete. Dicevo, il sindaco di Genova, Silvia Salis, ha annunciato di aver ottenuto un primo risarcimento da 5.000 euro a seguito di insulti ricevuti sui social. È la prima di una serie di querele già avviate contro chi ha utilizzato espressioni offensive e degradanti nei suoi confronti. La somma sarà devoluta a centri antiviolenza con l'obiettivo di trasformare un episodio di odio e in un aiuto concreto. Salis ha sottolineato come la violenza verbale, soprattutto verso le donne, non sia una semplice goliardata, ma una forma di delegittimazione che va contrastata anche legalmente. Il principio che emerge da questa vicenda è più che giusto. Chi insulta in modo pesante e offensivo sui social deve assumersi la responsabilità delle proprie parole. Noi qui lo diciamo sempre anche con Castelluccio. L'idea che l'anonimato o la distanza di uno schermo possano giustificare linguaggi violenti è un problema reale. Iniziative come questa mandano un segnale chiaro. Purtroppo spesso sono proprio le donne però a offendere le altre donne, e per quanto riguarda gli uomini ci vanno pesanti anche verso altri uomini, non soltanto verso le donne, eh? E questo dobbiamo anche precisarlo. E noi che facciamo questo lavoro ne sappiamo qualcosa, e la querela è la nostra arma. Ricordo anche che le analisi demografiche mostrano che gran parte dell'odio online proviene da adulti, non dagli adolescenti. La tutela però non può avere solo per chi è un personaggio pubblico o ricopre un ruolo istituzionale, quindi non può valere soltanto per loro. L'odio online non fa distinzioni così nette, colpisce politici, certo, ma anche giornalisti, influencer e persone comuni, uomini e donne allo stesso modo. Il rischio altrimenti è quello di creare una giustizia selettiva dove ottenere risultati concreti sono soprattutto coloro che hanno visibilità, strumenti e risorse per difendersi, mentre tanti altri, pur subendo attacchi anche molto pesanti e addirittura minacce di morte, restano senza risposta, come spesso accade, e voi ci segnalate tante volte questi casi. E se si vuole davvero contrastare l'odio sui social, il principio deve essere uno solo. Stesse regole per tutti, non importa chi sei, quanto sei noto, che lavoro fai. Se il linguaggio supera il limite, diventando offensivo, minaccioso e diffamatorio, deve esserci una conseguenza. In questo senso, casi come quello di Silvia Salis possono essere utili, ma solo se diventano un precedente che vale per chiunque, non un'eccezione riservata a pochi, perché la credibilità della lotta all'odio online si misura proprio lì, nella capacità di essere equa, non selettiva. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti e bentrovati, bentrovate, bentrovat, sempre per il principio dell'inclusione, così nessuno si può offendere, in diretta nell'Igora, la piazza social di Radio 1. Una nuova settimana insieme, un saluto di voi anche dal conduttore di questo programma, il bassottino Byron, il pet influencer politicamente scorretto e perennemente in modalità reclamo, con 240.000 follower sul suo account Instagram. In regia c'è Nino Giuliano, la parte tecnica Giovanni De Palma, in redazione Maurizio Mello, un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron.
17: Abbiamo preso l'influencer.
20: Immancabile, arriva l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Ben trovato Lorenzo.
21: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
20: Ecco Lorenzo, tu vivi quotidianamente il mondo dei social, sia da influencer sia da social media manager, lavorando anche con politici e imprenditori. Nella tua esperienza, quante volte è capitato a te o ai tuoi assistiti di ricevere insulti, minacce anche pesanti, che poi però restano senza conseguenze nonostante le denunce? E secondo te perché nella maggior parte dei casi questi episodi finiscono per diventare lettera morta senza risposta concreta da parte della giustizia?
21: Tantissime volte, sia per quanto riguarda me che per quanto riguarda i profili che gestisco, ma anche le aziende stesse ricevono minacce, insulti. E diciamo che io mi sono fatto un'idea, secondo me non viene dato la giusta importanza a una diffamazione oppure a una minaccia, perché non sono solo gli insulti, sono anche le minacce addirittura di morte, e di fronte a queste molte volte non vengono neanche prese in considerazione, vengono archiviate o proprio ignorate. Secondo me, diciamo che ovviamente vuoi non vuoi, chi viene fatto comunque l'insulto, la minaccia, ha un peso diverso purtroppo ad oggi, questa è una realtà dei fatti. Se una persona è sconosciuta, ovviamente ha una rilevanza diversa. Quando sei un personaggio, c'è bisogno che sia uguale per tutti, e soprattutto visto che questi casi sono sempre più in crescita, secondo me dovrebbero mettere molte più persone a lavorare su questo aspetto, cioè per far sì che molto più velocemente vengano prese in carico e vengano appunto poi concluse.
20: Invece non c'è personale probabilmente. Passiamo alla notizia dal Far West italico, più come tra sui social. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari derubricando l'accusa del tentato omicidio a lesioni aggravate per Eitan Bondi, il 21enne che ha sparato con una pistola d'aria compressa contro due attivisti dell'AMPI al termine del corteo della Festa della Liberazione. Dalle indagini della Digos è emerso adesso che il giovane era già stato segnalato, quindi è un già noto, ecco, mesi prima per un episodio all'Università La Sapienza. Noi diciamo ormai già noto. Durante le perquisizioni in casa sono state trovate diverse armi legalmente detenute. Il ragazzo ha dichiarato di aver agito senza motivazione politica, ha espresso pentimento, ha detto che si vergogna, mentre il giudice ha definito il gesto irrazionale. La sensazione di disorientamento che nasce da questa vicenda è comprensibile. Si parla di una persona che spara contro altri in un contesto pubblico e simbolico e che poi finisce ai domiciliari. È inevitabile che molti si chiedano se sia una risposta adeguata, e sui social l'indignazione è molto forte, noi la stiamo leggendo anche adesso. Se una persona era già attenzionata dalla Digos e aveva accesso a diverse armi, possibile che non ci fossero strumenti per intervenire prima o per valutare meglio il rischio? È qui che si gioca la credibilità del sistema, non tanto nella singola misura cautelare, ma nella capacità di prevenire situazioni potenzialmente pericolose. La preoccupazione che passi il messaggio che si può fare tutto è più una percezione che un dato reale, ma è una percezione che le istituzioni non possono ignorare, perché nasce da episodi che colpiscono l'opinione pubblica. Bisogna chiedersi se il sistema di controllo e prevenzione sia davvero efficace fino in fondo, perché quando si arriva a sparare anche con un'arma non letale, qualcosa prima evidentemente non ha funzionato. No. Nell'Igora è venuto a trovarci il presidente e direttore editoriale della società editrice Sud Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, Lino Morgante. Buon pomeriggio e benvenuto.
22: Buon pomeriggio Igor, grazie.
20: Grazie a te. Le ricerche mostrano che molti giovani attribuiscono ai contenuti che circolano sui social livelli di fiducia simili a quelli riservati ai media tradizionali. Non perché i social siano ritenuti più affidabili, bensì perché la distinzione tra contenuto giornalistico e il contenuto social si è ormai assottigliata. Questa è una sconfitta culturale del giornalismo o il segnale che i media tradizionali devono ripensare radicalmente il loro linguaggio e la loro presenza nelle piattaforme digitali?
22: Non penso che sia una sconfitta è un riposizionamento, si è assottigliata la differenza, forse perché non si conoscono bene le dinamiche del mestiere, cosa c'è dietro una notizia, quanto lavoro di verifica, di approfondimento e soprattutto le responsabilità in capo a chi sbaglia dal punto di vista penale e civile. La notizia è garantita, la notizia è un qualcosa che esce con una targa, con un doc di origine controllata, come ogni tanto amo dire,
3: sì.
22: E ha una incertezza che può venir meno soltanto quando si sbaglia, ma se si sbaglia si paga. Oggi in effetti si fa un po' di confusione tra quelle che sono le notizie dei social e quelle che sono le notizie tradizionali. Non è più un problema di giornali di carta piuttosto che di internet piuttosto che di social. Certo, i confini si sono molto, molto attenuati, ma alla fine credo che al di là di questi confini che sono venuti un po' meno, il giornale tradizionale o le notizie tradizionali che escono fuori dai giornali, che possono essere su carta ma possono essere anche digitali, il cosiddetto spogliatore, hanno un qualcosa in più rispetto a quello che può dare il social.
3: Ecco,
22: ovviamente dobbiamo stare nei social, dobbiamo integrarci con i social, questo è chiaro.
3: Tu sei anche presidente di ADS, Accertamenti Diffusione Stampa, sì. L'organismo che certifica i dati di diffusione e tiratura della stampa quotidiana e periodica in Italia. Ecco, lo precisiamo per i nostri ascoltatori. I dati confermano da anni il calo della carta. Siamo davanti a un declino irreversibile o esiste ancora uno spazio competitivo per i quotidiani tradizionali?
22: Certamente si vendono molti meno giornali. Negli ultimi 10 anni il calo teorico che è stato costante e anche abbastanza preoccupante. Però nel leggere questo dato bisogna tenere presente bisogna tenere il fenomeno della pirateria, perché paradossalmente

0: rassegna stampa e altri metodi più o meno legali.
1: Il report...
0: Però ancora il giornale si legge perché viene considerato comunque una fonte attendibile di notizie.
2: Il report del Reuters Institute parla ormai di informazione social first. Non si entra più nei siti dei giornali, ma si incontra la notizia nel feed, vale a dire nel flusso continuo e costantemente aggiornato di contenuti digitali, quindi post, foto e video, visualizzato in ordine cronologico o algoritmico sui social media. I giornali stanno perdendo il controllo della distribuzione, quindi?
0: Ma parzialmente, perché molti giornali, noi compresi, si sono un po' adeguati, quindi noi siamo presenti su tutte le piattaforme, siamo una multipiattaforma, perché abbiamo i due giornali di carta tradizionali,
2: sì,
0: abbiamo lo spogliatore, internet, la televisione, la radio, gli stessi social che noi frequentiamo con buoni risultati, devo dire, anche dal punto di vista pubblicitario. Credo che la soluzione sia proprio questa, integrarci con i mezzi che ci fornisce la tecnologia. La tecnologia non si può fermare, ma certamente si può controllare, gestire e farne un buon uso.
2: Ti fa ora una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Caseluccio, voce della generazione Z, 40 secondi. Prego.
3: Buon pomeriggio, Presidente.
0: Buon pomeriggio.
3: In questo scenario, social in crescita, intelligenza artificiale in espansione, carta in TV in calo, quale sarà il modello sostenibile dell'editoria nei prossimi anni, secondo lei?
0: Noi dobbiamo essere capaci, secondo me, l'editoria tradizionale deve essere capace di cavalcare le novità. Forse ci siamo fatti prendere un po' in contropiede quando si scoprì il valore di internet,
3: sì,
0: di questa grande autostrada che mette tutti in grado di confrontarsi col mondo. Dobbiamo non subire i fenomeni, la tecnologia, le nuove scoperte, quindi anche l'intelligenza artificiale. Dobbiamo essere capaci di imparare e di gestire nel miglior modo possibile, integrandoli con i mezzi tradizionali che sono quelli del classici del giornalismo di tutto il mondo sostanzialmente.
2: Grazie al presidente e direttore editoriale della società editrice Sud, Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, Lino Morgante. Buon
0: grazie
2: lavoro
0: a voi.
2: A te, alla prossima.
0: Grazie.
2: Enrico Rai, torna a trovarci il direttore del quotidiano La Notizia, Antonio Pitoni. Buon pomeriggio e ben trovato.
4: Buon pomeriggio a voi.
2: Allora, direttore, sulla base dei dati del report del Reuters Institute, tra i 18 e i 24 anni il 64% si informa ogni giorno, ma lo fa soprattutto su social, quindi Instagram al 30%, YouTube 23%, TikTok al 22%. La radio invece, grazie al digitale e al podcast, continua a crescere, per nostra fortuna. Come si riconquista questa generazione?
4: Ma intanto abbandonando l'idea, o meglio l'illusione, di poterla spingere a tornare più o meno forzatamente sui siti web dell'informazione tradizionale. Siamo di fronte ad un processo epocale irreversibile di cui dobbiamo prendere atto, che si accompagna alla crisi dei media tradizionali, che scontano da un lato un crollo di credibilità e di ritardo nella presa di coscienza di un fenomeno che ormai è in atto da almeno un decennio. Peraltro, come dimostra il progressivo e inarrestabile crollo delle vendite dei giornali cartacei, e in parallelo la desertificazione e, ahi noi, la scomparsa progressiva anche delle edicole, no, che stanno chiudendo ormai in maniera incontrollata a livello nazionale. La carta stampata, nel quadro dei dati che hai fornito tu nella domanda, è stato forse il primo campanello d'allarme, no, di questa situazione, cui sì, è seguito poi il progressivo declino anche della televisione e non soltanto tra i giovanissimi. E in questa situazione sono i media che devono adattarsi allo stravolgimento delle dinamiche indotto dal boom tecnologico, citando, no, un proverbio, se vogliamo, parecchio antico: se Maometto non va alla montagna, allora la montagna che deve andare necessariamente da Maometto, cercando l'incontro con la Gen Z nel suo habitat naturale, i social, in particolare quelli da te citati, che sono in questo momento i più seguiti, con format mirati e attrattivi.
2: Ti fa adesso una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Caseluccio. Ti ho parlato di Gen Z, ne abbiamo qui uno. Lorenzo.
3: Buon pomeriggio, direttore.
4: Salve.
3: La televisione è precipitata intorno al 21% come fonte informativa tra noi giovani, appunto, e la carta è quasi scomparsa. Secondo lei siamo alla fine dei media tradizionali come li abbiamo conosciuti?
4: Diciamo che siamo di fronte ad una situazione per quanto riguarda la carta stampata in

0: particolare e i media tradizionali più in generale, che è forse il risultato di un mix di fattori. Da un lato giovanissimi non si sentono più rappresentati dai media tradizionali, che percepiscono probabilmente sempre più distanti da loro. Dall'altro, i creator digitali offrono notizie brevi in formato video, fruibili senza neppure, no, lo sforzo dell'altura, sfruttando spesso un legame consolidato attraverso gli utenti che nasce con strumenti ormai di consolidata attrattività come le community. Spesso a farne le spese però è in molti casi la qualità dell'informazione. Ecco, i media tradizionali, se vogliono evitare il declino diciamo definitivo e irreversibile, dovrebbero, ecco, fronteggiarsi con questo nuovo sistema di comunicazione, quindi raccogliere, cioè, la sfida di utilizzare questi nuovi strumenti di comunicazione la cui efficacia in qualche modo è stata provata proprio grazie a questi creator digitali, ma con standard di qualità più elevati e competitivi, e quindi con notizie verificate che unite a questo nuovo strumento, a questa tipologia, no, di veicolo delle notizie, potrebbe in qualche modo, diciamo, essere attrattiva nei confronti dei giovani anche per i media tradizionali.
1: Abbiamo ancora 30 secondi. Oggi i giovani non cercano più attivamente le notizie, le incontrano scorrendo i social. Che impatto ha questo consumo passivo sulla qualità dell'informazione e sul pensiero critico? Una battuta.
0: Direi un pessimo impatto. Si sacrifica l'approfondimento in nome della rapidità e la velocità finisce per prevalere sulla qualità. Il resto lo fanno peraltro, no, gli algoritmi, attraverso la profilazione dell'utente, con questo continuo bombardamento di contenuti mirati e selezionati proprio in base alle opinioni e alle preferenze dei singoli utenti, limitandone quindi anche l'esposizione e il confronto con punti di vista differenti.
1: È l'algoritmo.
0: Espone ad un elevato rischio, no, di restare esposti anche a contenuti manipolati, non verificati, e quindi a una vera e propria disinformazione.
1: È l'algoritmo che decide cosa dobbiamo leggere. Grazie al direttore quotidiano della notizia Antonio Pitoni e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: A te. Siete in diretta con Igor alla piazza social di Radio 1, dove verba non volantamente, in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxarubra o Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:24, minuti primi secondi a nessuno. Nell'Igor è venuto a trovarci il vice direttore dell'AGI, Agenzia Giornalistica Italia, Alberto Di Maio. Buon pomeriggio e benvenuto.
2: Buon pomeriggio e viva Igor.
1: E viva grazie Alberto e l'AGI.
2: Allora, grazie a voi di avermi invitato. Fammi salutare Bairo.
1: A meno male, guarda, ti stavo già. Ecco che ti ricambia subito, vedi quanto pronto? Sempre rispo.
2: Fammi anche ringraziare tutti quelli che lavorano alla tua trasmissione, pure se non si vedono e non si sentono.
1: Hai ragione. Dietro c'è sempre una bella squadra. Alberto, allora, un giovane su tre dice di non sentirsi rappresentato dai media. Il problema, secondo te, è nei contenuti, nei linguaggi o nelle redazioni troppo distanti da quella generazione?
2: Beh sì, diciamo che il web e i social hanno allargato a dismisura lo spazio dell'informazione o della presunta informazione e hanno imposto nuovi linguaggi. Le testate non riescono sempre a stare al passo, anche se ormai ai giornali da molti anni si sono affiancati pure i siti internet. È già stata una rivoluzione, perché pensiamo che nel 2000 tutti i quotidiani italiani vendevano 6 milioni di copie al giorno e ora soltanto 1 milione, quindi hanno dovuto cambiare per sopravvivere. È vero che i media tradizionali parlano poco ai giovani, colpa anche di noi giornalisti, che spesso paradossalmente siamo scollati dalla realtà, siamo un po' autoreferenziali. Sai Igor, secondo me il punto fondamentale è che non si può parlare ai giovani senza ascoltarli. Ecco, io direi almeno ascoltiamoli e capiamo da loro come e cosa fare. Partirei da qui.
1: Sì, sì, esatto, quello che ho fatto anch'io per questo nuovo format, dove ho coinvolto l'influencer Castelluccio, che tu conosci. Il 15% dei giovani usa già l'intelligenza artificiale per informarsi e quasi la metà la considera utile per spiegare le notizie. Per gli editori, a tuo giudizio, è una rivoluzione o un rischio?
2: entrambi, una rivoluzione e un rischio, sì. Anche se noi parliamo sempre di intelligenza artificiale, però di intelligenze ne esistono tante, l'intelligenza naturale, quella collettiva, quella dell'età che si chiama aging, e poi c'è l'intelligenza, la mia preferita, l'intelligenza emotiva. Comunque io non demonizzo mai gli strumenti innovativi, semmai l'uso che ne facciamo. Ecco, l'intelligenza artificiale può aiutare l'informazione, ma non può sostituirla, deve lavorare insieme con i giornalisti. Sicuramente non gli piacerà, perché insomma sappiamo che i giganti del web vogliono essere pervasivi e in qualche modo si vogliono anche mangiare i giornalisti.
1: Già, a proposito di giganti, oggi il 41% dei giovani usa i social prima di Google per cercare notizie. Questo cambia completamente le regole del gioco. Gli editori sono pronti a questa trasformazione?
2: Ma gli editori non sono pronti, però nemmeno i giornalisti, tutta, perché le testate devono diventare social e puntare su figure professionali molto giovani, seguire i loro linguaggi, tenere insieme tradizione e innovazione, evolversi. Se non lo fanno, siamo destinati all'estinzione, molti peraltro sarebbero pure contenti, perché come sai in Italia qualsiasi cosa succede è sempre colpa dei giornalisti, siamo proprio sempre amati. Però ecco, editori e giornalisti devono anche mettersi insieme e costruire nuovi modelli insieme con l'intelligenza artificiale.
1: Ti fa ora una domanda il nostro influencer da 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio.
3: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te.
3: In un sistema dominato dagli algoritmi e dai feed personalizzati, il rischio di disinformazione e bolle informative aumenta molto. Secondo te chi deve farsi carico di questo problema?
2: Guarda, innanzitutto voglio dire che per me Lorenzo è un mito, e non un mitomane, come molti che pascolano sui social.
1: Quanti ce ne sono? E non solo sui social.
2: Quindi poi vado alla domanda. I rischi di disinformazione sono altissimi, anche perché quello che si chiama engagement, cioè il coinvolgimento degli utenti, è molto più forte sulle notizie false che su quelle vere.
3: Quindi
2: combattere le fake news riguarda tutti. Gli utenti non devono fermarsi alla prima notizia, ma devono approfondire. I giornalisti e gli editori magari devono evitare i sensazionalismi solo per fare più contatti, e poi ci sono pure le autorità che devono controllare e nel caso punire chi disinforma. Soltanto con un lavoro comune si può avere una buona informazione, perché voi prima dicevate spesso le testate non rappresentano i giovani. Sì. Ecco, io mi accontenterei che li informassero, ecco, anche se non li rappresentano, che magari li informassero, però purtroppo ormai la verità non è più un criterio prioritario.
1: Grazie, parole sante al vice direttore dell'AGI, Agenzia Giornalistica Italia, Alberto Di Maio. Buon lavoro, alla prossima.
2: Grazie a voi.
1: A te, Alberto. Igor tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Buon proseguimento da Igor Righetti,
3: da Lorenzo Castelluccio
1: e naturalmente da Byron. A domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15.31, apriamo in A10 in Liguria tra Spotorno e l'allacciamento con la A6 in direzione Genova, dove si registrano code a tratti per 7 km a causa di lavori. Andiamo in A26 tra Ovada e Masone verso Genova Voltri, 3 km di code invece per un veicolo in avaria. In A4 in Lombardia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino si segnalano 5 km di coda per un incidente. Incidente anche sulla tangenziale est di Milano tra l'allacciamento con la A1 e Linate in direzione Lecco, dove si registrano 3 km di coda. Ci spostiamo in A22 tra Bolzano Nord e Chiusa verso il Brennero, presenti 2 km di coda sempre per un incidente. Incidenti che continuano, andiamo in A1 tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze, dove il traffico è rallentato per questo motivo. In A30 ora in Campania, all'uscita di Nocera Pagani per chi proviene da Caserta, presente invece un incendio. E infine chiudiamo in A25 tra Cocullo e Sulmona verso Pescara, segnalato un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
12: La spesa intelligente.
13: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Wannabe, il futuro che vorrei.
15: Sono le 15:34 minuti, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a One, vi raccontiamo le nuove generazioni, i nostri contatti 335-699-2949 per inviarci sms, messaggi WhatsApp, messaggi audio e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Le nuove generazioni stanno crescendo in un momento di grandi cambiamenti e soprattutto di grandi crisi, un periodo di permacrisi, lo definiscono i sociologi, iniziato ormai da 25 anni, che sta profondamente condizionando il presente dei giovani e le loro prospettive per il futuro. E allora il modo migliore per affrontare le incertezze di oggi e costruire il domani è quello innanzitutto di conoscere ciò che sta accadendo e poi di esserne protagonisti, non solo spettatori. È l'obiettivo di Next Milan Forum, evento che si apre oggi a Milano e che per 3 giorni riunisce più di 1.000 giovani tra i 20 e i 35 anni provenienti da tutto il mondo per confrontarsi sulle sfide globali. Un'iniziativa giunta alla terza edizione promossa da ISPI, Università Bocconi, Ocse con Deloitte, che mira proprio a costruire i leader del futuro. Io saluto gli ospiti che ci racconteranno questo evento. Intanto Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI. Buon pomeriggio.
16: Grazie, buon pomeriggio a voi.
15: E poi Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi, che ci raggiungerà a breve. Cominciamo da lei, Villafranca. Anzi, no, è già in collegamento, ci dicono in regia. Buon pomeriggio, rettore.
17: Buon pomeriggio a lei, grazie per l'invito.
15: Grazie a lei. Allora, si è aperto proprio oggi questo evento, Villafranca. Partiamo proprio dagli obiettivi di questo appuntamento. Con quali ambizioni nasce Next?
16: Ma Next nasce dall'ambizione di mettere proprio al centro i giovani. L'idea è non farli partecipare semplicemente a una conferenza in cui ci sono i soliti noti, anche se di altissimo livello, che dicono la propria e i ragazzi ascoltano. Sono loro che essenzialmente appunto partecipano, interagiscono continuamente e fanno delle proposte di policy, perché poi attraverso una competizione sulle idee proprio che facciamo con i giovani gireremo appunto la migliore idea che gli stessi giovani voteranno al G7, quindi ai leader del G7.
15: Quindi proprio per renderli partecipi, per renderli protagonisti, dicevamo, e non solo spettatori. Tra l'altro ci sarà un confronto con grandi leader, premi Nobel per la pace, non solo, grandi personaggi con i quali i giovani si confronteranno e dai quali insomma prenderanno anche idee, spunto dalla vita di questi personaggi. Villa Franca.
16: Sì, l'idea è proprio questo, appunto, di metterli insieme appunto a dei grandi esperti internazionali, a delle personalità del mondo politico, del mondo del business. Lei appunto citava vari Nobel per la pace, ma abbiamo appunto anche capi di azienda, e fare in modo che appunto possano interagire con uno scambio, non dico proprio alla pari, ma uno scambio che sia vero e da cui appunto poi i giovani possono imparare, ma sempre con l'obiettivo appunto di fare in modo che siano loro a fare delle proposte, perché il futuro non appartiene ai grandi come me, che appunto ormai sono un po' âgé, ma aspetta sinceramente a loro, e francamente gli stiamo consegnando un mondo che è peggiore rispetto al mondo che i nostri genitori hanno consegnato a me.
15: Sui quali loro si dovranno appunto rimboccare le maniche. Quali sono i temi sui quali confronteranno? Molti ce li abbiamo sotto gli occhi quotidianamente, insomma, dalle guerre in Medio Oriente, in Europa e le varie crisi economiche. Villa Franca.
16: Sì, spaziano appunto dalla politica internazionale, inevitabilmente si dovrà parlare appunto dei conflitti, anche quelli purtroppo alle porte dell'Europa, ma anche conflitti dimenticati, magari un po' più lontani dalle nostre porte, però anche i grandi temi dell'economia internazionale, delle grandi trasformazioni che ci sono in ambito tecnologico, quindi l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie, soprattutto questo che cosa vuol dire per loro, per le loro carriere, per la loro mobilità anche nel mondo, perché molti di questi leader hanno come prospettiva di lavoro ovviamente il mondo stesso. E poi, senza dimenticare un tema purtroppo che soprattutto negli ultimi due anni viene toccato meno che in passato, che è quello della transizione ecologica e della lotta al cambiamento climatico,
15: che non dobbiamo dimenticare dopo i primi anni di grande attenzione, forse insomma superato da eventi più recenti. Rettore Billari, da dove arrivano i giovani che partecipano a questo evento? Da tutto il mondo, dicevamo, davvero decine di paesi. Che percorso hanno? Che tipo di formazione?
17: Ma arrivano veramente da tutto il mondo. Questa mattina ho già avuto il piacere di partecipare a una masterclass che mi ha colpito molto la diversità delle domande, dal punto di vista geografico sicuramente, perché veramente da tutti i continenti, una diversità molto arricchente, e soprattutto è una diversità che arricchisce noi che abbiamo il privilegio di coorganizzare questo forum. La formazione è tipicamente da un lato quella classica economico-manageriale e dall'altro quella classica che conduce verso le carriere diplomatiche, il giornalismo, il lato delle think tank. Comunque sono ragazze e ragazzi, li chiamo così, ma alcuni sono chiaramente ben adulti, che pensano di poter migliorare il mondo. Questo è penso l'aspetto centrale che li accomuna.
15: Ecco, infatti sono suddivisi tra l'altro per aree di competenza: business, civil servants e civil society, insomma, dipendenti pubblici delle think tank. Ecco, rettore, lei diceva ha partecipato ai primi incontri. Che energia si respira? Questa voglia che diceva di cambiare il mondo.
17: Sì, no, è un'energia che è una di quelle energie che fa venire voglia di ritornare a quell'età e a quel momento, quando io sono ancora più stagionato di Antonio Villafranca, quindi diciamo vedere queste ragazze e questi ragazzi che sono là e veramente pensano di poter cambiare il mondo in un mondo che è più globalizzato rispetto a quando io ero nei loro panni 30 anni fa. Adesso veramente possiamo riunire a Milano queste persone, questi emerging leader, ma diciamo che sono ragazze e ragazzi appunto che vogliono avere un impatto sul mondo, e si parlano, ecco, quello che ha detto per esempio una ragazza è: qua riusciamo a parlare con persone che hanno i nostri stessi obiettivi. Ovviamente la questione centrale è: ma con questo desiderio di cambiare il mondo e con queste ambizioni globali, quindi cambiamento climatico, la geopolitica, riusciranno questi leader emergenti poi a calare le loro idee nei territori di riferimento? Poi non è detto che ci sia un territorio specifico di riferimento, nelle aziende di riferimento. Questa è un po' la sfida individuale che ha ciascuno di loro,
15: che, alla quale loro si trovano di fronte. Tra l'altro abbiamo due giovani ai quali darò subito tra pochissimo la parola. Antonio Villafranca, volevo chiederle, diceva Billari, appunto c'è un confronto di ragazzi che arrivano da tantissimi paesi diversi, quindi anche con un background diverso, con storie, con interessi, con problematiche diverse, però ecco quello che riportava di questa ragazza il rettore qui, riusciamo a parlare con persone che hanno gli stessi obiettivi, ecco questa generazione è attraversata da, appunto, dagli stessi obiettivi, dagli stessi desideri globalmente.
16: Beh, non c'è dubbio, perché se prende tutte le grandi questioni internazionali, ormai è evidente che toccano tutti indiscriminatamente. Può sembrare che in un certo momento magari appunto i giovani di una certa area sono più colpiti di un altro, ma l'interconnessione è talmente ampia e la globalizzazione, malgrado quello che si può dire sul suo eventuale declino, è ancora in piedi e direi anche per fortuna, perché dà la possibilità veramente a questi ragazzi di ragionare insieme e trovare insieme delle possibili risposte di policy, perché poi questa è la grande sfida che ci siamo posti, con un obiettivo che abbiamo condiviso, mi fa molto piacere, con la Bocconi, con il rettore, appunto di avere una rappresentazione bilanciata da tutti i continenti, per fare in modo che non fosse appunto un dialogo tra nord del mondo o sud del mondo, ma che ci fossero appunto rappresentanti di tutte le aree del mondo.
15: Ed è importante questo anche per il confronto tra i ragazzi. Tra l'altro, così poi do la parola proprio ai ragazzi, Villafranca, c'è una sessione che riguarda anche i ragazzi più giovani, gli Young Talents, che è in corso, si concluderà domani, già iniziata in questi giorni. Ecco, chi sono i giovani coinvolti? Che cosa stanno facendo e stanno costruendo?
16: Sono giovani che si sono appena laureati o dei giovani laureandi, molti ovviamente sono della Bocconi, inevitabilmente, essendo per le plenarie ospiti qua dove mi trovo in questo momento, ma sono anche di altre università, del Politecnico e di molte altre università in giro per l'Europa e per il mondo. Quindi sono giovani che hanno un entusiasmo incredibile, tante idee, magari ecco, hanno bisogno che vengano a volte diciamo incardinate entro certi binari, ma le idee ci sono e l'entusiasmo soprattutto è la cosa più importante.
15: Allora sentiamo anche noi l'energia e l'entusiasmo che arriva da questi giovani. Riccardo Bazan, 29 anni, ciao Riccardo.
18: Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
15: Grazie a te. Allora raccontaci un po' il tuo percorso e prima di darti la parola saluto anche in collegamento, mi ricordano dalla regia, Alberta D'Avanzo di Couture, 24 anni, spero di aver pronunciato bene il tuo cognome, Alberta.
19: Sì, assolutamente, buonasera.
15: Buonasera anche a te. Allora Riccardo, raccontaci un po' quello che stai facendo, su che cosa ti stai confrontando, insomma appena iniziato il forum, quello che è anche il tuo percorso.
18: Sì, esatto, è appena iniziato, diciamo un'esperienza iniziata questa mattina, ma già che sta dando stimoli molto importanti. Quindi io nel concreto, nella vita di tutti i giorni, sono un consulente direzionale, quindi diciamo supportiamo con monitor Deloitte il top management aziendale nel definire quelle che sono un po' le strategie aziendali e le iniziative a supporto della crescita. E lo spirito che si respira in queste ore è sicuramente uno spirito positivo di riflessione su quelle che sono le sfide globali che la nuova generazione appunto ha davanti, e con uno spirito di dialogo aperto con più prospettive, appunto grazie all'organizzazione di questo evento che presenta panel sicuramente internazionale sia dal punto di vista degli speaker ma anche poi dei future business leader, quindi dei colleghi. E quindi ecco, le riflessioni stanno iniziando e sono sicuramente molto produttive.
15: È la prima volta che partecipi a questo forum?
18: Sì, personalmente è la prima volta, infatti sono molto riconoscente, ecco, a Deloitte, e ho la, appunto, avere l'opportunità di rappresentare Deloitte come knowledge partner delle iniziative, quindi la prima occasione.
15: Ecco, vedere anche, ecco, ragazzi come te che arrivano appunto da tantissime parti diverse del mondo, e quindi insomma ognuno con una propria criticità, difficoltà, con un proprio obiettivo, però con una comunanza di intenti e di obiettivi, che cosa significa per te?
18: Ma sicuramente quello che, diciamo, è un po' l'obiettivo è quello di essere appunto concreti, quindi non solo nell'interpretare quelli che sono i macro trend e le trasformazioni di questo tempo, ma anche poi di orientare concretamente le trasformazioni in corso. In questo senso appunto Next ci dà la possibilità di portare ad esempio con delle challenge come l'Idea Slam delle proposte molto concrete al tavolo del G7, del G20, per appunto tradurre quelle che sono poi delle idee e delle riflessioni comuni poi dei deliverable molto tangibili che possono poi, ecco, essere di spunto per i leader globali.
15: E a proposito del G20, è proprio il gruppo al quale partecipa, ai quali appunto sta partecipando Alberta D'Avanzo, che stanno facendo delle simulazioni proprio del G20, proprio per immedesimarsi nei panni dei leader, dei grandi decisori internazionali. Giovanissima, 24 anni, laureata ad Amsterdam in scienze politiche. Alberta, allora raccontaci questa esperienza.
19: Sì, allora è decisamente un'esperienza molto interessante dove tutti noi siamo messi in dei ruoli sicuramente molto diversi dalla norma. Io per esempio sono una giornalista per Fox News, quindi sono praticamente una portavoce di Trump, e quindi sono 3 giorni che lavoriamo insieme, tutti dobbiamo rappresentare la nostra posizione. L'inizio tutti eravamo molto più sulle nostre, ora abbiamo un po' più preso la mano e siamo tutti molto concentrati sull'incorporare la nostra posizione, però comunque lavorando molto con gli altri paesi per appunto creare un documento finale.
15: Che cosa ti preoccupa di più guardandoti un po' intorno alle diverse crisi internazionali che stiamo vivendo a livello globale, le trasformazioni che sono in atto?
19: Allora, io direi sicuramente la polarizzazione politica, che è una cosa che si vede anche in questa simulazione, dove i poteri più grandi rubano un po' la scena e gli altri paesi non possono farci tanto, e anche come l'informazione viene utilizzata dai media come TASS o Fox News, che in pratica al giorno d'oggi purtroppo fanno anche fake news o cambiano i fatti per loro.
15: Per i loro interessi, quindi, insomma,
19: esatto.
15: Per supportare le proprie idee, i propri interessi, ecco, le fake news, tra l'altro, è uno dei grandi temi legato anche all'intelligenza artificiale. C'è un ascoltatore che ci scrive, vogliamo appunto parlare pure dell'intelligenza artificiale, tra l'altro altra questione che andrà a eliminare posti di lavoro in vari ambiti. A me il futuro spaventa non poco, soprattutto per ciò che riguarda le nuove generazioni. A te spaventa, Alberta, il futuro?
19: Allora, sicuramente sì, soprattutto perché ora che mi sono laureata e sto cercando lavoro, era già una situazione, diciamo, preoccupante. Poi ora con la guerra tante aziende stanno facendo budget cuts e ora con l'intelligenza artificiale stanno togliendo altrettanti lavori. Quindi diciamo che esco dall'università con non una visione troppo positiva sul mio e sul nostro futuro. Però comunque in questi giorni, anche vedendo i miei altri colleghi nella simulazione, mi rendo conto che c'è tanta gente molto capace, molto sveglia, e so che sicuramente ci sarà un posto anche per noi nel mondo del lavoro.
15: E questo sicuramente. Riccardo, a te spaventa il futuro?
18: Ma diciamo non spaventa in senso diretto, nel senso che è un mondo sicuramente in evoluzione, è un mondo in cui ci sono dei trend in atto che sono diciamo arrivati per la prima volta sulla scena globale, per cui interpretarli sarà difficile proprio perché non c'è un'esperienza diretta riconducibile al passato su questi trend. Quindi è sicuramente un mondo complicato in cui muoversi, in cui diciamo sia i giovani che poi anche le aziende si stanno muovendo, per cui servirà sicuramente grande lucidità, capacità di interpretare quello che sta accadendo e soprattutto diciamo la positività quindi nel trarre delle opportunità da questi trend per far sì appunto di non essere sopraffatti.
15: Francesco Billari, come rettore appunto di un'università, le università hanno un ruolo molto importante e una grande responsabilità proprio sulla creazione e il rafforzamento delle leadership internazionali. Questo è anche proprio un vostro obiettivo per i prossimi anni, per questi anni?
17: Assolutamente sì, noi dobbiamo essere in grado di metterci in discussione e guardare avanti. Uno degli aspetti privilegiati di lavorare nel mondo universitario è proprio che arrivano continuamente dei ragazzi e delle ragazze che guardano al futuro. Noi dobbiamo essere in grado di mettersi in discussione e adattarci o guidare ancora meglio il cambiamento. Per esempio, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, dobbiamo capire che gli studenti oggi vanno posti in grado di manovrare, maneggiare con padronanza questi strumenti e poi devono avere anche quelle capacità critiche e di elaborazione del pensiero, diciamo fare la domanda giusta e interpretare la risposta che vogliamo siano importanti come persone, ma che sono anche quelli che garantiranno per loro un posto di lavoro nel futuro e comunque anche magari una creazione di posti di lavoro, chi sarà imprenditore, chi avrà ruoli di responsabilità. È un po' questo il ruolo delle università, aiutare a guidare il cambiamento.
15: Con Antonio Villafranca le idee dei giovani diventeranno anche proposte da presentare ai leader poi mondiali. Che cosa si chiede a questi giovani, a questi leader del futuro? Che valore aggiunto possono dare con il loro sguardo?
16: Noi gli facciamo delle domande che riguardano ad esempio come si può finanziare in questi periodi in cui purtroppo sappiamo le risorse vengono destinate ad altro, come si può appunto finanziare ad esempio la transizione verde e la lotta al cambiamento climatico. Quindi raccogliamo appunto tutte le loro idee, scegliamo appunto le migliori, poi queste migliori vengono presentate dai ragazzi stessi ed è l'intera collettività dei ragazzi che sceglie l'idea di policy che reputa più opportuna, la migliore, ed è quella appunto che invieremo poi ai leader del G7.
15: E nota anche proprio nel corso, insomma siamo alla terza edizione, quindi insomma con due edizioni superate, che c'è uno spirito critico da parte dei giovani che sta anche evolvendo.
16: Sicuramente c'è malcontento e c'è anche preoccupazione, è anche indicativo quello che dicevano prima i due giovani, che non vedevano necessariamente un futuro roseo, perché obiettivamente il contesto internazionale non aiuta, insomma c'è crescente conflittualità, ma soprattutto c'è una minore voglia di cooperazione tra gli stati, non tra i giovani, è proprio quello che noi rileviamo invece con Next, dove la volontà invece di cooperare, di scambiarsi appunto punti di vista diversi è fortissima, forse direi anche più di prima, proprio a causa della alta conflittualità che c'è a livello internazionale.
15: E vorrei chiudere con le voci dei due ragazzi. Riccardo, brevemente, che cosa ti aspetti da questo forum?
18: Ma appunto, come dicevo prima, l'aspettativa è principalmente quella di una riflessione condivisa sulle sfide globali, quindi di portare un contributo concreto, come diceva appunto il dottor Francavilla poc'anzi, un contributo concreto che le nuove generazioni possono appunto mettere assieme con più prospettive, quindi con giovani da diversi paesi e con diversi background, appunto per cercare di indirizzare quelle che sono un po' le trasformazioni in corso.
15: E Alberta, per te quelle che erano le aspettative di questo appuntamento, di questo evento al quale hai partecipato e si stanno, insomma, si sono realizzate, che cosa è quasi arrivato addirittura di arrivo, che cosa puoi, che risultati puoi raccontarci?
19: Allora, io come aspettativa avevo principalmente di venire a partecipare e imparare dagli altri, e direi che siamo riusciti un po' tutti a fare esattamente questo, anche perché abbiamo tutti background abbastanza diversi e quindi nella simulazione abbiamo un po' usato le conoscenze di tutti per arrivare a un documento finale concreto. Quindi sì, direi che sono molto soddisfatta e penso che abbiamo lavorato tutti molto bene insieme.
15: Allora, grazie per averci raccontato questi appuntamenti. In bocca al lupo a voi ragazzi, Alberta e Riccardo. Grazie Antonio Villafranca, vicepresidente ISPI, e grazie a Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi. Buon Next, buon lavoro, grazie.
16: Grazie.
17: Grazie a voi.
15: E allora siamo quasi in chiusura di trasmissione, vi ricordo che domenica 10 maggio è la festa della mamma e tornano le azalee della ricerca di AIRC in oltre 3.900 piazze per la salute delle donne, e questo fiore che è il simbolo della salute al femminile, e quindi andate nelle piazze, acquistate una azalea, regalatela alle donne, regalatela alla mamma per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Grazie per averci seguito, Maurizio Merola in redazione insieme a Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa alla regia, Claudio Campobasso in console. GR1 delle 16, a domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
7: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
20: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
21: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
22: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
23: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
24: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Ore 16.
26: GR1.
15: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. In Medio Oriente altissima la tensione dopo che Trump ha annunciato l'operazione Project Freedom per assistere le navi che passano nello stretto di Hormuz, allarme negli Emirati.
0: Emergenza nel Golfo Persico. Per la prima volta dall'inizio del cessate il fuoco, gli Emirati lanciano l'allarme su missili provenienti dall'Iran. La popolazione deve cercare riparo, chiede il governo emiratino. L'allerta scattata dopo le dichiarazioni americane: abbiamo il controllo dello stretto di Hormuz, ha affermato Washington, smentendo che missili iraniani siano stati lanciati contro una nave militare americana. Stiamo aprendo lo stretto, ha affermato ancora la Casa Bianca, mentre il comando centrale dell'esercito ha riferito che due navi mercantili battenti bandiera degli Stati Uniti hanno attraversato Hormuz. Ricordiamo che la Marina Militare Americana è impegnata in Project Freedom, l'operazione per sbloccare il traffico navale in quel tratto di mare controllato dai Pasdaran. Intanto Trump ha dichiarato che il dialogo con l'Iran prosegue. Stiamo parlando con Teheran, ha assicurato l'inviato Wyckoff, anche se da giorni il presidente americano non esclude una ripresa della guerra. Claudia Stamerra, GR1.
1: E poco fa, secondo quanto riferisce la BBC, l'esercito iraniano ha dichiarato di avere messo colpi di avvertimento entro il loro raggio d'azione contro il cacciatorpediniere degli Stati Uniti, nello stretto di Hormuz, dopo averli osservati e identificati mentre si avvicinavano nell'area, sostenendo di aver lanciato missili da crociera, razzi e droni da combattimento. Giorgia Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio in Italia dal 6 all'8 maggio. Al centro del faccia a faccia probabilmente anche l'annuncio di Trump sul ritiro dei militari americani dalle basi europee, tema che la premier ha affrontato nel punto stampa a margine del summit della comunità politica europea in Armenia.
2: Una presa di distanze dalla visione non corretta, dice Giorgia Meloni, di Donald Trump sull'impegno dei militari italiani in ambito NATO e sul possibile ritiro dei soldati americani dalle basi italiane. La Presidente del Consiglio avverte una scelta che non condividerei.
3: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. Abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
2: Questione al centro dell'incontro a Roma nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto a Yerevan Meloni vede a margine dei lavori il presidente elvetico, si assicura il suo impegno per una soluzione accettabile, dice, sulle fatture mediche delle giovani vittime di Crans-Montana.
3: Ho avuto tanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie, poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
2: Bilaterale anche con il premier canadese Carney al centro energia e materie prime critiche, dossier della seconda fase della missione, ora in Azerbaigian, incentrata sulle forniture di gas e petrolio. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Per i mercati finanziari si apre una settimana all'insegna dell'incertezza, con gli occhi degli investitori puntati proprio sullo stretto di Hormuz. In diretta da Milano, Luigi Naventurelli.
5: Sì, esatto, i riflettori dei mercati restano sull'energia. Il petrolio Brent questa mattina era sceso a $106 al barile dopo l'annuncio dell'operazione americana Project Freedom, ma nel pomeriggio le quotazioni sono tornate a salire. Il prezzo dei future di luglio attualmente sfiora i $111 e sono peggiorate anche le borse, che invece erano partite sostanzialmente piatte. Milano in questi minuti cede oltre un punto percentuale in linea con Parigi, contiene le perdite francoforte in territorio negativo dello 0,4%, invece Londra è chiusa per festa nazionale. Dopo l'annuncio di nuovi dazi al 25% sulle auto europee da parte degli Stati Uniti, scendono soprattutto i marchi tedeschi, circa del 2% BMW, Volkswagen e Mercedes. A Piazza Affari invece tiene Stellantis in positivo dello 0,2%. Invece Unicredit cede l'1,3% nel giorno dell'assemblea straordinaria che ha dato il via libera all'aumento di capitale da 6,7 miliardi a servizio dell'offerta pubblica di scambio sulla tedesca Commerzbank. Wall Street aperto in modo incerto, il Dow Jones è in negativo dello 0,3%, il Nasdaq sulla parità. A voi.
1: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona sull'abordaggio da parte della Marina israeliana delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia il 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. Tra tre gli esposti sul tavolo degli inquirenti, due dei quali riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abukeshek, ora in carcere, prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, sarà interrogato mercoledì dai PM di Pavia. La sua difesa sta valutando se farlo rispondere o no. Scoperte intanto migliaia di chat che Sempio avrebbe scritto raccontando anche di una sua ossessione amorosa. I suoi legali smentiscono però si tratti di Chiara Poggi. Il 38enne avrebbe piuttosto mostrato un interesse verso una barista di una birreria. Sport, tennis, svelato il tabellone degli internazionali a Roma. Sinner debutterà venerdì o sabato in caso di passaggio del turno, possibile derby con Matteo Berrettini. Parte bassa della classifica per Musetti insieme a Djokovic e Zverev, grande assente Alcaraz, costretto a fermarsi per un infortunio al polso. La campionessa in carica, Jasmine Paolini, debutterà al secondo turno, derby tra le azzurre Pigato e Grant. E incontrando le squadre nazionali di tennis che nel 2025 hanno vinto la Billie Jean King Cup e la Coppa Davis, il capo dello Stato Mattarella ha ricordato Alex Zanardi, scomparso di recente, definito dal presidente una figura di grande spessore sportivo e umano. Ascoltiamo.
6: Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordarlo oggi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha versato di valore sportivo e di valore umano nello sport.
1: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17.
8: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
9: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Il pomeriggio di Radio 1.
1: Lunedì 4 maggio, le ore 16 e 8 minuti. Oggi, quando apriamo una nuova settimana in nostra compagnia, in studio Raffaele Roselli, qui a Saxarubra, Claudio De Tommasi con me e con noi Simona Arrigoni,
2: che vi saluta dagli studi Rai di Milano. Un buon pomeriggio di Radio 1 a tutti voi.
3: E i nostri saluti arrivano anche a voi e soprattutto a voi che siete all'ascolto. Come sempre vi invitiamo a scriverci al nostro numero, il 3356 99 2949.
1: In primo piano ancora gli scenari internazionali, lo avete ascoltato anche nel GR1, la crisi nello stretto di Hormuz, mentre sul fronte economico Trump agita lo strumento di nuovi dazi sull'importazione di auto europee.
2: Al centro delle cronache italiane torna questa settimana in primo piano il caso Garlasco. Mercoledì prossimo è atteso in procura a Pavia Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi.
3: E nei nostri lunedì non mancano mai, neanche oggi mancheranno, curiosità e ospiti dai nostri territori. Tra l'altro alcuni sfilano in questo giorno particolare, May the 4th, ovvero lo Star Wars Day.
1: Esatto, però oggi partiamo sempre con la musica.
3: Assolutamente, perché la musica non può mancare. Almeno respiriamo, proviamo a farlo in questo mondo sempre un po' troppo stretto. Lungotevere Flaminio, 50 anni fanno sport, ho affittato un motorino per capire come sto. Questo è l'inizio del nuovo singolo di Fulminacci. Si chiama Maledetto Me, un ritratto per chi conosce Roma, insomma, del Lungotevere, del lungo fiume di Roma, e da qui si apre una scena quotidiana e anche un incontro improvviso. Forse dopo molto tempo si rincontra una persona che era stata importante per la nostra vita. Si resta bloccati tra educazione e timidezza e tante frasi già dette, per non dire davvero quelle che contano. Si chiama Maledetto Me e lui è Fulminacci.

0: si chiama Maledetto Me, Fulminacci, e questo è il pomeriggio di Radio 1.
1: E riapriamo la nostra settimana di notizie e approfondimenti con gli scenari internazionali. Apparentemente, Simona Arrigoni, la situazione nello stretto di Hormuz torna a precipitare.
2: Sì, Raffaele, è così, si tratta ancora tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha dichiarato di aver colpito con 2 missili una nave da guerra statunitense, impedendo di fatto l'ingresso nello stretto. Washington però smentisce.
1: E nelle ultime agenzie appena battute si parla appunto dalla parte di Washington di una presa di controllo della situazione a Hormuz, mentre la TV iraniana conferma di aver sparato colpi di avvertimento contro un cacciatorpediniere. Insomma, torna con noi al pomeriggio di Radio 1 Luca Gianzanti, già ambasciatore a Teheran e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Ecco, si è fatto anche dei numeri e degli scenari. 100 jet, un cacciatorpediniere, lancia missili, 15.000 soldati. Queste le forze americane che starebbero scendendo in campo per liberare, per così dire, Hormuz. Prossimo scenario o minaccia?
3: Ma allora bisogna stare un po' attenti, vuol dire, all'esatta portata delle dichiarazioni che vengono da Washington. Perché l'annuncio su questo progetto, che hanno chiamato Project Freedom, appunto destinato ad aiutare a tutto quel naviglio commerciale che è bloccato ormai da 2 mesi nel Golfo Persico, parlano di guidare queste navi fuori dallo stretto, non di scortarle. Anche perché le navi americane finora, pur attuando un blocco navale nei confronti dei porti iraniani, si sono tenute a distanza, non sono sullo stretto, sono al largo. Quindi quello che sta succedendo è un momento di grande confusione, ecco, e di tensione indotta da questa nuova iniziativa americana, che probabilmente intende in qualche modo cercare di riportare i prezzi globali del petrolio a dei livelli più bassi, perché paradossalmente abbiamo visto il petrolio salire nei giorni scorsi a $120 a barile, un livello che mai aveva raggiunto durante il conflitto, quello armato, diciamo, quello vero. E questo è dovuto all'azione di Washington intorno allo stretto, a questo blocco navale. Quindi gli Stati Uniti si trovano in una situazione un po' complessa, in gran parte, come dire, autoindotta, ecco.
1: Bisogna dire che c'è un aggiornamento di agenzia che va nella direzione di una tensione sempre più forte, perché le autorità sudcoreane, è stato appena battuto dall'ANSA, rendono noto che una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione nello stretto. Simona Arrigoni.
2: Sicuramente la situazione che si complica e che fa vedere l'ambasciatore sempre più lontani, insomma, questi negoziati tra smentite, affermazioni. Ormai siamo abituati a questo balletto che complica anche la situazione economica e fa fibrillare i mercati. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Armenia interviene intanto su Trump, dice: non so se ritirerà i militari, noi abbiamo sempre rispettato i patti. E poi l'annuncio: vedrò Rubio, c'è grande attesa per l'arrivo del segretario di Stato americano Marco Rubio in Italia. Lo vedrà il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni questo venerdì a Palazzo Chigi.
3: Sì, mi sembra una buona notizia, appunto, ed è buona anche il fatto che l'iniziativa venga dagli Stati Uniti, che devono soprattutto ricucire un rapporto col Santo Padre, col Vaticano, nei cui confronti c'è stato forse, con lo scambio, se vogliamo, di commenti più duro e più acerbo nelle settimane scorse, e con l'occasione è bene appunto

0: produrranno.
1: Anche perché il segretario di Stato americano rappresenta forse appunto l'ala più dialogante oggi, no, dell'amministrazione di Washington.
0: E in qualche modo sì.
1: La Meloni, la nostra premier, riguardo alle ipotesi di ritiro militari da Europa, appunto, dice: ma l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni, non condivido il disimpegno statunitense, alcune cose dette nei nostri confronti non le considero corrette. Insomma, la tela da ricucire è abbastanza ampia.
0: È vero, anche se su questo tema nuovo del ritiro di truppe americane dall'Europa dobbiamo poi effettivamente vedere cosa succederà. Per ora l'unico annuncio che abbiamo visto e seguito è quello del ritiro tra 6-12 mesi di 5.000 uomini dalla Germania, che nonostante tutto non è un elemento drammatico, cioè riporterebbe le truppe americane in Germania al livello pre-2022, quindi pre-aggressione russa all'Ucraina. Ne rimangono credo 30.000, ecco, ne rimarrebbero al termine di questa operazione. E anche su questo il Dipartimento della Difesa americano ha detto che è un processo su cui stanno ragionando, ecco. Ci dobbiamo aspettare ad una riduzione, ecco, della presenza americana, ma per ora, ecco, numeri che vengono citati e prospettive non mi sembrano destinate a suscitare un'eccessiva preoccupazione.
2: Nel corso della trasmissione tra pochissimo parleremo proprio di economia nello specifico e di tutte queste forti preoccupazioni dei mercati a livello internazionale. C'è un interessante articolo di Federico Fubini sul Corriere della Sera dove si parla dell'assedio del Golfo e anche di una lezione storica che ci arriva da Giulio Cesare: perché per difendere l'economia statunitense a Trump ora serve l'Europa. Ecco, parliamo proprio con lei dell'Europa oggi e degli Stati Uniti all'interno di un'Europa con la quale fa sempre più fatica a dialogare, ma forse gli conviene dialogare a questo punto?
0: Ma gli Stati Uniti, in ragione di una serie di iniziative che hanno assunto, non hanno in questo momento un numero di, come dire, di sostenitori, di alleati qualificati nel mondo. Rimane l'Europa, con cui il rapporto si è certamente complicato ed è certamente più teso di quanto non lo fosse un anno e mezzo fa, ma rimane fondamentalmente un alleato. Lo stesso Trump continua a rivolgersi all'Europa chiamandoli alleati, anche in quella strategia americana di sicurezza che pubblicò l'anno scorso, nonostante degli scenari che all'Europa non piacciono, comunque il termine alleati continuava a venire utilizzato. E c'è un rapporto transatlantico che va al di là poi della politica e della sicurezza, è un rapporto economico e commerciale strettissimo, no, tra tutti e due. Il rapporto è complicato perché poi Trump continua a guardare soprattutto al fronte interno americano, dove deve giocarsi le elezioni, e ai mercati. Fondamentalmente molte delle sue azioni, delle sue iniziative, che hanno poche giustificazioni su altri piani, hanno però una giustificazione guardando questi due elementi fondamentalmente.
1: Luca Gianzanti, ambasciatore, la ringrazio e la saluto.
0: Grazie a voi.
1: Buon pomeriggio. A parte le minacce alla NATO, appunto, nei dissidi tra Donald Trump e l'Unione Europea, dicevamo in queste ore anche l'annuncio a sorpresa del presidente americano di un aumento dei dazi sulle auto e camion importati negli Stati Uniti fino al 25%. È in linea con noi il presidente dell'Associazione Filiera Industria Automobilistica, Roberto Vavassori. Grazie per aver accolto il nostro invito.
3: Buonasera a voi, grazie.
1: Ecco, Trump minaccia dunque dazi fino a 10 punti, no, percentuali in più rispetto a quanto concordato lo scorso anno con Ursula von der Leyen. Cosa significano?
3: Ma intanto che siamo fortemente contrariati da questo ulteriore giravolta, però è il segno in qualche modo distintivo dell'amministrazione americana e quindi dobbiamo farci una ragione. La lettura può essere diversificata nello scenario che avete appena ricordato con l'ambasciatore. Abbiamo le elezioni midterm, potrebbe essere lo sforzo dell'amministrazione americana di dare segni di patriottismo nei confronti dei costruttori che lavorano in America nel nostro settore. L'altro invece un tentativo di limitare i danni dalla decisione della Corte Suprema, visto che adesso stanno iniziando a piovere contro l'amministrazione americana richieste miliardarie in dollari di rimborsi a partire dalle case auto americane, e poi si estendono anche alle case straniere e anche ai componentisti stranieri. Comunque questo è un tentativo di

0: comprendere ma non di giustificare ancora una volta un'aggressione che riteniamo totalmente ingiustificata. Per l'Italia ci sono due ordini di problemi. Il primo è quello dell'export di veicoli completi, non tantissimi ma prestigiosi, dalla nostra Motor Valley, che si troverebbero a dover affrontare un ulteriore aggravio dopo il primo impatto, per fortuna limitato, già incassato. Il secondo invece effetto negativo è a carico della componentistica, che vede nella Germania il principale mercato di esportazione, e dalla Germania i nostri componenti montati sui veicoli premium, soprattutto da esportare negli Stati Uniti, potrebbero trovare difficoltà ulteriori.
1: Alla luce di quello che lei ci ha appena detto, quale dovrebbe essere la risposta dell'Unione Europea per aiutare il comparto in questo momento di maggiore difficoltà?
0: Allora, la ricetta è molto semplice, però nessuno vuole adottarla. Si chiama rapporto Draghi, parzialmente anche rapporto Letta, tutti lo gloriano e nessuno lo mette in pratica. Lì c'è scritto veramente passo per passo, anche relativamente all'automotive, nella sezione B del documento, quelle che sono le misure richieste. Quando si parla di Cina, ad esempio, che è un pericolo maggiore di questo dei dazi vaticinati dal nostro partner, si dice chiaramente cosa dovremmo fare per non soccombere all'assalto e all'invasione di veicoli dall'Oriente. Quindi o prendiamo sul serio quella serie di ricette, oppure continuiamo a vivacchiare alla giornata Stato per Stato, non solo la Commissione, ma Stato per Stato, perché non c'è una vera condivisione a livello di Stati su quello che c'è da fare, ognuno pensa di essere più brillante degli altri, e devo dire che in questo panorama un po' sconsolante il governo italiano perlomeno cerca di tessere i fili con gli altri produttori di veicoli, con le loro ritrosie. Una volta è la Germania che ha problemi sul made in, una volta è la Francia che ha problemi sui veicoli con biocarburanti. Ecco, in questo mercato non facile il governo italiano sta cercando di creare alleanze e di creare un terreno che possa essere favorevole al settore in un momento molto complicato.
2: In questo ventaglio di reazioni e risposte europee ce n'è una di questi minuti. Madrid, l'Unione Europea potrebbe rispondere di fronte a violazione statunitense sull'accordo sui dazi. Noi lavoriamo per rispettare intese, ci aspettiamo lo facciano anche gli Stati Uniti. Un'ultima osservazione, Vavassori, è vero che finora i dazi di Trump però li hanno pagati per lo più gli americani con gli aumenti dei prezzi?
0: È vero, e nonostante questo, per fortuna non abbiamo riscontrato a livello macro numeri importanti di cali a livello macro italiano.
2: Dobbiamo, volendo essere certamente banali, Vavassori, chi compra una Ferrari in America magari non si scompone se qualche migliaio di dollari in più.
0: Però sa, un migliaio oggi, un migliaio domani diventano parecchi.
2: Alla lunga.
0: Esatto. Ha capito. E a questo si somma il blocco di Hormuz, che diventava, con i paesi del Golfo, comunque era già un mercato importante di esportazioni dei nostri veicoli. Quindi sì, assolutamente siamo contrariati da questa ulteriore dichiarazione.
2: Saluto, ringrazio il presidente dell'Associazione Filiera Industria Automobilistica Nazionale, Roberto Vavassori. Buon pomeriggio.
0: Grazie a voi.
3: 1983, l'unico grande successo avuto da una band scozzese, arrivano infatti da Perth. Siamo ai tempi dei neoromantici, del suono electropop. Loro erano Fiction Factory, questa era Feels Like Heaven. Arriva la pubblicità e poi ancora GR1. No, che GR1? E poi ancora
2: qui
3: con il pomeriggio di
2: certo.
3: Radio 1. Non esageriamo.
2: Riprendiamo subito.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Conosci la BC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
12: Il pomeriggio di Radio 1.
13: Riprendiamo la linea alle 16:31 minuti, la riprendiamo collegandoci con lo studio di Milano, dove insieme a Simona Arrigoni c'è il nostro collega della redazione Cronaca, Claudio Vigolo. Buon pomeriggio.
14: Ciao Raffaele, ciao Claudio, saluto voi a Roma, chi è in studio con me, l'ho già salutato, saluto anche gli ascoltatori.
13: Sì, hai raggiunto Simona Arrigoni perché per parlare del caso Garlasco, no? Mercoledì prossimo in procura a Pavia è fissato l'interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e intanto si attende di capire, no, se Sempio parlerà con gli inquirenti o se si avvarrà della facoltà di non rispondere.
14: Questo non lo sappiamo ancora, sappiamo che si presenterà, questo hanno detto i suoi difensori, in effetti devono valutare proprio questo, se non risponderà affatto, rispondere completamente alle domande, avvalersi della facoltà di non rispondere. Diciamo che c'è l'ex difensore Massimo Lovati che poco fa, consultato dalla televisione, diceva consiglierei a Sempio di non presentarsi, e anzi diceva presentarsi in vincoli, cioè farsi portare lì in manette un segno di protesta per il modo di agire della procura, insomma, che è un interrogatorio un po' al buio per lui, perché la difesa non ha carte in mano se non quelle, tutte le varie anticipazioni uscite in questi giorni sui media. È un passaggio, insomma, importante sicuramente.
15: Claudio, intanto spuntano nuovi particolari, ad esempio la partecipazione di Sempio a un forum di seduttori.
14: Sì, un forum, se non ricordo male, intorno al 2012, in cui lui diceva di essere stato invaghito di questa ragazza nel periodo in cui aveva tra i 18 e i 20 anni. Effettivamente l'omicidio di Chiara Poggi si colloca quando lui ne aveva 19. La difesa adesso dice sì, conosciamo benissimo questa ragazza, era una barista di una birreria del posto, quindi non c'entra niente con Chiara. Si potrebbe valutare addirittura di sentirla, non entro in questo, ma questo è quanto hanno riferito. Spuntano anche altre frasi in cui, insomma, una frase controversa sullo stupro, insomma, la difesa di Sempio parla di una sorta di mostrificazione dello stesso indagato, forse la frase che effettivamente letta così è pesante, andrebbe presa nel contesto, io però adesso non sono entrato così nel dettaglio e sicuramente lo faranno altre trasmissioni, lo faranno eventualmente i magistrati.
13: Però grandi polemiche dietro a queste ultime mosse della Procura di Pavia, insomma, ce le stai descrivendo.
14: Beh sì, insomma, Sono uscite diverse anticipazioni, però manca ancora la cosiddetta disclosure, ovvero il fatto che le parti possono avere effettivamente in mano gli atti che la procura evidentemente finora tiene ben riservati, che probabilmente vuole giocarsi una sorta di effetto sorpresa con direttamente Sempio davanti. Un passaggio delicato, insomma, che può servire ai magistrati, questo del 6 maggio, per mettere agli atti le risposte che darà Sempio, per prendere atto eventualmente, se no, di un eventuale rifiuto a rispondere. La difesa deve ancora scegliere cosa succede dopo. La direzione più probabile è la chiusura delle indagini e a seguire la richiesta di rinvio a giudizio. Ormai viene quasi data per scontata. Questo ovviamente la procura dovrà ritenere di avere elementi sufficienti, ma sembra che sia così. In parallelo poi c'è il capitolo Stasi. La procura di Pavia ha già chiesto alla procura generale di Milano di valutare la revisione. La procuratrice si è presa del tempo, perché
15: sono arrivati 70 faldoni di Stasi. Cioè addirittura viene collocato in questa nuova versione fuori dalla scena del crimine. Poi sembra essere stata determinante la famosa impronta 33, forse insanguinata.
16: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
17: È mezzanotte, 6 minuti.
14: Dove poi è stato ritrovato il corpo della povera Chiara. Nella ricostruzione della procura sarebbe il punto in cui l'assassino, quindi loro ritengono che sia stato Sempio, si sarebbe appoggiato un'ultima volta per controllare il corpo. La difesa, l'ex consulente Garofano, parlava anzi di impronta confusa con delle irregolarità, invece addirittura dell'intonaco. Qui si entra in un tema molto specifico che poi immagino verrà valutato nel dibattimento.
13: Certo, si sta riscrivendo una storia con più di 18 anni, come dire, più di 18 anni dopo.
14: Sì, mi viene da dire che comunque vada a finire, insomma, io credo che ne parleremo ancora molto e riusciremo forse a arrivare a una verità, come dire, definitiva e condivisa da tutti. Viene da augurarselo. Temo di no, rimarranno forse ombre su uno e sull'altro di questi due protagonisti, Alberto Stasi e Andrea Sempio.
15: Prima di salutarti, Claudio, arriviamo dunque a questa data, no, che stiamo monitorando tutti, il 6 di maggio. Grande attesa, in sintesi, perché? Cosa potrebbe accadere dunque il 6 maggio?
14: Potrebbe accadere che appunto la procura a questo punto davanti a Sempio e alla sua difesa scopra le sue carte che ancora non conosciamo, immagino che poi avremo a conoscenza anche noi e, come dire, vediamo se avrà delle prove, quelle che loro considerano prove veramente che schiaccianti per Andrea Sempio, e in quel caso si andrebbe verso, come dire, con maggiore decisione e convinzione verso una sua richiesta di rinvio a giudizio. Siamo un po' tutti, come dire, col fiato sospeso per scoprire, e dovrebbe mancare poco, che cosa in mano la procura di Pavia, che da oltre un anno ha riaperto questa indagine.
13: Credo che torneremo anche a chiederti, Claudio Vigolo, nuovi aggiornamenti. Intanto buon lavoro, ti ringraziamo.
14: Ciao.
13: Ciao.
18: Arriviamo alla musica e torniamo a Prince. Allora, 39 album in studio, 5 album colonna sonora, 3 live, 5 raccolte, 105 singoli. Insomma, mi sembra una discografia di tutto rispetto, no?
13: Si dava da fare.
18: Si dava da fare parecchio. Nel 1991, nei suoi studi, come d'abitudine compone, come d'abitudine suona tutti gli strumenti, si produce e esce fuori un brano. Questo brano decide di darlo a Céline Dion. Céline Dion in effetti lo fa nel 1992, ma ben custodita nella sua, sembra, infinita capacità di archivio nei propri studi. Sembra ci sia davvero di tutto, tantissima musica mai pubblicata. Viene ripreso, viene pubblicato nella sua versione nell'aprile del 2026. La sua versione è questa e si chiama With the Steers, e lui è Prince.

0: Allora, ci sta che possa averla data Céline Dion, questa canzone di Prince ci sta nel repertorio di Céline Dion, il grande repertorio di Céline Dion. Allora, sono le 16:41 e 30 secondi, questo è il pomeriggio di Radio 1, ma
1: adesso

0: questa è proprio non massimo, si può confondere.
1: Non si può confondere. Sì. Io c'ero nella prima italiana nel lontano 1970, lasciamo perdere.
0: Io ci sono arrivato tipo l'anno dopo quando gli davano.
1: Ma sempre stato un fan, mi inginocchio e giubilo.
0: La frase è che la forza sia con te, come si dice in inglese?
1: Che in inglese dice may the force be with you, ma può facilmente diventare may the fourth, ovvero il 4 maggio,
0: che è lo Star Wars Day.
1: E non poteva essere altro.
0: Se girate per Milano e vedete dei commander in fila indiana o anche a mo' di truppa, insomma, non vi dovete preoccupare, perché ce lo dice Andrea Marcomini. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito prima di tutto.
0: Commander grazie. 501 Italica Garrison, che cosa?
2: Esattamente.
0: Di che si tratta? Ci spieghi. Non ci preoccupi.
2: No, non vi dovete preoccupare assolutamente. Allora vi spiego, io sono il commander in carica della 501esima Italica Garrison, che è uno dei sei gruppi riconosciuti ufficialmente da Lucas e Disney. E niente, praticamente io ricopro un ruolo importante per la mia garrison, che è un distaccamento della 501esima legione. La 501esima legione è, diciamo, stata fondata negli Stati Uniti nel 1997 e poi da lì pian piano si sono creati tutti quanti i distaccamenti nel mondo, che veniamo chiamati garrison oppure outpost quando ci sono pochi adesioni, quando hanno ci sono pochi legionari che fanno parte del gruppo, ecco, insomma. Siamo a livello mondiale, Italia, Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, Cina, Giappone,
3: insomma, la galassia non è proprio così lontana, mi sembra molto molto vicina, che coinvolge tutti, ma c'è anche una Galaxy Academy.
2: C'è una Galactic Academy, che praticamente è anche loro sono un gruppo riconosciuto. Loro sono praticamente le nostre, speriamo, forse, non si sa, se poi quel tempo gli passerà la voglia, sono le nostre, diciamo,
0: reclute.
2: Recluta è brutta da dire. È proprio un'academy in cui un genitore può iscrivere il ragazzino, che va da anche dai pochi mesi fino a un massimo di ai 17 anni, poi dai 18 per rimanere dentro nei gruppi devono fare tutt'altra cosa, ok? Comunque fino ai 18 anni un papà, una mamma possono iscrivere i loro figli all'Academy. I bimbi, i ragazzini devono avere dei costumi a tema Star Wars, ovviamente possono essere anche dei semplici costumi acquistati, diciamo, su Amazon, okay? Anche perché l'idea è questa, che il bambino cresce e se un genitore deve spendere ogni volta tanti soldini per fare un costume accurato,
0: per aggiornare l'abbigliamento,
2: insomma. Poi però, ci sono anche quei genitori,
1: ecco. Chiaro, io però Andrea Marcomini, commander
2: Marcomini,
1: volevo
2: chiamatemi pure Andrea. Tranquillo,
1: allora, quindi è un imperiale, non è uno della ribellione.
2: No, la Rebel è un'altra legione ancora.
1: Ecco appunto, perché ci tenevo a specificare.
2: No, allora la Garrison, allora 501esima, riguarda tutto quello che è il mondo dell'impero, i cattivi.
0: Sì.
2: Da Darth Vader, l'imperatore, i cacciatori di taglie, tutto quello che avete visto nel film.
1: Darth Maul, tutti via.
2: Esattamente. Invece i ribelli, c'è la Rebel Legion, che in Italia ha il suo distaccamento, che è la Rebel Legion Italian Base, che anche loro hanno un loro commander.
0: Mi verrebbe da dire andate in pace, però al di là di questo il prossimo anno sarà poi
2: l'anno prossimo è il 50esimo, tanti auguri.
1: Però nel frattempo usciranno anche dei film ad aggiornare il mito intramontabile, e sono contento e giubilo anche in questo di Guerre Stellari.
2: Certo, adesso a breve uscirà Mando e Grogu, e speriamo che rilancino un po' di più questa saga, che purtroppo, sono sincero, il fandom è un po' sceso, ma probabilmente perché ci sono tante altre cose che i ragazzi magari a cui interessa di più, giustamente.
0: A proposito degli aneddoti intorno al 4 maggio, a parte il May the 4th, che appunto è il la forza sia con te. Si dà anche il caso che il 4 maggio del 79 Margaret Thatcher venne eletta primo ministro del Regno Unito e che i conservatori britannici nell'occasione avrebbero recitato May the 4th be with you.
2: Maggie. Esatto, esatto. Sono delle curiosità, sì. Sono, certo.
0: Fanno parte del mito. Intanto buon divertimento, Andrea Marcomini.
2: Grazie mille, vi ringrazio tanto, grazie.
1: È ovviamente famoso in tutto il mondo, come lo stesso Andrea ci teneva a sottolineare. 4 maggio Star Wars Day, torniamo in Italia, torniamo con uno dei principali protagonisti della musica italiana, anche se il brano è del 2012, da un disco che si chiamava La teoria dei colori, che è stato pensato proprio come una raccolta di canzoni che potessero essere suonate dal vivo. Lui è Cesare Cremonini e questa è Una come te.

0: Si chiama proprio così, Una come te, Luis Cesare Cremonini, brano del 2012 da un disco che si intitolava La teoria dei colori. Parliamo di musica, continuiamo a parlare di musica.
1: Ma prima una notizia di agenzia, sì. Avevamo appena parlato del caso Garlasco, c'è una novità, oltre ad Andrea Sempio, come stavamo dicendo con il nostro collega della redazione Cronaca, Claudio Vigolo, mercoledì prossimo saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, si tratta appunto delle cugine di Chiara Poggi, saranno interrogate però domani come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine appunto arrivata alle battute finali sul caso Garlasco.
0: Arriviamo al nostro prossimo ospite, allora questa io la trasformo in una domanda, cioè ci metto il punto interrogativo, perché è una domanda che a me infesta gli incubi peggiori di tutti noi che di musica non solo viviamo ma siamo proprio appassionati, non riusciamo neanche a ipotizzare un mondo senza musica. È invece un'affermazione quella del nuovo libro di Gino Castaldo, e benvenuto Gino.
2: Ciao, grazie di essere con voi. Sì, però io ci ho tenuto che ci fosse un sottotitolo sotto la scritta, che invece, come dire, proietta verso il futuro l'affermazione. Che sì, ma io volevo proprio fare una provocazione, quindi volevo che fosse...
0: Mi tremano le ginocchia comunque.
1: Sì, la musica è finita, detto dal critico musicale forse più autorevole che abbiamo nel nostro paese, insomma ci... Però appunti per una rivoluzione, quindi come dire, c'è una rivoluzione in atto nella musica internazionale,
2: e quindi
1: una tua lettura dei fenomeni è interessante. Al centro che cosa c'è?
2: Allora, al centro c'era proprio questa preoccupazione che, come avete confessato, è anche un vostro incubo, no, perché ce l'abbiamo tutti, quindi io alla fine ho pensato, ma proviamo ad andare diretti, no, su questa questione, che nasce anche dal fatto che, come mai prima nella mia vita, un sacco di gente non dell'ambiente, cioè, che ne so, voglio dire, il panettiere, piuttosto che gente conosciuta per caso, appena scoprono che mi occupo di musica, mi domandano, ma che sta succedendo? Ma questi di oggi durerà? Domande così, no?
0: Quindi sì.
2: Ho capito che forse valeva la pena, no? Andarci proprio dentro alla questione e provarci, insomma, almeno a fare la provocazione. Allora, la musica è finita come nella canzone, cioè gli amici se ne vanno, c'è la festa che è finita, però voglio dire, dovremmo fare in modo che ce ne sia una tra poco, domani festa. I sintomi sono un po', ma del resto sono cose che conoscete, sapete meglio di me, no? I sintomi sono abbastanza evidenti, c'è un abbassamento del livello che è preoccupante, voi non lo potete dire magari, ma lo dico io per voi, però insomma dai, è un po', devo dire, una sensazione anche molto diffusa, anche perché non voglio dire oggettiva, però insomma, allora dobbiamo fare qualcosa, non siete d'accordo?
3: Ma c'è questo qualcosa, ma questo spazio, sì, che si apre, no? C'è un nuovo, sì, misterioso orizzonte che viene fuori, emerge anche dal tuo nuovo libro?
2: Sì, assolutamente sì. Allora, questo misterioso orizzonte è nel tornare a fare un po' di battaglia culturale. Era una delle cose che ho pensato che fosse uno dei sintomi della... E non riguarda solo la musica, ovviamente io parlo di musica perché è il mio osservatorio privilegiato, diciamo, però sono discorsi che riguardano un po' tutta l'altra condizione. Cioè, credo che tutti abbiamo vissuto con una certa passività l'avvento di tecnologie molto affascinanti, ma alla fine un po' schiaccianti anche su certe cose. Per esempio su quello che appunto è il tema della qualità, cioè queste nuove strutture non stanno incoraggiando la qualità ed è per questo che si sta abbassando tutto. Quindi il misterioso domani potrebbe essere la voglia di tornare un po' a essere esigenti e a accettare meno passivamente queste nuove condizioni.
0: Andare anche magari a cercarsela la musica e non soltanto una funzione passiva, tornare ai live, ai piccoli live, idea, non dico alle produzioni gigantesche che già insomma sono preoccupanti di per sé. Però in generale, sì. Gino, cioè, sì, quant'è che ci domandiamo il rock è morto? Non dico tanto per dirlo.
2: Sì. Cioè, sì. Ma prima era preoccupazione, adesso invece è tutta la musica.
0: È tutta la musica.
2: Il rock. No, anzi guarda, ti dirò che invece, proprio perché alla fine sono un inguaribile ottimista, in realtà invece ho proprio una sensazione che da varie parti il rock sia un po' tornando.
0: Sì, è tornando
2: invece,
0: fortemente,
2: perché...
0: anche perché ci sono un sacco di gruppi nuovi, tantissimi gruppi nuovi.
2: Esatto. Poi c'è quello, per esempio, è un segno del futuro immediato invece che mi piace molto, perché, ma non perché per tornare al vecchio, perché il rock già vuol dire qualcosa, no? Il fatto che ci si ritorna, cioè l'autenticità,
0: gli strumenti che suonano, no? Tante
2: gli strumenti che suonano, esattamente, bravo, quell'elettricità lì, forse ci serve un po' riprendersi.
1: Quell'altro fenomeno che invade un po' tutto, non solo la musica, l'intelligenza artificiale. Io sono andato a sentire Eddie Dalton, l'ultima creazione artificiale, blues, rhythm and blues. C'è. Però tutti i pezzi sono tutti uguali, sono uguali, quindi...
2: Sì, ma sai qual è il vero problema? Che come sappiamo, queste nuove tecnologie hanno un'evoluzione rapidissima, e quindi ora è così, ancora, ma magari fra sei mesi già... Per esempio stanno introducendo, questo lo so, anche le imperfezioni, proprio per cercare, capito, come...
1: Per renderla meno omogenea, insomma.
2: Bravissimo, quindi è ovvio che il problema dell'intelligenza artificiale è la velocità, così come per tante altre cose, con cui ci sta arrivando addosso, cioè neanche il tempo di...
1: Speriamo che non sia uno scontro frontale. Gino Castaldo, dobbiamo salutarti, perché stavolta ci sta il GR1.
0: Stavolta ci sta il GR1, la musica è finita, punti per una rivoluzione, grazie a Gino Castaldo per essere stato con noi, e tutti ci auguriamo che la musica in realtà non muoia mai. Grazie Gino per essere stato qui con noi.
2: Ciao.
0: Ciao.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Conosci la bici della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
15: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
16: Vilas smorza la palla. Panatta vince! Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
15: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori studio, buon pomeriggio. Medio Oriente, tensione altissima nello stretto di Hormuz dopo che Trump ha annunciato l'operazione Project Freedom per assistere le navi nell'attraversare lo stretto. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
3: Sì, una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione nello stretto di Hormuz, lo affermano le autorità di Seul, nessuna vittima. Nelle ultime ore si sono però moltiplicati gli attacchi nell'area. Gli Emirati, per la prima volta da settimane, hanno diffuso un allarme missilistico e dopo che gli Stati Uniti hanno smentito che una loro unità sia stata colpita da missili, come annunciato invece da Teheran, gli iraniani ora sostengono di aver sparato colpi d'avvertimento verso cacciatorpediniere statunitensi che avrebbero ignorato l'indicazione di non avvicinarsi all'area. Ma il comando centrale statunitense afferma navi americane stanno operando nel Golfo Arabico dopo aver passato lo stretto a sostegno del Project Freedom, l'operazione lanciata da Trump per permettere nuovamente la navigazione nell'area. Secondo il segretario al Tesoro Bessent, Washington ha il controllo assoluto di Hormuz. Su Truth lo stesso Trump afferma: le nostre forze operative al 100%, quelle iraniane allo 0%. E ancora il comando centrale in un comunicato fa sapere che anche due mercantili statunitensi hanno attraversato lo stretto. I Pasdaran smentiscono.
2: Grazie Maggiore. La visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia. Il Dipartimento ha confermato la missione dal 6 all'8 maggio per promuovere le relazioni bilaterali. Rubio incontrerà i vertici della Santa Sede giovedì 7 e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni venerdì 8. Rubio sarà a Roma dopo le aspre critiche nei confronti del Pontefice e del governo espresse dal Presidente Trump. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona sull'abbordaggio da parte della Marina israeliana delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia il 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. Tre gli esposti sul tavolo degli inquirenti, due dei quali riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abubakeshek, ora in carcere, prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. E di questo e di temi economici discutono le forze politiche.
4: Botta e risposta tra maggioranza e opposizione sul caso Flottiglia. Il governo italiano, assicura il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa Maurizio Gasparri, ha reagito chiedendo agli israeliani di rilasciare queste persone. Poi l'affondo: ritengo che la flottiglia non risolva nulla. Per Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, Israele si comporta come uno stato terrorista. Il silenzio del governo, prosegue, è indecente. Non una parola per difendere gli attivisti, non una condanna di un atto illegale. Sul fronte economico, nel centrodestra, Fratelli d'Italia rivendica i buoni dati e l'autorevolezza del governo. Intanto Matteo Salvini torna sul patto di stabilità. Andrebbe sforato di diversi miliardi, dice, è questione di sopravvivenza. E sul rapporto con Trump smentisce le divisioni con la Premier. Dall'opposizione il Partito Democratico ironizza: secondo governo per longevità ma primo per immobilismo. Da 3 anni e mezzo il paese è fermo, l'economia scivola verso la recessione. Sul patto di stabilità il Movimento 5 Stelle, l'esecutivo va a Bruxelles per sentirsi ripetere che non è derogabile. Alessandra Allegra, GR1.
2: Si terranno domani mattina alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. In occasione delle esequie in Veneto è stato proclamato lutto regionale per l'intera giornata. A rendere omaggio al pilota ci saranno tantissimi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, attesi anche il ministro dello sport Abodi e il presidente del CONI Bonfiglio. A Superga, in provincia di Torino, stanno per iniziare le celebrazioni per rendere omaggio al grande Torino a 77 anni dal tragico incidente aereo che distrusse una delle squadre di calcio più forti al mondo. E la giornata è stata segnata anche dalla marcia di migliaia di tifosi in città che chiedono al presidente di cedere il club. Davide Lessi.
5: Campione d'Italia, Paci Galupo, Ballarin Aldo, Ballarin Dino. Buongiorno.
6: Un anno fa era stato Zapata a leggere i nomi del grande Torino. Accanto a lui c'era Don Robella, il cappellano del Toro, vittima lo scorso novembre di un terribile incidente stradale e oggi ancora ricoverato all'unità spinale del CTO. Sarà Don Carrega a celebrare dalle 17:03 di oggi, l'ora della tragedia degli invincibili, la messa nella Basilica di Superga. Ma il 4 maggio dell'anno scorso è passato agli annali anche per la marcia di migliaia di tifosi granata. Una contestazione che dall'estate del 2024 non si è mai fermata, anzi è aumentata di intensità con lo sciopero del tifo allo stadio. Nel mirino la società e i suoi vertici, con il presidente Urbano Cairo che, come l'anno scorso, dovrebbe preferire un momento privato alle commemorazioni pubbliche di oggi per evitare nuove contestazioni e tensioni. La giornata si concluderà alle 22:45 con Rai Storia, che proporrà lo speciale Grande Torino, il romanzo di una squadra.
2: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18, buon ascolto.
0: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi. Il pomeriggio di Radio 1.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: canzone nata al telefono, o meglio attraverso i messaggi, uno a Roma, uno a Los Angeles, che si scrivevano durante notti insonni, e questa canzone è nata in questi dialoghi notturni.
1: Che cosa crea l'amicizia?
0: E in questo caso ha creato questa canzone che si chiama Superstar. Attenzione, non è dedicata alle superstar, quelle vere, quelle insomma, ma anche a chiunque riesca a fare davvero quello che vuole in questa vita, nonostante le difficoltà. Giorgia e Tiziano Ferro.
1: E adesso il lunedì a quest'ora ci muoviamo nei territori italiani alla ricerca di eventi, curiosità, storie, e in questa nostra ricerca passiamo per Mantova oggi. Andrea Zuliani, presidente Prologo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a tutti voi.
1: C'è una festa che parte, eh?
2: Sì, siamo quasi pronti dal 7 maggio, giovedì di questa settimana, fino al 24 maggio a Casteldario, in provincia di Mantova.
1: Nei weekend?
2: Tutte le sere, noi ci siamo tutte le sere, dal 7 al 24 maggio, e nei weekend a corollario di questa festa abbiamo anche degli spettacoli musicali, però noi ci siamo tutte le sere con i nostri stand gastronomici.
1: Festa del riso.
3: Presidente, questo è l'aspetto che piace molto a noi, soprattutto a Raffaele e Claudio, l'aspetto enogastronomico con un riso speciale, cioè un riso alla pilota.
2: Sì, il nostro riso si chiama riso alla pilota, praticamente è il riso vialone nano della nostra zona. La festa viene fatta a maggio perché è il periodo delle risaie, dove viene rilasciata l'acqua per la coltivazione del riso. Noi celebriamo questo piatto, si chiama riso alla pilota, non per il pilota Tazio Nuvolari, che è comunque sempre di Casteldario, il famoso pilota, ma per il nome degli antichi operatori che curavano il riso, si chiamavano piloti. Quindi è un piatto della tradizione, è un piatto d'eco, denominazione comunale, è il primo piatto della provincia mantovana che ha ottenuto questa certificazione, e quindi viene celebrato in questa festa.
1: Ma la pila poi era un grande mortaio, no?
2: Assolutamente sì, il vialone nano è un riso particolare che è proprio della nostra zona, ecco, quegli operatori venivano chiamati proprio piloti, e per quello è nato il riso la pilota, che è un riso diverso dagli altri della zona o di altre zone d'Italia. Viene fatto in maniera sgranata, quindi non è un riso mantecato come quelli che magari si vedono in altre feste, è un riso proprio particolare del nostro paese, si trova solo nel nostro paese.
0: Allora, parlavamo di Nuvolari, proprio da Piazza Nuvolari parte una serie di iniziative, no? Feste, partecipazione dei bambini, ma soprattutto questo riso che è coniugabile ed abbinabile a qualsiasi cosa.
2: Assolutamente sì. Allora, la ricetta tradizionale del riso alla pilota è abbinato con, noi lo chiamiamo pistume, ossia carne di maiale. Sarebbe come un salsiccia di maiale un po' pestata, e viene abbinata al riso. Però c'è il riso alla pilota con costine, che è presente nel nostro menù, e viene fatto il riso con i saltarei, che è un gamberetto di fiume sempre tipico della nostra zona. Ci sono diverse soluzioni che noi proponiamo durante la nostra festa, per quello anche abbiamo un menù molto ricco, e facendo tutte le sere i clienti, i cittadini, gli avventori, le persone che ci stanno ascoltando in questo momento possono venire a gustare tutti questi piatti, ecco.
1: Adesso, come dice Simone Arrigoni, noi saremmo pronti a venire al volo, però
3: c'è anche altro oltre la cucina, c'è anche un castello, Raffaele,
1: ecco,
3: bellissimo.
1: Ecco, è lì che volevo arrivare. Chi viene per degustare i prodotti si ferma però ad ammirare il territorio.
2: Assolutamente sì, il nostro è un paese proprio della tradizione, il nostro castello è Castello Scaligero, noi siamo in provincia di Mantova, ma come dicevo prima siamo il confine con la provincia di Verona, siamo proprio l'ultimo paese della Lombardia con confine col Veneto, e quindi è proprio bello da prevedere anche questo campanilismo tra Lombardia e Veneto. Il nostro castello è un castello storico, durante la festa proponiamo delle visite gratuite al castello, alla domenica di pomeriggio, quindi chi può venire a pranzo la domenica a pranzo si gusta un bellissimo pranzo, poi fa una bellissima girata al nostro castello, e a cura dei nostri operatori, dei nostri volontari, che ringrazio, colgo l'occasione per essere in questa diretta per ringraziarli, perché senza di loro non saremmo nemmeno qui, ed è molto bello anche a livello proprio suggestivo questo castello.
1: A livello di produzione com'è andata questa stagione?
2: Questa stagione è una stagione buona, diciamo, al momento, quindi rispetto a altri anni dove magari si è avuto un po' di difficoltà, il clima sta un po' cambiando, però siamo molto contenti di questo, ecco, non possiamo lamentarci.
3: Ma dopo il riso il castello ci porta a fare una passeggiata anche nel Parco del Mincio?
2: Sì, il Parco del Mincio è vicino, noi siamo, facciamo parte della Strada del Riso, dei risotti, il Vierone Enano, e quindi ci sono veramente tante occasioni, ecco, per poter visitare la nostra zona, una zona molto particolare, perché è una zona Mantova, poi una città che è vicina, dista solo 15 km da Casteldario, una città legata all'acqua proprio nel senso del territorio, quindi riso, acqua, e canali, fiumi, fossi, su questo insomma c'è molto da fare. Il Parco del Mincio è anche quello, per chi non è mai stato, per chi ci sta ascoltando, è un'ottima soluzione, ecco.
0: Allora vogliamo ricordare le date: dal 7 al 24 maggio, 3 settimane consecutive, non solo le domeniche, perché le domeniche è aperto anche a pranzo, ma tutte le sere.
2: Domenica anche a pranzo, ecco. E tutte le sere, sì.
0: Quindi tutte le sere con lo stand gastronomico e tutte quante le attività che tendono ovviamente anche a coinvolgere i bambini, ma insomma, cosa vi aspettate da questa edizione? Che cosa cercherete di portare a casa?
2: Ecco, io sto cercando, per questo sono anche qui con voi, che vi ringrazio, sono qui con voi a scambiare due chiacchiere, e di portare il nostro messaggio di questa tradizione anche al di fuori dei nostri confini, e cittadini, provinciali e o regionali. E, io personalmente molte volte vado a visitare altre feste, sagre o eventi similari anche a distanza dal mio paese, quindi invito anche chi ci sta ascoltando dalle province di Brescia, Modena, invento anche insomma che non siano troppo vicine, però venirci a visitare, ecco, perché il mio obiettivo è farci conoscere da più persone possibili in tutta Italia, ecco.
1: La Festa del Riso dal 7 al 24 maggio, grazie Andrea Zuliani.
2: Grazie mille a voi, grazie di cuore, e vi aspetto tutti quanti.
1: E dal presidente Prologo Casteldario andiamo giù fino a Bari.
0: Perché andiamo a Bari? La domanda è, cioè, Bari è una città bellissima, intanto, si mangia benissimo, ma perché?
1: Intanto salutiamo Rocco Lauccello, appunto il presidente della Prologo Puglia. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio ai redditi ascoltatori di Rai 1. Buon pomeriggio a voi e a tutti.
1: No, perché noi abbiamo letto una notizia e ci ha incuriosito, perché Bari città con lo stile di vita ideale per i pensionati.
4: Beh, non solo per i pensionati, anche per i meno, anche diciamo per i giovani.
0: Quelli che la pensione non l'hanno ancora raggiunta.
4: Ecco, quelli con la pensione ancora raggiunta. Diciamo, Bari, diciamo, è una città accogliente, negli ultimi anni ha sviluppato molto sul turismo e soprattutto anche sotto l'aspetto anche di essere raggiungibile per via dei collegamenti garantiti attraverso l'aeroporto, attraverso anche le ferrovie che convergono verso il capoluogo di il capoluogo di regione. È chiaro che attraverso Bari poi si possono raggiungere altri siti dell'entroterra. È un'azione molto molto incisiva generata dal comune di Bari e soprattutto anche da Regione Puglia con Puglia Promozione.
3: Ma mi interessava un dato in modo particolare di questa ricerca, questo reportage della rivista francese, che lì a Bari è una delle mete ideali in cui vivere con 1200 euro al mese, quindi non è solamente per i pensionati, come diceva lei prima, insomma 1200 euro.

0: conciso, insomma, l'accoglienza. D'altronde poi tutti quanti operano e lavorano nell'interesse di generale di uno sviluppo socio-turistico culturale importante.
1: Vi aiuta la posizione di Bari, il tsunamite, il mare,
2: il
1: insomma,
2: mare,
1: questo è qualità
2: della vita.
3: Eccolo lì, ecco Claudio con la cucina.
0: Ebbene, sì, va bene, mangiare, diciamo, riso, patate e cozze, diciamo, è un simbolo di Bari, come, ecco, assaporare le orecchiette baresi che vengono fatte dalle massaie nel centro storico, e quindi poi assaporare anche i profumi lungo una passeggiata nel centro storico murattiano.
3: Vicoli di Bari vecchia?
0: Ebbene, chiaro, sì, no, venite in Puglia, perché noi sviluppiamo azioni autentiche, ma soprattutto gustose, sotto certi aspetti anche importanti per vivere un periodo di relax, e quindi attraverso arte, cultura ed enogastronomia.
1: Tradizione sicuramente, però anche innovazione a Bari e impresa.
0: E beh, ci apprestiamo a vivere anche il corteo storico di San Nicola a giorni. Questa settimana ricorre San Nicola, e quindi la Bari turistica è molto, diciamo, riscopre tutto esaurito, e poi è chiaro passare anche nell'entroterra. Tutta la Puglia, diciamo, ritengo che sia una regione accogliente, soprattutto anche per la scoperta dei piccoli borghi, delle città dell'entroterra, che offrono siti di interesse culturali importanti, che non rientrano nei percorsi soliti, e che questo è il luogo, il modo di fare Proloco, di fare UMPLI, Unione Nazionale Proloco d'Italia, che raggruppa le 200 capillarmente.
3: Ma ci sono ancora gli abitanti che chiacchierano alle finestre in questi borghi?
0: Sì, ebbene, sì, ci sono gli abitanti che chiacchierano, i centri storici sono vissuti, ma allo stesso tempo sono accoglienti, attraverso anche un percorso, diciamo, si riscoprono le basole antiche di oltre mille anni addietro, quindi è tutta, diciamo, in pietra, e questo, diciamo, è motivo anche di orgoglio dei cittadini, e soprattutto l'impegno di noi tutti ad dare un'accoglienza favolosa,
1: ecco,
0: a
1: però
0: quanti
1: siamo...
0: arrivano in
1: Però,
0: arrivano in Puglia e a Bari.
1: Parliamo di accoglienza, turismo, avevamo detto 1200 euro al mese,
2: si
1: vive veramente bene, però da turista credo che non bastino, eh.
0: Beh, va bene, oggi tutto bisogna vedere come siamo, diciamo, portati, che cosa vogliamo assaporare, è chiaro, dobbiamo essere un po' passimoniosi nello spendere, oggi non bastano mai i soldi, e quindi dobbiamo avere anche la percezione di calibrare in base al nostro reddito, alla nostra pensione, però io penso che si vive bene attraverso...
2: Nessun pericolo di overtourism, quindi, a Bari.
0: No, nessun pericolo di overtourism, di là che, diciamo, che è rivolto ai pensionati, ma non solo i pensionati, ripeto, anche la gioventù, i meno giovani, i cosiddetti meno giovani, coloro che non sono, hanno ancora usufruito della pensione, e chissà quando la vedranno con...
1: Eccolo
0: là. Chissà quando la vedranno. Io posso garantire su questo, visto che, diciamo, usufruisco di questo beneficio per aver lavorato 43 anni, insomma, è un qualcosa di importante. Oggi raggiungerlo è diventato difficile.
1: Il traguardo di Rocco Laucello, grazie per essere stato con noi.
0: No, grazie a voi, e saluto tutti i radioascoltatori di Rai 1, grazie.
2: Allora, tutti a Bari e in Puglia in generale, tu ne sai qualcosa, Raffaele, ma siamo arrivati alla fine,
1: giustamente.
3: Io ho un interrogativo, lo lascio ai nostri radioascoltatori per domani, che ci possono scrivere al 335-699-2949. Sì, perché la tiella barese, cioè riso, patate e cozze, va fatto con la zucchina o no? È una domanda seria questa.
1: E mo dobbiamo richiamare Rocco Laucello.
3: Se no me lo devono dire attraverso i messaggi. Una cosa serissima questa. La zucchina, chiudiamo con la zucchina la puntata di oggi. Squadra del pomeriggio di Radio 1, tanti saluti quindi con la tiera.

0: Ella Barese, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami e qui la parte tecnica della RAI di Consul Sempione a Milano, Alberto Gramigna.
1: E invece qui a Saxaruba la parte tecnica ringraziamo Fabio Cardinale e Luciano Pecoraro, la regia di Alex Messina.
2: 16.05 puntuali domani, Simona Rigoni.
0: Certo, con la Tiella Barese.
1: Allora, ci salutiamo con un brano di Bruce Springsteen, da un album, quello suo più famoso, Born in the USA, del 1984, ma che in realtà nasce prima, 1982, doveva essere inserito nel suo Nebraska, l'album precedente, quello tutto acustico, e invece no. Venne scartato questa canzone che ricorda in qualche maniera Johnny Cash e i suoi ritmi, e posposto a quello che è stato il più grande successo, uno dei più grandi successi della musica planetaria, ovvero Born in USA. È Bruce Springsteen e questa è I'm on Fire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
4: Conosci la BC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
13: Meteoradio. Nella serata cielo molto nuvoloso al nord e sulla Toscana con piogge sparse e rovesci. Nubi in aumento anche sulle regioni centrali adriatiche. Domani, martedì 5 maggio, il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. Venti meridionali sullo Ionio, ma in attenuazione serale, e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
15: Oggi economia.
16: Buonasera da Francesca Capannolo in studio. Borse europee in deciso calo nella prima seduta della settimana, occhi puntati sul petrolio che invece continua a salire. Gli investitori temono un rialzo dell'inflazione, vedono più vicina una stretta della politica monetaria, ma ci dice tutto in diretta da Milano Luigina Venturelli. Buonasera Luigina.
17: Buonasera, sì, è sempre il petrolio a dettare i movimenti dei mercati. Il petrolio Brent questa mattina era sceso a $106 al barile dopo l'annuncio dell'operazione americana Project Freedom, ma nel nel pomeriggio. Il prezzo è tornato a salire dopo che l'Iran ha detto di aver colpito una nave da guerra americana. Washington ha smentito, ma in questo momento i future di luglio sfiorano i $114 al barile, più 5% in un solo giorno. Così sono peggiorate anche le borse, che invece erano partite sostanzialmente piatte. Milano sta chiudendo in perdita di 1,5%, in linea con Parigi. Francoforte cede oltre 1%, Londra invece è chiusa per festività. Dopo l'annuncio di nuovi dazi al 25% sulle auto europee da parte degli Stati Uniti, scendono i marchi tedeschi come BMW, Volkswagen e Mercedes, circa del 3%, Stellantis invece contiene le perdite, meno 0,4%. Cede quasi 2 punti percentuali anche Unicredit nel giorno dell'assemblea straordinaria che ha dato il via libera all'aumento di capitale per l'offerta pubblica di scambio su Commerzbank. Nel frattempo, oltreoceano, anche Wall Street è incerta e contrastata. In negativo il Dow Jones, sostanzialmente piatti intorno alla parità l'S&P 500 e il Nasdaq. A voi.
16: Grazie a Luigina Venturelli. Adesso l'approfondimento dei temi finanziari. Bentornato a David Pascucci, Market Analyst di XTB. Buonasera.
18: Buonasera.
16: Allora, l'abbiamo sentito, il petrolio, tutti gli occhi sono puntati sul petrolio, ben oltre i $100 al barile, anche il WTI. Che movimenti dobbiamo aspettarci sulle quotazioni del greggio adesso?
18: La situazione è molto interessante, abbiamo visto che insomma il massimo raggiunto sul WTI, il petrolio americano, che poi fa da benchmark a livello globale, ha raggiunto intorno i $120. Tutte le volte ultimamente quando il prezzo è salito sopra i $100, quindi tra i 100 e i $120, i compratori sono letteralmente spariti praticamente, cioè il prezzo ha poi iniziato a scendere velocemente.
16: Non c'è più domanda.
18: Quindi, sì, esattamente, sopra i $100 iniziano a esserci dei problemi, e in questo momento stiamo proprio intorno ai 105, e questi sono dei test molto molto importanti, perché poi saranno determinanti per quanto riguarda la futura inflazione che potremmo vedere anche qui in Europa, e questo potrebbe sconvolgere, diciamo, tutti i piani di investimento a lungo termine sul mercato.
16: Quindi questa scarsa domanda ci deve far pensare ad un calo di questi prezzi?
18: Sì, per il momento sì, questo è stato finora, diciamo, una dinamica molto simile al 2022, e ci dovrebbe fare anche un po' preoccupare, nel senso che se non c'è domanda, come mai non c'è? Non conviene più produrre? E se i prezzi dovessero rimanere così alti in generale, ci dobbiamo aspettare un rallentamento economico, quindi un'inflazione che di fatto potrebbe non salire? Ecco, queste sono le domande più importanti da farsi, e che al momento, insomma, ecco, destano un po' di preoccupazione.
16: Beh, non è uno scenario così assurdo quello che lei descrive, in questo, almeno in questo momento. Senta, una riflessione sui titoli di Stato. I rendimenti in Italia sono aumentati, qui pesa l'incertezza, ma negli Stati Uniti come vanno i treasures?
18: Beh, una situazione, diciamo, molto simile, diciamo che a livello proprio globale tutti i titoli di Stato stanno vedendo dei rendimenti al rialzo, ovviamente dovuto principalmente alle aspettative di inflazione al rialzo, no? Sappiamo che più salgono le aspettative di inflazione, più questi tassi di interesse devono salire. Una cosa importante da osservare sui titoli di Stato americani è lo spread che c'è tra il 2 e il 10 anni in questo momento, intorno ai 50 punti base, quindi di fatto i titoli di Stato in questo momento stanno solamente prezzando un'inflazione molto alta. Nel momento in cui dovessimo vedere un ridimensionamento di questa inflazione, magari nel corso dei prossimi mesi, ecco, potremmo vedere una forte discesa poi dei rendimenti dei titoli di Stato, soprattutto di fronte a uno scenario anche di incertezza globale, potrebbero fare da diciamo sicurezza, ecco.
16: Bene, grazie a David Pascucci, Market Analyst di XTB, con lei ci ritroveremo domani. Adesso il nostro approfondimento dedicato ai bonus sportivi. Lo sport dei ragazzi può costare fino a €2.000 l'anno alle famiglie. Facciamo il punto con il tributarista Ezio Stellato. Buonasera, ben ritrovato.
19: Ciao, buonasera a tutti, buonasera.
16: Allora, a quanto ammontano intanto i bonus per lo sport dei figli? Come sono stati, diciamo, organizzati? Perché ci sono diverse modalità. diciamo di erogazione e di accesso a questi bonus?
19: Sì, ci sono diverse erogazioni e diverse modalità. Abbiamo, diciamo, la classica erogazione, che è quella, diciamo, del recupero delle spese sportive nella dichiarazione, conservando le spese tracciate dello sport dei figli, ovviamente solo ed esclusivamente, come per le spese mediche, tutte quelle spese che vengono tracciate con pagamenti elettronici e quindi non valgono i pagamenti in contanti. Questo è il principio, diciamo, generale, il principio cashless.
16: Okay. E quindi intanto diciamo, l'abbonamento va pagato attraverso un metodo tracciabile, quindi bonifico.
19: Sì, assolutamente, bonifico. Pagamento con il POS. Ovviamente lo sport deve essere eseguito presso strutture riconosciute come associazioni o società sportive dilettantistiche, le classiche ASD o SSD, o enti del terzo settore, o ONLUS iscritte nei registri ufficiali. Quindi non vale se la ricevuta è generica e non si riferisca ad un'associazione sportiva riconosciuta.
16: C'è un importo massimo di questa detrazione?
19: Sì, abbiamo un importo massimo che può arrivare fino a 300 euro per nucleo familiare ed è proprio il secondo, diciamo, la seconda modalità di detrazione di queste spese, perché l'anno scorso è stato istituito un fondo dote famiglia proprio dal Ministero dello Sport, che era un fondo ovviamente ad esaurimento scorte, per fare, diciamo, una battuta nel mondo commerciale.
16: Un click day,
19: esattamente. Quindi in questo caso le nostre scorte era la possibilità stanziata in bilancio di denaro disponibile per le famiglie, ovviamente una cosa positiva, perché così si allocano velocemente le risorse stabilite dallo Stato a favore delle famiglie. Un'apertura di un click day, i primi che arrivano beneficiano di questo grande vantaggio, che è tutto sommato una grande opportunità per le famiglie e per i costi che si sostengono nelle famiglie per far sì che i figli possano fare dello sport.
16: Senta, c'è una fascia di età una fascia di età ovviamente riferita ai figli, dentro la quale si può accedere? Vale per
19: certo,
16: i ragazzi, più piccoli.
19: La detrazione fiscale è rivolta a famiglie con figli, ovviamente l'età dei figli va dai 5 ai 18 anni, che praticano l'attività sportiva dilettantistica, come abbiamo detto, presso le palestre, presso le piscine o altre strutture riconosciute.
16: C'è una soglia di ISEE?
19: Sì, come sempre c'è una soglia di ISEE più basso, che ad esempio al di sotto dei 15.000 euro, o con figli in una fascia di età specifica tra i 6 e i 14 anni. Questa è la versione un po' più restrittiva.
16: Senta, come si richiedono, a parte, diciamo, la detrazione? Bisogna fare la domanda, conservare le ricevute di pagamento?
19: Sì, siamo nell'ambito del 730 o dichiarazione dei redditi, basta conservare le ricevute di pagamento rilasciate dalla struttura sportiva e inserirle nella dichiarazione dei redditi, quindi diventa un meccanismo automatico. E beneficeremo della detrazione del 19%, che è quella più semplice da ottenere e non richiede la domanda. Mentre invece, se si vuole avere quel sostegno di 300 euro, bisogna partecipare a queste finestre che di anno in anno vengono aperte dal governo, dal ministero, per far sì che questo fondo vada ad esaurimento con il click day. Quindi per le spese, ad esempio, del 2025, c'è stato l'anno scorso ed è stato erogato in due finestre, una che va dal febbraio a marzo 2026 e una seconda parte sarà erogata alle famiglie che vi hanno aderito dal 1 al 16 luglio del 2026.
16: Poi c'è un altro fondo da 2 milioni di euro per chiudere, stanziato dal governo per l'anno 2027. Grazie al nostro tributarista Ezio Stellato. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani. Ringrazio alla parte tecnica Stefano Catini, in redazione Cristina Saccol. Scriveteci ad economico@rai.it. da Francesca Capannolo, buon ascolto e buona serata su Radio 1.
20: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
21: Bentornati.
16: bentornati a Cantiere Italia. Lunedì 4 maggio apriamo insieme la settimana proprio analizzando i dati di un forum di Confcommercio di cui si è molto parlato e di cui avete molto letto anche sui giornali e visto ai telegiornali, in TV. Il conflitto in Medio Oriente ha frenato di netto un andamento congiunturale positivo e rischia di costare quasi 1000 euro a famiglia nel biennio, ma il rallentamento della crescita non dipende solo dal fattore conflitto, ma da fattori strutturali interni all'opera da decenni. E di questo e di molto altro parleremo con il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, un volto noto e anche un grande divulgatore di tematiche economiche, solitamente ostili, ostiche, ma con lui sempre molto semplici e chiare. È con noi il dottor Mariano Bella. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito, dottor Bella.
0: Grazie a voi.
16: Allora, dicevamo, il conflitto in Medio Oriente con la relativa fiammata dei prezzi energetici non solo ha velato di incertezza l'andamento del quadro economico, ma ha frenato di netto un andamento congiunturale che era positivo, un'inflazione contenuta all'1,5, consumi e PIL in crescita, occupazione ai massimi. Ora, il rischio è la riduzione di reddito disponibile, riduzione dei consumi, con i consumi che nello scenario più negativo potrebbero ridursi fino a 963 euro a famiglia nel biennio 26-27, con effetti sul prodotto interno lordo e su crescita appunto e occupazione. Ma c'è uno scenario peggiorativo che potrebbe, diciamo, crescere dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nell'anno successivo. La scommessa della crescita per superare la crisi è proprio il tema di quanto presentato da Confcommercio nel corso di una conferenza stampa che ha aperto appunto l'edizione numero 25 del forum. I protagonisti del mercato, gli scenari per gli anni 2000. Dottor Bella, sono due gli scenari. Partiamo da quello più roseo. Che succede?
0: Quello più roseo è quello che prevede un conflitto breve.
16: Sì.
0: Diciamo che, siccome non facciamo gli esperti di geopolitica, perché non lo sappiamo, non sappiamo come può andare a finire, noi abbiamo fatto l'ipotesi che a giugno torniamo con il prezzo del petrolio del 27 febbraio, cioè
16: sì,
0: prima dell'inizio del conflitto. Quindi una soluzione rapida in questo scenario avremo delle marginali perdite di PIL e consumi. Marginali non vuol dire irrilevanti, vuol dire comunque 400 euro di potere d'acquisto e di consumi li perdiamo in ogni caso, però diciamo l'occupazione reggerebbe bene, quindi tutto sommato le buone condizioni della nostra economia, a cui faceva correttamente riferimento lei, ci farebbero superare lo shock in maniera abbastanza buona, senza grandissime conseguenze negative. E secondo me è molto importante da sottolineare il fatto che noi fino a febbraio veramente eravamo in salute. A febbraio noi, come Confcommercio ma anche altri, prevedevamo una crescita per l'Italia addirittura superiore all'1%. Nello scenario meno negativo comunque 2-3 decimi li perderemo. Poi c'è uno scenario alternativo che anche qui è corretto fare, perché non possiamo essere semplicemente ottimisti e puntare sulla soluzione a brevissimo termine. Abbiamo immaginato che il petrolio rimarrebbe a 100 dollari al barile fino a febbraio 2027, quindi influenzando tutto il 2026 con riflessi negativi sul 2027, e qui effettivamente le cose andrebbero molto peggio, perché in due anni perderemmo 1000 euro circa di consumi in termini reali per famiglia, e li perderemmo perché l'inflazione sarebbe più elevata, molto più elevata dello scenario di base, molto più elevata dello scenario senza conflitto. In questo caso l'inflazione potrebbe arrivare quasi al 4% medio anno, con punte preoccupanti del 6% tra dicembre 2026 e gennaio 2027. È chiaro che questo scenario è molto più problematico, perché noi non siamo in grado di decifrare tutti gli effetti a cascata che ci potrebbero essere con un'inflazione al 6%. Immagino per esempio che la Banca Centrale Europea, che è attenta alle aspettative di inflazione a evitare che si disancorino, potrebbe anche decidere, in questo caso di scenario più negativo, di aumentare i tassi di interesse proprio per prevenire un circolo vizioso, per esempio salari prezzi, che sarebbe problematico. A quel punto la situazione sarebbe ancora peggiore. Ma noi di Confcommercio non siamo pessimisti, non usiamo toni catastrofici, però effettivamente la situazione da monitorare è estremamente difficile.
2: Allora, dallo studio però, dottor Mariano Bella, capo dell'ufficio studi di Confcommercio, emerge anche un'altra cruda verità, cioè il rallentamento della crescita dell'Italia, esatto, avete detto voi, non dipende solo da shock, certo, internazionali, ma da fattori strutturali interni all'opera da decenni, esatto, perché dopo il boom economico la crescita è andata progressivamente crollando, dal più 4,7 del periodo 1966-1980 si scende all'1,8 tra l'81 e il 2007 fino ad arrivare allo zero dell'ultimo ventennio, mentre, ecco perché voi parlate di fiscocrazia, di Italia malata di fiscocrazia, mentre invece la pressione fiscale è salita in 60 anni dal 25,3 al 42,2, comprimendo investimenti e sviluppo. E allora, qual è il rischio, dottor Bella, che senza interventi strutturali su fisco, lavoro, competenze e qualità della contrattazione ci sarà un nuovo decennio di stagnazione? Aspetti, non mi risponda subito, andiamo a sentire un brano musicale e poi ripartiamo da qui. A tra poco con Mariano Bella, capo dell'ufficio studi di Confcommercio.

0: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al nostro illustre ospite di oggi, il dottor Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Noi ci siamo fermati proprio su questa domanda, dottore. Voi dite che sicuramente ci sono due scenari per capire quali sono i costi della guerra sull'economia italiana, ma in ogni caso uno più rosio e uno meno rosio, ma comunque l'Italia è malata di fiscocrazia. Perché? Perché negli ultimi 60 anni, e quindi parliamo di una cifra importante, la pressione fiscale è salita dal 25,3 al 42,2. Questo significa, le chiedo, che senza interventi strutturali su fisco, lavoro, competenze e qualità della contrattazione, il rischio è quello di un nuovo decennio di stagnazione con effetti permanenti su crescita, occupazione, coesione sociale, una prospettiva che l'Italia, me lo lasci dire, non può certamente permettersi. Mariano Bella.
1: Guardi, non solo lei ha fatto un'analisi puntuale perfetta, ma ha identificato anche il primo titolo che avevo dato alla mia presentazione, cioè rischiamo altri 10 anni di stagnazione. Poi sembrava troppo pessimista e allora l'abbiamo un po' aggiustato, ma sì, il problema è questo, cioè in realtà noi dalla pandemia in poi abbiamo sempre shock seri, anzi non dalla pandemia, addirittura dalla crisi finanziaria del 2008-2009,
0: dai 2011, famosi subprime americani, no, sostanzialmente, esatto. Dalla crisi americana.
1: Ecco, io non vorrei che diventasse un abito mentale deresponsabilizzante quello di immaginare che i nostri problemi dipendano dagli shock esterni. Dipendono in piccola misura dagli shock esterni, dipendono in grande misura dagli aspetti che ha sottolineato lei. Noi col titolo sintetico di fiscocrazia diciamo quello che ha detto lei, cioè su pressione fiscale e burocrazia che non aiuta, ma abbiamo anche un problema gigantesco di offerta di lavoro. Un numero soltanto, nell'82 avevamo 25 milioni di persone tra 0 e 29 anni, oggi ne abbiamo 16, cioè ci siamo mangiati 9 milioni del nostro futuro. È chiaro che poi le imprese non trovano lavoratori, noi abbiamo una recessione fortissima, quindi o aggiustiamo questi aspetti, meno fisco, meno burocrazia, più formazione a chiunque può lavorare e più partecipazione femminile al mercato del lavoro, oppure veramente abbiamo altri 10 anni di stagnazione che non ci possiamo permettere perché morderebbero su una carne già debilitata, su una situazione che è già estremamente complicata.
0: Prego.
1: Sulla partecipazione femminile.
0: Sì.
1: Allora, noi abbiamo una distanza di 13 punti percentuali, cioè in Italia rispetto all'Europa le donne tra 15 e 74 anni che potrebbero lavorare sono meno del 50%, in Italia sono il 63%, in Europa, se prendo la Calabria, siamo al 30%. Questo è un indice di una patologia, perché non è possibile che le nostre donne non vogliano offrirsi sul mercato del lavoro. Vuol dire che non le mettiamo in condizione di fare della loro vita quello che vogliono, cioè di scegliere, e invece le mettiamo di fronte a delle alternative veramente umilianti, veramente penalizzanti. C'è bisogno di aumentare il tasso di partecipazione che ci permetterebbe di neutralizzare l'effetto negativo della crisi demografica, ok? Ma per farlo, per aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, visto che le donne già si occupano dei figli, dei genitori anziani, della gestione domestica, dobbiamo modificare i congedi parentali, dobbiamo offrire più asili nido, dobbiamo insomma metterle in condizione di fare delle scelte libere. Viceversa, se non le mettiamo in condizione di fare delle scelte libere, pretendiamo che lavorino di più, vuol dire che stiamo chiedendo loro la classica giornata di 37 ore.
0: È che una non cosa esiste.
1: Che non si,
0: certo,
1: può fare.
0: Sono, ecco, perfettamente d'accordo con lei. Allora, continuando a leggere i dati della vostra indagine, non possiamo non notare che il Paese Italia ha perso circa 9 milioni di giovani under 30 rispetto agli anni 80, con effetti diretti sulla capacità produttiva. Lei poi ha già detto che per contrastare il declino la chiave è proprio quella dell'aumento della partecipazione femminile al lavoro. È stato calcolato sempre da voi che un rialzo fino alla media europea consentirebbe infatti circa 290.000 occupate in più anche nel prossimo decennio. Però io voglio tornare invece a un dato positivo, perché per fortuna, lo avete scritto voi, esiste il famoso terziario di mercato, cioè il vero motore dell'economia italiana, che tra il 95 e il 2025 ha creato quasi 4 milioni di posti di lavoro.
1: Esatto. Allora, noi in Italia abbiamo questa narrazione che l'industria esportatrice è magnifica, il terziario di mercato invece è fatto di imprese piccole, di imprese poco innovative, di imprese che pagano poco, di nero, di evasore, eccetera, eccetera. Siccome i numeri dicono che negli ultimi 30 anni l'industria ha perso più di 320.000 lavoratori e la pubblica amministrazione, giusto per fare un altro esempio, ne ha persi 200.000, è il terziario di mercato, l'area con commercio, i servizi, hanno creato quasi 4 milioni di nuovi posti di lavoro, beh allora io direi che forse l'unica speranza per tornare a crescere al 2,5-3% è di valorizzare, di rendere più produttivi, divenire più produttivo proprio il terziario di mercato, con l'innovazione, con la tecnologia, immaginando anche un nuovo terziario di mercato. Non possiamo continuare a lamentarci dei difetti, a stigmatizzare, a deplorare, a denunciare. Dobbiamo valorizzare, perché il mondo alla fine, all'Italia, quello che noi definiamo senso vita, cioè manifattura di qualità, super brand Italia è il turismo. Più turisti vengono in Italia, più quando tornano a casa domandano esportazioni italiane, e viceversa, più esportiamo, più provano i nostri prodotti, più vengono in Italia. O valorizziamo questa accoppiata oppure continueremo a lamentarci della bassa crescita del nostro paese.
0: Grazie di cuore al dottor Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Torneremo
1: grazie
0: prestissimo, grazie, la lascio al suo convegno a Villa Miani, ma torneremo prestissimo a collegarci con lei per continuare a parlare appunto dell'economia italiana. Volevo ringraziare Roberta Di Casimiro, che firma la regia di Cantiere Italia, e l'ottimo coordinamento tecnico di Federico Foroni. Noi ci risentiamo domani, abbiamo aperto la settimana insieme ai dati di Confcommercio, domani sempre alle 17.40, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1 e sempre con il mio Cantiere Italia. La puntata è disponibile da subito sulle piattaforme Rai Play Sound. Buona serata da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
2: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Negoziati in stallo tra Stati Uniti e Iran, benché consultazioni e colloqui proseguano tra le parti. Intanto cresce la tensione nello stretto di Hormuz. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: La notizia di pochi minuti fa: le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno rispondendo a una nuova minaccia missilistica, ma esplosioni, annunci, smentite che si susseguono da stamane segnalano un ulteriore surriscaldamento della situazione nello stretto di Hormuz. Un incendio dopo una detonazione divampato su una petroliera sudcoreana. Seul indaga le cause ancora da appurare. Gli Emirati Arabi Uniti denunciano il lancio di droni contro una propria petroliera, accusano Teheran, che smentisce che due navi mercantili statunitensi abbiano attraversato lo stretto di Hormuz, come sostenuto da funzionari di Washington. Le autorità statunitensi a loro volta avevano smentito la notizia diffusa da fonti della Repubblica Islamica, secondo la quale una fregata americana era stata colpita da ordigni iraniani. I comandi statunitensi annunciano che unità navali militari stanno operando nelle acque tra Iran e Oman. Abbiamo il controllo dello stretto, proclama il segretario del Tesoro americano Bessent. Lo stiamo riaprendo, garantisce. Donald Trump sul suo social torna a sostenere l'annichilimento delle forze armate di Teheran, che avrebbero esploso dei colpi di avvertimento, afferma la Repubblica Islamica, per impedire a navi della Marina di Washington di attraversare lo stretto.
2: E al vertice della comunità politica europea in Armenia, i leader presenti hanno firmato la dichiarazione voluta da Giorgia Meloni e dal britannico Starmer, che ribadisce l'impegno contro l'immigrazione irregolare. Venerdì a Roma è previsto un incontro tra la Premier e il segretario di Stato americano Rubio. Meloni ha commentato anche l'ipotesi del ritiro delle truppe americane dalla NATO in Europa.
4: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia e che l'Italia possa essere sempre più la porta d'accesso privilegiata al mercato europeo.
2: Chiudono in rosso le borse europee sulla scia delle incertezze in Medio Oriente. Milano lascia sul terreno l'1,59%. Sui listini soffrono i titoli automotive per l'annuncio di Trump di dazi al 25% sulle auto provenienti dall'Unione Europea. Spread BTP Bund in rialzo a 84 punti. Sale il prezzo del petrolio con il Brent che sfiora i $114 al barile, sui $105. Il VTI. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona sull'abbordaggio da parte della Marina israeliana delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia avvenuto il 29 aprile in acque internazionali vicino all'isola di Creta. Tre gli esposti sul tavolo degli inquirenti, due dei quali riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Bukeshek, prelevati mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane ora detenuti in Israele. Auto contro la folla nel centro di Lipsia in Germania. Secondo i media locali ci sarebbero almeno 2 morti e 8 feriti. Il veicolo si è lanciato su un gruppo di pedoni. Ancora nessuna informazione su chi fosse alla guida né sulle cause. E ora il caso della Grazia ottenuta a febbraio da Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al ministro della giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica.
5: La Procura Generale di Milano fa il punto. Gli esiti dei primi accertamenti all'estero sono in arrivo. Obiettivo: fare chiarezza su dubbi e ombre emersi sull'adozione in Uruguay da parte di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani del bimbo affetto da seri problemi di salute. I magistrati hanno chiesto tutta la documentazione originale, vicenda sulla quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report. Chiede scusa per le sue dichiarazioni sul ministro Nordio, del quale aveva ipotizzato la presenza nel re di Cipriani nel paese sudamericano. Notizia da verificare, aveva detto Ranucci. Minetti e Cipriani intanto annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda, sempre su Report, al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità, dicono i loro legali, mentre Cipriani in un'intervista assicura adozione regolare e la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nel caso, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Condannati a 17 anni ciascuno, due cinesi gestori di un bar di Milano per l'omicidio di Eros di Ronza. Il 37enne fu ucciso a forbiciate nel 2024 dopo aver tentato di rubare alcuni gratti e vinci. La corte d'assise milanese ha riconosciuto la responsabilità dei due imputati. E ci fermiamo qui. La linea passa all'informazione regionale.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
6: TGR, giornale radio del Lazio.
7: Si ferma la conta dei morti sulle strade del Lazio, 3 oggi. Le vittime sono 2 donne sul grande raccordo anulare nel Viterbese. Non ce l'ha fatta nemmeno il motociclista coinvolto ieri in un incidente sulla Monti Lepini. Aggredisce una barista 61enne e si barica in casa, lo bloccano i carabinieri. È successo a Rocca di Papa, la vittima ricoverata con fratture anche al volto ma non in pericolo di vita. L'uomo dovrà rispondere di lesioni gravissime. Sport, sorteggiati a Piazza del Popolo i tabelloni degli internazionali d'Italia di tennis. Calcio, Lazio in campo a Cremona tra pochi minuti. In serata la Roma ospita l'Olimpico la Fiorentina per tenere accesa la speranza della zona Champions. Buon pomeriggio da Pasquale Notar Giacomo, in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. L'abbiamo sentito dai titoli, quella di oggi è stata una nuova giornata di sangue sulle strade. 2 donne sono morte sul grande raccordo anulare a Capodimonte, in provincia di Viterbo, e non ce l'ha fatta anche un centauro, vittima di un incidente ieri nel Frusinate.
8: Una donna è morta quest'oggi sul grande raccordo anulare di Roma, il secondo incidente in 2 giorni sull'anello tangenziale che circonda la capitale. La signora, 40 anni, era a bordo di una moto, si è scontrata con un'auto all'altezza dello svincolo Tuscolana-Lagnina in carreggiata esterna. La due ruote è stata sbalzata per diverse decine di metri. L'esatta dinamica dei fatti è in corso di accertamento. Sul posto sono giunti personale dell'ANAS, 118 forze dell'ordine. È lo stesso punto in cui in carreggiata interna era morto poche ore prima un 35 guardia giurata che si era fermato come un altro automobilista per dare soccorso ad un'auto che si era ribaltata. A travolgerlo un'altra auto sopraggiunta sulla carreggiata, lui è morto sul colpo. Altra vittima stradale, una donna in provincia di Viterbo sulla strada Verentana nel territorio di Capodimonte. A scontrarsi un'auto e un furgone, l'impatto è stato violento, la giovane donna è morta, l'altro conducente è ferito. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Al bilancio delle vittime della strada si aggiunge poi un 41enne motociclista trasportato ieri in eliambulanza in gravi condizioni dopo un incidente con una utilitaria sulla Monti Lepini a Frosinone. Non ce l'ha fatta. Paolo Martini, TGR Lazio.
7: Molto spavento oggi a Rocca di Papa in provincia di Roma. Una donna stava aprendo il suo bar quando è stata raggiunta e picchiata da un uomo residente a pochi passi dal locale che poi si è barricato in casa. La vittima, una 61enne molto conosciuta in paese, ora ricoverata al Policlinico Tor Vergata, ha riportato diverse fratture anche al volto, non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore ha opposto resistenza quando i carabinieri hanno fatto irruzione nel suo appartamento e l'hanno bloccato con l'utilizzo del taser. Dovrà rispondere di lesioni gravissime. Il caso delle fatture inviate alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans Montana e curati in strutture svizzere. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un colloquio con il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin e ha raccolto l'impegno affinché non venga richiesto alcun contributo per le cure ricevute in Svizzera. Sul fronte dell'inchiesta i PM di Roma sono in attesa di ricevere i risultati complessivi delle autopsie sui corpi dei 6 giovani italiani morti nel rogo, tra cui il 16enne romano Riccardo Minghetti. I risultati saranno poi inviati ai magistrati elvetici. Lo sport, il tennis, oggi in Piazza del Popolo il sorteggio degli internazionali d'Italia che si svolgeranno come di consueto al Foro Italico, torneo ATP Masters 1000. Per Jannik Sinner, testa di serie numero 1 e finalista lo scorso anno, esordio al secondo turno. Nella parte di tabellone di Sinner anche il romano Matteo Berrettini, per lui esordio contro l'australiano Popirin. L'altro romano Flavio Cobolli, 13° del mondo, è inserito nell'ottavo di Medvedev. E oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale la nazionale femminile vincitrice della Billie Jean King Cup e la nazionale maschile che lo scorso anno ha trionfato per il terzo anno di fila in Coppa Davis. Ora il calcio, tra poco in campo la Lazio a Cremona. Alle 18.30 Sarri ha scelto Basic, Patrick e Taylor per il centrocampo. Il tridente d'attacco invece sarà composto da Isaksen, Maldini e Zaccagni. Alle 20.45 Roma-Fiorentina allo Stadio Olimpico, senza Lorenzo Pellegrini, Zaragoza e Alanawi. La Roma cerca punti in chiave Champions dopo i pareggi di ieri di Juventus e Como. Le 18, 9 minuti e 57 secondi è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Max Gambino, da Pasquale Notar Giacomo. Una buona serata.
6: TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
6: Il rosso e il nero.
11: Stasera abbiamo sostituito alla roulette i numeri con gli argomenti. Quindi adesso lanciamo la pallina e vediamo la pallina quale argomento sceglierà.
12: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
13: Ovviamente io sono appena arrivato, non ho capito nulla di quello che sta combinando Luxuria.
11: Allora, io invece dei numeri, no? Sulla roulette, ci sono gli argomenti. Quindi adesso ho lanciato la pallina, no? Io volevo tanto parlare delle gemelle K, del caso Garlasco, invece sai la pallina dove è capitata? Su Nicole
13: Mamma
11: Minetti.
13: Mamma mia,
11: no,
13: comunque è una persona molto fantasiosa questa Luxuria.
11: Non ne voglio parlare, no. Di Nicole Minetti, no.
13: Senti, allora, visto che non ne vuoi parlare, mentre io do il numero di telefono, tu cominci col tuo blasfemo editoriale rosso 335-699-2949 e avvisa che oggi siamo corti.
11: Sì, perché dopo di noi c'è subito la partita, c'è il posticipo Serie A Cremonese-Lazio. E poi forse
13: e poi,
11: tu stasera hai qualcosa da vedere?
13: Certo. C'è la Magica contro la Fiorentina.
11: Quindi Storace contro Lenzi, che è il nostro autore fiorentino.
13: È una partita già finita.
11: Guarda, io non so come fare questo editoriale rosso, che non ero preparata su Nicole Minetti, però ci provo, ok?
13: Non lo immagino.
11: Nicole Minetti, riminese, 41 anni.
13: È di Rimi?
11: Sì, è nata a Rimi, sì. Cubista in discoteca, insegnante di danza, non proprio una cima negli studi, viene prima bocciata al liceo e poi interrompe il corso di laurea in biologia all'Università di Bologna. La prima grazia gliela fa San Raffaele, non come santo, no, proprio l'università milanese, dove riesce a laurearsi come igienista dentale. No, che poi devo dire, fare l'igienista dentale è proprio da grande femminista, perché gli uomini che dicono alle donne chiudi la bocca, invece lei agli uomini dice apri la bocca, capisci? Ma andiamo avanti. Nel 2010 diventa consigliera regionale lombarda nel listino blindato per grazia ricevuta da Silvio Berlusconi. Una donna che più per spendersi per la politica ha fatto tante spese, cene, alberghi di lusso, per un totale di circa 20.000 euro a carico della regione, per cui patteggia la condanna a un anno e un mese di reclusione.
13: No, vabbè, però tu stai esagerando adesso.
11: Perché 20.000 euro erano? Condannata in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione. Oh, questa è cronaca, a 2 anni e 10 mesi nel caso Ruby. Continua a far parlare di sé per la grazia concessa per adottare trattare un minore con gravi problemi di salute e la necessità di assistenza continua. Eppure emergono tanti dubbi. La madre biologica scomparsa, l'avvocato...
13: Tanti rubi?
11: Dubbi. No, rubi. La madre biologica scomparsa, l'avvocata della famiglia d'origine morta in un rogo in circostanze misteriose, interrogativi sulla procedura di adozione. Il compagno della Minetti, Giuseppe Cipriani, la difende, una brava madre sulla quale dall'Italia le è arrivato un mare di M... Ma i PM stanno facendo quelle verifiche che sicuramente andavano fatte prima. Editoriale in nero di Storaccio, non so se nel frattempo ha avuto modo di documentarti su l'igienista dentale.
13: Togliete di mezzo quello che avete ascoltato, adesso sentite la verità.
11: Tutta la verità, tutt'altro che la verità.
13: La cosa incredibile di questa storia della Minetti è che siamo costretti a parlarne per via della grazia concessa dal presidente Mattarella. Al Quirinale c'è un ufficio grazie con diversi funzionari. Potevano svolgere prima gli accertamenti anziché dopo.
11: E questo è vero.
13: Si è tentato di mettere in mezzo il ministro Nordio e clamoroso è stato l'errore commesso, ma non da lui. La grazia, lo sentenziò anni fa la Consulta, è un potere proprio del capo dello Stato. Nordio ha avuto solo il dovere della controfirma istituzionale sulla grazia.
11: Ma da dove è arrivata la richiesta della grazia, scusa?
13: Dalla soggetto, dalla Minetti. La Minetti ha scritto a Mattarella. Poi la polemica con possibile coda giudiziaria su Sigfrido Ranucci. Io non ho certo pregiudizi su di lui, anzi lo sanno tutti. Ma come ti salta in mente, benedetto uomo, di dare notizia per giunta alla concorrenza Mediaset via Berlinguer che non era tale come la presunta visita di Nordio a casa Cipriani Minetti e in Uruguay?
11: Però va detto che ha chiesto scusa, però adesso ho letto nell'ultima agenda, cioè proprio durante la puntata di ha sbagliato, ha usato il condizionale.
13: Io dico che Luxuri è brava, poi chiedo scusa perché non è vero.
11: No,
13: l'altro dubbio riguarda i magistrati milanesi che hanno dato il loro via libera alla grazia. Si può dire che c'è stata troppa superficialità o qualcuno ha seminato di trappole l'intero percorso? Domanda delle domande.
11: Un thriller questo, un giallo, una fiction, non lo so, magari dite la vostra anche, no? Perché potete avete un'opinione, no? Ce l'avete un'opinione? Qual è il numero?
13: No,
11: ricordalo. Lì il numero?
13: 335-699-2949, vai di corsa perché siamo strettissimi con i tempi.
11: Sono stretta come Hormuz. Fabulous, Mick.

0: sono io, Fabulous, favolosa, Mick.
1: Sembravi tu, che effetti, sembravi tu dalla voce. Vai col podio rosso.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Stai tranquillo, mamma mia, quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Ho capito che oggi c'è la Roma, però tranquillo. Messaggi, allora ci scrivono, oggi il mio igienista dentale mi ha detto che la Minetti, qualificandosi come tale, ha gettato fango sull'intera categoria. E poi Michi,
1: perché esagerato.
0: Michi scrive, ma è
1: Michi da Barletta.
0: Ma è vero che il grande Storace si vedrà alla finale di Coppa Italia e tiferà Lazio? Smentisci come Ranucci, smentisci
1: complicato.
0: Vabbè, passiamo al podio che vede al terzo posto la Slovenia, dove sono stata di recente, che non solo si ritira dell'Eurovision di metà maggio, oltre a Spagna, Irlanda, Islanda e Paesi Bassi, per protesta contro la partecipazione di Israele, ma perché trasmetterà al suo posto filmati sul massacro di Gaza. Al secondo posto l'attivista e premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, portata d'urgenza in ospedale dal carcere iraniano, dove è ingiustamente detenuta da 141 giorni. Rischia la vita per crisi neurologica e cali di pressione. E al primo posto Silvia Salis, sindaca di Genova, ha denunciato per gli insulti pesantemente sessisti ricevuti sui social e ha devoluto i primi 5.000 euro di risarcimento ai centri antiviolenza. Podio nero di Storace.
1: Al terzo posto l'ex ministra Madia, che vuole lasciare il Partito Democratico. Tutti preoccupati! Al secondo posto il segretario di Stato americano Marco Rubio, viene in Italia, vedrà il Papa e il nostro governo, Meloni compresa. Operazione ricucitura!
0: Alta sartoria qui.
1: E al primo posto l'Inter campione d'Italia, da Mister Kivu un autentico capolavoro.
0: Cos'è, il 21esimo scudetto questo?
1: Esatto, adesso il tuo tweet.
0: Non si chiama tweet, urla di disperazione.
1: Ma
0: si chiama, così.
2: Stupendo.
0: Il mio pensiero stupendo va a quel gran figo. Va al premier spagnolo Pedro Sanchez. Duro.
1: Ah, quello che c'ha la moglie con i problemi?
0: Pensa ai problemi tuoi. Duro col governo israeliano per aver arrestato in acque internazionali Saifa Bukeshek, cittadino spagnolo, attivista della flotilla. Ecco, tutti i premier dovrebbero prendere esempio da chi difende i propri connazionali, sempre e comunque.
1: E quello è connazionale della Spagna, mica italiano.
0: Ma io ho parlato della Spagna, infatti, che c'è la coda di paglia. Datemi un accendino.
1: Voglio un accendino.
0: Appunto, dei propri connazionali, quando succede qualcosa, devono sempre
1: interessare.
0: No, a proposito di vizi, di tuoi vizi e le virtù.
1: La virtù è stata quella di un'intera esistenza per Alex Zanardi, capace di combattere in vita con un coraggio indicibile. Il vizio è tutto nostro, aver esaurito le lacrime per una vita da ammirare.
0: Mamma, com'è?
1: E allora,
0: come ti do
1: adesso...
0: ragione, come ti do ragione. Allora rimanete rimanete su Radio 1, perché adesso c'è la diretta Cremonese-Lazio per il posticipo di Serie A. Vogliamo ringraziare la squadra non calcistica radiofonica?
1: Scusa, non ricordi quello che c'è dopo?
0: Ho detto, e poi dopo c'è la Roma con la Fiorentina, sì, ho detto.
1: Esatto, non dimenticare
0: la nostra squadra è Amantini Lenzi, gli autori, Duccio Pasqua per la musica, per la regia Ludovico Suppa e alla parte tecnica Claudio Campobasso. Sono tutti attaccanti.
1: A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione.

0: dell'innovazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In Fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
1: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
2: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emmer.
1: E che ancora ascolta i vinili.
3: Mazza, è proprio un boomer.
1: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
2: Ma se non mi sei così male?
4: Ma chi è armato a Brancaleone?
1: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
2: Ma ad oggi le cose cambiano.
5: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21.30, Rai 1.
6: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Zona Cesarini.
11: 18:25 minuti, ben trovati. Danico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, Luciano Pecoraro alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Siamo al rush finale della Serie A per quanto riguarda il 35esimo turno. Oggi le ultime due partite, tra poco ci sarà Cremonese-Lazio, poi Roma-Fiorentina, il fischio d'inizio alle 20:45. Ballano punti pesanti, pesantissimi, sia per quanto riguarda la corsa alla salvezza e per non retrocedere, e questa è una corsa che interessa da vicino, da vicinissimo, la Cremonese, ma tra poco ce ne parleranno Manuel Codignoni e Antonello Brughini, che racconteranno questa partita qui su Radio 1. E poi per quanto riguarda Roma-Fiorentina, ballano punti pesanti, pesantissimi nella corsa al quarto posto, che da un po' di tempo a questa parte è diventato un obiettivo sportivo stagionale, benché non tutti la pensino così. Insomma, il quarto posto che è l'ultimo utile per qualificarsi alla prossima Champions League. Ma io direi di andare a questo punto direttamente a Cremona per Cremonese Lazio. Ci sono Manuel Codignoni e Antonello Brughini.
10: Il posticipo del campionato di Serie A.
12: La partita dell'anno per la Cremonese, la partita dell'anno a cui sono appesi i destini e i tentativi di mantenere la categoria per la squadra di casa. Dall'altra parte invece una compagine, la Lazio, che non ha più granché da chiedere a questo campionato, ma per il quale questa sfida è importantissima comunque come una delle prove generali in vista della loro partita dell'anno, la finale di Coppa Italia. Buonasera, buonasera cari amici radioascoltatori dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, Manuel Codignoni ed Antonello Brughini, grazie alla consueta preziosa collaborazione tecnica da parte di Adriano Totaro. Vi racconteranno la penultima partita della 35esima giornata del campionato di Serie A, di fronte, come detto, Cremonese e Lazio, che in questo momento fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Le note dell'inno della Lega risuonano in sottofondo per quello che è di fatto una partita quasi da dentro fuori per la Cremonese di Marco Giampaolo. Cremonese che nel campionato di Serie A al momento occupa la terz'ultima posizione, 18esima, 28 punti in 33 partite, ma soprattutto 4 lunghezze di distanza rispetto al quart'ultimo posto occupato al momento dal Lecce, quart'ultimo posto che vorrebbe dire salvezza. È altrettanto chiaro che la Cremonese ha una partita in meno rispetto al Lecce, ma la squadra di Di Francesco ha lanciato la volata andando a conquistare il successo nell'ultima partita giocata in campionato, appunto contro il Pisa, e dunque queste quattro lunghezze vanno assolutamente colmate, o quantomeno, diciamo così, avvicinate, accorciate per la squadra grigio-rossa, altrimenti con tre partite da giocare dopo quella di questa sera diventerebbe improbo mantenere la categoria. Dall'altra parte una Lazio che, come dicevamo, non ha granché da chiedere al campionato perché occupa la decima posizione con 48 punti, a 7 lunghezze di distanza nei confronti dell'Atalanta che in questo momento occupa il settimo posto che potrebbe garantire un piazzamento europeo nel caso in cui la Coppa Italia la vincesse l'Inter e non per l'appunto la Lazio nella finale che si disputerà il prossimo 13 maggio. Vincendo questa sera la Lazio si porterebbe a meno 4 dall'Atalanta, dunque con qualche possibilità di agguantare quel settimo posto, e dunque c'è vivo, seppur labile, un obiettivo europeo per la squadra di Maurizio Sarri. Andiamo a leggervi le formazioni perché ci sono delle novità rispetto a quelli che erano gli schieramenti annunciati alla vigilia. Solido 4-4-2, solido, non solito, per Marco Giampaolo. Audero in porta, Terracciano, Baschirotto, Luperto e Pezzella in difesa, centrocampo Floriani, Mussolini, Grassi, Malè e Zerbin, in attacco Bonazzoli e Sanabria. 4-3-3 invece per la Lazio di Maurizio Sarri, con Motta in porta, Marusic, Romagnoli, Prosgard e Nuno Tavares in difesa, centrocampo Basic, Patrick e Taylor, in attacco Isaksen, Maldini e Zaccagni. È una giornata meravigliosa a Cremona, è stata una bellissima giornata, temperature quasi estive più che primaverili, tanto che i tifosi che sono arrivati un po' all'ultimo momento a Luzzini indossano quasi tutti quanti le maniche corte. Direzione di gara affidata al signor Chiffi di Padova, guardaline dei giudici e Rossi, quarto uomo Calzavara, VAR e Avar, Camplone e Mazzoleni, e adesso viene osservato il minuto di silenzio in onore e memoria di Alex Zanardi, minuto di silenzio che rispettiamo ovviamente, il religioso e solenne silenzio anche noi. Lozzini inizia questo minuto di silenzio con un applauso che si scioglie in questo momento, e allora anche noi ci fermiamo ricordando la memoria di un grandissimo campione, di un grandissimo uomo, Alex Zanardi. L'applauso dello stadio Zini va a decretare il termine di questo minuto di silenzio, minuto di raccoglimento, per onorare la memoria di una persona che è stata tante cose nella sua vita. È stato grande pilota, è stato grande atleta olimpico, ma soprattutto è stato modello, ispirazione e sprone per tante persone che si sono trovate in condizioni di difficoltà, ma che sono state in grado di reagire e di rispondere alle difficoltà di cui la vita le ha colpite, per trovare una loro strada, una strada diversa. Ma tutto è pronto adesso per il calcio d'inizio di Cremonese Lazio, e do il benvenuto in Radio Cronaca qui a fianco a me ad Antonello Brughini, a cui chiedo, come spesso di costume facciamo, che partita possiamo aspettarci. Antonello, buonasera.
3: Grazie Emanuele, buonasera a tutti, buonasera da parte mia. È una gara e batti cuore soprattutto naturalmente per la Cremonese, che stasera si gioca tutto o quasi. Siamo veramente all'ultima chiamata per i grigio Rossi Lombardi, che non vincono da 4 turni, non solo in 20 partite, pensate un po', solo uno squillo da 3 punti per la Cremonese, quello di Parma, all'esordio tra l'altro di Marco Giampaolo sulla panchina della Cremonese al posto di Nicola. La Lazio,
12: attenzione alla Lazio, subito in attacco. La partita è iniziata con Isaksen che entra in area di rigore dal settore di destra, viene fermato da Zerbin che cerca subito il lancio in avanti a cercare la torre di Sanabria, che prova a prolungare per Bonazzoli, ma la sfera viene intercettata da Prosgard. Prosegui pure Antonello.
3: I primi palloni li sta giocando la Lazio, mi aspetto comunque in questi primissimi minuti una Cremonese all'attacco, una Cremonese che per Orazio, un altro ad aggredire la Lazio per vie esterne, soprattutto con Zerbin e soprattutto anche con Floriano Mussolini. Dicevamo dunque della Lazio che proverà a superare in un colpo solo Bologna e Sassuolo in classifica, Lazio che affronta la prima, come ricordavi tu, di una serie di impegni importanti, tra cui naturalmente la finale di Coppa Italia.
12: Si gioca da 50 secondi e il primo squillo è stato di matrice laziale. Lazio che attacca dalla sinistra verso la destra rispetto al nostro punto d'osservazione, dunque verso la curva che è feudo del tifo grigio-rosso. Maglia da trasferta per la Lazio, blu scura con numerazione e inserti celesti. Per quello che riguarda la Cremonese invece, maglia tradizionale a strisce verticali grigio-rosse con pantaloncini anch'essi a strisce grigio-rosse, o per meglio dire rossi, con banda laterale grigia e calzettoni rossi. Lancio in avanti dalla destra verso la sinistra di Floriani Mussolini, che però non trova compagni di squadra pronti a recuperarlo, e rimessa laterale in favore della Lazio, che poi gioca il pallone nella propria area di rigore rischiando tantissimo. Patrick elude l'intervento di Zerbin andando a servire all'indietro Romagnoli, prova ad uscire palla al piede dalla propria, dai propri 16 metri, la Lazio rischiando un po'. Motta, portiere eroe della semifinale di Coppa Italia, scambia con Romagnoli, Romagnoli che si appoggia poi a Basic, di prima Patrick va in avanti da Isaksen, ancora Basic, sfera all'indietro per Prosgard, gioca bene la Lazio, tutto di prima il giro palla e prova ad uscire bene, palla al piede dalla prima metà campo con Maldini che si destreggia tra le linee, lo ferma Grassi, poi contrasto tra Bonazzoli e Patrick, lo vince Patrick che si appoggia a sua volta a Basic che scambia con Marusic, poi Basic cerca il cambio di gioco, a cercare sul settore di sinistra l'inserimento di Zaccagni che non arriva però sul pallone, la palla si spegne direttamente oltre la linea del fallo laterale, rimessa in favore della Cremonese, fascia di destra la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, nei pressi della propria bandierina del calcio d'angolo, e una Lazio però, Antonello Brughini, che gioca bene, l'abbiamo vista uscire palla al piede dalla propria metà campo ed è una situazione complicata con una maestria veramente sarriana.
3: Ha cominciato molto bene questa partita la formazione biancoceleste allenata da Maurizio Sarri, sta giocando praticamente sempre, attenzione ancora
12: Taylor per Isaksen che prova la conclusione, la palla sbatte addosso all'Uperto, poi in qualche maniera Bonazzoli viene a prendersi la palla addirittura al limite della propria area di rigore e serve Audero, il portiere italo-indonesiano va al lancio lungo in avanti a cercare Floriani Mussolini, il contrasto con Nuno Tavares, la palla finisce fuori, l'ultimo a toccare è stato il portiere della Cremonese Audero. Prosgard adesso va a gestire il pallone, la linea centrale del campo, si appoggia poi a Taylor, Taylor palla nuovamente all'indietro per Prosgard in orizzontale, Romagnoli riceve il pallone, il difensore centrale della Lazio va a cercare la verticale per Basic che la ridà poi nuovamente indietro nella propria metà campo a Prosgard, la pressione di Bonazzoli induce Prosgard al lancio in verticale, alla verticalizzazione subito per Maldini che cerca il dai e vai con Taylor, non si chiude la triangolazione, la palla finisce nuovamente tra i piedi del portiere della Cremonese Audero che poi gioca il pallone con Baschirotto, Baschirotto elude la guardia di Maldini, va da Bonazzoli che cerca subito il lancio in verticale per Floriani Mussolini, in anticipo su di lui Nuno Tavares che ci mette il piedone e va a fermare la fuga da parte dell'esterno di destra della Cremonese, poi in qualche maniera cerca di uscire nuovamente, palla al piede dalla propria metà campo da Lazio, viene messo giù Isaksen da parte di Grassi, calcio di punizione in favore della Lazio sotto la nostra postazione, confermiamo però quello che dicevamo, è una Lazio che palla al piede sta facendo vedere, Antonello, che tutti i giocatori sanno a memoria quello che devono fare.
3: Sì, giocano a memoria, è partita decisamente meglio la formazione ospite allenata da Sarri, la Cremonese fatica ad entrare nella metà campo avversaria, praticamente la anche adesso la Lazio prova ad attaccare sempre per vie esterne, Cremonese naturalmente che fatica negli ultimi 20-25 metri, ma questo è un vecchio problema della formazione lombarda.
12: E allora ancora Lazio con Marusic a destra che appoggia per Isaksen, su di lui c'è Pezzella che lo spinge, Isaksen converge, si avvicina al limite dell'area di rigore, va nuovamente giù e nuovamente calcio di punizione in favore della Lazio, questa volta però la posizione è interessante perché siamo più o meno ai 25 metri, leggermente spostati sul settore di destra, complicato andare in porta da lì Antonello Brughini, ma considerate le torri della Lazio, Romagnoli su tutti, diciamo da lì può partire un bel traversone.
3: Sì, un gran tiro dalla distanza, ma siamo veramente lontani dalla porta, difesa da Emil Audero, quindi vedremo quale sarà la soluzione scelta dalla formazione laziale, intanto c'è Zaccagni sul pallone, 3 gol in campionato per il giocatore maglia numero 10 che alza le braccia e chiama lo schema, vediamo addirittura 6 giocatori della Lazio allineati, 7 allineati al limite dei 16 metri, attendiamo il cross.
12: Il fischio del direttore di gara, la battuta in aria sul secondo palo, Prosgard e la palla che esce di un nulla, era uscito lo schema che in realtà poi di schema non si trattava, palla profonda sul secondo palo, Prosgard è saltato in terzo tempo perfetto andando a deludere l'intervento del proprio diretto marcatore che è finito poi probabilmente anche a terra travolto dalla diciamo furia agonistica del giocatore danese classe 2003, la palla che non è uscita di molto ma questa è stata un'occasione nitidissima, Antonello Brughini, 6° minuto del primo tempo, Cremonese 0, sì. Lazio 0, ma è la Lazio che sta facendo la partita.
3: Sì, assolutamente, quasi gol del difensore danese.
12: Di carosiana memoria.
3: Che è sbucato alle spalle di tutti i difensori grigio-rossi e per poco non mette la palla nell'angolo più lontano, dove tra l'altro Audero stavolta non sarebbe potuto arrivare. Continuano intanto a sventolare le bandiere grigio-rosse dei tifosi ultras della Cremonese. Ci credono naturalmente i tifosi lombardi, impresa abbastanza complicata quella della salvezza per la formazione di Giampaolo, ma naturalmente mancano quattro partite
12: e c'è ancora tanto da giocare. Zaccagni all'indietro per Nuno Tavares, che si appoggia nuovamente a Prosgard, l'autore del colpo di testa che poco fa ha fatto gridare al gol i pochissimi tifosi della Lazio che sono venuti fin qui a Cremona. Da dire che le trasferte per i tifosi della Lazio sono vietate, dunque si tratta evidentemente di tifosi non residenti a Roma e provincia. Prova ad andare via adesso la Cremonese sul settore di destra con Bonazzoli, che molto generosamente va a conquistarsi un calcio di punizione con i piedi sulla linea del fallo laterale nella propria metà campo, poi affida l'incombenza a Terracciano che sceglie di ripartire da Grassi, limite dell'area di rigore della squadra di casa. Luperto riceve in orizzontale sul settore di sinistra, gli si propone davanti Pezzella, sceglie invece il consegnato per Baschirotto, Baschirotto nuovamente per Terracciano, Terracciano cerca e trova Grassi, il metronomo della squadra di Marco Giampaolo sceglie di ripartire da Baschirotto, pressione su di lui di Daniel Maldini, allora alza la traiettoria a cercare ancora Bonazzoli che si muove molto tra le linee, spalle alla porta, inseguito da Taylor, a cambio di gioco a cercare la corsa di Zerbino, ma c'è in anticipo su di lui Marusic, il giocatore con la maglia numero 77, batte quello con la maglia numero 7, anche numerologicamente è un duello, diciamo, che vede prevalere il doppio 7 nei confronti del 7. Prosgard imposta adesso per la Lazio davanti a Secia Bonazzoli, va in orizzontale allora da Romagnoli che con tutta calma aspetta che gli venga addosso Sonabio prima di scaricare nuovamente a destra per Marusic, prova la verticalizzazione Patrick che sbaglia però il lancio che era destinato a Isaksen. Patrick si è subito accorto, Antonello, l'abbiamo visto perché era qui vicino, che gli era uscito male il pallone dal piede, gli ha chiesto scusa prima ancora che la palla uscisse.
3: Sì, una giocata stavolta che non è riuscita alla formazione laziale, che però continua a pressare la Cremonese. Lazio quasi sempre nella metà campo avversaria, qualche istante fa i tifosi della Cremonese sistemati in curva sud, la curva alla nostra destra, hanno invitato in qualche modo i giocatori della Cremonese a mettercela tutta.
12: Anche se in questo momento la Cremonese sembra una squadra un po' preda della paura, mentre la Lazio sta giocando molto più sciolta e soprattutto sta facendo vedere un bel giro palla. Marusic allarga le braccia, riceve il pallone in posizione di mezzo destro davanti a Secia Zerbin, sceglie Patrick che poi prova in avanti a servire l'inserimento di un compagno di squadra che però non arriva a destinazione, si trattava di Basic. Il rilancio della Cremonese però dà solo la possibilità di rincorrere il pallone a Sanabria, perché in anticipo su di lui c'è Romagnoli che si appoggia nuovamente a Patrick. Patrick, che lo ricordiamo, è un playmaker del tutto inventato da Maurizio Sarri, visto e considerato che diciamo i playmaker di ruolo Cataldi e Rovella sono stati indisponibili per tanto tempo. Questa sera si rivede Rovella, ma parte dalla panchina dopo l'infortunio, la frattura della clavicola, e dunque tocca nuovamente a Patrick gestire questo ruolo. Finisce giù nuovamente Isaksen, ha già battuto il calcio di punizione da parte della Lazio con Maldini che cerca di incunearsi a sinistra, scambia poi con Taylor che cerca lo spazio per la verticalizzazione per Zaccagni, lato corto dell'area di rigore, palla in mezzo, Baschirotto mette la sfera poi direttamente in fallo laterale andando ad anticipare Isaksen che aveva correttamente attaccato lo spazio al centro. Si rivede anche Zaccagni, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Lazio, Nuno Tavares con le mani. Siamo arrivati al decimo minuto nel corso del primo tempo, è 0-0 tra Cremonese e Lazio, ma è la Lazio che sta facendo la partita. Palla all'indietro per Prosgard, cerchio di centrocampo, riceve il pallone Romagnoli che poi apre nuovamente a destra per Marusic, il quale prolunga per Isaksen, ancora trattenuto da Pezzella che deve stare attento perché la quarta volta che gli commette fallo secondo me rischia il giallo già.
3: Quasi sempre in quella zona del campo, al prossimo intervento falloso sicuramente scatterà la prima munizione di questa partita. Fin qui sostanzialmente corretta, una partita, attenzione alla
12: Zaccagni, la verticalizzazione, riceve il pallone, palla al centro dell'area, la palla che attraversa tutti i 16 metri senza che nessuno ci arrivi. Si era alzata però la bardenina del guardalini a segnalare una posizione di fuorigioco illuminante, l'idea però da parte di Nuno Tavares, credo sia stato lui a servire Zaccagni in verticale, era oltre la linea dei difensori. Da dire che comunque, al di là del fuorigioco, al di là che comunque non sarebbe stato gol, non ci avevano creduto né Maldini né Isaksen, tanto che l'area di rigore era sguarnita.
3: Sì, però una Lazio senza dubbio più ordinata, più organizzata a centrocampo e soprattutto più pericolosa negli ultimi 30 metri. La Cremonese è in affanno, fatica tantissimo la formazione di Giampaolo a mettere insieme tre passaggi di fila. Adesso ci prova con Federico Bonazzoli, 7 gol in campionato, ma lì davanti Sanabria e lo stesso Bonazzoli sembrano veramente troppo isolati.
12: Cambia il gioco Bonazzoli a cercare in posizione di mezzala sinistra Pezzella, che di testa retrocede la sfera nella zona di Malè, che poi duetta con Luperto. Luperto ancora per Malè all'altezza dell'intersezione delle linee, sotto la nostra postazione. Zerbina, spazio per avanzare davanti a sé a Marusic, prova a saltarlo, poi riesce a guadagnare una rimessa laterale in zona d'attacco che andrà egli stesso ad eseguire. Maglia numero 7 per Alessio Zerbina, giocatore giovane eppure già esperto, giocatore che diciamo è in prestito dal Napoli, che sta cercando di mettersi in mostra e affida però l'incombenza della rimessa con le mani a Pezzella, che osserva il piazzamento dei compagni, sceglie nuovamente Zerbina nei pressi della linea di fondo, traversone di Pezzella in area a cercare Sanabria, che cerca lo stop di petto, in realtà si fa scavalcare dal pallone dopo averlo toccato. La palla danza comunque al limite dell'area della Lazio, vince un rimpallo a Malè, il che favorisce l'inserimento di Sanabria, che deve però portarsi il pallone fuori dall'area di rigore. Dalla sinistra il traversone di Pezzella in area di rigore a cercare lo stop di Bonazzoli, che poi potrebbe anche andare alla conclusione, ma lo pressa Nuno Tavares costringendolo ad arretrare il proprio raggio d'azione. In posizione di ala destra riceve però ancora Bonazzoli, che si appoggia poi lato corto dell'area di rigore a Floriani Mussolini. Ancora Bonazzoli, palla all'indietro questa volta per Terracciano, ma nel frattempo si è riposizionata la Lazio. 11:55, cerca adesso di alzare il proprio baricentro la Cremonese. 0-0 tra Cremonese e Lazio. Luperto in verticale per Pezzella, posizione regolare, traversone in area, Taylor pulisce la propria area di rigore. Maldini cerca la torre per Zaccagni, fallo di ponte si diceva una volta, di Grassi, che nel momento in cui Taylor è andato a Zaccagni, è andato a saltare, lo ha spostato, l'arbitro era lì a due passi. Calcio di punizione in favore della Lazio. Cremonese 0 Lazio 0, si vede però la Cremonese adesso
3: leggermente meglio negli ultimi 4-5 minuti, la formazione di casa che sta prendendo coraggio, sta cercando in qualche modo di aggredire la formazione ospite. Ricordiamo che la Cremonese aveva cominciato benissimo questa stagione con 2 vittorie e 3 pareggi nelle prime 5 giornate di campionato. Lazio Attenzione, però che attacca
12: Lazio
3: ancora
12: con Isaksen che va via, Pezzella che finisce anche giù, c'è il raddoppio poi da parte di Luperto, ineffabile, che gli toglie il pallone. Zerbina poi perfezione il disimpegno appoggiandosi a Bonazzoli. Attenzione che la Lazio è leggermente scoperta e qui Taylor d'esperienza mette giù Bonazzoli, l'arbitro che Bonazzoli che passa davanti all'arbitro gli dice perché non lo ammonisce, era un fallo tattico. Qui la malizia da parte dell'olandese, nonostante l'arbitro fosse lì, ha reso questo fallo una cosa naturale. Antonello,
3: sì, è vero, un comportamento abbastanza particolare. Vediamo comunque che la Cremonese, soprattutto le indicazioni costanti di Marco Giampaolo sotto la nostra postazione, la Cremonese, dicevamo, sta cercando di guadagnare metri importanti, sta cercando di capire se ci sono corridoi giusti per superare la Lazio. Dicevamo qualche istante fa dell'avvio molto molto convincente e tutti parlammo di squadra rivelazione con 9 punti addirittura nelle prime 5 partite, poi alla distanza si è persa la squadra allenata allora da Davide e Nicola, tante difficoltà soprattutto nel reparto avanzato.
12: Con quel Bonazzoli che segnò in rovesciata a San Siro contro il Milan portando al trionfo la Cremonese, ma poi evidentemente i tempi sono cambiati e la situazione è cambiata. Il tacco proprio di Bonazzoli per Floriani Mussolini che cerca il traversone, la palla gli viene messa in fallo laterale da Nuno Tavares, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Cremonese, limite dell'area di rigore, palla all'indietro di Nuno Tavares a cercare Terracciano. Terracciano serve il piazzamento di compagni, si appoggia a Grassi, si fa vedere Floriani Mussolini, riceve invece ancora Bonazzoli che va al tiro cross sul secondo palo, è più un tiro che un cross in realtà. Zerbina aveva attaccato correttamente lo spazio ma in anticipo prima di lui è saltato Edoardo Motta, altissimo, lui del resto può anche usare le mani, e ha tolto la palla dalla testa di Zerbina andando a neutralizzare la minaccia. Provsgard adesso imposta ancora per la Lazio, palla in orizzontale per Romagnoli, Romagnoli ancora per Provsgard, 14:30 sul cronometro, sempre 0-0 tra Cremonese e Lazio. Riceve tra le linee Taylor che alza la testa, non ha lo spazio per la verticalizzazione, si appoggia allora a Nuno Tavares che riparte ancora da Provsgard, il danese per Zaccagni. Provsgard, maglia numero 25, sceglie la corsa di Nuno Tavares che prende il tempo ai propri marcatori, vediamo se riesce a mantenere il pallone in campo, ce la fa, palla al centro dell'area di rigore, il vero Isaksen cicca il pallone, ma la palla resta ancora viva perché libera così così la difesa della Cremonese, cerca di guadagnare un calcio d'angolo la Lazio, alla fine riesce ad ottenere una rimessa laterale in zona d'attacco già battuta da Nuno Tavares a sinistra che si appoggia a Taylor. Taylor prova a far filtrare, poi Floriani Mussolini è brava ad intercettare la traiettoria disegnata da Taylor, mette la palla in fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato proprio Nuno Tavares, qui si è visto proprio lo spin, lo spunto da centometrista in quell'azione di Nuno Tavares che è riuscito a tenere in campo quel pallone, e Isaksen fino a questo momento molto vivace ha fatto vedere perché nonostante abbia tanti numeri sia un giocatore che comunque non è ancora esploso completamente, dal dischetto del rigore ha ciccato il pallone.
3: Bella azione. azione e limpida, limpidissima palla gol per la Lazio, azione che si è sviluppata sul settore di sinistra, l'assist è perfetto per Isaksen, ma il giocatore danese non è riuscito con il mancino a incrociare il pallone e a superare l'estremo difensore della Cremonese Audero. Isaksen, che ha segnato 4 gol in campionato, ricordiamo ha avuto fin qui la palla gol più ghiotta di questa partita.
12: Isaksen, che peraltro è mancino tra l'altro, dunque era pure il suo piede, ma non è riuscito comunque ad inquadrare la porta, ma non è riuscito proprio a colpire il pallone. Ma ancora Lazio, ancora con Zaccagni che punta l'uomo, si tratta di Floriani Mussolini, converge lato corto dell'area di rigore, palla poi all'indietro per Nuno Tavares che gliela ridà, potrebbe arrivare il traversone, è così sul secondo palo a cercare lo stesso Isaksen, che prova a rimetterla in mezzo da posizione defilata, Luperto pulisce la propria area di rigore, poi Zerbin intercetta il pallone, cerca di tenerlo in campo senza riuscirci dopo un flipper impazzito che si era originato sulla tre quarti, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Lazio, sarà Marusic quasi certamente ad prendersi l'incombenza di questa rimessa in gioco, lo fa andando a servire all'indietro Provsgarda, 16:40 sul cronometro, 0-0 tra Cremonese e Lazio, ma è ancora la Lazio a fare la partita con Nuno Tavares, riceve il pallone Zaccagni in posizione di ala sinistra davanti a sé c'è Floriani Mussolini, allora l'appoggio è per Nuno Tavares che sceglie poi lo scambio corto con Daniel Maldini, ancora Nuno Tavares per Zaccagni, ancora Nuno Tavares, il giocatore portoghese poi si appoggia nuovamente a Maldini che questa volta fa correre ancora Nuno Tavares, ma qui abbiamo parlato dello spunto del centometrista, questo pallone Antonello Brughini che finisce fuori non lo raggiungeva neanche Usain Bolt.
3: No, stavolta era francamente molto molto difficile, il ritmo complessivo della partita, Manuel, non è granché, ma la Lazio si sta facendo preferire innanzitutto per il possesso palla ma anche per la maggiore organizzazione, naturalmente la differenza tecnica tra le due squadre è abbastanza evidente, mi sarei aspettato leggermente di più se non altro sul piano del temperamento dalla Cremonese, perché sono quasi 18 minuti, la squadra è più che altro ha controllato la squadra di Giampaolo, mi aspettavo una squadra decisamente più aggressiva.
12: Ma sai Antonello, c'entrano forse anche i nervi, l'impressione è che quando tocchino palle i giocatori della Cremonese soprattutto nei primi 5-6 minuti quella palla scottasse come se veramente fosse bollente, rovente, cercassero di liberarsene il prima possibile. Sbaglia Baschirotto intanto, ancora da Lazio che recupera il pallone con Zaccagni, Zaccagni ai 30 metri, si appoggia poi a Basic che potrebbe anche tirare, sceglie invece Isaksen a destra, Isaksen palla all'indietro per lo stesso Basic che poi l'appoggia a Marusic, nel frattempo la Cremonese si è andata a riposizionare ma fermo il gioco da parte dell'arbitro perché c'è Baschirotto che è rimasto a terra, potrebbe essersi fatto male da solo all'altezza del limite della propria area di rigore, vengono chiamati in causa anche i sanitari della Cremonese. L'impressione che ho avuto Antonello comunque mentre il gioco è fermo, possiamo fare un po' di analisi, è che veramente a dominare in casa grigio-rossa sia proprio la paura di sbagliare più che la voglia di inventare.
3: Eh sì, del resto la classifica è veramente molto molto brutta, adesso le indicazioni di Marco Giampaolo a 4 suoi giocatori, li approfitta dunque il neotecnico della Cremonese per dare i suggerimenti giusti, ma è una squadra naturalmente attanagliata sì dalla paura, ma questa è una grandissima occasione perché se non vinci stasera contro la Lazio, addirittura se perdi resti a meno 4 con 3 partite da giocare, vincendo invece si accorcerebbero di molte le distanze, la Cremonese andrebbe a meno 1 dalla formazione salentina e quindi tutto sarebbe ancora in bilico, ma la Cremonese fatica come detto tantissimo nel settore offensivo, del resto ha vinto soltanto una volta nelle ultime 20 partite e lo stesso Marco Giampaolo ha messo insieme 4 punti in 5 gare
12: e non ce la fa Baschirotto, si era rialzato ma è nuovamente caduto a terra e il gesto eloquente da parte dei sanitari come quando si vanno a roteare gli indici, no? Con un movimento circolare è stato quello del cambio e allora non si gioca, siamo arrivati al 20° minuto di gioco nel corso del primo tempo, Cremonese 0, Lazio 0, dovrebbe arrivare la sostituzione, la prima sostituzione per la Cremonese con l'uscita forzata di Baschirotto e direi che visto che il gioco è fermo ne approfittiamo, ci fermiamo anche noi, è il 20°, 0-0 tra Cremonese e Lazio, linea a Roma, mini spot.
13: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Lascia il campo, gli applausi che sentite in sottofondo grazie al microfono effetti piazzato dal nostro Adriano Totaro sottolineano l'uscita del campo da parte di Baschirotto, che è uno dei beniamini della tifoseria nonché capitano, e al suo posto entra maglia numero 15 Bianchetti, che eredita oltre che la posizione in campo anche la fascia di capitano. Matteo Bianchetti, esperto difensore centrale classe 1993 di scuola Inter, che ha giocato poi anche a La Spezia e Verona prima di arrivare al 2019 all'ombra del Torrazzo, va a prendere la posizione che era in campo di Baschirotto, eredita anche la fascia di capitano, come detto. Non si è giocato per praticamente 2-3 minuti e questo mi fa pensare che potrà esserci, diciamo, un recupero importante, considerato che il gioco è stato abbastanza spezzettato in questa prima fase di primo tempo. 22esimo minuto, si riprende finalmente a giocare 0-0 tra Cremonese e Lazio. Zaccagni fa correre Taylor, fascia di sinistra, Taylor punta l'uomo, cerca di mettere in mezzo il pallone, la deviazione da parte di Terracciano, palla che finisce oltre la linea di fondo, il che vuol dire primo corner, primo calcio d'angolo della partita, lo batterà la Lazio, la bandierina è quella di sinistra, fronte offensivo della squadra biancoceleste, questa sera in maglia blu, mi verrebbe da dire, con numerazione in serpi celesti. Sul punto di battuta è pronto Zaccagni, maglia numero 10, che alza il braccio sinistro a chiamare lo schema con l'intenzione chiara di mettere la palla all'interno dell'area di rigore. È così, con i pugni Audero allontana la sfera, poi il tentativo di tiro al volo da parte di Patrick, che non prende neanche il pallone, cari amici radioascoltatori, prova a ripartire la Cremonese e con sagacia Marusic, rendendosi conto che poteva nascere una ripartenza grigio-rossa, ha messo la palla direttamente in tribuna andando a neutralizzare la ripartenza. 22esimo minuto di gioco che avvolge al tramonto in questo momento, 0-0 tra Cremonese e Lazio. Che brutta cosa che ha fatto Patrick Antonello, e forse gli vogliamo anche bene se la definiamo solo brutta.
3: Sì Manuel, ma complessivamente non è una bella partita, occasioni con il contagocce, la Lazio sì tiene palla ma non riesce a sfondare, un brutto colpo invece per la Cremonese l'uscita dal campo di Federico Baschirotto, elemento che poteva tornare utile anche in fase offensiva sui calci piazzati con la sua statura. Baschirotto ha realizzato 2 gol in campionato, è vero che è entrato in campo un altro giocatore molto esperto come il numero 15 Matteo Bianchetti, da un capitano all'altro verrebbe da dire, ma Baschirotto sicuramente è una colonna dell'intero pacchetto arretrato della Cremonese, che adesso prova in qualche modo ad attaccare ma il pallone termina direttamente out.
12: Baschirotto che curiosamente è stato una colonna dell'altra squadra implicata nella lotta per non retrocedere, il Lecce, si è fatto, è uno di quei calciatori operai, no, come ci piace insomma considerare, Veneto di Isola della Scala, si è fatto la gavetta quella vera per arrivare poi in Serie A e mostrando di meritarsi la categoria con uno spaziale primo anno in Serie A con il Lecce, poi il trasferimento a Cremona di cui è diventato capitano, e insomma tutto questo per dire che, come sottolineava il nostro Antonello Brughini, non si tratta di una perdita da banale per la squadra di casa. Il gioco riprende in questo momento 23-23 sul cronometro, 0-0 tra Cremonese e Lazio. Sanabria stoppa male la verticalizzazione che gli era stata innescata da Luperti, attenzione perché adesso riparte la Lazio e la Cremonese è scoperta, Isaksen punta l'uomo, limite dell'area di rigore, Isaksen prova ad andare via, è bravissimo qui proprio Bianchetti a sporcargli il pallone, la palla poi finisce fuori direttamente oltre la linea di fondo, perde anche la fascia di capitano che deve riannodare al volo mentre corre. Secondo corner della partita, questa volta la bandierina è quella di destra e sul punto di battuta non c'è Zaccagni ma c'è Toma Basic, sempre 0-0 tra Cremonese e Lazio, ancora un calcio d'angolo in favore della Lazio affidato al Toma Basic, maglia numero 26, che è stato reintegrato in rosa dopo essere stato fuori rosa per via dei tanti infortuni e ha ripagato la scelta andando a segnare subito all'esordio contro la Juventus. La palla in area di rigore, la respinta da parte di Grassi che allontana la sfera dai propri 16 metri, Patrick rincorre il pallone all'altezza della linea mediana, lo dà in orizzontale a Nuno Tavares, cerchio di centrocampo, gli si propone davanti Maldini che stoppa il pallone, anzi di prima va a servire Taylor, Taylor che si appoggia a Zaccagni, siamo a sinistra ai 30 metri, palla indietro ancora per Taylor che sceglie di ripartire nuovamente da Nuno Tavares, in avanti per Patrick, ancora Nuno Tavares, ancora lo stesso Taylor, si gioca in un fazzoletto, tutto di prima, c'è la pressione da parte dei giocatori della Cremonese ma la Lazio la elude bene giocando come ho detto appunto tutto quanto di prima e spostando il pallone adesso verso il settore di destra dove Isaksen duetta con Marusic sotto la nostra postazione, sfera all'indietro per Romagnoli, limiti della propria area di rigore, Rosgaard riceve lo scambio in orizzontale, Bonazzoli si frappone tra sé e Taylor ma la palla passa, ancora Rosgaard, poi Nuno Tavares va a cercare la verticale per Zaccagni che cerca cerca di convergere, poi sceglie di ripartire all'indietro nuovamente da Patrick, in una fretta alla Lazio, 25-10, prolungato possesso di palla, 0-0 tra Cremonese e Lazio. Toma Basic adesso porta nuovamente in avanti il pallone davanti a sé a Malè, sceglie ancora Patrick, maglia numero 4, cerchio di centrocampo, Prosgard riceve, si propone largo a sinistra Nuno Tavares, non servito, palla invece nuovamente per Romagnoli che sceglie di ripartire da Marusic, Marusic davanti a sé a Malè, l'appoggio poi per Patrick che osserva il piazzamento dei compagni, sceglie poi la verticale per Maldini che col tacco prova a servire un compagno di squadra, ancora Maldini cerca di incunearsi e poi finisce giù, in questo caso Grassi, intervento irregolare ai suoi danni da parte di uno tra Isaksen e Basic, c'erano in due su di lui, francamente non saprei chi ha commesso fallo, fatto sta che con questo fallo si interrompe il prolungato possesso palla della Lazio, siamo arrivati al 27esimo minuto di gioco, Cremonese 0 Lazio 0, l'impressione è che sia la Lazio, Antonello Brughini, non solo a tenere in mano i pallini del gioco ma anche a dettare i propri tempi della partita.
3: Sì, la Lazio spinge, bussa ma non riesce a passare, ci sono pochi spazi nella difesa della Cremonese, Cremonese invece che continua a faticare tantissimo in zona offensiva, Sanabria avrà toccato sì e no due tre palloni, male fin qui anche Bonazzoli, insomma per quanto riguarda il settore avanzato le solite problematiche per la squadra allenata da Marco Giampaolo che adesso dice ai suoi giocatori di guadagnare metri importanti, di salire, sta dicendo, ma la Lazio adesso è ancora in possesso di palla.
12: Prosgard che cerca il lancio lungo per Zaccagni, poi la palla finisce fuori, c'era stata anche una irregolarità però in precedenza fischiata da parte del direttore di gara che aveva notato un comportamento scorretto da parte di Floriani Mussolini ai danni di Nuno Tavares e da qui si parte, da un calcio di punizione nella metà campo della Lazio, fascia di sinistra la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione e il consueto gran numero di scambi in orizzontale, Prosgard, Romagnoli, Marusic poi sceglie Basic, intersezione delle linee, palla nuovamente all'indietro per Romagnoli che la lascia scorrere fino ad arrivare al proprio portiere Edoardo Motta che va da Prosgard, lo mette un po' in difficoltà sulla pressione di Romagnoli ma scarica bene poi per Nuno Tavares, Zaccagni fa fuori Floriani Mussolini, corre Zaccagni, sceglie nuovamente Nuno Tavares che a sinistra spazio per avanzare, lo rincorre Terracciano che lo costringe alla sterzata, Taylor poi riceve ai 30 metri, si appoggia a Patrick va da Zaccagni, il tacco di Zaccagni per Maldini che spalla alla porta, prova a girarsi ma non riesce a venire via, poi combina un mezzo pasticcio in disimpegno la Cremonese, poi ne combina un altro anche Maldini che trattiene vistosamente Terracciano andandolo a stendere, calcio di punizione in favore della Cremonese all'altezza del limite della propria area di rigore, molto spostato sul settore di destra, qui la Lazio nuovamente, Antonello Brughini aveva trovato diciamo la chiave per andare a sfondare con Zerbina che si è andato a spostare dalla sinistra verso la destra per cercare diciamo di dare più vivacità da quella parte, ma non è che sia cambiato molto, no?
3: Sì, il risultato finale è rimasto più o meno abbastanza deludente, la Lazio comunque continua a fare la partita, continua a gestire con sicurezza questo match, adesso la Cremonese prova a spingere, ma una gara molto spezzettata, come detto ci sono pochi spazi da una parte e dall'altra, adesso ci prova la Cremonese.
12: Floriani Mussolini cerca il traversone, la palla contrata, ritorna comunque nelle disponibilità dell'ex reggiana che si appoggia poi a Bonazzoli che potrebbe anche andare al tiro, il gol, la rete della Cremonese che va a segnare proprio con lui, lo avevamo detto, Bonazzoli, mezza papera da parte di Motta che o è stato tradito da una deviazione o non l'ha vista partire, al minuto di gioco numero 29 passa in vantaggio la Cremonese ed ha segnato proprio lui, Federico Bonazzoli, ottavo gol in stagione e questo è un gol pesantissimo, Antonello.
3: Un bel sinistro, adesso si inginocchia il giocatore maglia numero 90 Federico Bonazzoli, ottavo gol in campionato per lui, l'incitamento dei tifosi, dicevamo un sinistro dal limite non certo irresistibile, ma c'è stato stasera il grave, gravissimo errore, adesso vediamo le mani sulla faccia del giovane Edoardo Motta, una papera in tutti i sensi quella del giovane portiere della Lazio che ci è andato, mi è parso addirittura con il piede, non so se il pallone gli è rimbalzato davanti, fatto sta che il tiro era sì abbastanza potente ma non irresistibile, nemmeno piuttosto angolato, e quindi la grave, gravissima indecisione di Edoardo Motta per il vantaggio importantissimo, pesante della formazione lombarda.
12: Beh sì, questo è stato un gol, come detto, pesantissimo. O non l'ha vista partire Motta, oppure qualcuno gliel'ha deviata davanti, perché l'intervento è stato veramente goffo e scomposto da parte del portiere della Lazio, che ha cercato di andarci col piede, l'ha forse anche toccata, ma la palla si è poi infilata alle sue spalle. E dunque vantaggio della Cremonese con Bonazzoli, che, come diceva e ricordava il nostro Antonello Brughini, realizza l'ottava segnatura. Credo che sia una delle più pesanti, però al pari di quella nella prima giornata contro il Milan, ma considerato, diciamo, il peso specifico di questo incontro, forse la più pesante del campionato per il giocatore classe 1997, anch'egli di scuola Inter. Imposta adesso la Cremonese, 30 e 25 sul nostro cronometro del primo tempo, Cremonese 1 Lazio 0. Lo fa con il giocatore con la maglia numero 33, Grassi, che sceglie Zerbina, che come detto si è spostato a destra, cerca il lancio lungo in profondità per Floriani Mussolini, c'è in anticipo su di lui Prosgard, lo spinge in maniera anche abbastanza provocatoria Floriani Mussolini, tanto che Prosgard si gira e gli dice: ma perché mi hai dato una spinta? Nessuno dei due sarebbe mai arrivato su quel pallone, perché lo hai fatto? Rimessa laterale nella propria metà campo in favore della Lazio, che è stata, diciamo, colpita sostanzialmente da Torello Bugini al primo tiro in porta della Cremonese.
3: Esattamente, stavo pensando la stessa cosa, perché al primo serio tentativo la squadra di casa è riuscita a stappare questa partita importantissima. Adesso naturalmente prende coraggio la formazione lombarda con Zerbin, che perde palla al limite dei 30 metri, ma Lazio, che adesso vedremo se sarà in grado di reagire e soprattutto come.
12: Isaksen si appoggia a Patrick, che nel traffico smista bene la palla lì dietro per Dasic, che poi finisce giù. È successo un po' di tutto in questi ultimi 30 secondi, sono finiti a terra giocatori da parte di entrambe le compagini. Alla fine Basic si è preso un calcione di quelli dolorosi da parte di Zerbin, che cercava di calciare il pallone, ha colpito Basic, ha cacciato anche un urlo che forse probabilmente avete sentito in sottofondo, si è cacciato, si è rialzato, poi Basic gli è andato, bisogna dire, subito a chiedere scusa a Zerbin, l'autore dell'intervento irregolare. Calcio di punizione in favore della squadra biancoceleste all'altezza della linea centrale del campo, con Mattia Zaccagni che è andato da capitano a parlare con l'arbitro, come dire, questo forse meritava l'ammonizione. Non ha estratto il cartellino Chiffi della sezione di Padova, che sta cercando di tenere in pugno la partita usando più la carota che il bastone, mi viene da dire. Tutto sommato probabilmente sta facendo bene. Finisce ancora giù Isaksen, ancora un intervento
3: si è fatto male,
12: questa volta probabilmente si è fatto male davanti alla panchina di Giampaolo, che gli va anche, diciamo, a dare una mano a rialzarsi cavallerescamente, dobbiamo dire, ma sulla sportività di Marco Giampaolo, un vero e proprio gentleman, nulla da dire assolutamente. Da sottolineare che un'altra volta è stato Pezzella ad andarlo a stendere, che io credo sia il quinto fallo che Pezzella compie ai danni di Isaksen, il quale a sua volta non ha mai risposto a questo tipo di provocazioni, mai neanche una reazione, partita sostanzialmente molto corretta. Calcio di punizione in favore della Lazio davanti alla panchina di Marco Giampaolo, alza il braccio sinistro a Mattia Zaccagni per andare a chiamare lo schema, siamo ai 30 metri ma praticamente tutti spostati a destra, ancora Prosgard di testa, salta altissimo, le prende tutte, non inquadra la porta, è saltato altissimo senza rincorsa, ha avuto la meglio sui difensori centrali della Cremonese, ma questa volta la traiettoria era di facile lettura per Audero, che lo ha battezzata correttamente fuori. Questo Prosgard però non male, no, di testa, anche questa volta
3: sì,
12: è saltato
3: secondo
12: veramente
3: tentativo,
12: in cielo.
3: Sì, secondo tentativo, stavolta ha rischiato di meno sinceramente Audero, l'estremo difensore della Cremonese, sul colpo di testa del centralone danese della Lazio, una Lazio che naturalmente prova a riorganizzarsi dopo il clamoroso gol subito da Bonazzoli. L'estremo difensore, come detto, Edoardo Motta, quasi sicuramente è stato tradito da un rimbalzo davanti alla porta. Sta di fatto che il pallone si è azzaccato alle sue spalle per il vantaggio.
15: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: In questo momento sarebbe a meno uno da Lecce.
12: Ma c'è ancora tanto da giocare, c'è praticamente un'ora ancora da giocare, considerato che siamo arrivati al 34esimo e che tra primo e secondo tempo ci saranno di sicuro 4 minuti di recupero. Cremonese 1 Lazio 0, decide la rete, come ricordava Antonello Brughini, di Federico Bonazzoli alla mezz'ora, al 29esimo per essere precisi, ma adesso ci prova da Lazio con Zaccagni, che smista bene per Basic, che cerca subito il passaggio in profondità per Isaksen, che punta l'uomo a destra. Isaksen va poi al traversone a cercare il colpo di testa in aria da parte di Maldini, che trova il tempo ma non trova la porta, non trova neanche il pallone quasi, perché lo sfiora solamente e libera in qualche maniera la Cremonese, che rischia poi tantissimo in fase di disimpegno. Grassi è bravo a capire che stava succedendo il patatrac ed allontanare la palla dalla propria area di rigore. Sanabria però non riesce a stopparla, ne era nato un passaggio interessante, allora riparte ancora da Lazio. Patrick cerca di centrocampo, lo scambio con Basic, che poi trova nuovamente libero a destra a Marusic. Marusic sceglie e trova la verticale per Basic, che si infila però in un cul-de-sac, mantiene in campo il pallone, si appoggia poi a Isaksen, che gli la ridà la Veronica Di Basic che serve Isaksen che va verso la linea di fondo, traversone con il destro, palla in area di rigore, nessuno la tocca, Zaccagni gli arriva poi dopo un rimpallo e non riesce a stopparla, Bianchetti libera la propria area di rigore, poi finisce a terra Grassi, calcio di punizione in favore della Cremonese nella propria metà campo, questo diciamo fallo subito dal giocatore grigio-rosso, effettivamente si trattava di Buonazzoli, non di Grassi, due hanno gli stessi scarpini e una corporatura simile, dà la possibilità alla squadra di Marco Giampaolo di andare a respirare. 36esimo minuto, Cremonese 1 Lazio 0. Non è cambiata poi tantissimo la partita, dobbiamo dire, Antonello.
3: Possiamo però dire, Manuel, secondo me, che è una Cremonese negli ultimi 8-10 minuti decisamente più determinata, più lucida, se vogliamo anche più convinta dei propri mezzi, e soprattutto una Cremonese che sta giocando praticamente alla pari adesso con la Lazio, con meno paura, forte naturalmente del vantaggio, forte del gol realizzato da Federico Bonazzoli, adesso una Cremonese che manovra anche in fase e difensiva, insomma mi sembra una squadra che ha preso coraggio dopo la rete del vantaggio.
12: È chiaro che il pallone pesa decisamente di meno in questo momento tra gli uomini della squadra di Marco Giampaolo, ma la Lazio continua ad attaccare, 37esimo minuto che inizia in questo momento, Cremonese 1 Lazio 0. Romagnoli, linea centrale del campo, Patrick va da Basic che poi ridà la palla ancora a Patrick che elude l'intervento di Sanabria girando due volte su se stesso, deve però rincurare perché Sanabria continua ad inseguirlo. Buonazzoli pressa Prosgard, tunnel di Prosgard ai ranni di Buonazzoli ed era l'ultimo uomo della Lazio, tanta freddezza da parte del giocatore danese che poi va da Zaccagni che converge, Zaccagni cerca il dai e vai con Taylor, non si conclude la combinazione, ne nasce poi un flipper al limite dell'area di rigore della Cremonese disinnescato da Bonazzoli che è bravissimo nel traffico ad allargare per Pezzella andando a strappare gli applausi dello Zini. Pezzella poi sceglie Sanabria che stoppa il pallone tra le linee, su di lui c'è Isaksen che lo costringe al retropassaggio per Luperto, Luperto rischia sulla pressione dello stesso Isaksen che ha corso tantissimo e riparte addirittura da Audero. Audero osserva il piazzamento dei compagni, non se la sente di andare allo scambio corto, sceglie invece il lancio lungo per Floriani Mussolini, la palla finisce fuori, l'ultimo a toccarlo è stato però Nuno Tavares che era andato in opposizione a Floriani Mussolini e dunque all'altezza della linea centrale del campo, qualche metro più avanti, fascia di destra, rimessa laterale in favore della squadra di casa con la palla servita all'indietro da Terracciano per Bianchetti, Bianchetti per Luperto, Luperto dall'altra parte a sinistra per Pezzella sotto la nostra postazione davanti a sé a Isaksen, si riparte ancora da Luperto, l'ex Cagliari-Dempoli, si appoggia nuovamente a Bianchetti, il capitano della Cremonese non sa bene cosa fare con il pallone perché nessuno gli va a dettare il passaggio, alla fine gli va incontro Grassi che poi però gli ridà il pallone, ancora Bianchetti, maglia numero 15 al limite della propria area di rigore, sceglie Luperto in orizzontale, Luperto trova la verticale per Sanabria che spalla la porta, deve però nuovamente rientrare nella propria metà campo e ripartire rischiando tantissimo da Bianchetti, rischiando tantissimo perché sulla traiettoria c'era Isaksen che per poco non tocca il pallone, Bonazzoli adesso va da Sanabria che gespica letteralmente sul pallone, trova una buona linea di passaggio all'indietro però per Malè, Luperto poi in orizzontale va da Terracciano che ha spazio per avanzare, l'appoggio per Bonazzoli, linea centrale del campo, adesso è la Cremonese a fare possesso, 38esimo minuto di gioco, Cremonese 1 Lazio 0, Terracciano riceve nuovamente da Zerbin, non sa bene cosa farci con il pallone tra i piedi, allora nuovamente con pazienza si riparte dal limite della propria area di rigore con Luperto che riceve da Bianchetti, Luperto trova tra le linee Sanabria, Sanabria all'indietro per Grassi, c'è la pressione su di lui da parte di Taylor, Malè gli detta una buona linea di passaggio, sta salendo in cattedra anche Malè, un po' oggetto misterioso nella prima parte di questa prima frazione di gioco, adesso invece sembra nuovamente aver trovato la sua posizione, Bonazzoli tra le linee adesso, cerca proprio Malè, limite dell'area di rigore, Malè aveva servito Zerbin, Zerbin in area di rigore, Zerbin, Zerbin, e la palla che finisce fuori di un paio di metri sul primo palo, Zerbin si è trovato il pallone dai piedi, ma non per il passaggio di Malè, perché ne è nata una corambola stranissima, non se l'aspettava, è stato lestissimo però Antonello a crederci, un po' meno diciamo nell'andare poi alla conclusione con il mancino.
3: Sì, ma che leggerezza anche stavolta da parte della difesa della Lazio, Zerbin si è ritrovato sul sinistro all'interno tra l'altro dell'area di rigore, un buon pallone, non è riuscito ad inquadrare la porta, ma pericolo anche stavolta per Edoardo Motta, il giovane guardiano della porta biancoceleste, dicevamo della indecisione, come del resto in occasione del gol del vantaggio della Cremonese, indecisione della difesa e della Lazio e per poco Zerbin Bin non porta la formazione lombarda sul 2-0. In questa fase del match si cammina, le due squadre corrono poco, cercano in qualche modo di trovare gli spazi giusti, spazi che fino a questo momento sono veramente limitati.
12: Prova a ricavarsi di Basic che riceve da Patrick, lato corto dell'area di rigore, in due addirittura su di lui, ancora Patrick però che riceve il pallone, cerca di andare al servizio per Maldini, capisce tutto però la difesa della Cremonese con Bianchetti che interrompe l'azione, e poi c'è un intervento irregolare di Prosgard che si becca il primo cartellino giallo di questa partita ai danni di Bonazzoli, generosissimo ancora una volta lì a lottare, a remare,
3: il migliore dei suoi sicuramente,
12: assolutamente, e non solo per il gol, primo giallo della partita sventolato a Prosgard, non era tra i diffidati, tra i giocatori in campo sono diffidati Taylor per quello che riguarda la Lazio e Luperto per quello che concerne la Cremonese, calcio di punizione in favore della Cremonese che si prende tutto il tempo a sua disposizione per andare a battere, 40 e 15 sul cronometro, Cremonese 1 Lazio 0, giallo giusto a termini di regolamento perché l'intervento non è stato cattivo ma era nettamente fuori tempo.
3: Sì, poi la gara è stata veramente molto spezzettata, Chiffi ha aspettato praticamente 40 minuti prima di estrarre il primo e giusto cartellino giallo, quindi adesso molto probabilmente nel secondo tempo i ritmi si alzeranno, ci sarà anche un po' di nervosismo, comunque fin qui possiamo dire di una partita sostanzialmente corretta. Adesso c'è la sventagliata dello stesso Bianchetti a cercare Pezzella, pallone però è troppo lungo e controllato male dalla difesa della Lazio.
12: Con Marusic che sbaglia, Sanabria, la bella pallonetto per Grassi che a sua volta con un sombrero va a servire Bonazzoli che adesso cerca di inventarsi una sforbiciata alla Carletto Parola, per capirci, quella che c'è sulla copertina dell'album delle figurine Panini, però dal limite dell'area di rigore tocca male il pallone, questa volta la parata è facile da parte di Motta, ha cercato l'Eurogol, no? Bonazzoli, giocatore in fiducia, Antonello.
3: Sì, bello il tentativo, applausi per il gesto, ma da 18 metri, dalla grande distanza, con quella conclusione abbastanza debole per la verità, stavolta non è riuscito a mettere in difficoltà Motta. Lazio che prova a ripartire, adesso ci sono soltanto 3 minuti e mezzo più recupero per cercare di portare questa partita sui binari dell'equilibrio prima dell'intervallo.
12: Romagnoli con tutta calma adesso in posta senza particolare fretta ma con un po' di animosità nei confronti di Taylor che a suo dire non gli ha dato incontro così come l'avevano provata, cantano i tifosi dello Zini che si è riempito nel corso della partita, adesso la curva è effettivamente piena e tanti sono a torso nudo, come detto è stata una giornata molto calda e probabilmente anche questo potrebbe incidere un po' nell'addettare i ritmi non proprio da Formula 1 diciamo di questa sfida. Marusic adesso riceve palla per la Lazio ai 40 metri, si appoggia poi ad Isaksen a sinistra che a destra, anzi scusate, che prova a puntare l'uomo, Pezzella sceglie invece poi l'appoggio per Basic che ridà ancora la palla a Prosgard, l'unico ammonito della partita, cerchio di centrocampo, pallone smistato poi nella zona di Maldini che riceve palla ai 40 metri, nuovamente all'indietro per Romagnoli che sceglie Marusic per Basic in posizione di mezzo destro, potrebbe allargare poi ancora il gioco per Isaksen, sceglie invece il consegnato per Marusic, si gira su se stesso Patrick, adesso la Lazio fa fatica a trovare spazi perché copre bene tutte quante le linee di passaggio la Cremonese, allora si affida alla Lazio la velocità di Nuno Tavares che prolunga poi in avanti per Zaccagni fermato però da Terracciano, Zerbin poi cerca un velleitario colpo di tacco e perde palla, Zaccagni gli ruba palla, lo mette giù Zerbin, calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza del lato corto dell'area di rigore, qui leggerezza di Zerbin però, Antonello, perché insomma un colpo di tacco in quella zona di campo non lo tenti, Zaccagni gli è andato via, l'ha messo giù, ha rischiato anche il giallo.
3: Esatto, ha rischiato anche il giallo, giallo richiesto tra l'altro da Maurizio Sarri che adesso va a parlare con il quarto uomo. Dalla nostra postazione sembrava un fallo da ammonizione, l'arbitro per la verità era ben piazzato, non ha estratto il cartellino giallo ma ha rischiato tantissimo Zerbin, adesso c'è questo calcio di punizione, praticamente quasi tutta la Lazio nell'area di rigore della Cremonese.
12: Oltre al portiere solo in tre fuori, Marusic, Taylor e Nuno Tavares, alza entrambe le braccia Zaccagni a chiamare lo schema, siamo tra il lato corto dell'area di rigore e la bandierina del calcio d'angolo, la fascia è quella di sinistra, la porta è quella alla nostra destra, palla che spiove in area di rigore, ancora a cercare Provsgard, questa volta però Pezzella alla meglio su di lui e prolunga di nuca la palla dall'altra parte a destra in fallo laterale, rimessa laterale, zona d'attacco in favore della Lazio nei pressi del limite dell'area di rigore, con le mani Marusic a 43-50 sul cronometro, Cremonese 1 Lazio 0, è pronto a rimettere il pallone all'interno del terreno di gioco, gli si fa incontro Basic, gli si fa incontro Isaksen, c'è anche Romagnoli che potrebbe dettargli un passaggio, è proprio quest'ultimo a ricevere la sfera in settore di destra, poi decide di ripartire addirittura di Nuno Tavares all'indietro, cerco di centrocampo, poteva forse sfruttare meglio questa possibilità la Lazio, ma evidentemente voleva arrivare dall'altra parte, a sinistra da Zaccagni, davanti a sé c'è Zerbin, l'appoggia all'indietro per Provsgarda che pesca largo, alto, a destra Marusic, prova a puntare Malè, poi va allo scambio con Basic che sceglie di ripartire da Provsgarda per Zaccagni, due su di lui, gli toglie il pallone nuovamente Bonazzoli che poi innesca il tempo offensivo per Zerbin, adesso è scoperta la Lazio, attacca la Cremonese sulla destra, Zerbin, palla in area di rigore, Romagnoli però è bravissimo a leggere in anticipo la traiettoria del giocatore in prestito dal Napoli a pulire la propria area di rigore, attenzione perché adesso la Cremonese ad essere scoperta e Maldini prova a velocizzare i tempi, salta secco Bonazzoli, Maldini si appoggia poi a Nuno Tavares, posizione di ala sinistra, Nuno Tavares in area per Zaccagni, capisce tutto questa volta Bianchetti che allontana la palla dalla propria area di rigore, 3 minuti di recupero, forse avete sentito in sottofondo lo speaker dello Zinedine ad annunciare questi 180 secondi di extra time, 3 minuti che iniziano in questo momento, è imbufalito Maurizio Sarri perché la sua squadra non velocizza i tempi, finisce giù poi Maldini, tutto regolare per il direttore di gara, si rialza infatti Maldini, la palla che poi docile finisce tra le braccia di Emil Audero, 45-20 sul cronometro, Cremonese 1 Lazio 0, Maurizio Sarri non è contento di questi ultimi minuti della Lazio.
3: Non è contento, la Lazio infatti non verticalizza, la Lazio non velocizza, ma c'è da dire che la Cremonese sta chiudendo bene tutti gli spazi, insomma se vogliamo fare, Manuel, una rapidissima fotografia di questo primo tempo, è partita molto bene la formazione ospite, poi alla distanza è cresciuta e notevolmente la Cremonese che ha trovato anche il gol, complice l'indecisione del giovane portiere Motta.
12: Proprio così Antonello, è da dire che questo gol, come sottolineavi in precedenza, è andato anche diciamo ad aumentare il livello di self confidence, di autostima e di insomma fiducia di una squadra che all'inizio invece sembrava veramente spaventata. Audero, lancio il pallone in avanti da parte del portiere della Cremonese nella metà campo della Lazio, dove però è Provsgard ad intercettarlo, sulla seconda palla però è Floriani Mussolini a sua volta a rientrare nuovamente in possesso, si appoggia a Bonazzoli che fa anche il playmaker, veramente uomo ovunque, l'autore del gol che fino a questo momento decide la partita al 29esimo del primo tempo, Cremonese 1 Lazio 0, se n'è andato la prima metà del recupero, se ne sono andati 90 dei 180 secondi decretati da Chiffi che è il direttore di gara di questa partita, la Cremonese li sta spendendo nella prima metà campo cercando il giro palla per

0: a metà del primo tempo, ma è stato sempre marcato molto bene dai difensori della Cremonese, non ha mai tirato in porta, insomma una prestazione fin qui insufficiente per Daniel Maldini.
1: Riparte la Lazio, perché nel frattempo siamo arrivati nella metà campo della Lazio dal proprio portiere con Motta, che cerca il lancio lungo in avanti nella zona proprio dello stesso Maldini, che stoppa bene per Zaccagni, che prova ad andare via. 47-35, siamo negli ultimi spiccioli di recupero della prima frazione di gioco, palla che viene messa direttamente in tribuna da parte di Terracciano, che ha intercettato il pallone, forse due palloni in campo, no, alla fine quello che è stato rilanciato dalla tribuna resta fuori. Allora la Lazio può impostare dalla destra questa volta con Basic che si appoggia a Marusic, potrebbe essere l'ultima occasione della partita per quello che riguarda il primo tempo, occasione che non c'è perché non c'è più tempo per l'appunto. Dopo tre minuti di recupero Chiffi decide che per il primo tempo può bastare così, si va a riposo dunque sul risultato di Cremonese 1 Lazio 0. A decidere la sfida, la rete, la bella rete realizzata da Bonazzoli dopo 29 minuti con la complicità, va detto, di Edoardo Motta, impreciso anziché no, squadre che prendono la via degli spogliatoi, e ci fermiamo anche noi. Cremonese 1 Lazio 0, linea a Roma, giornale radio, trasmissione di servizio, a risentirci fra una decina di minuti per il secondo tempo della sfida dello Zini, penultima partita della 35esima giornata del campionato di Serie A tra Cremonese e Lazio, linea a Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: GR1.
5: Buonasera da Sonia Oranges. Medio Oriente, ancora in stallo i negoziati tra Iran e Stati Uniti, mentre torna ad alzarsi la tensione nell'area anche a colpi di propaganda. Secondo fonti americane, gli Stati Uniti avrebbero creato un corridoio aperto e libero nello stretto di Hormuz con l'eliminazione di 6 barchini iraniani, notizia però subito smentita da Teheran, e poco fa è tornato a parlare Donald Trump. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
6: L'Iran sarà spazzato via se attacca le navi statunitensi, ricorre nuovamente al suo tono minaccioso Donald Trump in un'intervista alla Fox, mentre il comando centrale delle forze armate statunitensi afferma che 6 barchini iraniani sono stati eliminati dalle forze americane nello stretto di Hormuz perché tentavano di interferire con la navigazione commerciale, e sostiene che la marina di Washington ha aperto un passaggio nelle acque tra Iran e Oman. Teheran smentisce la distruzione delle sue imbarcazioni e sostiene di non aver avuto intenzione di colpire gli Emirati Arabi Uniti, dove le difese antiere hanno fronteggiato un attacco condotto con droni e missili. Gli Emirati avevano già denunciato il lancio di droni contro una propria petroliera e avevano imputato a Teheran la responsabilità dell'attacco. Un incendio è divampato dopo una detonazione su una petroliera sudcoreana. Seul indaga le cause ancora da appurare, ma annunce smentite sulla situazione nello stretto si sono rincorsi per tutta la giornata. Teheran aveva negato che due mercantili statunitensi avessero attraversato lo stretto di Hormuz, come sostenuto da funzionari di Washington. Le autorità statunitensi a loro volta avevano smentito la notizia diffusa da fonti della Repubblica Islamica, secondo la quale una fregata americana era stata colpita da ordigni iraniani, e i comandi statunitensi stamane avevano annunciato che unità navali militari stavano operando nelle acque dello stretto.
5: Intervento del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 165esimo anniversario della fondazione dell'esercito. L'attuale indebolimento del diritto internazionale ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza, ha detto tra l'altro il Capo dello Stato, sottolineando come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. Dall'Armenia all'Azerbaigian sono diversi i temi toccati dalla Premier Meloni: immigrazione, energia, crisi internazionali, rapporti con Trump. La nostra inviata.
7: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
8: Così Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan. La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della comunità politica europea. Per la Presidente del Consiglio, la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale,

0: incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: È proprio l'energia oltre dazi è uno dei temi al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti propone una tassa sugli extra profitti delle imprese del settore e chiede una deroga al patto di stabilità. La politica dell'attesa è finita, ha affermato, è tempo di agire. Caso Flottiglia, la procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persona sull'abbordaggio compiuto dalla marina israeliana il 29 aprile vicino a Creta. Tra gli esposti al centro dell'inchiesta la posizione di due attivisti prelevati da un'imbarcazione italiana e ora detenuti nello stato ebraico. La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Oltre all'indagato Andrea Sempio, mercoledì saranno interrogate altre 3 persone.
2: In attesa di scoprire le carte che ha in mano, la procura di Pavia fa una mossa a sorpresa in un'inchiesta che si avvia a tirare le conclusioni. Nel pomeriggio si è infatti saputo che domani Paola e Stefania K saranno sentite a Milano come persone informate sui fatti. Nella stessa veste sarà sentito anche Marco Poggi, fratello di Chiara, convocato lo stesso giorno in cui verrà interrogato il suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta e che gli inquirenti ritengono il vero assassino di Chiara Poggi. La sua legale ed amica di lunga data, Angela Taccia, commenta così le frasi che il 38enne scrisse su un forum nel 2010 in cui parlava di una ossessione sentimentale di quasi 2 anni, collocata nel periodo dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia a Carrasco il 13 agosto 2007.
3: È una ragazza che vedevamo praticamente quasi tutte le settimane nel solito locale dove andavamo, faceva la barista. È quella ragazza di cui lui era innamorato, non ha mai pensato nemmeno lontanamente a Chiara Poggi.
2: Claudio Vigolo, GR1.
1: Ciclismo, presentata nella sede RAE a Roma, la prossima edizione del Giro d'Italia. Radio 1 e Radio 1 Sport dedicheranno all'evento un palinsesto speciale.
4: Il conto alla rovescia è iniziato per la 109esima edizione del Giro d'Italia che dall'8 al 31 maggio sarà raccontato dai canali RAI, tappa per tappa, minuto per minuto, attraverso gli inviati, le trasmissioni sportive e gli speciali. E alla Corsa Rosa dedicherà un palinsesto ricco di novità Radio 1 e Radio 1 Sport, il direttore Nicola Rao.
5: Per dedicare lo spazio che merita a questo evento incredibile abbiamo ridisegnato il palinsesto, dedicheremo ogni giorno approfondimenti alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16:30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
4: E poi un annuncio in anteprima.
6: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese. E allora ho pensato che sarebbe interessante, realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Chiudiamo col cinema. Da oggi a mercoledì torna sul grande schermo Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick.
7: E perché questo gran mistero?
8: Credimi, io ne ho viste di cose curiose nella mia vita, ma mai strane come queste.
7: Tu sai benissimo che non puoi andartene così. Dopo quello che mi hai detto, come...
1: Il film, tratto da Doppio Sogno di Schnitzler, aprì la mostra di Venezia del 1999. 5 mesi dopo la morte del regista, al Lido fu presentato dai 2 protagonisti, Tom Cruise e Nicole Kidman, nella pellicola Un giorno e una notte nella vita di una coppia, tra desideri inespressi e convenzioni sociali in una New York ricostruita in Gran Bretagna. Ci fermiamo qui, linea Onda Verde, poi il posticipo di Serie A con il secondo tempo di Roma-Fiorentina.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: E insieme ai colleghi del GR1 per la linea, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 minuti sulla 1 da Firenze e Roma. Ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, con la tratta in carreggiata opposta tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla tangenziale ovest di Milano, coda tratti tra Valtidone e Settimo Milanese. Sulla 10, coda tratti tra Spotorno e la 6. Ancora sulla 7 abbiamo code per un veicolo in fiamme tra la diramazione per Predosa e Tortona. Sulla 4 la Milano-Brescia, coda a tratti tra Monza e Cormano in direzione Torino. Infine sulla tangenziale di Roma, strada chiusa per un incidente avvenuto tra via Batteria Nomentana e via Tiburtina in direzione di viale Castrense. I veicoli coinvolti dall'incidente si trovano all'interno della galleria. Questa è la situazione al momento. Linea di nuovo a Cremona per il secondo tempo di Cremonese-Lazio. Primo tempo 1-0 per il Cremonese. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS. Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Ehi tu, gringo.
15: Gringo a chi? Io sono italiano.
14: E che ci fai in Texas?
15: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
14: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal primo maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
16: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
19: Iperceramica.
20: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia,
21: nel tuo computer, nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
22: I siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene mai.
23: Stadio Zirin di Cremona, siamo nell'intervallo della penultima partita del 35esimo turno del campionato di Serie A, di fronte Cremonese e Lazio. Al termine della prima frazione di gioco, Cremonese 1, Lazio 0. Il gol pesantissimo per la stagione grigiorossa l'ho realizzato al 29esimo minuto Bonazzoli. Squadre ancora negli spogliatoi, cambi in vista per quello che riguarda la Lazio, ma noi nel frattempo torniamo subito allo studio, zona Cesarini, Nico Forletta. Nico.
24: Bene, grazie Manuel Codignoni, ricordo in regia Ombretta Conti, alla parte tecnica c'è Luciano Pecoraro, in redazione Tony Tisi, e vi ricordo soprattutto domenica prossima 10 maggio per la festa della mamma la Zalea della Ricerca di Fondazione AERC, che torna a colorare circa 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiranno la Zalea, questo fiore simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere comprendere il cancro sempre più curabile. Lo scorso anno nel nostro paese sono state stimate circa 180.000 nuove diagnosi di tumore nelle donne, ma grazie ai processi e ai progressi soprattutto della ricerca, oggi due donne su tre colpite da cancro vivono a 5 anni dalla diagnosi. Domenica quindi si può regalare l'azalea di Airc a tutte le donne per sostenere la miglior ricerca possibile nella lotta contro il cancro, e si possono scoprire le piazze, quindi la piazza più vicina a chi ci ascolta, sul sito www.airc.it, www.airc.it. Oltre alla Serie A si gioca anche in Inghilterra la Premier League. È terminata Chelsea-Nottingham 1-3, punti pesantissimi in chiave salvezza per il Nottingham, che sale a 42 punti e ne mette 6 tra sé e il West Ham, che è terzultimo a 36. A quota 37 c'è il Tottenham, che ieri è andato a vincere sul campo dell'Aston Villa. Tottenham adesso guidato da De Zerbi, mentre invece il Chelsea rimane inchiodato a 48 punti, a 3 punti dalla zona europea, e quindi clamorosamente il Chelsea rischia di rimanere fuori dall'Europa. Poi alle 21 Everton Manchester City, ma torniamo da Manuel Codignoni e Antonello Burghini per la ripresa di Cremonese Lazio,
23: che è in procinto di iniziare. Il direttore di gara sta parlando adesso con il VAR per verificare che tutto quanto sia in ordine prima di comandare la partenza del secondo tempo, con il nuovo calcio d'inizio che viene battuto dalla Cremonese. Cremonese in vantaggio, come detto, per una rete a zero, che cerca subito di mandare il pallone in avanti. Il colpo di testa di Nuno Tavares, che allontana la sfera dalla propria area di rigore. Attenzione a Bonazzoli, che poi in collaborazione con Sanabria cerca di conquistare il possesso di pallone. Fase molto, diciamo, cambolesca di inizio di questa ripresa, con la Lazio che poi mette la palla in fallo laterale con Marusic. Due cambi ci sono stati nell'intervallo, prevedibili anziché no. L'uscita di Daniel Maldini, ne avevamo parlato in maniera tutt'altro che, come dire, lusinghiera, perché non era di fatto mai entrato in partita. Al suo posto Tijani Noslin, che è più 9 vero rispetto a Daniel Maldini. Fuori anche Patrick, maglia numero 4, al suo posto dentro Rovella al recupero, mentre intanto la Cremonese cerca di mettere in mezzo un pallone con Pezzella, e poi il tentativo da fuori di Malè sulla seconda palla con il colpo di testa di Provsgard a pulire i propri 16 metri. Nuno Tavares, che poi allontana la sfera dalla zona di pericolo, e Zaccagni che cerca di far correre proprio lo stesso Noslin, che viene anticipato però da Luperto, che se lo porta fino alla linea del fallo laterale e mette poi la palla non in fallo laterale, sì in fallo laterale, perché Floriani Mastroligno non è riuscito a tenerlo in campo. Dicevamo, fuori Patrick, dentro Rovella. C'era uno spot che una volta diceva più o meno: Rovella, per chi non si accontenta. È chiaro che non si accontentava del giro palla di Rovella Sarri, con la Lazio che attacca adesso, che guadagna un nuovo calcio d'angolo con l'inserimento da parte di Taylor, ma no, perché c'era una posizione di fuori gioco proprio da parte dello stesso giocatore olandese. Non si accontentava della scolasticità del palleggio di Patrick e ha scelto, diciamo, un cervello vero calcisticamente parlando, nel senso che è il suo ruolo, Rovella, Maurizio Sarri, così come non si accontentava di Maldini, ha messo dentro un 9 vero.
0: Impalpabile la prova di Daniel Maldini, e Sarri non può essere soddisfatto nemmeno della prestazione di Patrick, quindi doppio cambio all'inizio della ripresa del primo tempo. Invece meglio la Lazio nei primi 25 minuti, Lazio non velocissima ma abbastanza verticali, poi alla distanza è cresciuta la Cremonese, via la paura in un colpo solo ed è arrivato il gol di Federico Bonazzoli. Lo ricordiamo ancora, ottavo centro in campionato per l'ex attaccante dell'Inter, che oggi sarà particolarmente soddisfatto, lui è nerazzurro, tifoso nerazzurro. Cremonese, diciamo, che ha preso alla distanza coraggio e alla fine ha giocato praticamente alla pari contro la formazione laziale.
23: Lazio che attacca adesso con Zaccagni, lato corto dell'area di rigore, punta l'uomo, mette la palla in mezzo, Isaksen la cicca, Isaksen la cicca dal cuore dell'area di rigore, poi sulla successiva conclusione la palla finisce in fallo laterale. Non si aspettava che la palla passasse, non si aspettava il buco di Pezzella, da dire Isaksen, però l'ha colpita male Antonello.
0: Come nel primo tempo del resto, dal disco del rigore, nel primo tempo il pallone era raso terra, con il mancino l'ha praticamente svirgolato, adesso la stessa cosa, non è da lui, come dicevi tu giustamente, tra l'altro è il sinistro, il suo piede preferito, comunque una buona opportunità per la formazione di Maurizio Sarri.
23: Attenzione però adesso, perché la Cremonese recupera palla con l'onnipresente Bonazzoli, che va con un colpo di biliardo, tocco sotto a servire a Zerbina, che poi finisce a terra, ma si continua a giocare in traversone a cercare proprio Bonazzoli, che salta, anzi no, si trattava di Sanabria, che salta ma non ci arriva. Poi pallone viene recuperato da Grassi, Zerbina resta a terra, fa cenno all'arbitro, Noslin mi ha fatto fallo, si continua a giocare, si rialza Zerbina, adesso parla anche con il guardaline, con Giampaolo, parla con un po' tutti Zerbina, ma nel frattempo continua il giro palla della Cremonese, che non mette fuori il pallone perché ha visto che il suo effettivo si è rialzato. Luperto nella propria metà campo, si appoggia qui a Pezzella, intersezione delle linee a sinistra, lancio lungo a cercare Sanabria, l'uscita di Motta ben coperto da Romagnoli disinnesca la minaccia, palla subito rimessa in gioco con Basic che cerca di ripartire con velocità, Rovella si avvicina al cerchio di centrocampo, il giocatore di scuola Juventus si appoggia poi a Taylor che gli ridà il pallone, cerchio di centrocampo, Toma Basic in posizione di mezzo destro, riceve e prolunga poi la sfera dall'altra parte nella zona di Isaksen, c'è la sovrapposizione anche di Marusic, Isaksen si ferma, poi ridà il pallone ancora lo stesso Basic per Marusic, fascia di destra nei pressi del limite dell'area di rigore, ancora Basic, ancora Taylor, ancora Basic, il giro palla della Lazio è effettivamente efficace ma non riesce a guadagnare metri la squadra di Maurizio Sarri, tanto che sceglie di cambiare fascia e adesso prova ad attaccare dalla sinistra con Zaccagni che punta nuovamente Floriani Mussolini, va verso la linea di fondo questa volta, traversone, palla deviata, nuovamente calcio d'angolo, questa volta sì, non c'era posizione irregolare, terzo corner della partita in favore della Lazio, non ne ha battuto nessuno fino a questo momento la Cremonese, bandierina di sinistra, alza entrambe le braccia Mattia Zaccagni a chiamare lo schema, quinto minuto della ripresa, Cremonese 1 Lazio 0, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 gli uomini della Lazio a riempire l'area di rigore della Cremonese, attenzione a Prosgard che fino a questo momento di testa le ha prese tutte, il colpo di testa di Romagnoli questa volta che inquadra sì la porta ma trova la bella parata da parte di Audero che in maniera plastica va a bloccare il pallone e disinnesca la minaccia, sesto minuto della ripresa, Cremonese 1 Lazio 0, l'impressione Antonello è che i ritmi si siano un po' più alzati, no, rispetto a come ci eravamo lasciati?
0: Sicuramente sì, e stavolta c'è stato un pericolo vero per la porta difesa da Audero, perché il colpo di testa di Romagnoli era ben indirizzato, non fortissimo ma ben indirizzato, pronta la parata dell'estremo difensore della Cremonese, squadre già abbastanza allungate, adesso sì che ci sono spazi per giocare, sicuramente potremmo assistere ad un secondo tempo più vivace e soprattutto con più sussulti.
23: Prova a ripartire la Lazio con Noslin che però sbaglia, recupera il pallone della Cremonese che attacca addirittura con Bianchetti fa filtrare per Malè, il tacco di Malè per Pezzella che riceve, danza con i piedi sulla linea del fallo laterale, va via a Basic, sfida in velocità Marusic che gli sporca il traversone mettendoglielo in fallo laterale e gli applausi dello Zini sottolineano come il pubblico di Fede Grigiorossa stia apprezzando effettivamente questo nuovo approccio da parte della squadra di casa alla ripresa delle ostilità. Pezzella è pronto a rimettere in gioco il pallone, siamo praticamente poco oltre la linea del limite dell'area di rigore, fascia di sinistra la più distante rispetto al nostro punto di osservazione, palla indietro per Luperto che si appoggia nuovamente a Pezzella, traversone deviato, poi svirgola il pallone Rovella, ne nasce un campanile all'interno dell'area di rigore, prova a metterla giù Bonazzoli, serie di rimpalli, chiedono anche un tocco di mano i giocatori della Cremonese, alla fine la palla finisce fuori, l'ultimo a toccare sarà un giocatore della Lazio dopo questa mischia, nuovo calcio d'angolo, questa volta però lo batterà la Cremonese e c'è Bonazzoli che da capo popolo, da capo ultra quasi va ad esaltare il pubblico dello Zirek, perché si attacca proprio da quella parte verso la curva teatro del tifo più caldo della Cremonese, calcio d'angolo che verrà battuto da Zerbin, bandierina di sinistra, il primo per la Cremonese, dicevamo, la palla che spiove in aria, il colpo di testa di nuca anzi da parte di Bianchetti che però non crea pericoli alla difesa della Lazio che prova a ripartire con Nuno Tavares che ne fa fuori due, prova a far fuori anche il terzo Malè e ce la fa, attenzione la corsa cost to cost da parte di Nuno Tavares che poi mette la palla al centro per Noslin e Isaksen, conclusione rete, ha segnato la Lazio in contropiede, ha segnato proprio lui Isaksen, colui che fino a questo momento aveva sbagliato praticamente tutto, è l'ottavo della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1, azione da manuale da parte della Lazio, ha segnato Isaksen che realizza il gol numero 5 della sua stagione, la Cremonese deve ricominciare da capo ma soprattutto gran merito di questo gol però è di Nuno Tavares.
0: Assolutamente sì, azione comunque rapidissima, molto bella, con la Lazio che praticamente praticamente ha messo in difficoltà, ha superato senza problemi la difesa della Cremonese, stavolta bella, puntuale e precisa, ma soprattutto efficace la conclusione dall'interno dell'area di rigore dell'attaccante iranese Isaksen, come detto quinto gol in campionato, pallone è sotto la traversa, nulla da fare per Audero, ma soprattutto adesso tutto da rifare per la Cremonese, classifica alla mano. In questo momento la squadra allenata da Marco Giampaolo è a meno 3 dalla Lecce, al terzultimo posto.
23: Si era mangiato l'inverosimile Isaksen, va detto che si trattava spesso e volentieri di palle un po' sporche, però aveva commesso tanti errori il giocatore danese, che diciamo si è fatto conoscere al pubblico laziale con quel 5-1 incassato a Herning dalla squadra già all'epoca allenata da Maurizio Sarri contro il Midtjylland. La Lazio se ne uscì da quello stadio, dallo stadio di Herning, con 5 gol sul groppone e con un nome sul taccuino, Isaksen, che poi effettivamente fu portato alla corte di Maurizio Sarri. Me la ricordo bene quella partita perché c'ero io a commentarla e mi ricordo anche insomma lo sgomento di tanti tifosi laziali che avevano seguito la squadra in Danimarca nel prendere 5 gol dall'allora sconosciuta squadra danese. Lazio che adesso ci crede, decimo minuto nel corso della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1. Rovella, si è visto però il peso specifico di Rovella nel dettare i tempi nel centrocampo della Lazio, Antonello Brughini, perché insomma Patrick Volenteroso, ma non è il suo ruolo.
0: Assolutamente sì, da sottolineare anche l'assist di Noslin, Lazio che attacca ancora, attenzione.
23: Ancora con Isaksen che mette in mezzo un pallone, forse deviato, la palla che poi sporca, finisce dall'altra parte, settore di sinistra, dove Nuno Tavares ci arriva comunque, riesce a mantenerla in campo, si appoggia poi a Taylor. Taylor riparte da Provsgard sulla tre quarti, cerco di centrocampo, lungo più arretrato della Lazio, Romagnoli, serve Provsgard che viene messo giù da Bonazzoli, che non protesta neanche, alza il braccio, chiede scusa al danese, che è l'unico ammonito della partita peraltro, Provsgard, e il gioco riprende con un calcio di punizione già battuto dalla Lazio, con Marusic che adesso appoggia il pallone all'indietro, cerco di centrocampo per Romagnoli, palla spostata a sinistra per Nuno Tavares, davanti a sé Floriani Mussolini, sceglie la verticale per Zaccagni, la palla non arriva a destinazione perché c'è Terracciano che interrompe la traiettoria, ma ancora Nuno Tavares, cambia gioco, pesca Isaksen, ringalluzziero dal gol segnato, punta l'uomo, poi si appoggia a Basic, ancora Isaksen, vertice alto dell'area di rigore, l'appoggio per Marusic verso l'esterno, Romagnoli alimenta il tempo offensivo della Lazio appoggiandosi poi a Rovella, ai 30 metri Rovella, il filtrante per Zaccagni, capisce tutto Bianchetti che però allontana la palla dalla propria zona di pericolo andando ad alzare un campanile, anzi si trattava di Terracciano e non di Bianchetti, lotta adesso Bonazzoli sul pallone con Nuno Tavares, cerca di andare via ma la palla era uscita, Bonazzoli si lamenta tantissimo con il guardaline che era a un metro e mezzo e il guardaline non gli dice nulla perché non può parlare, ma con lo sguardo gli dice: Antonello, se non l'ho visto io, chi è che ha visto se la palla era uscita oppure no?
0: Sì, praticamente molto, era un metro. Molto chiaro questo episodio. È una fase molto delicata della partita questa per la formazione di casa, bisognerà capire se riuscirà in qualche modo a reagire la squadra allenata da Marco Giampaolo dopo il gol bello, lo ripetiamo ancora, di Isaksen, Cremonese, che adesso sembra, come del resto nei primi 20-25 minuti del primo tempo, abbastanza impaurita.
23: Eh sì, perché ovviamente diciamo l'inerzia della stagione, non solo della partita della Cremonese, è cambiata tantissimo con il gol dell'ala destra danese e adesso la Cremonese è tramortita e la Lazio cerca di approfittarne ancora con Isaksen che riceve da Zaccagni, si appoggia poi a Marusic, lato corto dell'area di rigore, traversone in area a cercare l'inserimento di Taylor, palla disinnescata dalla difesa della Cremonese con la Sanabria che difende bene il pallone dall'attacco di Romagnoli fino al limite della propria area di rigore, Luperto pesca bene alto a sinistra Pezzella che elude con una specie di sombrero l'intervento di Isaksen, ma poi c'è il ripiegamento offensivo da parte di Basic, gioca bene la Lazio, Antonello Brughini, bisogna dire questo.
0: Sì, gioca bene, ha ripreso a giocare bene, esatto, perché lo ha fatto anche nei primi 25 minuti, poi ha subito un po' il ritorno, se vogliamo, rabbioso e più che lucido della Cremonese, adesso è assoluta padrona del campo la formazione di Sarri.
23: Con Zaccagni che smista per Nuno Tavares a sinistra, palla poi all'indietro per Rovella per Nuno Tavares, palla ancora all'indietro dopo che la sfera è transitata anche sui piedi di Taylor, ancora Rovella e lo ripetiamo ancora una volta, vedere la partita dal vivo, cari amici radioascoltatori, dà la possibilità di cogliere anche delle sfumature che spesso e volentieri davanti allo schermo televisivo non si possono notare. Nel momento in cui i giocatori della Lazio prendono palla si vede proprio che alzano lo sguardo a cercare la posizione di Rovella per andargli a dare il pallone, con Patrick, Antonello Brughini questo non succedeva.
0: Non succedeva, in effetti la Lazio è cresciuta dal punto di vista tecnico, più verticalizzazioni in questi primi 12 minuti,
2: anche adesso Rovella in possesso di palla, tutte le manovre praticamente passano dai suoi piedi, la Lazio che continua ad attaccare mentre Marco Giampaolo è pronto a far entrare in campo Bondo, ma soprattutto Vardi.
23: Jamie Vardi, colui che aveva dato una bella svolta alla stagione della Cremonese una volta entrato in forma, poi l'infortunio lo ha frenato, la carta d'identità non più verdissima fa sì che certe cose possano succedere, ma senza dubbio diciamo il recupero di Vardi potrà essere un'arma per la Cremonese. Intanto Zaccagni cerca di superare nella metà campo della Cremonese Zerbin, lo mette giù, calcio di punizione in favore della squadra grigio-rossa, mentre Zerbin continua a cambiare posizione, era stato schierato all'inizio in posizione di ala sinistra, poi era stato spostato in posizione di ala destra, adesso fa addirittura l'interno di destra con Floriani Mussolini che invece è largo a destra in un centrocampo a 4 con da destra a sinistra Floriani Mussolini, Zerbin, Grassi e Malè che addirittura a sua volta fa il centrocampista di sinistra, ma si abbassa anche a fare il playmaker con in questo momento andando a servire Bonazzoli, attenzione break della Cremonese, Bonazzoli velocissimo, limite dell'area di rigore, palla per Floriani Mussolini, traversone in area, troppo sul portiere però Motta senza neanche fare il consueto passo in avanti, intercetta il pallone, era stata bravissima la Cremonese ancora una volta Bonazzoli a leggere bene il movimento dei giocatori della Lazio, a servire l'unico effettivo libero Floriani Mussolini, il traversone però non gli è uscito bene dal destro e la palla è stata facile preda da parte appunto di Edoardo Motta. È pronto a entrare anche Pedro per quello che riguarda la Lazio, a questo punto potrebbe uscire uno tra Zaccagni e Isaksen, io voto Zaccagni considerato che il giocatore della Lazio è al rientro anch'egli da un infortunio, non è al meglio e l'intenzione sarà probabilmente quello di andarlo a preservare in vista dell'appuntamento più importante della stagione della Lazio, l'abbiamo detto più e più volte, la finale di Coppa Italia. Intanto la Lazio stessa prova a lanciare in avanti per Noslin, Bianchetti gli mette il pallone in fallo laterale e arrivano i cambi e adesso vedremo se abbiamo avuto ragione o meno. Iniziamo dalla Lazio con Pedro che entra in campo, Antonello Brughini ci ho preso, esce proprio Zaccagni ma non poteva essere altrimenti.
2: Non poteva essere diversamente, ma ecco il triplo cambio addirittura di Marco Giampaolo che si gioca naturalmente tutte le sue carte.
23: Allora, fuori Sanabria, evanescente, anziché no, al suo posto dentro Jamie Vardi e insomma la reazione del pubblico è abbastanza così così, segno che non è piaciuta particolarmente la prestazione del giocatore della Cremonese Tony Sanabria. Pronto ad entrare in campo anche Bondo e al suo posto dentro, al suo posto fuori Grassi, intanto insomma ci sono delle questioni come dire abbastanza burocratiche da espletare, tanto che si prolunga il tempo diciamo per le sostituzioni, dentro anche con la maglia numero 32 Pagero, al suo posto dentro Zerbin. Qualità, forze fresche, ma tutto sommato io direi uomo su uomo tutte e tre le sostituzioni.
2: Sì, assolutamente, però cerca nuove soluzioni a questo punto della partita, 60esimo appunto di questa sfida delicatissima per la permanenza in Serie A della Cremonese. Marco Giampaolo gioca tutte le sue carte e si affida, secondo me, soprattutto a Pagero, ma soprattutto a Vardi. 5 gol in campionato, era partita abbastanza bene l'attaccante inglese, poi si è fermato per mille problemi, però potrebbe anche essere questa veramente la sua partita.
23: 17esimo minuto, il gioco riprende, Cremonese 1 Lazio 1, attacca ancora da Lazio con Isaksen, adesso ringalluzzito, cerca il filtrante per Noslin, interessante l'idea, qui due non si sono capiti perché Noslin aveva attaccato il centro dell'area di rigore ma la palla era invece per un suo taglio in diagonale verso il primo palo e io credo che l'idea di Isaksen fosse quella giusta, qui secondo me è Noslin che ha sbagliato il movimento.
2: Sì, c'è stata un'incomprensione.
23: Senta, che mondo è mondo, l'attaccante va sempre incontro al pallone,
2: Antonello, capire, no? Sì, incomprensione tra i due, si può anche capire a questo punto del match, fa anche caldo, la lucidità naturalmente un po' viene a mancare, adesso il pallone ha oltrepassato la linea bianca, quindi si riprenderà con il fallo di mano già battuto in favore della Lazio, Lazio che continua ad attaccare anche con una certa pericolosità.
23: Evidentemente questa insomma è l'anima, il DNA delle squadre di Maurizio Sarri. Nuno Tavares verso la linea di fondo, attraverso in area a cercare Isaksen, troppo arretrato, pallone d'oro rincorre Basic, ce lo mantiene in campo, è il 18esimo della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1, palla lì dietro per Marusic, lo scambio ancora con Rovella che effettivamente, ripetiamo, ha dato tutto un altro volto alla Lazio, tutta un'altra squadra. Nuno Tavares con i piedi sulla linea del fallo laterale, davanti a sé c'è Floriani Mussolini, si appoggia a Taylor, poi Rovella ancora va da Taylor, vertice basso nell'area di rigore, poi un rimpallo favorisce l'intervento di Floriani Mussolini con la palla che poi rotola tra i piedi di Emil Audero che la va a prendere poi con le mani sulla pressione di Nostra. Roslin pronto a rimetterla in gioco, facendo ai propri compagni di squadra di salire. Gli era andato a dettare il passaggio Bianchetti, in questo caso l'intenzione di Audero è invece quella di andare a lanciare lungo e di andare a velocizzare i tempi. Lancio lungo con la palla che danza nella zona centrale del campo, la rincorre poi Pedro dopo il colpo di testa di Floriani Mussolini, ma non riesce a raggiungere, anzi il colpo di testa era stato di Taylor che aveva anticipato a sua volta Floriani Mussolini. Sfera che esce dal terreno di gioco, Terracciano la rimette per l'appunto in gioco andando all'indietro verso Bianchetti, limite dell'area di rigore, della propria area di rigore per capirci, palla in orizzontale per Luperto che a sua volta serve Pezzella a sinistra, Pezzella cerca la verticale per Vardi che non ha ancora toccato un pallone, sfera riconquistata da Malè, di testa Vardi lo tocca, adesso il primo pallone della sua partita, Malè prova a far correre Pezzella che ha spazio per avanzare, da quella parte non c'è Marusic ma non ci arriva neanche Pezzella perché la palla era troppo profonda e qui la Cremonese ha sbagliato, perché per carità l'idea di Malè era molto buona, però insomma lì forse Nuno Tavares ci sarebbe arrivato, non Pezzella.
2: L'impressione francamente, Manuel, è di una Cremonese piuttosto spenta, abbastanza scossa.
23: Sbaglia Motta, però attenzione, clamoroso errore di Motta con Bonazzoli che gli toglie il pallone all'interno dell'area di rigore, poi però era di fatto da solo in area, ha cercato quasi dalla linea di fondo di mettere la palla in porta, Motta l'ha bloccata, si è arrabbiato tantissimo Motta con i propri compagni di squadra perché nessuno gli è andato incontro, ha sbattuto il pallone a terra rimettendolo in gioco, esprimendo tutta la sua frustrazione, e ha funzionato perché adesso attacca ancora la Lazio, Nuno Tavares, palla al centro dell'area di rigore, Luperto ci arriva e poi palla messa fuori direttamente da Bianchetti, ma è fuori gioco Nuno Tavares, lo stavo per dire in diretta perché è scattato proprio davanti alla nostra postazione, dunque insomma era ampiamente al di là della linea dei difensori, ma come si fa in questi casi per non inficiare un eventuale intervento VAR. L'assistente dell'arbitro alza dopo la bandierina, ma torniamo su quanto successo all'interno dell'area di rigore della Lazio, scabroso anziché no, e questi sono i difetti della costruzione dal basso, inconcepibile come nessuno sia andato in soccorso di Motta con il pallone tra i piedi.
2: Se vogliamo anche qualche errore di gioventù, ma ci può stare naturalmente per quanto riguarda appunto il giovanissimo portiere della Lazio, dicevamo anche di una Cremonese che dopo la rete del pareggio si è un po' afflosciata, una manovra abbastanza accartocciata adesso quella della formazione lombarda che prova a verticalizzare su Vardi, pallone però, attenzione però sì, pallone troppo lungo che viene messo in calcio d'angolo, dunque un corner per la formazione grigio-rossa, sostenuta nonostante tutto, nonostante la precaria situazione di classifica, nonostante l'1-1 che sta praticamente condannando in qualche modo la Cremonese, sostenuta dai suoi tifosi.
23: Seguiamo questo corner, poi linea Roma per il secondo mini spot di questa radiocronaca, 20° minuto di gioco, Cremonese 1 Lazio 1, la bandierina è quella di sinistra, la traiettoria in area di rigore, il nuovo colpo di testa da parte di Rovella che poi fa carambolare la palla addosso, se non ho visto male, a Bianchetti o forse Luperto, uno tra i due, fatto sta che comunque la sfera finisce direttamente oltre la linea di fondo, ma il gioco riprende subitaneamente con Pedro che però addomestica la palla con tutta calma e sbaglia perché la sfera la recupera Vardi, la conclusione, la palla che colpisce pieno in faccia Prosgard che finisce anche a terra, l'arbitro interrompe il gioco perché come si fa in questi casi, colpo in testa, c'è bisogno di interrompere il gioco, pallonata clamorosa in faccia a Prosgard da parte di Jamie Vardi, 21esimo, Cremonese 1 Lazio 1, ci fermiamo anche noi, mini spot, linea a Roma.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
23: Ventiduesimo minuto nel corso della ripresa, il gioco è ancora fermo, non vi siete persi niente cari amici radioascoltatori, perché la pallonata che si è preso in faccia Prosgard ha lasciato evidentemente segni, niente di grave o preoccupante, Prosgard si è rialzato in questo momento, anche se è ancora un po' sbigottito e un po' intontito, diciamo così, rintronato, ecco forse la cosa più appropriata, sta cercando di riprendere un po' il controllo di se stesso. 22esimo minuto di gioco, Cremonese 1 Lazio 1, qui Pedro ha commesso un errore clamoroso, sanguinoso, dando la possibilità alla Cremonese di ripartire, Vardi ha fatto la cosa giusta e possiamo dire che si è immolato letteralmente Prosgard.
2: Si è immolato sulla conclusione potentissima tra l'altro dai 16 metri di Vardi, in conclusione che avrebbe sicuramente inquadrato la porta e forse messo in difficoltà Edoardo Motta, però come detto si è immolato il giocatore. Adesso c'è un altro cambio per quanto riguarda la formazione di casa.
23: E allora fuori Floriani Mussolini, al suo posto dentro Barbieri, anche in questo caso uomo su uomo, forze fresche, però mi viene da dire anche forse un po' più fantasia, no? Perché Barbieri è un giocatore molto più eclettico, se vogliamo, forse rispetto a Floriani e Mussolini, anche forse un po' più offensivo. Antonello?
2: Sì, quello che possiamo dire con certezza, Manuel, che Floriani Mussolini stasera non ha inciso, ha toccato sì parecchi palloni, ma ha sbagliato soprattutto quell'assist una decina di minuti fa dal lato corto dell'area di rigore, la ripartenza molto bella della Cremonese, il cross completamente sballato, insomma anche per Floriani e Mussolini una prova sicuramente al di sotto della sufficienza.
23: Ha esaurito le sostituzioni peraltro Marco Giampaolo, perché aveva già speso un cambio forzatamente nel primo tempo per l'ingresso in campo di Baschirotto, da dire che tornando su Floriani Mussolini da quella parte aveva un signore che si chiama Nuno Tavares, per cui insomma il primo non prenderle. Credo che insomma in questo caso fosse il diktat che Marco Giampaolo gli abbia dato. È pronto per entrare per la Lazio anche Dele Boshiru, ma intanto il pallone è in gioco con Rovella che lo intercetta a centrocampo, 24esimo della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1. Ricordiamo anche le marcature, una per tempo, Buonazzoli al 29esimo della prima frazione di gioco, Isaksen all'8° della ripresa, il pallone sui piedi di Nuno Tavares che sceglie il lancio lungo a cercare Taylor, ma a trovare invece l'uscita di Audero che fuori dalla propria area di rigore se lo porta poi dentro il pallone con un pregevole peraltro colpo di tacco, andando poi senza neanche passare per il tocco con le mani a mettere in movimento Luperto pesca dall'altra parte, alto a sinistra Pezzella in orizzontale per Bondo, rischiando sulla pressione peraltro che gli stava portando in quel caso Basic, ma si riparte ancora dal limite dell'area di rigore della Cremonese con Terracciano che si trova davanti Pedro, sceglie di ripartire da Audero che finta il lancio lungo, perde un tempo di gioco in due su di lui, scarica poi il pallone per Bianchetti che qui stavolta sì gli va a dettare la linea di passaggio, sbaglia il rilancio lungo in questo caso però Barbieri appena entrato che tocca il primo pallone della sua partita ed è una palla persa, sfera recuperata nella propria metà campo dalla Lazio con Rovella, cerchio di centrocampo che si appoggia a Marusic, palla poi all'indietro per Romagnoli davanti a Sece e Vardi, Romagnoli si appoggia nuovamente a Marusic che poi cerca la verticale per Noslin che stoppa il pallone spalle alla porta ma non riesce a mantenere il possesso, Malè da terra gli strappa il pallone dai piedi, Bondo mette in movimento in questo caso Pagero per Barbieri, siamo all'altezza dell'intersezione delle linee, fascia di destra, Maurizio Sarri è praticamente in campo a dettare il posizionamento dei suoi calciatori, con l'esterno riceve il pallone poi Pagero, si propone largo a destra Barbieri, servito, potrebbe andare al traversone, sceglie invece l'appoggio per Bonazzoli che finta il cross sulla pressione di Pedro, si appoggia poi a Bondo ai 20 metri, gira su se stesso l'ex Monza, va da Terracciano, non apprezza il pubblico dello Zini questo retropassaggio da parte di Bondo, ma in realtà aveva due uomini addosso e forse è stata tatticamente la scelta giusta. Ancora Terracciano, cerchio di centrocampo, prova ad alimentare il tema offensivo del giocatore della Cremonese appoggiandosi nuovamente a Bonazzoli, uomo ovunque che in posizione di ala destra davanti a sé a Pedro, lo sfida in un primo momento, poi va da Bondo verso il centro, Bondo, Barbieri, palla che danza lì nei pressi del vertice basso dell'area di rigore, poi la finisce fuori dopo una serie di tocchi, l'ultimo a toccare è stato Pagero, ma ci sarà tempo e modo per una sostituzione, fuori con la maglia numero 24 Taylor per quello che riguarda la Lazio, perché abbiamo detto la Cremonese le ha esaurite, al suo posto Dele Boshiru, uomo su uomo, i due erano dati in ballottaggio, Taylor al rientro dopo l'influenza, buona la prestazione del giocatore olandese, diciamo un po' quelle di sostanza che spesso volentieri il tabellino non è in grado di raccontare. Antonello,
2: prestazione diligente, 6,5,
23: bravissimo, diligente è un aggettivo che mi piace, no? Come quando si andava a scuola, il ragazzo è diligente, diciamo che anche nell'ottica di quello che è il calcio di Maurizio Sarri la disciplina tattica è importante, per cui buona la prova dentro Dele Boshiru, grande fisicità forse meno tecnica, ma serve anche quella, la rimessa in gioco intanto in favore della Cremonese con Barbieri che mette la palla all'interno dell'area di rigore della Lazio che butta fuori il pallone, Luperto la recupera sulla tre quarti spostandola poi a sinistra dove Pezzella davanti a sé a Isaksen deve ripartire da Luperto all'indietro per Bianchetti, il capitano della Cremonese che è subentrato nella prima frazione di gioco a Baschirotto, sceglie di ripartire da Terracciano, la pressione della Lazio costringe Terracciano ad appoggiare la palla a destra per Barbieri che prova a mettere in movimento Pagero che va via a Rovella, Pagero poi fa filtrare in avanti per Barbieri, la palla finisce fuori ma il pallone era stato sporcato da Nuno Tavares, ha già rimesso in gioco il pallone, Nosli rincorre Bondo, gli toglie il pallone in maniera irregolare secondo l'arbitro, calcio di punizione in favore della Cremonese ai 40 metri spostati sul settore di destra, siamo arrivati al 28esimo minuto che inizia proprio in questo momento della sfida dello Zini, l'ultima partita della 35esima giornata del campionato di Serie A, Cremonese 1 Lazio 1, sul punto di battuta c'è Martin Pagero, l'ex udinese, osserva il piazzamento dei compagni, pronto con il destro a disegnare una traiettoria ad uscire rispetto ai pali di Edoardo Motta all'interno dell'area di rigore, una fucilata quella che parte dai piedi dell'uruguaggio, tentativo da fuori sulla seconda palla da parte di Pezzella che si coordina bene, palla deviata, c'è stato un tocco e dunque calcio d'angolo. Sia Bonazzoli che lo stesso Pagero vanno ad arringare la folla, a chiedere l'aiuto del pubblico, come in una vecchia trasmissione televisiva tra l'altro mi viene da dire, ma in questo caso l'aiuto del pubblico si fa sentire più che mai. La battuta del calcio d'angolo dalla destra, il terzo della partita per la Cremonese, da respinta da parte della difesa della Lazio, sbaglia Pedro nel tentativo di mettere in movimento Dele Basciru, palla riconquistata ancora però dalla Lazio nella prima metà campo con Narovella che se la porta un po' spasso, si porta a spasso Pagero ed esperienza va a conquistare un fallo. L'importanza, insisto ancora su questo punto, perché l'ingresso in campo di Rovella è stato proprio il fattore che ha cambiato la partita, Antonello.
2: Ha cambiato assolutamente, soprattutto la manovra del centrocampo bianco-celeste. Adesso la Lazio è decisamente più ordinata, Lazio che verticalizza e quando verticalizza fa sempre male praticamente alla Cremonese. Il pubblico di casa sta facendo sicuramente la sua parte, ma la Cremonese deve spingere assolutamente con più convinzioni in questi ultimi 20 minuti, altrimenti la situazione di classifica si complica veramente tantissimo.
23: Prova a portare pressione, ma di fatto non mi viene in mente una parata da parte di Edoardo Motta per quello che riguarda il potenziale offensivo della Cremonese. A onor del vero non ha fatto una parata neanche Audero, bisogna dire, però lì perché ci sono state delle conclusioni ciccate dagli avanti della Lazio che si è resa un pochino più pericolosa, ma sostanzialmente gli unici due tiri nello specchio della porta sono stati due gol fino a questo momento e il risultato è di 1-1. Intervento irregolare da parte di Barbieri, vigoroso ai danni di Nuno Tavares che cerca di strappargli il pallone dai piedi andando però a commettere un'irregolarità, e allora Nuno Tavares adesso va a chiedere il rispetto della distanza nell'attesa di eseguire la battuta, cercare Pedro che non si è ancora acceso, sbaglia in fase di possesso la Lazio, prova a ripartire la Cremonese, qui viene chiamato un fallo laterale con la palla che è uscita ancora a Bonazzoli e qui secondo me il segnalino però ha sbagliato il guardaline, perché il tutto avveniva a 5-6 metri dalla nostra postazione, secondo me la palla era dentro, Antonello, t'ho visto scuotere la testa effettivamente.
2: Sì, e indubbiamente dalla nostra postazione mi è sembrata dentro, quindi il guardaline era ben piazzato, ma da qui sembrava che il pallone non fosse uscito. Quello che va detto, Manuel, con grande sicurezza e con certezza, che Federico Bonazzoli è sicuramente il migliore della Cremonese.
23: Ma per distacco, una volta, no, diciamo, visto che anche tu sei esperto di ciclismo e fa poco parte il Giro d'Italia, tappa vinta in volata, tappa vinta per distacco, in questo caso vinto per distacco il virtuale
2: trofeo. In ogni zona del campo.
23: E sia in fase di interdizione che in fase di impostazione che in fase di conclusione, perché lui che ha segnato per la Cremonese si fa decisamente apprezzare. Adesso ruvido contrasto ancora tra Nuno Tavares e Barbieri, con entrambi che finiscono a terra, si prepara un cartellino giallo che credo che verrà sventolato ai danni di Barbieri. L'arbitro aspetta che si rialzi il giocatore appena entrato e lo va poi ad ammonire. Sono arrivati in due praticamente contemporaneamente sul pallone, per una frazione di secondo c'è arrivato prima Nuno Tavares che gli era spostato e inevitabilmente Barbieri non è riuscito a frenare la sua corsa, gli è saltato addosso, si è rialzato Barbieri che si è preso il giallo, secondo ammonito della partita, il primo era stato Provsgard in apertura di seconda frazione di gioco, e il gioco riprenderà con un calcio di punizione in favore della Lazio. Si rialza anche Nuno Tavares, 31esimo minuto della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1, mano a mano che va avanti, diciamo, il cronometro, è chiaro che, uso un'immagine un po' truculenta, il cappio del boia che si chiama Serie B si va a stringere sul collo della Cremonese.
2: Sì, diciamo che il cronometro non gioca sicuramente a favore della formazione di casa, 31esimo del secondo tempo, anche perché è, come detto, una Cremonese che riesce a combinare pochissimo negli ultimi 20-25 metri. Adesso la Lazio ha preso tranquillamente le misure agli avversari, quindi non ci sono più spazi, è una Cremonese che gioca in maniera abbastanza lenta e soprattutto non riesce a trovare la soluzione vincente, come detto, all'interno dell'area dei gol. Bonazzoli non riesce da solo praticamente a scardinare la difesa laziale.
23: Attenzione a questo lancio in avanti a cercare Vardi, in anticipo su di lui c'è però Romagnoli, duello tutto alla base dell'esperienza, e in questo caso Romagnoli che è anche, diciamo, un po' più possente rispetto a Jamie Vardi, lo va ad anticipare. Lazio che verticalizza subito poi a cercare Noslin, lanciato verso l'area di rigore, il pallone gli viene sporcato da Bianchetti che poi ringrazia Audero per il tuffo plastico che permette al pallone di restare all'interno del terreno di gioco gioco, andando ad evitare un possibile calcio d'angolo. Palla che adesso viene gestita nuovamente dalla Cremonese. Si alza il canto dei tifosi dello Zini, che sentirete forse, cari amici radioascoltatori, grazie al provvidenziale microfono effetti piazzato qui nella tribuna stampa dello Zini dal nostro Adriano Totaro, che ci manda in onda. Sbaglia però in fase di impostazione la squadra di casa con un improvvido lancio in orizzontale da parte di Bianchetti, che fa finire la palla oltre la linea del fallo laterale. Rimessa laterale battuta all'indietro da parte della Lazio, con Motta che addirittura recupera il pallone al limite della propria area di rigore, lo va a servire a Basic. Basic che si è spostato in posizione di centrocampista di sinistra con l'ingresso in campo di Nuno Tavares, e Nuno Tavares che è andato a destra a prendere quello che era il posto di Toma Basic, il quale a sua volta ha preso il posto che apparteneva a Taylor, uscito pochi minuti fa. Palla ancora in possesso della Lazio con Dele Basciru che sbaglia, pallone recuperato da Malè che si incunea, lo scambio con Vardi, la sponda di Vardi per Bondo che poi mette in movimento Pezzella, lato corto dell'area di rigore, traversone in area a cercare il colpo di testa di Bonazzoli, salta però più in alto la difesa della Lazio, poi un pallone svirgolato malamente da Pagero che poteva andare alla conclusione, e lui i piedi buoni ce l'avrebbe anche. Antonello Brughini stava per mettere la palla in fallo laterale, non è uscita solo perché era pieno di uomini quel pallone, e poi ha rilanciato la difesa della Lazio, ma che errore da parte di Pagero.
0: Sì, un tentativo da oltre 25 metri con il destro, pallone completamente praticamente svirgolato, traiettoria insolita in orizzontale, quindi nessun pericolo. Ancora Bonazzoli però l'ultimo sicuramente ad arrendersi per quanto riguarda la Cremonese, che adesso prova in qualche modo a mettere in affanno la difesa della Lazio.
23: E ci prova con Pezzella, alto a sinistra, 34esimo minuto della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1. Pezzella davanti a sé a Isaksen, che si è un po' spento in questi ultimi minuti, e potrebbe arrivare anche una sostituzione secondo me a breve, anche perché Maurizio Sarri difficilmente fa giocare tutti i 90 minuti a Isaksen. Pezzella, traversone in area di rigore, intanto l'uscita di Motta che questa volta non sbaglia, anticipa Bonazzoli saltando altissimo e disinnesca la minaccia molto potenziale messa in atto dal cross che arrivava appunto dal piede di Pezzella. Pallone rimesso in gioco al servizio per Rovella, che deve eludere l'intervento di Vardi, lo fa con una Veronica andando poi a servire all'indietro Romagnoli. Romagnoli al limite della propria area di rigore, va da Basic cioè con l'esterno, serve Rovella che ha spazio per avanzare, si avvicina alla linea centrale del campo il giocatore di scuola Juve per andare poi a servire largo a destra Isaksen, che gli ridà il pallone. Si richiude nel frattempo a riccio la Cremonese, Dele Basciru va alla sponda per Rovella, siamo ancora nei pressi della linea centrale del campo, spostati sul settore di destra, Marusic riceve davanti a sé Isaksen che di prima sceglie Dele Basciru, una specie di torello adesso quello che sta facendo la squadra biancoceleste, con il pallone all'indietro poi per Romagnoli che alza una bella traiettoria a cercare la corsa di Marusic che non ci può arrivare. Marusic, il Marusic dei tempi migliori, Antonello Brughini forse l'avrebbe potuto anche raggiungere, classe 1992, qui insomma l'età del Montenegrino si è vista un po' tutta.
0: Sì, stasera non si è visto assolutamente il Marusic migliore, si è vista invece un po' di stanchezza negli ultimi 10-15 minuti sulle gambe dei giocatori della Cremonese. Adesso con tutta calma, non c'è fretta, invece la Cremonese dovrebbe secondo me aver fretta di rimettere il pallone in gioco, perché manca veramente poco al termine di questa partita, e con un punto guadagnato non so sinceramente come si metterebbero le cose per quanto riguarda appunto la formazione di casa e per quanto riguarda soprattutto la corsa salvezza.
23: Ma c'è ancora tempo per entrambe le squadre, per la Lazio per provare a vincerla e per la Cremonese per provare a vincerla. Si prova la Lazio adesso con Pedro, irriconoscibile questa sera Pedro, pallone sbagliato per Isaksen, con Isaksen che si mette appunto le mani tra i capelli per questo servizio sbagliato, e arriva la sostituzione ed esce proprio Isaksen. Questa sera potrei fare lo stregone, Antonello Brughini, tutto, dentro tutto. Di A al posto di Isaksen, le ho prese tutte le sostituzioni, ma insomma vedendo giocare la Lazio sappiamo che spesso e volentieri certi cambi sono quasi di prammatica, no?
0: Sì, le hai prese tutte, quindi naturalmente complimenti per le sostituzioni. Potresti sinceramente andare anche in panchina, ma
23: non mi permetterei presto, mai ancora, perché insomma
0: ancora è presto. Dicevamo comunque della stanchezza, soprattutto della poca lucidità per quanto riguarda la manovra offensiva della Cremonese, che dovrebbe giocarsi in questo rush finale il tutto per tutto, ma la qualità naturalmente è quella che è, anche la tecnica dei giocatori grigio-rossi, e quindi vedremo cosa se sarà un finale intenso oppure al piccolo trotto.
23: Intanto ridisegna l'attacco nella sua totalità Maurizio Sarri, ma adesso c'è da seguire questa offensiva da parte della Cremonese, che prova ad attaccare la profondità con Pezzella, che questa volta va con Bergeri, va da Bondo ai 20 metri, potrebbe anche andare alla conclusione, Finistegna con i pugni, Motta non trattiene ma allontana la palla che era destinata senza dubbio sul secondo palo, la palla poi esce, ma anche in questo caso c'era una segnalazione di un'irregolarità, ovvero sia di un fuorigioco, e dunque la battuta di un calcio di punizione fa sì che anche la bella conclusione conclusione da parte di Bondo e la bella parata per converso da parte di Edoardo Motta finisca nel campo delle occasioni, diciamo, potenziali ma non effettive. Dicevamo di come Maurizio Sarri abbia ridisegnato anche le posizioni dell'attacco con adesso Nuno Tavares, però, che attacca lato corto dell'area di rigore. Nuno Tavares, palla in mezzo con il tacco addirittura Pezzella, alza un campanile per Noslin che cerca di raggiungere il pallone, la sfera viene riconquistata dalla Lazio con Rovella che poi a gioco fermo perché nel frattempo era finito per terra Bondo. Esatto, va alla conclusione, diciamo che comunque sarebbe stata anche in questo caso non valida perché appunto c'era un fallo in attacco da parte della Lazio. Dia si è messo a fare la punta centrale, Pedro che inizialmente si era messo a sinistra è andato a destra e a sinistra dal centro è scalato Tijani Noslin, maglia numero 14 sotto la nostra postazione. 38esimo minuto di gioco, Cremonese 1 Lazio 1, si affida ai lanci lunghi la Cremonese come questa adesso a cercare Vardi con Motta che però fa buona guardia sul pallone che finisce direttamente oltre la linea di fondo. Deve inventarsi qualcosa la Cremonese.
0: Assolutamente, il tempo stringe, come detto 39esimo del secondo tempo. Vardi fin qui non ha inciso, ha toccato sì e no 3-4 palloni il giocatore inglese. Bonazzoli continua a correre tantissimo ma naturalmente a questo punto della partita le energie fisiche e mentali sono quasi esaurite. Attenzione,
23: Vardi prova ad andare via, viene steso in questo caso da Romagnoli che non si becca il cartellino giallo. L'arbitro stava andando là come per darlo ad ammonire, tanto che il pubblico era lì a trattenere il fiato, poi all'ultimo momento mentre stava mettendo mano al taschino non ha ammonito Romagnoli che peraltro è rimasto anche a terra. Ci sarà un calcio di punizione, i giocatori vanno a spiegarsi, c'è un capannello attorno al direttore di gara, non vorrei che avesse fischiato fallo in attacco addirittura nei confronti appunto dell'azione di sfondamento da parte di Vardi. Credo che sia proprio così, l'intervento di Romagnoli sembrava abbastanza sul giocatore ma forse è arrivato prima sul pallone e il fallo di sfondamento è stato quello di Vardi. Di certo la decisione non soddisfa né i giocatori né la tifoseria di Cremona perché hanno circondato Chiffi andando a chiedere spiegazioni. Antonello,
0: diciamo che dalla nostra postazione Manuel sembrava un fallo del difensore della Lazio ma così non è stato perché il fallo secondo il direttore di gara, comanda lui, è stato commesso dall'attaccante grigio-rosso della Cremonese. Cremonese che adesso comunque recupera il pallone con tutte le residue energie.
23: Barbieri ne salta 3, uno slalom modello Alberto Tomba, poi va da Bonazzoli, ancora Barbieri, linea di fondo, traversone in area, basso, ci arriva Rovella, manco a dirlo, che va ad anticipare Pagero che aveva attaccato l'area di rigore ad allontanare il pallone. Prova a ripartire adesso la Lazio con Noslin che resta in piedi, poi lo travolge letteralmente Bondo andando a mettere la palla in fallo laterale rischiando di travolgere e di falciare anche il proprio allenatore Giampaolo che ha dovuto saltare sulla scivolata di Bondo perché gli stava andando addosso. Che ardore da parte dell'ex Monza.
0: Sì, assolutamente, un impatto tra l'altro positivo in questo match. Era stato bravo anche a contrastare la conclusione del giocatore della Lazio 3-4 minuti fa. Lazio che adesso continua a manovrare con sicurezza, Lazio soprattutto che concede pochissimo alla Cremonese.
23: Prova a girarsi di A all'altezza della linea centrale del campo, fermato da Malè, poi Bondo si appoggia a Bianchetti, Bianchetti per Terracciano, adesso sono saltati un po' tutti quanti gli schemi, palla nella metà campo della Cremonese che prova comunque a ragionare con Bondo che mette in movimento sul settore di destra a Barbieri ma la pressione di Basic lo costringe ad un retropassaggio che non piace al pubblico dello Zini. 41esimo della ripresa, sempre 1-1 tra Cremonese e Lazio. Bonazzoli nel primo tempo per il vantaggio grigio-rosso, Isaksen nella ripresa per il pari laziale, erroraccio da parte di Pezzella che stoppa male un pallone e lo trascina oltre la linea di fondo, ma si è forse fatto male Pezzella, un problema probabilmente al flessore della gamba sinistra e questo sarebbe un dramma sportivo per la Cremonese perché Marco Giampaolo ha già esaurito le sostituzioni e dunque la Cremonese si troverebbe a giocare questi ultimi 4 minuti più recupero che ci separano al termine della partita in 10 uomini. Gli tirano adesso la parte anteriore dei piedi come spesso si fa per cercare di pulire i crampi, di sciogliere i crampi, potrebbe forse essere
0: forse
23: stato
0: ce
23: semplicemente
0: la fa.
23: Un problema di crampi, forse ce la fa, io credo che lo tenga in piedi anche l'adrenalina. Antonello,
0: sì, ce la fa Pezzella per fortuna della Cremonese perché sono troppo importanti questi ultimi minuti finali per la formazione lombarda.
23: 41-35, sono importanti anche i secondi da questo momento in poi, non che non lo siano prima, ma in maniera particolare. Cremonese 1, Lazio 1, palla che danza sulla linea del fallo laterale, finisce fuori, l'ultima a toccare era stato in questo caso Malè, rimessa in gioco per la Lazio nella prima metà campo con Marusic che va all'indietro da Romagnoli. Romagnoli sceglie di ripartire da Motta, non c'è pressione da parte degli avanti grigiorossi, allora Motta ha tutto il tempo di stoppare il pallone e poi di servire Nuno Tavares a sinistra. Nuno Tavares sceglie il lancio lungo nella zona di Basic, in anticipo su di lui c'è Bianchetti che però riesce solamente a rimandare il pallone dall'altra parte dove Noslin arriva prima di Barbieri. Noslin chiude l'intervento da parte del nuovo entrato della Cremonese, si appoggia poi nuovamente a Rovella che ha toccato un'infinità di palloni, Rovella che apre splendidamente per Marusic che ha spazio per avanzare sul settore di destra, si appoggia poi a Pedro, fino a questo momento negativa la prestazione da parte dello spagnolo ma sappiamo che può accendersi in qualsiasi momento. Rovella appoggia per Basic, siamo ai 20 metri, Basic prolunga poi il pallone a sinistra per Nuno Tavares, lato corto dell'area di rigore davanti a sé Barbieri, le finte da parte del portoghese che prova a far filtrare la palla, poi incoccia sugli stinchi di Barbieri, prova a ripartire la Cremonese con Pagero, l'intervento da parte di Nuno Tavares è irregolare e si prepara un nuovo cartellino giallo perché è andato a colpire da dietro Pagero, terzo ammonito della partita. Nuno Tavares, neanche lui era diffidato, intervento in ritardo, decisione sacrosanta questa volta da parte di Chiffi.
0: Partita sostanzialmente corretta, ottima anche la direzione di Chiffi, calcio di punizione dunque in favore della formazione di casa che nelle prossime tre giornate dovrà incontrare il Pisa qui allo Zini, poi andrà a giocare in trasferta contro l'Udinese e all'ultima giornata troverà il Como sempre qui di fronte al pubblico di casa.
23: Calendario non semplicissimo, eufemisticamente parlando, per la squadra di Marco Giampaolo, 43-20 sul cronometro.

0: della panchina di Maurizio Sarri. Si è messo la giacca della tuta intanto Marco Giampaolo, la temperatura è leggermente calata, resta invece così come era vestito con una polo a maniche lunghe Maurizio Sarri a dirigere la propria squadra dalla propria area tecnica. Nuno Tavares intanto intercetta un pallone vagante, lo serve per Rovella, anticipato da Bondo che di testa toglie un tempo di gioco alla squadra della Lazio. Pagero poi cerca il filtrante per Barbieri che prolunga poi in avanti per Bonazzoli, punizione di Anadessa, attenzione attacca la Cremonese, Bonazzoli lato corto dell'area di rigore, il tunnel di Bonazzoli per Bondo in area di rigore, la palla che poi resta lì, attenzione, contrasto in area, chiede il calcio di rigore ma lei poi il controcross da parte di Pezzella della palla che viene messa in angolo. C'è stato uno scontro all'interno dell'area di rigore della Lazio con Malè che ha falciato Marusic, probabilmente il fallo lo ha fatto lui. La palla è arrivata a non più di un metro e mezzo dalla linea di porta, nessuno della Cremonese è stato in grado di spingerla, mani nei capelli da parte dei giocatori della squadra grigiorossa perché proprio mentre sta per scadere il 90esimo sanno che questa era un'occasione importantissima.
1: Non è la stagione della Cremonese, sconsolato anche Marco Giampaolo di fronte alla sua panchina sotto la nostra postazione, mani in tasca, questa è stata un'occasione gigantesca per chiudere questa partita e per portare a casa tre punti pesantissimi per quanto riguarda la corsa salvezza. Invece il cronometro gioca a questo punto a sfavore della formazione grigio-rossa, nonostante tutto sempre sostenuta dai suoi calorosissimi tifosi, ma il cronometro segna il 90esimo e si giocherà per altri 5 minuti.
0: 6x5, 30, 300 secondi. 300 secondi per la volontà della Lazio di portare a casa un risultato positivo dallo Zini e magari, perché no, provare anche a vincerla. 300 secondi che oramai sono diventati 270 perché nel frattempo non si gioca e Marusic è ancora a terra e credo che questo sia il tempo che sarà recuperato per le speranze della Cremonese di provare a vincere questa partita e di restare aggrappati al treno della Serie A, perché se la partita finisse così la Cremonese resterebbe al terz'ultimo posto con 3 punti di distacco nei confronti del Lecce quart'ultimo. Marusic viene accompagnato fuori, probabilmente non ce la fa ed ha esaurito le sostituzioni anche la Lazio perché sono entrati in campo Rovella, Noslin, Pedro, Dele Basciru e Dia. Dunque probabilmente in inferiorità numerica la ripresa del gioco per la Lazio, anche se Marus sembra farcela adesso, sembra corricchiare a bordo campo. Nel frattempo deve chiedere l'autorizzazione per rientrare in gioco, per entrare in campo, mentre la partita riprende. Il primo minuto e 20 di fatto se n'è andato senza che il pallone sia stato giocato, per cui immagino che i 5 minuti di recupero diventeranno 6. Palla adesso sui piedi del portiere della Cremonese, Audero, che mette in difficoltà Luperto, che a sua volta mette in difficoltà Bondo sulla pressione di Pedro. Si riparte nuovamente da Audero, Audero va da Pezzella, Pezzella va da Malè che si avvicina alla linea centrale del campo in posizione di mezzala sinistra, cerca il filtrante per Vardi, la scivolata da parte di Marusic perfettamente ristabilito, intercetta la traiettoria del pallone Dele Basciru, poi fa correre Rovella, Rovella che va da Dia, attenzione perché la Cremonese è scoperta, potrebbe servire Noslin, è così Noslin, limite dell'area di rigore, Noslin viene portato verso l'esterno, palla al centro per Dia che stoppa male il pallone, Noslin potrebbe andare al tiro, conclusione e segna la Lazio con Noslin, interno destro a giro, palla sul secondo palo, gol bellissimo e la Lazio chiude questa partita quasi certamente perché siamo arrivati al 48esimo e porta in vantaggio la squadra ospite per la disperazione dei giocatori della Cremonese affranti. È il 48esimo, Cremonese 1, Lazio 2, la ribalta la Lazio, gran bel tiro da parte di Noslin, gran bel contropiede ancora una volta da parte della Lazio, Cremonese scoperta ma mi viene da dire non poteva essere altrimenti.
1: Un lampo dell'olandese ha spezzato l'equilibrio, Noslin ha costruito e voluto questo gol, si è accentrato, ha preso anche la mira e con il destro a giro ha messo il pallone nell'angolo lontano dove lo vediamo adesso uno sconsolato, sconsolantissimo Emil Audero, non è riuscito ad intervenire, insomma si mette veramente malissimo per la formazione grigio-rossa. Siamo al 48esimo minuto, adesso sono sempre 4 le lunghezze di svantaggio nei confronti del Lecce a 3 giornate dalla fine, il gol comunque meraviglioso e questo va sottolineato di Noslin.
0: Gol molto bello da parte di Tijani Noslin, segnatura numero 4 in stagione per il giocatore olandese che è arrivato dalla Fortuna Sittard dopo essere cresciuto nelle giovanili del Twente, dunque carriera integralmente in Olanda per il 14 della Lazio che adesso cerca di mantenere un campo un pallone senza riuscirci. 48 e 30, si giocherà nominalmente fino al 50esimo, ma almeno fino al 51esimo, e non escludo che si possa arrivare anche al 52esimo, perché un minuto di sicuro se ne va per l'infortunio di Marusic, e potrebbe esserci altro extra time per l'esultanza dei giocatori della Lazio, che sono andati, diciamo, ad esultare sotto la curva della tifoseria ospite, dove ci sono credo una decina di tifosi della Lazio, non di più. Palla recuperata intanto a centrocampo da Pagello, che prova ad andare via a Dele Basciro, che gli strappa il pallone del...

0: piedi, tunnel di Dele Bashiro ai danni di Bondo che lo va a stendere, calcio di punizione in favore della Lazio. Bondo adesso va a cercare di spiegare le proprie ragioni a Chiffi, che però non vuole sentire ragioni per l'appunto, e va a concedere un calcio di punizione alla squadra ospite. 49 e 10, sulla carta 50 secondi ancora da giocare allo scadere dei 5 di recupero, ma ce ne sarà di sicuro uno in più, forse addirittura azzardo a dire due, dunque potrebbero diventare 1 minuto e 50, forse anche 2 minuti e 50. Calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza della linea mediana, lancio in avanti di Prosgard a cercare Tijani Noslin, che prova a rincorrere il pallone, fa buona guardia però sulla sfera Terracciano, che impedisce all'olandese, autore del gol che fino a questo momento decide la partita, di arrivare sulla sfera, far venire la sfera oltre la linea di fondo, e dunque calcio di rinvio da parte di Audero, che va da Bondo. Audero, facendo ai propri compagni di squadra di salire, segno che ha intenzione di lanciare lungo, è così con il destro, palla nella tre quarti della Lazio a cercare Vardi, la sponda di Vardi che salta altissimo e pallone che finisce poi in fallo laterale, la palla gliela toccata però Profsgard secondo il direttore di gara e anche secondo quello che abbiamo visto noi, perché mi sembrava che effettivamente la spizzata di Vardi abbia poi incocciato il testone di Profsgard, che era anche saltato più in alto di lui. Rimessa laterale già battuta da parte della Cremonese, 50 e 05, si continua a giocare allo Zini, Cremonese 1 Lazio 2, palla all'altezza del cerchio di centrocampo dove Bianchetti va a prolungare la sfera in avanti nella zona di Pezzella, che ne ha due davanti. Pezzella allora sceglie il cross dalla tre quarti nella zona di Pagero, si fa sportellata, la palla poi finisce sui piedi di Barbieri, che dalla tre quarti va al traversone in area di rigore a cercare Vardi, anticipato però da Romagnoli, che alza il pallone lontano dalla propria area di rigore, palla che poi finisce in fallo laterale dall'altra parte a sinistra, sempre al limite dell'area di rigore, sarà la Cremonese a batterla con Pezzella che prende una lunga rincorsa. 50 e 40, si continua a giocare, la palla che spiove all'interno dei 16 metri della Lazio a cercare Luperto, il colpo di testa è di Marusic invece, poi Malè cerca di strappare la palla dai piedi di Dial, sfera ancora della Cremonese che la gestisce poi con Terracciano. Terracciano alza un pallonetto morbido nella zona di Malè, Malè di testa poi la prolunga per Pezzella, lato corto dell'area di rigore, Malè va al cross dalla tre quarti a cercare Luperto ma a trovare Rovella che pulisce i propri 16 metri, ma ancora Malè rincorre il pallone, ancora un lancio morbido questa volta nella zona nuovamente di Luperto che resta là davanti. Oramai si gioca veramente tutti contro tutti come da ragazzini all'oratorio, mette la palla nuovamente in fallo laterale Romagnoli. 51 e 15, si continua a giocare, dunque si giocherà fino al 52esimo almeno, e dunque i 2 minuti di extra time che avevo preconizzato quest'oggi le prendo veramente tutte, si stanno verificando. Bondo, lato corto dell'area di rigore, palla in avanti per Pezzella, cross interessante di Pezzella sul secondo palo per il colpo di testa di Barbieri, poi la palla resta lì, ci prova Paiero a prendere il pallone, non ci arriva, ci arriva invece Dià che allontana la palla con un campanile nell'altra metà campo dove il pallone viene recuperato da Audero che all'altezza del cerchio di centrocampo, pensate, la rimanda in avanti nella zona di Bonazzoli che non riesce a tenerla in campo. 51 e 45, questo potrebbe essere l'ultima azione della partita effettivamente. Bonazzoli generosissimo, era saltato alto, altissimo nel tentativo di impedire alla palla di uscire dal rettangolo di gioco, così non è stato, rimessa laterale in favore della Lazio affidata a Nuno Tavares che asciuga il pallone con la maglietta, non che fosse evidentemente bagnato ma si cerca di guadagnare qualche secondo, la rimette in avanti, è scaduto anche il 52esimo, si continua a giocare, forse addirittura 3 minuti di extra time. Bonazzoli attacca lo spazio in posizione di ala destra, c'è la sovrapposizione di Barbieri che non arriva sul pallone, la palla finisce in fallo laterale ma non c'è più tempo, non c'è più tempo, finisce qui allo Zini, la Lazio ha battuto la Cremonese. Cremonese 1, Lazio 2, la successione delle reti, vantaggio grigio-rosso con Bonazzoli al 29esimo del primo tempo, pari della Lazio con Isaksen all'ottavo della ripresa, al 48esimo del secondo tempo in pieno recupero il gol partita di Noslin, una vittoria pesantissima per la Lazio ma soprattutto una sconfitta pesantissima, perché poi lo sport è questo, alfa e omega, il rovescio della medaglia per la Cremonese. Antonello Brughini, il tuo commento?
1: È un risultato giusto che complica terribilmente l'operazione salvezza della Cremonese, Cremonese sicuramente volenterosa ma scarsamente efficace in zona gol, una Lazio invece discreta, ordinata soprattutto al centrocampo, Lazio che quando ha spinto sul pedale del gas ha messo sempre in difficoltà la Cremonese, l'ha decisa un guizzo, un lampo, un colpo di genio di Noslin, un bel gol bellissimo destro a giro dell'olandese, palla quasi all'incrocio dei pali e Cremonese in ginocchio.
0: Rapidamente la situazione di classifica, con questi 3 punti la Lazio sale a quota 51, dunque si porta in 8ª posizione a meno 4 dall'Atalanta, e abbiamo detto che insomma la finale di Coppa Italia sarà tra Inter e Lazio, se l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia il 7º posto garantirà un accesso alla Conference League e dunque la lotta per il 7º posto non è assolutamente peregrina, 4 lunghezze sono tante ma non tantissime, così come 4 sono invece tantissime, ma in questo caso perché la prospettiva è completamente diversa, le lunghezze differenze che separano la Cremonese, terz'ultima da Lecce, quart'ultimo. 32 Lecce, 28 Cremonese. Saranno tre giornate di fuoco per la squadra di Marco Giampaolo nel tentativo di raggiungere la salvezza. Mi fermo qui, ribadisco il finale. Cremonese 1, Lazio 2. Ringrazio Antonello Brughini per averci accompagnato in questa radiocronaca. Ringrazio Adriano Todaro per averci permesso, come di consueto e come amo ripetere anche quest'oggi, di andare in onda a colori e farvi percepire tutte quante le emozioni, gli umori e i colori dello stadio anche alla radio. Cremonese 1, Lazio 2, linea Roma. Restate su Radio 1, Nico Forletta, zona Cesarini, ancora tanto sport su Rai Radio 1, la casa dello sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
4: Ascolta, si fa sera.
5: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
6: Vincenzo Gioberti scrisse un'opera del primato morale e civile degli italiani. Non sto qui ad occuparmi di una figura pur importante di Vincenzo Gioberti, ma insieme a voi, brava gente, vorrei invece occuparmi di una sua espressione dedicata a San Francesco: il più amabile, il più poetico e il più italiano dei nostri santi. Sì, Francesco è il più italiano dei nostri santi. Ha percorso l'intero nostro paese da nord a sud. Non c'è piazza in una città, in un villaggio, che non ricordi San Francesco. Non c'è via, non c'è indicazione stradale che non riporti il suo nome. Eppure è l'uomo che ha predicato la pace, ha predicato il rispetto per il creato, ha predicato la fraternità. Ma molti di noi siamo lontani da questi valori. Ecco allora che in quest'anno vogliamo recuperare un'altra affermazione, quella che ci donò Papa Francesco all'inizio del suo pontificato. Ho scelto il nome di Francesco d'Assisi, il santo dei poveri, il santo della pace, il santo che ama e rispetta il creato. Per fare questo abbiamo bisogno delle sue indicazioni, del santo di Assisi, quando ci dice siate amabili, quando ci ricorda che l'altro è fratello e sorella, quando ci dice o uomo, quando vali dinanzi a Dio tanto vali e nulla più. Non c'è bisogno di correre, c'è bisogno di recuperare questo valore dinanzi a Dio.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Ehi tu, gringo.
11: Gringo a chi? Io sono italiano.
10: E che ci fai in Texas?
11: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
10: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
12: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
13: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
14: Noi spesso raccontiamo di sogni.
15: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
13: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Zona Cesarini.
1: 20:35 minuti, ben ritrovati da Nico Forletta, Umberto Conti in regia, Fabio Cardinali alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Dunque va concludendosi, va esaurendosi il 35esimo turno di Serie A, manca la sola Roma.
18: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
19: Sono le 4:06.
1: Al 92esimo, dopo che Isaksen nella ripresa al 53esimo aveva pareggiato la rete iniziale della Cremonese con Bonazzoli al 29esimo, e questi sono tre punti che alla Lazio consentono di scavalcare Bologna e Sassuolo e piazzarsi in ottava posizione a quota 51, a 4 lunghezze dall'Atalanta, ma sono punti persi in maniera dolorosa da parte della Cremonese, che rimane fissa a quota 28, a 4 lunghezze dal quart'ultimo posto, che è occupato dal Lecce a quota 32, e quindi con 9 punti in palio ancora si fa sempre più difficile la situazione della Cremonese, terz'ultima e quindi attualmente retrocessa, 4 punti da recuperare sulla Cremonese. E poi c'è la Fiorentina che è a quota 37, così come il Cagliari, e sono esattamente 9 i punti della Cremonese da queste due squadre, quindi la corsa deve essere necessariamente sul Lecce per la squadra lombarda. In Premier League il Nottingham è andato a vincere sul campo del Chelsea, lo dicevamo prima, per il Nottingham invece questi tre punti sostanzialmente preziosissimi nella corsa per la salvezza nella Premier League. Il Chelsea attualmente fuori dalla zona Europa, si giocherà anche nella Liga Spagnola alle 21, Siviglia Real Sociedad, ma dicevamo di Roma Fiorentina, fischio d'inizio alle 20:45. E allora facciamo un primo salto allo Stadio Olimpico, dove per noi ci sono Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò, lì ballano punti importanti in funzione del quarto posto della qualificazione alla Champions. Buonasera a entrambi.
20: Buonasera, buonasera Nico. In effetti ha scombinato un po' tutto, ma a livello di spettacolarità del campionato è ovvio che il pareggio della Juventus in casa contro il Verona, già retrocesso, rispaglia un pochino quelle che erano i pronostici e anche credenziali, no? Della vigilia di un turno che invece in chiave qualificazioni europee ha molto da dire. Roma-Fiorentina, ovvero 24 i punti di differenza all'andata, successo giallorosso per 2-1, c'era Stefano Pioli sulla panchina dei Viola. Viola che hanno conquistato 20 dei 37 punti totali nelle ultime 11 giornate, quindi quando Paolo Vanoli è arrivato a guidare la Fiorentina la situazione non era certamente idilliaca, non lo è neppure adesso, tenuto conto delle ambizioni di squadra e città, ma certo in occasione del centenario dalla sua fondazione i Viola hanno evitato l'onta della retrocessione. Roma con la miglior difesa casalinga del torneo, rispetto all'ultima di campionato i giallorossi si affidano al rientrante Manu Kanoe al posto dello squalificato El Ainaoui. 3 invece i cambi decisi proprio da Vanoli, non ci sono tra gli ospiti Balbo, Rugani e Mandragora. gli ultimi due comunque a disposizione del tecnico ex Torino. Nella Roma, Dybala inizialmente in panchina, le formazioni ufficiali: Roma in campo con Svilar tra i pali, Mancini, Indica, Hermoso in difesa, Selic, capitan Cristante, Kone, Wesley a centrocampo, Sule e Pisilli a supporto di Malen in attacco. Risponde la Fiorentina con capitan De Gea tra i pali, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa. In mediana c'è Fagioli, poi Harrison, Brescianini, Indurre e Solomon nella zona nevralgica del terreno di gioco, Gudmundsson, il falso 9, l'islandese, non di peso, ma per dare vivacità e per scambiarsi magari le posizioni con lo stesso Brescianini, uomo in grado appunto di ricoprire più ruoli. Diamo il benvenuto in Radio Cronaca a Giorgio Germanò. Buonasera Giorgio, andiamo in onda grazie all'assistenza tecnica di Federico Foroni con la collaborazione di Maurizio Lepri. Giorgio.
0: Buonasera a tutti, buonasera a chi è in ascolto, a chi è al lavoro per consentirvi l'ascolto di questa diretta. Sì, la 35esima giornata, quella che ha segnato lo scudetto all'Inter, presenta due posticipi di grande importanza. Del primo avete già detto il risultato, i commenti, quest'ultimo, questo dell'Olimpico, in gioco punti vitali per la qualificazione alle prossime competizioni europee, ha ricordato sia Nico Forletta in studio sia Giovanni Scaramuzzino la classifica. Al quarto posto la Juventus con 65 punti, segue il Como con 62 e la Roma 61, con l'opportunità questa sera, vincendo, di superare i Lariani e di avvicinare la Juventus. Ovviamente la Fiorentina non regalerà niente, un po' nello stile di questo campionato dove la partita fra Cremonese e Lazio lo ha dimostrato, tutte le squadre vogliono fare punti fino alla fine anche quando non gli servono.
20: Nico.
21: Bene, grazie Giovanni, io torno da voi tra poco, tra pochissimo, per l'inizio di Roma-Fiorentina. Voi citavate la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter ieri sera nel corso di Domenica Sport, dopo aver seguito la radiocronaca di Francesco Repice di Inter Parma. Siamo rimasti in collegamento proprio con gli spogliatoi di San Siro nell'attesa che si presentasse anche ai nostri microfoni Cristian Chivu, il tecnico vittorioso, colui il quale ha vinto alla prima panchina con l'Inter lo scudetto. Fino alle 24 non abbiamo fatto in tempo a offrirvelo in diretta. Francesco Repice poi ha registrato l'intervista con Chivu dopo che avevamo chiuso i collegamenti con San Siro. Allora, visto che noi onoriamo tutti quanti i debiti, io direi di onorare anche questo con i nostri radioascoltatori, ritornando sulla vittoria, sul trionfo dell'Inter, la vittoria dello scudetto, la conquista dello scudetto della squadra nerazzurra in questa stagione 25-26. E allora ascoltiamo quel che ha detto ieri sera Chivu al microfono di Francesco Repice.
22: Il momento più bello della stagione?
23: Sono stati tanti momenti belli, abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno. Questo è il campionato e siamo tutti contenti, perché vincere uno scudetto non è mai scontato, è una competizione lunga, dura 9 mesi, 10 mesi, e bisogna essere sempre all'altezza. E poi la cosa più importante è sapere agire alle difficoltà, saper stare e continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi.
22: Il momento più difficile della stagione?
23: Ma sono stati tanti, una stagione così è fatta di alti e bassi. Dovevamo saper accettare determinate situazioni, mettere la faccia, cercare di essere competitivi, e questi ragazzi sono stati meravigliosi, come lo è stata la società, come sono stati questi tifosi, come lo è stato anche il mio staff.
22: Cristian Chivu, qualcuno dice un predestinato, Cristian Chivu è più un gestore o un allenatore? Alla fine della partita col Parma lui in disparte a lasciare ai giocatori la ribalta.
23: È merito di questi ragazzi, che si devono godere quello che hanno fatto in questa stagione, che hanno accettato determinate cose, determinate situazioni. È merito loro e si devono godere quello che di bello hanno fatto questa stagione, ed è giusto così, perché un allenatore deve capire che quando è il momento della squadra si deve mettere a parte.
22: Ultima cosa, un grande italiano diceva: gli esami non finiscono mai, tu alleni una grande squadra, e la fortuna di allenare una grande squadra significa avere sempre un altro esame, c'è un'altra finale, un altro obiettivo da inseguire.
23: Sì, stavo pensando già a questo obiettivo, alla Coppa Italia, alla finale. Sappiamo che era uno dei nostri obiettivi e cercheremo di essere competitivi come siamo stati in campionato, cercheremo di ritrovare energie, di ritrovare quello che serve per raggiungere un altro obiettivo.
21: E questo Chivu al microfono di Francesco Repice. Torniamo all'oggi, andiamo a Roma Fiorentina, allo Stadio Olimpico di Roma, andiamo da Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò.
2: Il posticipo del campionato di Serie A.
4: Buonasera nuovamente dall'Olimpico, l'assistenza tecnica di Federico Foroni con la collaborazione di Maurizio Lepri ci proietta direttamente sulle formazioni ufficiali. Roma in campo con Svilar in porta, Mancini indica Hermoso a comporre il terzetto difensivo, a centrocampo insieme a Capitan Cristante nel mezzo c'è il rientrante Manu Koné, sulle fasce Selic a destra, Wesley a sinistra, più avanti Sule e Pisilli a supporto di Malen. Fiorentina che risponde con uno schema 4-1-4-1, De Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri e Goiosens in difesa, interno di regia e Fagioli, le mezze ali sono Brescianini e Ndur con Harrison e Solomon sulle fasce, più avanti c'è Gudmundsson, mancanza contemporanea sia di Ken sia di Piccoli. Squalificato è l'Ainaoui nella formazione di casa, la direzione di gara è affidata a Zufferli di Udine. Tanti volti noti stasera sugli spalti dell'Olimpico, a cominciare, Giorgio, da un doppio ex.
0: Vincenzo Montella, l'aeroplanino, uno scudetto per lui con la Roma, tanti gol, ovviamente hai ricordato la sua parentesi alla Fiorentina in panchina, insomma un ex adesso allenatore della Turchia qualificata al mondiale. Minuto di silenzio, Giovanni.
4: Sì, per la scomparsa naturalmente di Alex Zanardi, e lo rispettiamo insieme al pubblico dello Stadio Olimpico. Un applauso che ha sommerso anche il fischio del direttore di gara Zufferli di Udine in celeste turchese, la sua casacca Roma in maglia completo rosso pompeiano con inserti e numerazione giallo ocra, in completo bianco con numerazione viola invece la Fiorentina, che si schiera nella metà campo alla nostra destra. Il calcio d'inizio sarà battuto dalla Roma, un colpo d'occhio che ci porta, prima del calcio d'inizio, Giorgio, sugli spalti dello Stadio Olimpico.
0: Bandiere giallo-rosse soprattutto in curva sud, ma tutto lo stadio è pieno questa sera per una partita di grande importanza. Non dimentichiamo però che in tutte le partite di campionato l'apporto del tifo giallo-rosso non è mai mancato. E intanto si gioca
4: con la Roma in possesso, palla Roma da sinistra a destra, tentativo di lancio, lo scatto a metà da parte di Sule che non è riuscito a raggiungere il pallone, che ha terminato la sua corsa nel campo per destinazione, quindi all'altezza della panchina di Gasperini, quindi della Roma. La rimessa effettuata dall'ex atalantino Gosens, a cercare lo scatto di Brescianini, scivola però al momento del controllo, riparte la Roma, lancio per Malen, prova a inserirsi Cristante, ancora Malen, anticipato in qualche modo dall'intervento in scivolata di Ranieri, il pallone allontanato a metà, c'è un fallo in occasione della ripartenza proprio di Brescianini, calcio di punizione quindi con Gudmundsson che guadagna l'opportunità di essere lanciato in avanti, non sfrutta però l'effetto sorpresa il difensore centrale Pongracic, che preferisce non correre rischi. Si gioca da 50 secondi, 0-0 il punteggio, un Gudmundsson confermato, Giorgio, nel ruolo di prima punta, non è ovviamente la sua caratteristica principale, però la mobilità può rappresentare anche un'opportunità di inserimento per i centrocampisti.
0: In una Fiorentina che Ken parte non ha avuto un centravanti vero e proprio quando il giocatore della nostra nazionale è stato indisponibile, si sono alternati nel suo ruolo più giocatori. Gudmundsson è uno che l'ha fatto con particolare efficacia, sempre mobile, sempre presente nell'impegno, nella dedizione. Certo, non è un goleador puro.
4: Intanto ecco Fagioli che si incarica di battere il calcio di punizione, c'era però una distanza inferiore ai 9 metri previsti, adesso tutto è regolare, lancio per Andur, la sponda di Gudmundsson, Andur spalle alla porta, cerca di servire sul settore sinistro Solomon, il controllo, prova a farsi vedere Harrison ma è troppo lontano da raggiungere, quindi il pallone arriva dalle parti di Ranieri, sale Dodò, siamo al limite dell'area di rigore, ancora dalle parti di Harrison, il controllo dell'inglese, il cross, il pallone che filtra, si salva in calcio d'angolo Mancini e quindi prima opportunità dalla bandierina per la formazione della Fiorentina che attacca da destra a sinistra, terzo minuto, 0-0.
0: Non ci ha pensato due volte il terzino della Fiorentina a mandare il pallone in area di rigore, però era compatto il nucleo dei centrali della Roma, il pallone adesso dalla bandierina per il calcio d'angolo.
4: Bandierina di destra, c'è però l'arbitro che sta dicendo qualcosa sia al portiere sia a Andur che si era avvicinato dalle sue parti, si allontana Solomon, arriva anche Pongracic a cercare insieme a Gosens il colpo in acrobazia, più indietro Guardingo ma non troppo, Ranieri il tentativo di rinvio ad opera di Cristante sulla parabola comunque insidiosa, si salva la difesa della Roma e quindi rimessa laterale con ultimo tocco proprio il giocatore della Fiorentina e quindi l'opportunità di Selic per ripristinare il gioco ma ha guadagnato un po' troppi metri, quindi è costretto adesso suo malgrado a retrocedere e poi decide di dare il pallone stesso a Mancini che quel calcio d'angolo aveva causato. Siamo entrati nel quarto minuto nel corso del primo tempo e 0-0 all'Olimpico.
0: Quando la Fiorentina è in possesso di palla ripiega tutta la Roma tranne Malen, una squadra molto corta come nelle tradizioni di Gasperini ed evidentemente gli esterni, anche questa sera gli esterni offensivi hanno compiti di ripiego.
4: E la rimessa laterale adesso della Fiorentina con Gosens in anticipo su tutti, poi il retropassaggio verso Ranieri, c'è Solé dalle sue parti, lo costringe quindi disturbandolo a dare all'indietro per De Gea, completo giallo per il portiere capitano della Fiorentina, lungo il suo lancio a cercare Harrison, a vuoto il tentativo di colpo di testa di Hermoso, prova lo scatto Harrison, non può controllare il pallone che finisce in fallo laterale, si era liberato con una buona finta comunque proprio di Hermoso che era stato inizialmente sorpreso, poi il pallone dopo aver rimbalzato sul prato dell'Olimpico è finito fuori dal rettangolo di gioco, rimessa laterale che sarà effettuata da Wesley in grado di ricoprire sia il ruolo di esterno sinistro sia quello di esterno destro, tentativo di lancio adesso per Malen, anticipato un lancio nella metà campo della Roma, Hermoso dopo un rimbalzo che possiamo giudicare approssimativo del pallone, forse capitato in una zona bagnata dello stadio, è riuscito comunque a dare all'indietro per Svilar. Pressing alto della Fiorentina con il tentativo di Solomon a cercare di disturbare Mancini, poi da questi all'indietro guadagna il possesso di palla alla Roma, siamo entrati nel quinto minuto di gioco, 0-0.
0: Dicevi di Wesley, sicuramente una delle scommesse vinte di questa Roma, un giocatore arrivato nella capitale insomma con un po' di incertezza, si diceva il classico terzino brasiliano, bravo a proiettarsi in avanti, un po' meno a difendersi, invece ha dimostrato di avere oltre che un buon piede anche senso tattico, corsa, Carlo Ancelotti non ci ha pensato molto ad inserirlo nel giro della selezione.
4: Intanto ecco il tentativo ancora con una rimessa in gioco a favore della Fiorentina che ha riguadagnato palla, zona molto interessante, non è da escludere anche una rimessa di Gosens lunga anche se non c'è rincorsa, in effetti tocca corto in direzione di Gudmundsson, all'indietro prova a impostare Ranieri, a sua volta un retropassaggio e quindi l'opportunità di servire Brescianini che va a vuoto, riparte comunque la Fiorentina sul fronte destro affidandosi all'inglese Harrison con Dodò che alle sue spalle si incarica poi di cambiare fronte del gioco con passaggio del pallone dai piedi del portiere e capitano De Gea. Tutto questo al sesto minuto, 0-0.
0: Dodò, terzino della Fiorentina, è uno dei nomi che si fanno per la Roma del futuro, pare che il giocatore piaccia molto a Gasperini ed in effetti potrebbe essere la soluzione giusta nella fascia opposta a quella di Wesley per un duo tutto sudamericano.
4: Intanto il pallone arriva nell'area di rigore della Roma, può controllarlo senza particolari problemi, Svilar se ne libera, il tentativo di lancio di Mancini a cercare lo scatto scatto di Solé a vuoto, l'argentino in anticipo netto Ranieri che con bella corsa controlla il pallone e lo dà all'indietro ancora dalle parti di De Gea, costretto a controllare con il piede destro, addirittura è Gudmundsson, cioè chi sulla carta dovrebbe essere centravanti, che va nei pressi della propria area di rigore a liberarsi, a essere servito, adesso si proietta già nella metà campo avversaria, Ndeka è in ritardo, stessa cosa dicasi di Koné, ma è troppo lungo il tentativo di lancio di De Gea che si scusa con entrambe le braccia nei confronti di Gudmundsson, che però aveva operato una mossa veramente a sorpresa partendo dalla propria area di rigore in pratica per poi lanciarsi nelle praterie della metà campo avversaria, ma ha chiuso in qualche modo la difesa della Roma che adesso si affida a Svilar, cioè indica che controlla, c'è spazio per il rientrante Manu Koné, il pressing su di lui di Brescianini, tentativo di lancio lungo in semiscivolata, prova il controllo Wesley, va a vuoto, riparte quindi Dodò, il tentativo dopo il duello tra brasiliani di dare a Fagioli, su di lui c'è l'attenta marcatura in fase di impostazione ad opera di Cristante, sul fronte destro prova a farsi vedere Harrison, lancio lungo per indurre il controllo del centrocampista, su di lui c'è Pisilli, poi Dodò vicino alla bandierina, cambia piede, non arriva però il traversone, non lo molla Pisilli, ancora all'indietro verso Harrison di prima intenzione, arriva e viene coinvolto nella manovra Andur, tentativo di lancio per lo scatto di Gudmundsson, libera la Roma, può ripartire Koné, c'è una buona opportunità, buono strappo, palla al piede di Koné, il tentativo di Malen di portargli via l'uomo, viene servito ma Ranieri capisce tutto, la Fiorentina può ripartire, un avvio con molto ritmo, siamo già dall'altra parte, il tentativo di Harrison, punta l'uomo, evitato Pisilli, ancora verso il centro, lo scarico, raso terra, Gudmundsson prova a liberarsi, chiude la difesa giallorossa, nono minuto, 0-0.
0: Molto mobile Harrison sulla tre quarti destra del fronte d'attacco, gigliato dai suoi piedi, due verticalizzazioni, prima Koné ha avuto sì la palla per potersi proiettare, lui però insomma non è velocissimo, non è la specialità di questo lottatore del centrocampo.
4: Intanto il pallone è controllato alla difesa della Roma, il livoriano Ndeka che dopo averlo domato con il destro di sinistro lo dà verso Mancini, dopo un tocco comunque veloce da parte di Hermoso, ecco Selic, arriva il fallo all'altezza della panchina di Vanoli che sta dando indicazioni soprattutto a Ranieri per evitare il pressing avversario, lo invita a liberarsi del pallone con maggiore velocità, il fallo su Selic era stato intanto commesso da Gosens, gioco ripreso ma subito fermato nuovamente per un intervento falloso su Manu Koné all'altezza della linea centrale del campo sul settore di sinistra, calcio di punizione che sarà battuto da Wesley, il tentativo di servizio poi per lo scatto di Solé, si ferma l'argentino, poi coinvolge nella manovra con un buon diagonale Malen, serie di finte su Juic e Fagioli, allarga in direzione di Wesley, poi c'è Pisilli che prova a farsi vedere, tentativo di Malen fuori dall'area di rigore, Manu Koné ancora all'indietro, Hermoso finta il cross con il sinistro, ancora con il destro però dalle parti di Manu Koné, arriva Cristante, arriva anche Pisilli, tentativo adesso di Selic, una posizione quella di Pisilli arretrata, molto arretrata rispetto a quelle che erano le indicazioni della vigilia con Koné, lancio lungo Solé, tentativo di sponda verso Malen, non è finita, libera in maniera macchinosa ma comunque efficiente Ndur, ancora sul settore sinistro c'è spazio per Solomon l'israeliano, all'indietro lancio lungo di Gosens, non ci sono però maglie bianche nella metà campo alla nostra sinistra, arriva prima Svilar, 10-15 all'Olimpico e 0-0 tra Roma e Fiorentina.
0: Roma che difende con tutti i giocatori tranne Malen, l'abbiamo detto, e attacca con tutti i giocatori, abbiamo visto la linea difensiva a 3 della Roma, la linea dei centrali, addirittura sulla tre quarti offensiva Gasperini tiene la squadra cortissima e inevitabilmente quando ci sono le manovre accerchianti partecipano tutti i giocatori giallorossi.
4: Intanto all'altezza della linea centrale del campo c'è l'opportunità da parte della formazione di casa di far girare il pallone, ci prova sul settore destro, si fanno vedere sia Selic sia Mancini, controlla l'ex Atalantino. Pellegrino, tentativo di evitare un paio di avversari, arriva poi Selic a evitare a sua volta il fallo laterale con Gasperini che sta dando indicazioni al limite della propria area tecnica, il pallone verso il centro, lo controlla Cristante, lo dà ancora a rasoterra, pelo d'erba quindi verso Selic, lo scambio con Solé che però con la sua finta non riesce a bindolare Gosens, può distendersi la Fiorentina, tentativo di lancio a mezz'altezza, non era facile controllare quel pallone da parte di Gudmundsson che comunque ci ha provato, ma riparte la Roma con Malen, lancio a se stesso, siamo quasi al limite dell'area di rigore, Malen il pallone sul destro, Malen il tiro, colpisce la traversa e finisce sul fondo, la prima vera occasione al 12esimo, la traversa di Malen che ha cercato di sorprendere De Gea, pallone deviato, si è alzato, l'ha toccato un difensore, Giorgio, ed è finito oltre la linea di fondo dopo aver colpito la parte superiore della traversa, probabilmente in scivolata, è stato Ranieri che è riuscito a toccare il pallone.
0: Lo spreca una palla Malen quando gli si dà la sfera in area di rigore o nei pressi, un pericolo scaturisce sempre, provvidenziale come dicevi Giovanni l'intervento in scivolata di Ranieri che ha mandato il pallone sulla traversa e poi di conseguenza in calcio
4: d'angolo. Intanto il colpo di testa, il gol da parte della Roma, il tentativo di Hermoso e Mancini che però anticipa anche il suo compagno e spedisce il pallone alle spalle del portiere avversario in occasione del primo angolo della partita, tentativo di testa vincente ad opera di Mancini, la Roma è in vantaggio e la Fiorentina subisce gol da situazione di palla ferma, ma Mancini in questo è uno specialista.
0: Torna il marchio di fabbrica della Roma, ovvero l'incursione vincente di uno dei due centrali, qualche volta è Mancini, qualche volta è Ndicka, sulle palle piazzate, sulle cosiddette palle inattive ci sono sempre i due centrali della Roma, stavolta è sbucato Mancini al centro dell'area piccola, la sua torsione di testa, il pallone centrale che però sorprende De Gea da distanza ravvicinata.
4: Non è da escludere che possa aver toccato anche con la spalla destra dopo aver colpito di testa il pallone, ma fatto sta che è andato a vuoto, mi è parso Brescianini nel tentativo di allontanare il più possibile il pallone calciato dalla bandierina, ne ha approfittato Mancini che non ha saltato moltissimo, dobbiamo dire quasi si è curvato, si è ingobbito quasi per colpire quel pallone che ha superato centralmente proprio il portiere della formazione ospite, il tentativo di reazione della Fiorentina dal minuto numero 13 per meglio dire, la Roma è in vantaggio su azione d'angolo, il colpo di testa vincente ad opera del difensore della formazione di casa giunto alla seconda rete in campionato, Roma 1 Fiorentina 0.
0: Ed è importante da notare come nei calcio d'angolo, nei calcio di punizione battuti da posizione avanzata, Malen sia bravo a creare lo spazio per i difensori centrali della Roma che vanno in area avversaria, non assume una posizione da centravanti puro, fa una finta, si defila e permette poi l'incursione, in questo caso di Mancini che però era comunque piazzato e si è dovuto quasi abbassare per girare il pallone di testa.
4: Nulla da fare per il portiere De Gea, non era molto angolato il pallone, anzi diciamo centrale, ma in effetti è rimasto sorpreso appunto sia dalla posizione dell'avversario sia dal fatto che sia sbucato proprio lui alle spalle di due compagni di De Gea, pronto alla deviazione che è risultata vincente. La Roma ha sbloccato dopo 13 minuti lo 0-0 di partenza, squadre corte adesso all'altezza della linea centrale del campo con una rimessa effettuata da Dodò in scivolata, riesce addirittura a colpire di testa in qualche modo Ndicka, il pallone si impenna, viene controllato poi da Malen nel tentativo ancora di coinvolgere nella manovra Wesley con il duello tutto brasiliano con Dodò, costretto di destro a mettere il pallone in fallo laterale, applausi del pubblico romanista con rimessa che sarà effettuata proprio da Wesley, Dodò che prova a dare indicazioni anche ai compagni, soprattutto nella circostanza quello coinvolto è Harrison, invitato appunto a chiudere, in effetti lo fa l'inglese, tentativo di rinvio, ma non ci sono maglie bianche nella metà campo alla nostra sinistra. Roma 1 Fiorentina 0 al 13esimo, il colpo di testa vincente di Mancini.
0: Interessante davvero il duello brasiliano Wesley Dodò, giocatori dal punto di vista fisico abbastanza simili. Intanto c'è un'occasione per la Roma, un'incursione sulla fascia sinistra
4: con Wesley, servito a raso terra in diagonale da Malen, ancora il giro palla della Roma, partecipa alla manovra Cristante, tentativo di dare ancora verso Malen, poi Endur che con la collaborazione di Brescianini riesce a dare in profondità, arriva prima Cristante, onnipresente in questa fase della partita, sia in fase di impostazione sia in fase di interdizione. Retropassaggio con Svilar che scivola ma si è comunque liberato del pallone in tempo prima della correre di Gudmundsson. Solé parte da destra vicino alla panchina di Gasperini, verticalizza l'area di rigore, il tentativo di servizio ancora Solé, poi c'è spazio per Hermoso, potrebbe tirare, lo fa e trova il gol del 2-0. Wesley, il tentativo di battere il portiere avversario con la rete della Roma del raddoppio, la Fiorentina al 17esimo è sotto per 2-0. Gol di Wesley a raddoppiare la rete di Mancini a stretto giro di posta 4 minuti dopo.
0: Esemplare questa azione della Roma da manuale, i passaggi in orizzontale fino a liberare il giocatore piazzato meglio per la battuta, e naturalmente il piede raffinato, il piede tecnico di Wesley ha avuto gioco facile nel trovare il palo più distante. Dicevamo di questo duello fra terzini, Dodò più sulla corsa, Wesley con questo piede brasiliano quasi da ala, quasi da attaccante. Adesso è lui a raccogliere l'applauso, l'invocazione, il nome che riecheggia nello Stadio Olimpico. 2-0 per la Roma, ma che azione perfetta.
4: Wesley ha segnato 5 gol già in campionato e non sono pochi per un giocatore che fa il difensore, anche se poi lui lo fa alla maniera molto brasiliana, cioè spesso proiettato nella metà campo avversaria. Bravo Hermoso che ha perso il tempo di gioco ma non ha perso di vista il compagno, non riuscendo a tirare lo ha visto meglio piazzato, lo ha servito, conclusione in diagonale sul palo lungo, quello alla sinistra di De Gea, impossibilitato all'intervento. È giusto anche dire che l'azione è partita da un bello scarico all'interno dell'area di rigore avversaria ad opera di Solé, e bravo anche Selic a servire Hermoso che lì, perdendo il tempo di gioco, comunque ha aspettato suo malgrado che alla sua sinistra arrivasse in corsa Wesley, servito prontamente in diagonale, nulla da fare per De Gea. Gioco ripreso al 13esimo, Mancini al 17esimo, Wesley. Roma 2 Fiorentina 0.
0: La Fiorentina non dà certo l'impressione di una squadra allo sbando, sicuramente reagirà, sicuramente renderà questa partita viva fino all'ultimo o quasi, però concede troppo spazio in area di rigore, lo ha fatto in occasione del primo gol con Mancini da solo, lo ha fatto in questa circostanza facendosi sorprendere, non schermando Wesley. Ecco, il difetto che fin qui decide la partita è proprio questo, la Fiorentina concede troppi spazi nella sua area di rigore.
4: È stata brava la Roma ad approfittarne, appunto, prima contro una difesa schierata in occasione del calcio d'angolo che ha portato in vantaggio al minuto numero 13 la formazione di casa, e poi appunto nel momento in cui è riuscito il giocatore Wesley a mettere dentro su assist di Hermoso la palla del 2-0. Malen va a disturbare adesso De Gea, tentativo di lancio lungo, arriva di testa Selic che mette il pallone in fallo laterale, tutto questo all'altezza della linea centrale del campo, e una Roma che dopo aver trovato il gol dell'1-0 dopo 4 minuti ha raddoppiato, si è messa magnificamente per i padroni di casa, ma la Fiorentina non demorde, adesso ci prova Hermoso in netto anticipo però su Harrison, il tentativo di servizio per Manu Koné, evita con una bella finta proprio Harrison, e sul fronte sinistro si muove bene ancora Wesley, prova a dettargli il passaggio Cristante, sfuma però l'opportunità di servirlo sul fronte sinistro, l'azione romanista riparte da Koné. Tutto questo al 21esimo minuto, Roma 2 Fiorentina 0.
0: Chissà se Vanoli sta già pensando a qualche contromisura tattica. Sono passati solo 20 minuti di gioco, partita appena iniziata, però il doppio svantaggio impone inevitabilmente adesso agli ospiti di provare a cambiare qualcosa, se non dal punto di vista dei giocatori, quantomeno dell'assetto in campo, provare forse a giocare almeno 10 metri più avanti.
4: Dal piede di Pisilli al minuto numero 13 l'assist per la deviazione aerea direttamente da corner di Mancini. Al 17esimo invece l'uomo assist è Hermoso, che proprio qua in occasione dell'ultima gara disputata sul prato dell'Olimpico aveva segnato il gol del pareggio contro l'Atalanta. Adesso è Svilar che muove il pallone all'interno della propria area di rigore, completo grigio con inserti e numerazione giallo fluorescente per l'estremo difensore serbo. Tentativo di lancio per Mancini nel ruolo di attaccante destro in anticipo su Gosens, pallone che finisce in fallo laterale, rimessa a favore dei giallorossi. Roma che attacca da sinistra a destra, subito il pallone per Solé, tentativo di coinvolgere ancora nella manovra Mancini, si libera del pallone all'indietro per Pisilli, ecco lo scatto di Solé a metà con Selic sul filo del fuorigioco, posizione irregolare, ancora Mancini che va a fare la seconda punta accanto a Malen, che prova a restituire la palla stessa proprio a Mancini. In qualche modo si salva la difesa della Fiorentina. La posizione di Mancini sta scombinando le carte alla difesa della Fiorentina, come quella molto arretrata di Pisilli che sta portando via un uomo al centrocampo di Vanoli. Roma 2 Fiorentina 0, 23esimo, sta per andare via il primo quarto di gara.
0: È proprio così, Giovanni. Pisilli magari meno appariscente in questo momento di altre partite, di altre uscite, perché gioca un po' più indietro, riesce a così a tenere la posizione e a permettere la sovrapposizione dei compagni, che spesso sorprendono anche dal punto di vista della posizione, dal punto di vista tattico, la retroguardia giriata.
4: Intanto il tentativo ancora ad opera della formazione di casa con pallone giocato da Manu Koné, riesce a dare all'indietro verso Svilar, non ci sono però maglie bianche, indurre quindi a incaricarsi di disturbare Mancini che riesce sull'arrivo di Harrison, anzi si trattava di Solomon, a dare ancora all'indietro. Solomon che ha dato a disturbare proprio Mancini, che ha quasi richiamato su di sé l'attenzione dell'avversario per poi distrarlo con una finta e appoggiare ancora indietro. È un Mancini adesso controllato e Vanoli si raccomanda appunto a Harrison di non perdere di vista l'avversario, ma sul fronte sinistro Solomon ha qualche difficoltà quando da quella parte, palla al piede, prova Mancini a rappresentare, come spesso accade negli schemi voluti da Gasperini, l'uomo in più, un difensore a dettare tempi e ritmi nella metà campo avversaria. Quest'uomo non è, per scelta tecnica, fino al momento Pisilli più arretrato, pronto a chiudere, ma è proprio Mancini che ha avuto anche il merito di sbloccare lo 0-0 di partenza. 24esimo, ancora la Fiorentina in possesso di palla, c'è Ranieri che controlla, riesce a dare verso Gosens in qualche modo in profondità, lo scatto tentato da Solomon in anticipo netto, Selic gioca bene la Roma in questa fase della partita. Dopo aver trovato il gol del 2-0, Solé prova il dribbling contrato, in qualche modo può ripartire la Fiorentina, ecco lo scatto di Solomon, punta l'uomo e Mancini può entrare in area di rigore, palla al piede, Solomon, Ndur, il controllo su di lui c'è Koné, finisce a terra Ndur, si può proseguire a giudizio dell'arbitro, allontana in qualche modo la difesa della Fiorentina e Malen che prova ad andare via, Pongracic, e probabilmente arriverà il giallo nei confronti del difensore della formazione ospite, lo aveva girato, abilissimo Malen ancora una volta a controllare il pallone e a difenderlo nel taccuino degli indisciplinati. Finisce Pongracic, Roma 2, Fiorentina 0.
0: Fallo tattico quello di Pongracic, cartellino giallo meritato, stava per sgusciare via Malen e allora ha preferito il difensore della Fiorentina operare quasi un placcaggio rugbistico. E nell'area di rigore della Roma invece dubbi per il contatto fra Koné e Dur. Con insomma spinta un po' vigorosa alle spalle, però i giocatori della Fiorentina non hanno protestato troppo in questa circostanza.
4: In effetti il metro di gara di Zuffer è quello di fischiare solo quando indispensabile fino al momento, e siamo arrivati al 26esimo minuto. Il tentativo ancora di coinvolgere tutti gli uomini di manovra, ecco Pisilli che va a fare appunto il difensore centrale, eclettico questo ragazzo, non solo mezzala, lancia se stesso intanto Mancini. È una manovra tattica questa che sta sconvolgendo letteralmente i piani della formazione viola. Sul fronte sinistra intanto ecco Wesley, il controllatore del 2-0, punta il connazionale Dodò, serie di finte, arriva il passaggio a raso terra in direzione di Manu Koné, poi c'è spazio per Hermoso, si ferma lo spagnolo, cambio gioco in direzione di Selic, c'è una buona opportunità per il turco, siamo già al limite dell'area di rigore, riesce a dare proprio a Pisilli che ancora va a avanzare con Mancini che in questa circostanza gli copre le spalle, ma riesce a essere servito, ecco Pisilli, Solé, ancora bene la Roma in quella parte del campo, Solé, serie di finte, potrebbe arrivare il passaggio per Malen, il controllo, spalle alla porta, Malen indeciso sul da farsi, c'è Selic che in effetti riceve, poi c'è l'opportunità garantita da Cristante sul filo del fuorigioco, posizione regolare sempre sul fronte destro, preferisce la manovra ragionata da questa parte la Roma, sul fronte sinistro invece si affida alle scorrimande di Wesley, pallone giocato da Manu Koné, pallone che poi non esce, riesce in qualche modo a controllarlo Wesley, giusto per un attimo può ripartire la Fiorentina, vuoto però Gudmundsson, il raddoppio di marcatura con Cristante pronto a aiutare il compagno Ndicka, c'è l'opportunità per Malen, ancora Wesley sul fronte sinistro, lato corto dell'area di rigore, Wesley, Malen, serie di finte, evitato Dodò, Malen ci prova di sinistro, Pongracic ci mette il polpaccio, finisce in fallo laterale il pallone, la Fiorentina comunque soffre moltissimo la manovra dei giallorossi.
0: Quando il pallone va nei piedi di Malen è come se la Roma mettesse una marcia più alta in velocità, e anche acusticamente lo stadio fa sentire un decibel in più nel boato, inevitabilmente idolo della tifoseria giallorossa, questo centravanti che a suon di gol ha conquistato e meritato la fiducia. È un po' il beniamino quando riceve palla, l'urlo dell'Olimpico lo incoraggia.
4: Ecco Selic che controlla sul fronte destro, su di lui senza troppa convinzione dobbiamo dirlo Solomon, si è liberato già del pallone, ecco che il solito Pisilli va adesso a schermare il compagno, è il giocatore universale di scuola olandese, chi è nato prima degli anni 70 si ricorderà che alcuni uomini in pratica il ruolo non l'avevano, uno di questi era Neskens per esempio. Tentativo di Mancini, pallone in profondità, ecco che va a dettare il passaggio proprio Pisilli, è chiaro che per lui è una partita molto dispendiosa, ma questo movimento, questo scambio di ruoli che diventa frenetico seppur mai casuale, questo sembra perlomeno dall'alto, ha messo veramente in crisi direi fino al momento, e siamo al 29esimo, lo schieramento della Fiorentina.
0: È uno dei giocatori più interessanti del calcio italiano Pisilli, nazionale under 21, tutti gli allenatori gli danno fiducia, forse Gasperini nella prima parte del girone d'andata aspettava quel salto di qualità, gli ha fatto fare tanta panchina, forse voleva in un qualche modo motivarlo, spronarlo a migliorare. Pisilli ha risposto e adesso insomma è una delle fondamenta di questa Roma.
4: E se il ballottaggio stasera era con Dybala pienamente recuperato, maglia da titolare a Pisilli e Dybala inizialmente in panchina, è chiaro che il tecnico piemontese le sue ragioni le ha avute, e come, almeno fino al momento. 29esimo minuto che in questo istante diventa mezz'ora di gioco, Roma 2 Fiorentina 0.
0: La reazione della Fiorentina si fa un po' attendere, loro cercano di tenere il pallone quanto possibile, poi all'improvviso verticalizzare per provare a sorprendere la difesa della Roma, difesa che però non si fa trovare spiazzata, sempre concentrato il terzetto centrale giallorosso, non concede al momento spazio.
4: Ecco Mancini, il tocco per Pisilli, tentativo di servizio al centro con Cristante, parte di prima intenzione, indietro ancora per Pisilli, su lui a vuoto. Dor poi indica con tutti i giocatori di movimento la Roma nella metà campo avversaria, compreso Ndicka, che poi cede il pallone e retrocede quindi di qualche metro, rimane invece nella tre quarti avversaria Hermoso, riesce a toccare il pallone lo spagnolo, lo scambia con Cristante che era alla sua destra. Cristante porta palla, aspetta rinforzi, eccolo il solito Pisilli, eccolo sul fronte destro Mancini, e qui si apre una vera e propria voragine, perché il centrocampo della Fiorentina si allarga, lo stesso Fagioli non riesce a chiudere sul portatore di palla romanista, e ci sono difficoltà nel momento in cui la cerniera di interdizione della squadra ospite lascia passare un po' troppo i portatori di palla della Roma. Colpo di testa di Ndicka, stessa cosa, sempre di testa Hermoso, pallone indirizzato verso l'esterno, deve mantenerlo in campo e lo fa comunque Wesley, retropassaggio ancora verso Hermoso, c'è spazio anche per il controllo con i piedi di Svilar, Selic adesso sul fronte destro con Mancini nel ruolo alto di esterno d'attacco, e in la Fiorentina con questo cambio frenetico, vorticoso, ma mai casuale, ripetiamo, di ruoli, non riesce a prendere le contromisure. Al momento, per esempio, l'uomo più avanzato, Cristante, il retropassaggio comunque verso Svilar, si va nuovamente a rischierare la Roma, e sicuramente ciò che Gasperini predica in allenamento, e in effetti il tecnico piemontese non è che come spesso gli accade invece debba platealmente esibirsi in qualche correzione tattica, perché sul campo la Roma sta dimostrando di sapere bene cosa fare. 32esimo, i giallorossi conducono per 2-0.
0: Certamente questa sera gioca in scioltezza, perché alla mezz'ora conduce 2-0, gli è riuscito tutto, sembra facile al momento la serata e la partita della Roma, quindi anche dal punto di vista psicologico i giallorossi provano anche delle giocate un po' così, un po' in leggerezza, che magari in altre circostanze non avrebbero fatto.
4: Intanto Solé a vuoto, arriva prima Pongracic, unico giocatore ammonito, si trattava anzi di Ranieri, il pallone giocato ad Andorra, poi l'esterno punta con il tentativo di Fagioli che si ritrova il pallone tra i piedi dopo che era andato a vuoto il tentativo di pressing di Cristante, lancio lungo, arriva prima di testa su Gudmundsson, Ndicka, lancio lungo sul fronte opposto con De Gea costretto a uscire in anticipo su Malen che si era ben inserito tra Pongracic e Ranieri, perde palla la Fiorentina, la riconquista la Roma, lo può giocare il portiere Svilar. 33esimo, Roma 2 Fiorentina 0.
0: È stato reattivo stavolta l'estremo difensore della Fiorentina, addomesticato quasi con

0: pubblico di fede giallorossa. Ancora Solé partendo da destra, spigolo dell'area di rigore, chiude la difesa della Fiorentina, c'è spazio per il solo Selic, si fa vedere, riceve, c'è anche Manu Cone che adesso si coordina, punto deciso verso la linea di fondo, arriva dalle parti del portiere, arriva anche il 3-0 con Hermoso che è riuscito in maniera perentoria a dettare il passaggio all'avversario e per lui si tratta del secondo gol consecutivo all'Olimpico. Aveva già segnato contro l'Atalanta. In questo ruolo di solito ci va un centrocampista oppure si fa trovare l'attaccante, un difensore nel ruolo di stoccatore, e per questo motivo possiamo dire che la frenesia della Roma, ma mai il disordine, sta pagando. Roma 3 Fiorentina 0, gol di Hermoso.
1: I difensori goleador, è questo il volto della Roma di quest'anno, però bravo anche Coné, è stato il suo strappo, la sua idea, avrebbe potuto crossare, ha scelto l'affondo, è andato sulla linea e poi il retropassaggio al centro per l'irruzione, il piatto di Hermoso, bravo Hermoso a farsi trovare pronto, però bravo Coné ad avere deciso per l'affondo con la sua fisicità e anche con la sua tecnica.
0: 3-0 per la Roma e in questo caso ha chiuso male in ritardo, ritardo decisivo Harrison, ha poco Vanoli da dire, lo sa benissimo proprio l'esterno inglese della formazione della Fiorentina, che troppo ha concesso a Hermoso, Hermoso autore di un assist e di un gol personale al termine, ripetiamo, di un'azione in cui i punti di riferimento, quelli annunciati tanto per capirci in una distinta ufficiale, difensori, centrocampisti, attaccanti, si sono sempre scambiati la posizione. L'unico momento in cui si può parlare di sorpresa vera e propria, perché si trattava di difesa schierata, è stato in occasione dell'angolo che ha portato allo stacco aereo di Mancini, che è sbucato alle spalle di Brescianini, che invece saltando era andato a vuoto. Riazione da calcio fermo, poi invece azione manovrata sia in occasione del secondo e del terzo gol, e sono state azioni sicuramente decisive per la Roma, ma che anche a livello di manovra tanto hanno detto proprio sulla scioltezza mentale a cui ti riferivi in precedenza, Giorgio. La Roma ha trovato il gol subito e adesso sembra giocare a memoria, lo fa Pisilli per esempio, palla al piede, c'è spazio ancora per Rassolè, siamo al limite dell'area di rigore, Malen, il controllo di Malen, potrebbe anche andare al tiro, Malen, la respinta di De Gea che evita il gol del 4-0, non era angolatissimo il tiro, ma comunque non facile l'intervento di De Gea, può ripartire la Fiorentina, ma in ogni parte del campo arriva la Roma che gioca come se ancora si fosse sullo 0-0, invece al 36esimo il punteggio dice Roma 3, Fiorentina 0.
1: Hai ricordato l'Olanda degli anni 70, l'interscambiabilità dei ruoli di quella fantastica formazione di quell'epoca che rivoluzionò il calcio mondiale, ed effettivamente la Roma di questa sera, ma un po' in tutta la stagione, prova a non dare riferimento agli avversari.
0: Intanto c'è il tentativo, ti chiedo scusa, di Cristante con Malen anticipato, ma prova a spingere la Roma ancora dalle parti di Wesley, non arriva il cross, c'è spazio per Hermoso, può impostare, si ferma, riesce a dare a Coné, poi lancio lungo in profondità, sbagliato, arriva prima Dodò, costretto comunque al retropassaggio. Roma 3 Fiorentina 0, 37esimo.
1: Fiorentina che adesso davvero deve inventarsi qualcosa, deve provare a modificare l'inerzia di questa partita, almeno dal suo lato. Crediamo che Vanoli nell'intervallo faccia entrare qualche giocatore, al momento appare un po' sconsolato il tecnico dei Viola, sguardo a terra, mani in tasca, piegato da questo 3-0 che sta maturando come frutto inevitabile di una superiorità di gioco conclamata.
0: Ancora De Gea costretto al limite dell'area di rigore ad aspettare che il pallone entri all'interno dei propri 16 metri per toccarlo con le mani, lo ha fatto, lo blocca, se ne libera in direzione di Dodò, lo scambio con Brescianini che in effetti fino al momento prova l'inserimento ma spesso corre a vuoto perché i compagni non riescono, merito comunque di una tattica, di una preparazione fisica che per il momento sta facendo la differenza, oltre alle idee e all'impostazione che Gasperini ha dato. Queste sono proprio lezioni nella metà campo avversaria di come portare azioni pericolose senza far sì che gli avversari riescano a capire.

0: chi possa essere la minaccia, sia in fase di impostazione e a maggior ragione in quella di chiusura con la battuta a rete. A proposito di battute, lungo lancio con il destro di De Gea a cercare lo scatto di Gosens, pallone allontanato, arriva Fagioli ma in anticipo su Juric e Cristante, il pallone si impenna, ecco Brescianini, il controllo, tentativo di Dodò, ancora lo scambio con Brescianini, Gudmundsson va a dettare il passaggio, difficile da servire, quindi è Gosens che di sinistro dà all'indietro, c'è Ranieri che tocca per un attimo ancora ora Brescianini, costretto a lanciare se stesso, poi lo scarico di esterno punta in direzione di Gosens, arriva il fischio dell'arbitro perché Manocone è rimasto a terra all'altezza del dischetto di centrocampo, poco più in là, 39esimo, Roma 3, Fiorentina 0.
1: E naturalmente in sede così anche di proiezione per le ultime giornate di questo campionato, una Roma così forte fisicamente, così fresca, così ormai collaudata nei suoi schemi, è una mina vagante per la lotta al quarto posto che si è riaperta. La Juventus che ieri ha frenato, sembrava destinato ai bianconeri il quarto posto, saranno inevitabilmente ancora in vantaggio al termine di questa serata, comunque finisca, però la Roma c'è e quindi l'incognita della lotta al quarto posto rende interessante il finale di stagione.
0: Intanto ecco che prova Solomon sul fronte sinistro, difende il pallone, cambio gioco, il controllo ad opera di Harrison, non impeccabile in occasione della rete del 3-0 di Hermoso, tentativo di lancio di Brescianini, pallone allontanato, alla Fiorentina comunque manca il terminale offensivo quest'oggi, soprattutto dopo 12 minuti si è trovata sotto di una rete, è arrivato dopo 4 minuti il gol del 2-0 e la partita da quel momento sembra in discesa per la Roma, che sta facendo il bello e il cattivo tempo, ma che soprattutto gioca a ritmi che la Fiorentina non pare, almeno per il momento, siamo arrivati al 40esimo, in grado di sostenere. Retropassaggio ed è il primo momento in cui la Roma pare gestire un risultato largamente a proprio favore grazie alle reti di Mancini al 13esimo su cross direttamente dalla bandierina di Pisilli, assist di Hermoso al 17esimo, gol di Wesley e poi una bella azione di Manocone dalla linea di fondo, il passaggio per Hermoso che ha anticipato Harrison spingendo il pallone alle spalle dell'incolpevole De Gea. Roma 3, Fiorentina 0.
1: D'altra parte mancano 5 minuti all'intervallo, escluso forse un minuto di recupero, è normale che adesso la Roma rifiati un pochino, anche se la sua supremazia in tutte le zone del campo è evidente, prova adesso a affacciarsi la Fiorentina in avanti.
0: Ma a centrocampo c'è grande affollamento, Fagioli prova a dare ordine, una sorta di metronomo, lascia fare nella circostanza la Roma della prima volta con Ranieri che palla al piede varca la linea centrale del campo, riesce a scambiare proprio per Fagioli, Brescianini che si è posizionato alla destra proprio di Fagioli nella circostanza, tentativo per Harrison, poi detta il passaggio Dodò dalla linea di fondo, arriva un cross che è toccato per ultimo da Dodò che timidamente, dobbiamo dire, ha anche sperato più che richiesto il calcio d'angolo, nessun problema per il secondo collaboratore di linea del direttore di gara che ha subito visto che l'ultimo tocco era proprio del brasiliano. Roma 3, Fiorentina 0, 42esimo.
1: D'altra parte era un quarto d'ora abbondante che la Fiorentina non andava così vicino all'area di rigore della Roma, l'incursione di Dodò stavolta sembrava poter funzionare, poi forse un po' sfortunato nel rimpallo il terzino della Viola, adesso sì, proprio nel momento in cui la Roma sembra avere un po' rallentato fisiologicamente per prendere fiato, la Fiorentina prova ad affacciarsi in avanti.
0: Adesso Mancini nel ruolo di partenza, definiamolo così, quello di difensore di centrodestra accanto al centrale Indica, sulla sinistra Hermoso, per il momento la sfida è decisa da due gol di due difensori, uno di Mancini e l'altro di Hermoso, e dal punto di Wesley, un esterno di centrocampo che adesso prova a toccare il pallone, che poi viene colpito involontariamente da un avversario, va verso la parte opposta, lo controlla, lo mette a terra Fagioli, poi sbaglia il passaggio Brescianini, tentativo in scivolata di Manocone che va a vuoto, può ripartire comunque Brescianini, l'ex Frusinate, l'inserimento di Fagioli, bene la Fiorentina in questa fase con Fagioli, limite dell'area di rigore, non c'è spazio però, ordinata la Roma in fase di non possesso, Gosens ci prova con un cross interessante e si salva in qualche modo la difesa romanista con Mancini in anticipo di testa, mette il pallone oltre la linea di fondo con Dica che lo aiuta subito a rialzarsi per la Fiorentina. Si tratta del secondo calcio d'angolo con Gudmundsson che va a sistemare il pallone nella lunetta sinistra, secondo la visuale d'attacco della formazione in completo bianco, che in questo primo tempo attacca verso la porta lato curva nord all'interno dell'area di rigore anche Ndur. Lo stacco vincente però è quello di Wesley, pallone nuovamente in mezzo, deviato ancora, arriva il terzo angolo a favore della Fiorentina, tutto questo al 44esimo dopo che Ndur in qualche modo aveva provato a rimettere al centro un pallone che Wesley aveva deviato, e poi pallone che si impenna nuovamente, battuto corto il calcio d'angolo, Gudmundsson, c'è spazio adesso per Solomon, il cross, Harrison prova la chiusura sul secondo palo, ancora Wesley in acrobazia, ancora angolo, Roma 3, Fiorentina 0, chiude in attacco la squadra viola.
1: Ha creato dei pericoli la Fiorentina, non tanto per il portiere Svilar ma per il reparto in sé della Roma, costretto se non a essere in affanno comunque a ripiegare in calcio d'angolo, e il terzo in pochi minuti si chiude in avanti la Fiorentina, era pure...
0: Se abbiamo la battuta, ti chiedo scusa, con Svilar costretto ad anticipare compagni avversari ad allontanare di pugno. 45esimo, Roma 3, Fiorentina 0.
1: Il pugno del portiere serbo della Roma per allontanare il pericolo, non sono stati battuti però benissimo, Giovanni, questi tre calcio d'angolo da parte della Fiorentina, ha un po' sprecato l'occasione, però adesso gli ospiti ancora in possesso di palla.
0: Endor, poi si inserisce Dodò, tentativo per Brescianini, si allarga, più punta l'uomo, si tratta di Wesley, saltato molto bene, cross di Brescianini, non ci sono maglie viola, si salva Pisilli che evita anche il calcio d'angolo, può ripartire la Roma, probabilmente un minuto di recupero ma aspettiamo qualche secondo di arrivare quindi al 45esimo e la lavagna luminosa dovrebbe accendersi, direi che siamo sui 60 secondi, Giorgio, credo, no?
1: Un minuto oltre il 45esimo, però segnali di vita della Fiorentina, certo il passivo è pesante, andare al riposo sotto di 3-0 in casa della Roma, di questa Roma, in una serata così ispirata è difficile, però almeno la Fiorentina negli ultimi 10 minuti ha dimostrato voglia, volontà di fare qualcosa di buono.
0: Malen servito da Solé, allontana in qualche modo Pongracic, unico ammonito in una partita fino al momento sostanzialmente corretta. Roma che prova a chiudere in attacco, il tentativo ancora di gestire il pallone, Hermoso non se la sente di darlo in profondità anche perché era in fuorigioco Malen, ma ancora la Roma che spinge da sinistra a destra con Solé, il controllo dell'argentino, punta l'uomo, gli detta il passaggio Pisilli, viene invece preferito Hermoso, ancora una discesa del difensore tramutato, se non è la prima volta in attaccante, colpo di testa largamente impreciso, pallone che finisce la sua corsa sui tabelloni pubblicitari e adesso dovremmo esserci in attesa del duplice fischio che arriva in questo istante. Roma 3, Fiorentina 0, negli effetti assicurati da Federico Foroni, gli applausi convinti, Giorgio, per una prestazione dei padroni di casa che lascia poco spazio ai dubbi, risultato strameritato fino al momento, risultato parziale.
1: Strameritato perché la Roma ha ottenuto questo 3-0, oltre che con il piglio di un gioco brillante, anche con maturità. Ha cercato di concedere poco agli avversari, ha cercato di esserci sempre fisicamente, ha messo pressione alla Fiorentina e ha provato anche a sparigliare qualcosa in avanti, ha provato a fare delle giocate un po' particolari, non ultima quella di Koné che ha portato poi al gol del 3-0.
0: E allora diamo subito la linea ai colleghi dell'informazione, quindi ci trasferiamo dallo Stadio Olimpico a Saxa Rubra dopo aver ricordato la successione delle reti, 1-0 Roma al 13esimo Mancini, il raddoppio al 17esimo di Wesley, il 3-0 Griffato Hermoso, Roma 3, Fiorentina 0 per la gara che conclude questo turno di Serie A qui Stadio Olimpico, linea a Saxa Rubra. Noi ci risentiamo tra poco con gli amici di Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: GR1. Buonasera da Massimo Cecchini, notizie dall'estero in apertura di giornale, partendo dalla guerra in Ucraina. Mosca annuncia un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio per le celebrazioni della vittoria sul nazifascismo, ma avverte in caso di attacchi scatterà una massiccia rappresaglia missilistica su Kiev. Il Cremlino poi invita i civili a lasciare la città. Dura la replica del presidente Zelensky, che definisce la proposta cinica e disonesta e rilancia la tregua anche per il 5 e il 6 maggio. Altro fronte, il Medio Oriente, difese aeree in azione negli Emirati Arabi Uniti per intercettare droni e missili. Abu Dhabi accusa l'Iran, che però nega di aver preso di mira il paese, mentre un'esplosione ha provocato un incendio su una petroliera sudcoreana nello stretto di Hormuz. Teheran smentisce anche la distruzione di proprie imbarcazioni riferite dagli Stati Uniti e dal presidente Donald Trump, che lancia un nuovo avvertimento. Ci aggiorna la corrispondente da New York, Laura Pepe.
5: Se l'Iran attaccherà le navi americane, sparirà dalla faccia della terra. Lo dice Donald Trump in un'intervista a Fox News. Trump aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Gli Stati Uniti hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto per garantire il libero transito, dice il capo del comando centrale americano Brad Cooper. Precedentemente il CENTCOM aveva fatto sapere che 2 navi americane avevano attraversato con successo lo stretto e aveva smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Abbiamo il controllo assoluto dello stretto e si tratta di un'operazione umanitaria internazionale, assicura il segretario al tesoro Bessent. E secondo il sito Axios, le regole di ingaggio per le forze statunitensi in Medio Oriente sono state modificate ed è stato concesso loro di attaccare ciò che rappresenta una minaccia immediata per le navi che attraversano Hormuz, compresi i motoscafi delle guardie rivoluzionarie o le postazioni missilistiche iraniane. La linea torna a voi.
4: E la Premier Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il confronto con Washington resta delicato tra sicurezza, missioni internazionali ed energia. D'Armenia e Azerbaigian rivendica l'impegno italiano nella NATO e respinge le accuse di Donald Trump, criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Ascoltiamola.
6: È una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, particolarmente in ambito NATO, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
4: La cronaca con il caso Garlasco: mercoledì l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, ma la procura ha deciso di sentire anche altre persone vicine a Chiara Poggi.
7: Non solo Sempio. Prima di chiudere la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, la procura di Pavia vuole raccogliere altre testimonianze e i nomi sono più che noti. Marco Poggi, fratello della vittima e amico dell'indagato, e le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara, saranno sentiti come persone informate sui fatti. Le due donne domani a Milano, Marco Poggi mercoledì a Pavia, nello stesso giorno e nelle stesse ore in cui è stato convocato Andrea Sempio. Una notizia che arriva a sorpresa, mentre i legali del 38enne ancora non hanno chiarito se risponderà o no alle domande. Ne stanno facendo un mostro, commentano, e respingono l'ipotesi che la ragazza, di cui si era invaghito ancora diciottenne e di cui scriveva in rete come di un'ossessione giovanile, fosse Chiara Poggi. Sentiamo l'avvocato Liborio Cataliotti.
8: Scriveva Andrea Sempio: allora, one hits disastrosa per una barista di una birreria.
7: Sempio, per gli inquirenti, avrebbe ucciso in seguito al rifiuto di un approccio sessuale, una ricostruzione alternativa a quella che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Milano, Camilla Manconi, GR1.
4: Il giallo di Pietracatella in Molise: la polizia scientifica è rimasta per 3 ore nell'abitazione di Antonella Jelsi e della figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con l'aricina poco dopo Natale. Recuperati per essere analizzati tutti i dispositivi elettronici che erano nella casa posta sotto sequestro. Siamo in una fase di progressivo avanzamento delle indagini, fa sapere la procura. Disponibile online dal 30 aprile, il 730 precompilato ha registrato 1.600.000 accessi all'area dedicata nei primi 3 giorni sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove è possibile verificare le informazioni inserite. Circa l'80% dei contribuenti ha utilizzato la modalità semplificata. I numeri sono stati forniti dal direttore Vincenzo Carbone, che ha confermato l'obiettivo di ridurre il contenzioso. In chiusura, il cinema: incassi da record nel primo fine settimana di maggio, complici i 2 titoli in testa alle classifiche dei più visti, che erano molto attesi.
9: Bad. Sull'uscita di questo album si chiude il film biografico su Michael Jackson, voluto dalla famiglia e stroncato dalla critica, e volato in testa alle classifiche degli incassi in tutto il mondo. Oltre 13 milioni solo in Italia, con un effetto domino anche sulle classifiche di streaming musicali. Accade spesso all'uscita di film dedicati a musicisti, ma qui parliamo addirittura di un raddoppio degli ascolti di musica. A scalzarlo in questo weekend, almeno in Italia, dalle classifiche di cinema è stata un'altra bad, Miranda Priestly, 14 milioni di incassi in 5 giorni, il miglior risultato per Il Diavolo Veste Prada 2 fuori dagli Stati Uniti.
10: Nigel, sento le tue unghie sullo specchio.
9: Attesa lunga 20 anni, stesso amatissimo cast e sequel intelligente, che dietro la giostra sfavillante di abiti e battute ci racconta cambiamenti e crisi di editoria e moda, e portando al cinema finora oltre 1.700.000 spettatori. Miriam Mauti, GR1.
4: E sono le 21:41 minuti, la linea torna al calcio al secondo tempo di Roma Fiorentina. Il prossimo GR1 è alle 23.
11: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Ehi tu, gringo.
15: Gringo a chi?
14: Io sono italiano.
15: E che ci fai in Texas?
14: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere. Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
16: Cosa fanno davvero là dentro?
17: Siamo solo appassionati di cinema.
18: Non può essere solo un film club.
19: Lei ha un ragazzo.
17: Wow.
20: Vediamo 3 volte lo stesso film.
19: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
20: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
17: Devo andare.
21: Qualcosa che non va, tesoro.
20: Forse dovremmo parlarne.
22: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
23: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
25: Sentiamo.
24: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
25: Wow.
24: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
25: E C?
24: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
25: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
0: Stadio Olimpico, intervallo Roma 3, Fiorentina 0, le reti di Mancini al 13°, il raddoppio di Wesley al 17°, al 34°, il punto del 3-0 griffato Hermoso. Roma 3, Fiorentina 0, Nico Forletta, zona Cesarini.
1: Bene, grazie Giovanni Sgaramuzzino. Con me ci sono Ombretta Conti in regia, Fabio Cardinali alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione. Intanto in Premier League, 45esimo minuto, Everton 0 Manchester City 1, passato in vantaggio il City pochi istanti fa. Con questi tre punti dovesse portarli poi definitivamente a casa, il City salirebbe a quota 73, a 3 lunghezze dall'Arsenal capolista, ma con una partita in meno. Ricordo come prima di questa partita ce ne sia stata un'altra, ovvero sia Chelsea-Nottingham, con la vittoria del Nottingham per 3-1 a Londra. E il Nottingham con questi tre punti si è cavato un po' dagli impicci più che d'impaccio, perché è salito a quota 42 scavalcando il Tottenham, che rimane così in quart'ultima posizione a quota 37, a dire il vero ha allungato, non ha scavalcato sul Tottenham. Adesso sono 5 i punti di vantaggio del Nottingham sugli Hotspurs, allenati adesso da De Zerbi, che ieri hanno vinto sul campo dell'Aston Villa. Adesso come adesso in Premier League, in zona retrocessione, ci sarebbe il West Ham che ha un punto di distacco dal Tottenham stesso, poi a quota 36, poi il Burnley e il Wolverhampton, che sono già condannate, con il Wolverhampton a 18 punti e il Burnley a quota 20. Si sta giocando, oltre che in Italia e in Inghilterra, si sta giocando anche nella Liga Spagnola. Al 44esimo è ancora di 0-0 la situazione tra Siviglia e Real Sociedad. Vi ricordo come oggi poi, oltre ad esserci stati i tennisti italiani ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella alla vigilia degli internazionali di tennis d'Italia a Roma, c'è stato anche il sorteggio, e ne parleremo del sorteggio. Avremo anche modo di ascoltare la voce di Jasmine Paolini e di Cobolli, ma anche del presidente del CONI Bonfiglio e anche del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Binaghi, nel prosieguo di Zona Cesarini, subito dopo il fischio di fine incontro tra Roma e Fiorentina. E parleremo anche degli accoppiamenti sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Nel frattempo vi ricordo come domenica prossima, 10 maggio, per la festa della mamma ci sarà la possibilità di regalare l'azalea della ricerca di Fondazione AIRC, che torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiranno questo fiore, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Lo scorso anno nel nostro paese sono state stimate circa 180.000 nuove diagnosi di tumore nelle donne, ma grazie ai progressi della ricerca oggi 2 donne su 3 colpite da cancro vivono a 5 anni dalla diagnosi. Domenica, insomma, si può regalare l'azalea di AIRC a tutte le donne per sostenere una ricerca sempre più completa nella lotta contro il cancro. Si può scoprire la piazza più vicina a ognuno di noi andando sul sito www.airc.it. Farei una puntata prima di tornare definitivamente per la ripresa all'Olimpico da Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò, la ripresa della partita tra Roma e Fiorentina, perché credo che lì all'Olimpico si stia celebrando, Giovanni, qualcosa d'altro anche, no?
0: Beh sì, in effetti Nico, io credo che comunque ci sia anche il doveroso, in attesa di ciò che sarà omaggio, no, alla Roma femminile che ha appena vinto lo scudetto battendo la Ternana per 2-0, e in casa giallorossa, Giorgio, l'omaggio maggiore, più grande, glielo sta facendo la squadra di Gasperini, che io credo abbia ricordato l'Atalanta più estrema in senso positivo, perché ruoli non se ne sono visti. Noi abbiamo scomodato anche l'Olanda, i puristi probabilmente dissentiranno un po', però per quello che abbiamo visto in campo oggi, per me sono molto più i meriti della Roma, al di là delle amnesie della Fiorentina, come in occasione del terzo gol, la mancata chiusura di Brescianini su Manu Koné e quella ritardata di Harrison sull'autore del terzo punto, Hermoso. Giorgio,
2: con un secondo tempo che promette ancora emozioni, ancora bel gioco, soprattutto se la Roma non tirerà i remi in barca, perché la Fiorentina qualcosa in più farà. Credo che ci siano dei movimenti in panchina, e la Roma, che ha giocato in scioltezza, continuerà inevitabilmente a farlo. Quanto alla festa a cui accennava Nico Forletta per lo scudetto femminile, sì, ricordiamo anche il tecnico che ha portato il tricolore a Roma per la terza volta in 4 anni, e Luca Rossettini, lo ricordiamo, è stato un giocatore nella nostra Serie A, scudetto meritato, squadra trascinata da Laura Giuliano, centrocampista goleador, il gol anche nell'ultima partita, quella di sabato, quella decisiva, una giocatrice italiana prima ad essere candidata al pallone d'oro. Intanto si è ricominciato all'Olimpico.
0: Con duplice cambio nella Fiorentina, fuori l'unico giocatore ammonito, Pongracic, è entrato Parisi, e fuori anche Gudmundsson, l'islandese, e spazio quindi in attacco a Braschi, che è un prodotto del settore giovanile della formazione gigliata. Parisi e Braschi al posto rispettivamente di Pongracic e Gudmundsson. Non ti chiederò, Giorgio, come può cambiare la partita, ti chiedo però come può un allenatore come Vanoli, che nel testa a testa a distanza con Gasperini è stato soverchiato nel primo tempo in maniera abbastanza netta, cercare di non fare uscire dal match i suoi,
2: provando a esortarli dal punto di vista dell'orgoglio. 3 gol nel primo tempo, credo che nell'intervallo abbia detto: non possiamo prenderne altri 3, non possiamo lasciare Roma con un 6-0 o 5-0, e allora li avrà stimolati, pungolati, e poi magari dare, ecco, una maglia a questo ragazzo prodotto del vivaio. Si sa che i giocatori giovani sono sempre motivatissimi, vogliono mettersi in evidenza, vogliono mettersi in vetrina, e spesso le ultime giornate di campionato mandano al proscenio dei giocatori semisconosciuti che magari arrivano dalla primavera. Ecco, provare queste due componenti, pungolarli sull'orgoglio e magari mettere dentro qualche giocatore che ha voglia di farsi vedere.
0: E per Riccardo Braschi stasera è il primo gettone, esordio assoluto in Serie A. Tentativo di conclusione con il palo pieno, Fiorentina vicino al gol che poteva anche riaprire la partita, ancora un tiro dalla distanza, la parata di Svilar. Questa è la prima vera occasione creata dalla Fiorentina, con protagonista proprio Riccardo Braschi, che è entrato in campo evidentemente con la fame di chi sullo 0-3 vuole dimostrare al proprio allenatore che non ha sbagliato. Tentativo di conclusione, il palo che ha salvato Svilar, e poi ancora Svilar provvidenziale sul tentativo da fuori area nella circostanza, ma siamo già sul fronte opposto con Dodò, che riesce in bello stile ad anticipare. Wesley lancia se stesso, finisce a terra, c'è il fischio dell'arbitro e probabilmente potrebbe arrivare anche un cartellino nei confronti di Hermoso. Si avvicina l'arbitro e estrae in effetti il giallo al terzo minuto della ripresa. Roma 3, Fiorentina 0. Ecco che la Fiorentina ha iniziato nel modo che Vanoli si augurava facesse con Gasperini, che invece è abbastanza adirato, eufemismo questo, per come la Roma è entrata in campo nella seconda frazione.
2: protagonista di questo avvio di ripresa alla Fiorentina. Hai descritto il tiro di Braschi, un bel tiro, un destro dal limite dell'area dopo un controllo non facile, e il palo ha salvato Svilar. Poi il portiere invece è stato bravo ad opporsi alla conclusione successiva. Quanto a questo giallo di Hermoso, direi Giovanni Scaramuzzino meritato, perché l'incursione di Dodò poteva essere pericolosa, e lo ha fermato insomma anche con una gomitata un po' cattivella, direi
0: al limite. Seguiamo
2: meritato.
0: La battuta ancora di pugno, il portiere Svilar pronto a anticipare tutti i compagni avversari, tentativo sul fronte sinistro di Solomon, si allunga forse un po' troppo il pallone, va a fare a sportellate con l'altro numero 19 Selic, che mette il pallone stesso in fallo laterale. Siamo arrivati al quarto minuto di gioco, prova a spingere la Fiorentina, uno scatto d'orgoglio come avevi giustamente anticipato, è una Fiorentina che vuole rispondere sul piano del carattere, ma si sono viste anche trame di gioco interessanti, compresa quella che ha preparato proprio Braschi, che si è costruito letteralmente da solo l'opportunità del tiro. Nulla da fare per Svilar in diagonale, e il pallone che ha preso però la base del palo non ci sarebbe arrivato. Svilar che invece questa volta blocca il pallone stesso, ma c'era un fallo in fase di partenza. Siamo entrati nel quinto minuto, Roma 3 Fiorentina 0.
2: Ricordiamo anche che la Fiorentina aveva provato a reagire negli ultimi 5 minuti del primo tempo guadagnando 3 calcio d'angolo e dando insomma l'impressione, il segnale alla Roma di non volersi arrendere, di non volere deporre anzitempo le speranze di poter ben figurare in questa partita. I viola sono ancora in avanti, stanno dominando questo avvio di ripresa.
0: Sì, ripresa nettamente a favore della Fiorentina, la cosa non piace chiaramente a Gasperini che si sta sbracciando, ma è una Fiorentina che si affida adesso all'incursione di Brescianini, si libera di Hermoso ma troppo in profondità, il tentativo di lancio di Ranieri che da lontano si scusa con il compagno, rimessa in gioco affidata a Svilar. Svilar salvato dal palo appunto dopo pochi minuti, l'azione principale della Fiorentina, pensa un po' Giorgio, assoluto debutto in Serie A per Braschi, primo pallone toccato, se lo addomestica con il sinistro, di destro colpisce di prima intenzione e insieme al pallone però colpisce anche il palo, e quindi si resta sul punteggio al sesto minuto di Roma 3 Fiorentina 0.
2: A Svilar battuto, ricordiamolo, perché si era proteso sulla sua destra, il portiere della Roma non sarebbe arrivato, è stato il palo a salvare la Roma in questa circostanza. Bravo Braschi, vedremo cosa saprà fare nel proseguo di ripresa.
0: Intanto il tentativo di risposta con De Gea, superlativo, che riesce a toccare il pallone evitando il gol del poker, e l'altro nuovo entrato Comuzzo va a complimentarsi con il suo portiere, un'azione che ha visto Malen liberarsi di 2-3 avversari, provare il tiro, secondo me deviato in fase di scivolata da Comuzzo, toccato in qualche modo, il pallone si è impennato, stava per superare il portiere avversario che è riuscito anche con l'aiuto della traversa a evitare il gol del 4-0. Seguiamo il calcio d'angolo e poi appunto rientreremo in cronaca diretta al minuto numero 7. La Roma prova a scrollarsi di dosso un avvio negativo nel corso della ripresa, ma è più che positivo il punteggio, tentativo ancora di testa in avanti, si è avvitato Ndicka nel tentativo appunto di anticipare tutti i compagni e avversari, ha colpito in qualche modo il pallone in anticipo anche sul proprio compagno Hermoso, il pallone stesso però ha terminato la sua corsa sul fondo. Ottavo minuto, Roma 3 Fiorentina 0.
2: Sai Giovanni, quando un centravanti che ha segnato tanto come Malen, già in doppia cifra ed è arrivato a gennaio, vede la sua squadra condurre 3-0 con 2 gol di difensori e un gol insomma di un centrocampista, è chiaro che vuole provare ad inserirsi nel tabellino dei marcatori, e anche cercando l'azione insistita, l'azione personale come in questo caso, però ha chiuso bene la difesa degli ospiti ed è stato molto reattivo. attivo il portiere.
0: Intanto il tentativo sul fronte sinistro da parte della squadra ospite e in effetti ha dato questa sferzata, prima due cambi, poi subito il terzo. Parisi, Riccardo Braschi e Comuzzo al posto rispettivamente di Gudmundsson, Harrison e Pongracic, per cercare di riaprire una sfida che però la Roma poco fa poteva definitivamente chiudere in linea di galleggiamento, se tale la vogliamo considerare. I viola rimangono grazie alla super parata di De Gea. Nono minuto, Roma 3, Fiorentina 0, ancora i viola che provano a spingere sul fronte sinistro. Tentativo di coinvolgere nella manovra Parisi, la finta, Brescianini potrebbe caricare il destro, poi chiude in qualche modo Cristante. Tentativo quindi di Dodò, entra in area di rigore, evitato in bello stile un avversario, ci prova di destro, pallone spedito in fallo laterale. Tutto questo all'altezza del nono minuto di gioco. È una Fiorentina che punta nell'orgoglio, sul vivo, vuole chiudere nella metà campo avversaria la Roma. Brescianini, il cross da sinistra, pallone allontanato e arrivano prima adesso i giocatori di Vanoli. Ancora Brescianini sul fronte destro, Parisi punta l'uomo, c'è mano con esso di lui. Parisi scambia il pallone a terra con Dodò, il cross, Braschi si avvita per colpire, il pallone filtra, in qualche modo allontana la minaccia la difesa romanista. Decimo minuto, Roma 3, Fiorentina 0.
2: Adesso la Fiorentina gioca con Dodò, attaccante aggiunto sulla destra, il terzino brasiliano è avanzatissimo, ha messo un pallone interessante, il giovane Braschi ha provato l'avvitamento. Va detto però che questo ragazzo è entrato con il piglio giusto, si fa vedere in aria e trova gli spazi, adesso è in possesso di palla.
0: Eccolo Braschi, il controllo, il tentativo di servizio per Solomon, anticipato la Roma adesso prova a scuotersi e lo fa con Malen, Comuzzo su di lui, netto anticipo, tentativo di dare a Parisi, finisce a terra, calcio di punizione, il fallo è stato commesso da Wesley, protesta il brasiliano, ma credo che dubbi non ce ne siano, fra l'altro poi è il primo ad andare anche a scusarsi con Parisi, il gioco è ripreso, la Fiorentina sotto per 3-0, ovviamente non può speculare sul punteggio a sfavore e quindi ha subito ripreso il gioco stesso con Parisi, limite dell'area di rigore, in qualche modo è Wesley che palla al piede, riesce con la collaborazione del velo di Hermoso a portarsi sul fronte sinistro, poi semaforo rosso per lui, chiude la muraglia della Fiorentina in completo bianco stasera con bordi e numerazione viola e quindi l'azione della Roma riparte da Manu Coneno, smette un attimo di cantare la curva sud, non ci sono i sostenitori ospiti per disposizione delle autorità prefettizie in questa trasferta vietata appunto ai sostenitori della formazione della Fiorentina, ma concentriamoci sul terreno di gioco, il tentativo come sempre di Selic, molto abile, palla al piede, poi c'è Pisilli, non riesce questa volta il filtrante, Manu Coneno all'indietro, Brescianini non lo molla, Malen spalle alla porta e a volte devastante per le capacità appunto di difendere anche in mezzo a due avversari il pallone stesso, tentativo di ripartenza della Fiorentina, c'è il lancio impreciso per Braschi, il pallone stesso finisce in fallo laterale, dodicesimo minuto, Roma 3, Fiorentina 0.
2: Poteva essere un'occasione interessante quest'ultima perché la Fiorentina si è proiettata in avanti e stavolta aveva la superiorità numerica, era un po' sguarnita la difesa della Roma, peccato che l'ultimo passaggio sia stato leggermente lungo, leggermente impreciso ed è sfumata questa occasione.
0: Intanto Gasperini che è ritrovata la calma, non gli è proprio andato giù come la Roma ha affrontato i primi minuti nel corso di una gara che, diciamolo pure, per quello che si era visto nel primo tempo poteva considerarsi archiviata, e quindi si scuotono i giallorossi con Cristante, tentativo di lancio per Malen, in qualche modo chiude Dodò di sinistro all'indietro per De Gea di prima intenzione, di destra allontana per Brescianini, sbagliato lo stop a seguire, duello tra numeri 4, Brescianini, Cristante, la meglio quest'ultimo, tentativo di cross per il solito Malen, ottimo lo stop di destro, interno dell'area di rigore, c'è Gosens su di lui a marcarlo, Cristante, colpo di testa al centro, in qualche modo allontana ancora di testa Gosens, c'è Malen da quella parte, di esterno punta Pisilli, gol di testa, stacco imperioso e il gol del 4-0 porta alla nostra sinistra, lato curva nord, Pisilli di testa è riuscito a battere il portiere avversario con Malen nelle vesti di uomo assist, in questo caso l'altruismo di Malen che si è accorto di non poter battere da quella posizione così angolata, ha messo sul secondo palo un pallone invitante, ma lì Giorgio bisogna anche arrivarci, sapersi inserire, trovare i tempi e i modi per colpire, e Pisilli lo ha fatto perfettamente. Azione nata da un lungo lancio di Cristante, poi pallone nuovamente dato a Cristante da Malen, a vuoto Gosens sulla restituzione del pallone di destro a cercare Pisilli sul secondo palo, un esterno punta anche in questo caso da sottolineare. Nelle vesti uomo assist Malen, la rete realizzata di testa da Pisilli.
2: Pisilli che ha anche una caratteristica importante nel colpo di testa, lui non è un gigante, lo sapete, non è un attaccante, però riesce sempre a coordinarsi, a sgusciare, e stavolta ha avuto anche l'elevazione giusta, perché è dovuto saltare per andare a prendere il pallone indirizzato da Malen sopra la testa di due difensori della Fiorentina. Malen poi bravissimo, quel tocco da trequartista, quell'intuizione di mandare il pallone sul palo opposto, diciamo Giovanni Scaramuzzino, un gol anche che ha placato Gasperini, perché come avevi cominciato a notare, a raccontare ai nostri radioascoltatori, l'allenatore della Roma si era davvero arrabbiato per l'avvio fiacco della sua squadra.
0: Merito comunque di una Fiorentina scossa evidentemente da Vanoli, e sono arrivati i tre cambi, ricordo, fuori Pongracic, Harrison e Gudmundsson, al loro posto rispettivamente Comuzzo, Parisi e Braschi. Proprio Braschi si è reso autore nei primi secondi di gioco di un ottimo controllo e di un destro che ha superato Svilar, ma che si è infranto alla base del palo. Fiorentina che quindi, dopo aver tentato il gol del 3-1 ma non averlo trovato, si trova costretta a risalire la china da un 4-0 a sfavore. Tutto questo dopo l'ora di gioco, con la Roma che spinge ancora con Cristante, l'anticipo di Comuzzo di sinistro, il retropassaggio verso De Gea, che a sua volta sul punteggio di 3-0 è riuscito a evitare la capitolazione. Giorgio,
2: credo che stia entrando El Shaarawy nella Roma, evidentemente Gasperini vuole dare più freschezza al suo attacco, il giocatore ex della nostra nazionale potrebbe essere l'uomo giusto, perché lui sa sia affondare sia tenere la palla, ormai è un giocatore esperto, è un giocatore che ha fatto tante partite in Serie A, può essere l'uomo giusto per avere quella funzione di punto di riferimento, tenere la palla, fare salire la squadra e spegnere un pochino la pressione della Fiorentina, che adesso comunque, insomma, con 4 gol sul groppone deve davvero provare anche a sbilanciarsi in avanti.
0: Sì, il tentativo di lancio lungo di De Gea a cercare Braschi, anticipato l'esordiente in Serie A da Andica, che di sinistro dà all'indietro verso Svilar. Svilar muove il pallone, si muove anche lui per disorientare proprio Braschi, è la nota più positiva fino al momento della Fiorentina, perché è entrato in campo col piglio giusto. È un segnale importante che questo ragazzo dà sia ai compagni, spronandoli appunto a cercare di dimenticare quello che sta succedendo in campo, anche se non è facile, perché con 4 gol sulle spalle, insomma, risalire la china appare impresa molto ma molto ardua. La Roma non prova a sua volta la gestione ed è pronto in effetti El Shaarawy, che ha anche svestito la parte superiore della tuta al limite della propria area tecnica, lo ignora quasi Gasperini perché sta dando indicazioni ai giocatori di movimento in campo, e invece l'altra parte, l'altro componente dello staff della squadra giallorossa a spiegare i movimenti, lo fa Gritti, il suo vice, proprio a El Shaarawy, gli indica il settore destro, quello in cui è impegnato Sule, potrebbe uscire proprio l'argentino, che adesso ha tentato di saltare Ranieri, che in scivolata ha messo il pallone in fallo laterale. Forse c'è stato però anche un fallo, così infatti ha toccato, dopo aver allontanato il pallone sul piede d'appoggio, l'argentino, e è arrivato quindi il fischio di Zufferli, il direttore di gara di Udine, che sta dirigendo questa partita. Pallone che viene smistato in direzione di Cristante, il tutto raso terra, compreso il passaggio per Ndicka. C'è l'opportunità per Wesley, duello brasiliano con Dodò, sedi di finte, lancio lungo sul filo del fuorigioco, Cristante, il secondo collaboratore di linea non sbandiera, comunque la Fiorentina mantiene il possesso di palla, tentativo di Parisi che riesce a evitare Pisilli, lo mette giù a un metro dal direttore di gara, il giocatore che uscirà sul fronte romanista è invece Manuel Coné. Dentro El Shaarawy, ancora una volta prepariamoci a una inversione totale di ruolo.
2: Una sorpresa, perché esce il perno centrale del centrocampo della Roma, aveva speso tanto Coné recuperando mille palloni, ricordiamo uomo assist per il gol del 3-0. El Shaarawy è un esterno d'attacco, vediamo cosa cambierà adesso nell'assetto tattico della Roma, probabilmente Sulé andrà a giocare un pochino più al centro, anche se sembra avere preso una posizione avanzatissima El Shaarawy, e quasi da centravanti, vedremo se la manterrà poi nel resto della partita.
0: È quello che possiamo dire, che Pisilli adesso dovrebbe essere sistemato nel ruolo classico, se per lui si può definire classico il ruolo di mezzala, e comunque al posto proprio di Coné, il dinamico e polivalente Pisilli, autore del gol poco fa del 4-0, era il tredicesimo del secondo tempo, 0-0 di partenza, che invece è stato sbloccato al tredicesimo del primo tempo. Ecco Parisi, il tentativo per Randur, il velo che cercava di mettere in movimento Gosens, non è riuscita però la finta, ha capito tutto la difesa romanista, ancora un pallone in profondità, Brescianini prova a difendere in qualche modo, la difesa della Roma allontana e intanto c'è Dodò che si accorge di un problema fisico del suo connazionale Wesley, richiama l'attenzione del direttore di gara, poi è lo stesso Wesley che indica che tutto a posto, si può proseguire senza che il gioco sia fermato. Gosens sul fronte sinistro, ricordiamo che da quella parte giostra anche Solomon, cambio gioco però in direzione di Dodò, il cross sbagliato, il tentativo di rinvio di Mancini, tutto ciò diventa un assist involontario per Svilar che così può toccare con le mani, si è liberato la sua terra del pallone in direzione di Hermoso, il lancio da parte di Wesley in direzione di El Shaarawy che tocca in questo momento il suo primo pallone, lo restituisce a Wesley, in fase di possesso la Roma riesce a dare, a esprimere il meglio di sé, Wesley limite dell'area di rigore, finisce a terra, calcio di punizione dal limite, anche in questo caso chiusura in ritardo a parte la difesa della Fiorentina, al 21esimo minuto una opportunità per battere a rete e probabilmente proteste dei giocatori viola e scatta un cartellino giallo, il fallo è stato commesso da Parisi ma è probabile che l'ammonito sia un altro giocatore, forse per proteste, andato a cercare forse lo stesso Parisi, ecco, interpretiamo così, probabilmente aveva protestato per la concessione di un calcio di punizione che a me è sembrato evidente. Roma 4, Fiorentina 0, 21esimo minuto, problemi però alla coscia per Wesley che per il momento rimane in campo.
2: Wesley si è forse stirato in occasione di quell'intervento, peraltro provvidenziale, Giovanni, nella sua area di rigore, perché stava per arrivare un pallone pericoloso sui piedi di Dodò, in acrobazia Wesley è riuscito ad intervenire, ad intercettare la traiettoria che avrebbe servito il terzino della Fiorentina, lì si è forse un pochino stirato, allungato, però poi l'abbiamo visto subito dopo invece reattivo nella catena di sinistra, dare il pallone ad El Shaarawy, vedremo cosa succederà, perché si è toccato, è vero, il bicipite femorale, la parte posteriore della gamba, però nello stesso tempo quando è andato ad affondare assieme ad El Shaarawy nell'azione che ha portato a questo calcio di punizione che verrà battuto a momenti, Wesley sembrava poi non avere problemi fisici.
0: Confermiamo la munizione per Parisi, cioè l'autore del fallo, probabilmente, ripeto, il fallo potrebbe non aver portato al cartellino giallo diretto, forse le proteste sì, fatto sta che poco cambia, ancora nel gioco non è ripreso perché nel frattempo si è esaurito un check a distanza per valutare se il fallo fosse avvenuto, come in effetti è fuori dall'area di rigore, come c'era parso anche da lontano e non dentro, e in effetti la distanza è di circa mezzo metro rispetto alla linea lunga dell'area di rigore. Potrebbe calciare El Shaarawy, potrebbe farlo anche Solé, uno di destro, l'altro di sinistro, tutta la Fiorentina all'interno della propria area di rigore. Parte El Shaarawy sulla barriera, ma il pallone resta lì e viene allontanato in qualche modo. La difesa fiorentina oltre la linea di fondo al 23esimo, sta per andare via anche il terzo quarto di gara. Roma largamente avanti 4-0 sui viola.
2: Ha provato la conclusione calibrata El Shaarawy da posizione centrale, 18 metri circa, il pallone non alto è stato intercettato poi dalla barriera e adesso è sulla bandierina del calcio d'angolo.
0: Bandierina di destra secondo il fronte d'attacco e la visuale d'attacco della Roma, un tentativo di testa di Cristante, pallone allontanato, Dodò lancia se stesso, evitato per un attimo El Shaarawy, poi Comuzzo a supporto, tentativo di scambio palla al piede con Solomon, lancio lungo, pallone che non arriva però dalle parti di Dodò che si era proiettato con molta buona volontà nell'area di rigore avversaria, si era reso conto Parisi che dovrebbe fare l'esterno d'attacco, che Dodò era messo meglio, ha tentato con un velo di far passare il pallone, Wesley ha capito tutto, Wesley che per il momento resta in campo e dalla corsa mi sembra, Giorgio, che comunque sia abbastanza fluido, no, nei movimenti, ma comunque concentriamoci sul pallone, tentativo di Braschi, bene per Fagioli che però perde il tempo di gioco, l'opportunità del contropiede, El Shaarawy prova a dettare il passaggio a Selic, evitato dal turco un avversario, Selic quasi di punta per Malen, chiude bene Ndur che con freddezza riesce a dare proprio al compagno che però perde in scivolata il pallone, ancora Selic sul fronte destro, prova a dettare il passaggio a Solé, non arriva il cross, all'indietro quindi per Cristante, adesso sulla linea dei difensori, è vorticoso il cambio di ruolo, di ruoli della Roma con Wesley adesso sul fronte sinistro come gli è sempre capitato del resto, e invece sulla parte destra si era proiettato in avanti nella circostanza, ancora una volta Mancini, poi Solé ancora da quella parte, tentativo di controllo da parte di El Shaarawy, anche lui mobilissimo, va a fare come avevi accennato in precedenza adesso la punta accanto a Malen, pubblico applaude perché il possesso di palla della Roma è redditizio e comunque si apre, Giorgio, anche a iniziative estemporanee che non possono essere previste in anticipo, proprio perché come si dice dal cilindro, i giocatori della Roma, qui la scuola Gasperini c'è e come, riescono a trarre sempre il coniglio che sorprende gli avversari. 26esimo, Roma 4, Fiorentina 0.
2: Forse il giocatore della Roma che fino al momento ha osato meno è Sulè, che è stato molto attento dal punto di vista tattico, ha tenuto la posizione, ha impedito ai difensori della Fiorentina di proiettarsi spesso con assiduità in avanti, però ha rinunciato magari alla giocata di fantasia che è nelle sue corde. Vedremo se in questi ultimi 20 minuti di partita Sulè proverà l'invenzione e vedremo anche se Malen riuscirà ad iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori.
0: Intanto ci è andato con un ottimo assist a cercare la testa di Pisilli, gol del 4-0, non diciamo è la tranquillità data l'andamento della partita, ma un gol pesante appunto perché avvenuto nel momento migliore della Fiorentina, indubitabilmente scossa dalla marcatura subita al 13esimo del secondo tempo. Ancora sostituzioni in casa romanista, si avvicina il momento di Dybala e spazio anche per Ghilardi, uscirà proprio Solé. Ecco gli applausi negli effetti assicurati da Federico Foroni, l'ingresso in campo di Dybala, in campo per qualche minuto appunto a Bologna e era aspettato probabilmente come titolare, richiamato Mancini, ovazione del pubblico per lui, al suo posto quindi Ghilardi, esce anche Solé e in questo caso va a rilevare l'argentino, il suo connazionale, applausi anche per Dybala. 27esimo, doppio cambio giallorosso.
2: Proprio così, Giovanni, un cambio argentino fra i giocatori che insomma anche per peculiarità tecniche, per ruolo, sono un po' simili. Su lei è arrivato a Roma come possibile erede di Dybala quando si pensava che la Hoya scegliesse un altro campionato, scegliesse di giocare all'estero. Poi è rimasto, insomma, ricorderai, è intervenuta anche la moglie a convincerlo,
0: sì, era fatto,
2: a rimanere
0: era già
2: nella
0: stato
2: capitale
0: dato per ceduto,
2: e sono rimasti
0: Arabia.
2: Questi due argentini, ovviamente separati da un po' di anni di età, e adesso si sono avvicendati in campo.
0: Ecco Dybala che tocca il suo primo pallone, gli applausi della tribuna Tevere, quella prospiciente la nostra postazione, retropassaggio, prova adesso un po' la gestione la Roma, ne ha ben d'onde se vogliamo, tenuto conto che siamo arrivati al 28esimo, una partita che la Fiorentina con la classica spallata d'orgoglio aveva cercato di riaprire nei primi minuti di gioco del secondo tempo, un palo ha salvato Svilar su conclusione del debuttante Riccardo Braschi, poi una super parata perché c'era stata la deviazione di Comuzzo, di De Gea, quindi è arrivato su bell'assist di Malen il gol di testa di Pisilli, davvero inesauribile questo giocatore che continua comunque a correre nel ruolo di mezzala e soprattutto a dispensare passaggi a destra e a sinistra. Nella Fiorentina toccherà tra poco a Fazzini entrare sul terreno di gioco, sono due i cambi a disposizione, è probabile che nello stesso slot ci sia spazio sia per Fazzini sia per l'ex Bologna Fabian, che arriva in effetti prima del compagno a bordo campo accanto al quarto uomo, ma il gioco è già ripreso, quindi seguiamo quello che avviene sul manto erboso dell'Olimpico, il tentativo di Hermoso, poi il di tacco quasi, il passaggio sbagliato però di Wesley, ecco l'inserimento quindi di Parisi, riesce a dare per Fagioli sul destro, l'opportunità anche di battere a rete, c'è ancora Dodò, il suo tiro cross anticipato Svilar da Ndicka, il pallone si alza e finisce la sua corsa oltre la linea di fondo, ha rischiato l'autogol. In questa circostanza la Roma 29esimo che sta per diventare 30esimo, ecco il

0: portano alla deviazione.
1: Fabian e Fazzini in campo, al loro posto Brescianini e Fagioli. Seguiamo l'angolo a favore della Fiorentina. Interessante la parabola, non esce Svilar, un po' troppo lunga però. Non può arrivarci nessuno dei giocatori. Maglia bianca, pallone sul fondo, 30° minuto, Roma 4, Fiorentina 0.
0: Adesso la Roma ha meno fretta di fare gioco, i ritmi sono più cadenzati, i giallorossi cercano di riorganizzarsi dal punto di vista tattico con questi cambi, anche in difesa è cambiato qualcosa, l'hai detto Giovanni, è uscito Mancini ed è entrato Ghilardi, che insomma lui è più un difensore laterale che un centrale, un po' come il primo Mancini, quello che giocava nell'Atalanta, e vediamo se Dybala.
1: Intanto Braschi, interno dell'area di rigore, azione personale del ragazzo della Fiorentina, riesce l'assist per Parisi, prova a domesticare il pallone con il petto, perde il tempo di gioco, poteva battere a rete di sinistro che il suo piede arriva a Dodò a crossare, ma è schierata adesso la difesa della Roma, potenzialmente la Fiorentina qui andata vicina all'opportunità perlomeno di battere a rete, è un Riccardo Braschi che da solo non ha un fisico stratosferico, non è altissimo, non è un Marcantonio, ma è molto rapido e palla al piede, riesce comunque a mettere, se non in crisi, comunque in difficoltà la difesa avversaria. 31esimo, Roma 4, Fiorentina 0, Giorgio.
0: E non teme l'avversario questo ragazzo, perché anche quando ha due difensori davanti prova sempre a cercare lo spazio per il tiro, è un giocatore che può maturare, che può migliorare, sicuramente da tenere d'occhio per la prossima stagione.
1: Dur si porta il pallone in avanti, in scivolata, riesce in qualche modo ad allontanare la difesa romanista con Wesley, ecco il pallone giocato da El Shaarawy, nuovo cambio di ruolo per lui, adesso agisce sul settore di centrosinistra, Malen va a dettare la profondità, viene comunque preferito sul fronte destro Selic, tocca Dybala, riesce a dare al centro ma senza guadagnare troppi metri di gioco, ecco Ghilardi, una finta, riesce al lancio in profondità per Dybala, ottimo lo stop a seguire, Dybala prova a dare profondità, tentativo di servizio la sua terra in diagonale per Malen, anticipato da Comuzzo, c'è spazio però per Hermoso che fa il Mancini del primo tempo, cioè imposta con, per dare ancora superiorità nella metà campo avversaria. Fiorentina in difficoltà, c'è poco da fare, quando il pallone ce l'hanno gli avversari c'è sempre l'opportunità, appunto perlomeno sulla carta, che la Roma inventi qualcosa. Sul fronte destro adesso Selic, tentativo ancora per Dybala, pallone giocato in qualche modo dall'argentino, il campione del mondo, per Cristante, l'inserimento a vuoto Fabian, poi Cendora alle sue spalle che riesce comunque a togliere le castagne dal fuoco da una situazione intricata. Lancio lungo, c'è spazio per Riccardo Braschi, anzi no, si tratta di Parisi, ecco che Riccardo Braschi si sposta al centro, Parisi riesce a arrivare all'interno dell'area di rigore, poi Braschi fa tutto da solo, ho preso un colpo di tacco, il pallone sembrava perso, bravo Braschi perché è riuscito a mettere in difficoltà tre difensori della Roma da solo, dopo che l'azione di Parisi sembrava essere interrotta nell'imbuto dei difensori avversari. Squadre comprensibilmente più lunghe, siamo già dall'altra parte con il lancio di El Shaarawy, Dybala, Dybala entra in area di rigore, serie di finte, arriva la chiusura della difesa della Fiorentina con pallone spedito in calcio d'angolo, angolo che probabilmente così sarà, verrà battuto da Dybala.
0: È stato bravo Braschi perché ha provato addirittura il numero in area di rigore, salutato anche da un applauso sportivo da parte del pubblico di Roma, ed è stato bravo sul fronte opposto immediatamente dopo Dybala a conquistare questo calcio d'angolo che sarà battuto a breve.
1: Sì, ma non da Dybala, che invece viene invitato da Pisilli, buona la personalità di questo ragazzo appunto, a andare all'interno dell'area di rigore, sarà proprio Pisilli di destro a mettere al centro un pallone, a cercare Malen, a vuoto Cristante, Malen non salta, El Shaarawy limite dell'area di rigore, avrebbe potuto anche battere di controbalzo ma non era affatto facile, preferisce allargare il gioco, ecco il pallone che arriva dalle parti di Wesley sul fronte di centrosinistra, ancora El Shaarawy, il raso terra verso Cristante, si muove bene Cristante, è proprio Braschi a disturbarlo ma Cristante si è già liberato del pallone, tentativo di servizio in profondità, Dybala non può arrivarci, poi prova il controllo l'argentino di petto, allunga in qualche modo la traiettoria della palla ma è Braschi a dare il là al contropiede della Fiorentina, il tentativo di lancio in profondità, prova sul fronte di centrosinistra l'ex Emporese Falsini a guadagnare il possesso palla ma è sfortunato nel controllo e alla meglio Pisilli che chiude. Quanto corre Pisilli, Giorgio? Roma 4, Fiorentina 0, 35esimo. Conteggio.

0: di chilometri impossibile per
1: velocità,
0: questo ragazzo veloce, reattivo, elastico, è davvero un giocatore importantissimo per questa Roma, mentre c'è la Fiorentina ancora pericolosamente in avanti.
1: Fabian, ecco che prova a liberarsi per l'affondo, tentativo di servizio sul fronte sinistro, in qualche modo riesce a giocare il pallone, ma giusto per un attimo Solomon, anche in questo caso duello tra numeri 19 con Selic, alla meglio il romanista, il pressing avversario con poi ultimo tocco da parte di Fazzini, pallone che finisce in fallo laterale. Sarà senza particolare fretta Ghilardi, da poco entrato sul terreno di gioco, a occuparsi della rimessa. Intanto ancora movimento dalle parti della panchina romanista, tre i cambi che Gasperini ha utilizzato sui cinque disponibili, invece non ha più l'opportunità di operare sostituzioni sul fronte opposto Paolo Vanoli. Dopo i tre cambi in pratica all'inizio del secondo tempo, in un altro slot sono entrati sul terreno di gioco sia appunto Fazzini sia Fabian al posto rispettivamente di Brescianini e Fagioli. Adesso il retropassaggio verso il portiere De Gea, quindi il pallone scambiato con Parisi, Comuzzo, su di lui il pressing di Malen. 36esimo, Roma 4 Fiorentina 0.
0: Decisivo e importante il quarto gol della Roma, Giovanni, perché è arrivato nel momento in cui la Fiorentina magari forse non sarebbe riuscita a trovare il 3-3, a pareggiare eccetera, però stava mettendo in difficoltà la Roma, intanto Malen in avanti.
1: Sì, il controllo dell'olandese, un'opportunità per Dybala, si allarga, gioca il pallone sull'incedere di Ranieri, lo aspetta quasi, non ci sono però maglie romaniste nei pressi, quindi deve dare all'indietro verso Selic, c'è spazio per il tentativo adesso del turco con Cristante che va in appoggio, ancora Cristante, si chiude il triangolo, si chiude però anche la difesa della Fiorentina, allunga il collo piede Cristante a cercare di servire Hermoso, ecco Hermoso sul fronte di centrosinistra pronto a impostare, Pisilli uomo ovunque, lo ripetiamo, ci sarà spazio intanto per Robinho Vaz e il tentativo di incursione sul fronte destro e Ziolkowski, quindi Ziolkowski e Robinho Vaz entreranno sul terreno di gioco, gli applausi del pubblico, e usciranno Hermoso, autore di un gol e di un assist, quindi anche in questo caso ci sarà probabilmente un nuovo assetto tattico, anche se Hermoso, difensore, lascia il posto proprio a Ziolkowski, collega di reparto. Tutto questo al 38esimo minuto, ma ci sarà posto in attacco anche per Robinho Vaz.
0: E questi sono due giocatori che insomma non sempre hanno avuto i favori di Gasperini, Ziolkowski ha giocato poco, Robinho Vaz pur non essendo stato ufficialmente bocciato dal tecnico piemontese, però ha ricevuto alcune frecciatine, addirittura ha detto Gasperini, sembra avere detto, Robinho Vaz dovrebbe ancora fare due stagioni in Serie B, un po' per stimolare questo giocatore, un po' forse anche nell'ambito di quella polemica che poi ha portato alle evoluzioni societarie, in cui Gasperini apertamente ha detto che i giovani arrivati a Roma non tutti sono dei campioni.
1: Eh sì, in effetti, diciamolo pure, tutto ciò sembra lontano, tenuto conto del fatto che ieri con il pareggio 1-1 e la Juventus contro il Verona allo Stadium si è riaperta per la Roma quella porta che, se non sprangata, comunque quasi chiusa era in funzione Champions. Si chiude adesso la Fiorentina, c'è un fallo invece sul giocatore brasiliano Wesley, che aveva tentato il duello e anche fisico con il connazionale Dodò, il pallone che viene allontanato appunto dopo che l'arbitro però aveva fischiato il calcio di punizione. Ripresa del gioco, c'è spazio per Dybala sul fronte di centrodestra, riesce a scagliare il pallone rasoterra a trovare Cristante, ecco che tocca invece il suo primo pallone Ziolkowski, entrato al posto di Hermoso, lo ricordiamo, tentativo di lancio in profondità, lo scatto proprio di Robinho Vaz, tocca il suo primo pallone, alla meglio Comuzzo, tutto regolare a giudizio dell'arbitro. Dur riesce di sinistro a dare il pallone per Fazzini, il controllo dell'ex empolese, c'è spazio per Dodò, Fazzini si allarga ma non riceve, capisce l'intenzione dell'avversario Wesley, tentativo di lancio Dybala, poi l'opportunità di inserimento proprio di Dybala, perde l'attimo con il destro al momento di entrare in area di rigore, il pallone pallone schizza via, ma non dalle parti di Robinho Vazza, che comunque dopo l'ingresso al posto di Malen fa la prima punta. Ecco il pallone che filtra, un tiro cross di Selic che intendeva mettere in movimento Robinho Vazza, che non ha chiuso al centro dell'area di rigore. Non si è capito con Selic, ma probabilmente c'è da dire che forse il più che un passaggio, che un cross, che ne dici? E abbiamo
0: elato
1: la porta.
0: Anche un tiro verso il secondo palo, in effetti troppo forte, troppo violento per essere un assist per Vaz. Ha provato, sì, direi la confusione, sono più di questa opinione, Giovanni.
1: Intanto la rimessa in gioco affidata a De Gea, Roma che conduce per 4-0. Velocemente ricordiamo la successione delle reti: al 13° del primo tempo Mancini su azione d'angolo, Wesley al 17°, al 34° Hermoso, al 13° del secondo tempo Pisilli, e De Gea intanto pronto al rinvio con il destro. Canta la curva sud, che è un tripudio di colori giallorossi. All'altezza invece del terreno di gioco c'è una sorta di muraglia sempre giallorossa. La Fiorentina non riesce a affondare, nonostante la buona volontà e il gran movimento, dobbiamo dire anche senza palla, proprio di Riccardo Braschi, che adesso di testa cerca di dare due volte a Parisi il controllo, il triangolo con l'inserimento di Fabian. Ecco Fabian che si coordina, indica, mette il pallone in fallo laterale. 41° minuto, Roma 4 Fiorentina 0.
0: La fisicità di Fabian in questi contropiedi è un elemento importante. Il giocatore è fresco, il giocatore ovviamente ha la potenza fisica per poter affondare in area di rigore. Quello che manca in questo momento alla Fiorentina è un po' il morale, Giovanni, perché insomma trovarsi sotto di 4 reti, sì è vero, si può cercare il gol della bandiera, come si diceva una volta, per tornare a Firenze almeno con una rete all'attivo, però è un po' spenta la Fiorentina.
1: Fiorentina che prova a trovare il gol della bandiera, che potremmo dire anche meriterebbe per via di quella reazione d'orgoglio a inizio del secondo tempo. Lì le cose non hanno girato anche sul piano della casistica, il palo preso e in effetti anche il gol subito, evitabile quello del 4-0, al di là delle due prodezze prima di Male nel suo assist e poi il colpo di testa vincente, ottimo l'inserimento di Pisilli. Roma ancora in attacco al 42° minuto, tentativo di Wesley, gioca anche per un attimo di prima intenzione Cristante, palla al piede, l'opportunità per El Shaarawy, punta l'uomo, si tratta di Ndour, bravissimo in scivolata in maniera regolare a evitare che l'ex genoano entrasse, palla al piede dell'area di rigore avversaria, il lancio per il troppo isolato Braschi, che probabilmente commette fallo su Ndicka, che però per non sapere né leggere né scrivere si è liberato del pallone con un retropassaggio applauditissimo verso Svilar. Roma 4 Fiorentina 0, 43.
0: Sempre concentrato Ndicka, magari questa sera si è visto un po' meno di altre volte in avanti, però la sua potenza fisica in difesa, la sua elasticità è un po' l'Aldair della Roma in ovviamente epoche diverse e personaggi di caratura diverse, però ecco, ha quell'importanza nella difesa giallorossa.
1: Intanto spalle alla porta, Dybala, evitati un paio di avversari, può entrare in area di rigore Dybala, il pallone sul destro, prova a metterselo sul sinistro ma non abbocca le finte Ndour, pallone che si impenna, esce in qualche modo Parisi, perde il controllo del pallone, il tentativo del nuovo entrato Ziolkowski, ecco Wesley, il pallone al centro con il colpo di testa a rinviare in qualche modo da parte proprio di Ndour, c'è l'opportunità del contropiede per la Fiorentina con Braschi che si allarga per favorire l'inserimento dei compagni, non arriva però il pallone dalle sue parti, riesce a evitare un avversario, tutto regolare a giudizio del direttore di gara, è finito a terra l'attaccante della Fiorentina, l'arbitro dice che però il contrasto con Ghilardi è stato regolare. Tutto questo al 44° minuto in attesa del recupero. Roma 4, Fiorentina 0.
0: Si sono trattenuti reciprocamente Braschi e Ghilardi, poi una volta arrivato a terra l'attaccante della Fiorentina ha protestato, però direi che insomma poteva essere anche una occasione da lasciare andare, così come ha optato di fare il direttore di gara.
1: Intanto anche anche Ziolkowski partecipa alla manovra offensiva, segno quindi che chi entra in campo, pur non essendo quasi mai titolare, sa cosa fare, uno dei meriti che è giusto attribuire a Gasperini. Tentativo di inserimento di Wesley, il controllo in attesa del quantificare il recupero, ci prova Dybala, conclusione parata sicura di De Gea dalla distanza da circa 25 metri e quasi da fermo, Giorgio, un sinistro non angolato, De Gea fra l'altro l'ha visto partire, ma comunque il campione, perché tale è Dybala, riesce dal nulla a tirar fuori anche l'opportunità di battere a rete quando meno te l'aspetti. 45esimo, Roma 4 Fiorentina 0.
0: Beh, un giocatore con il suo sinistro, con la sua tecnica in quella zona mette sempre paura ai portieri, lo vediamo adesso dare un bel pallone.
1: Pisilli, tentativo di inserimento da parte di Selic, in scivolata si salva la difesa della Fiorentina che prova a ripartire, probabilmente c'è un fallo in attacco della Roma, intanto scaglia il pallone di sinistro direttamente sul fondo Dybala. 45esimo minuto che sta per scadere, saranno due i minuti di recupero, sono quattro invece le reti di differenza tra Roma e Fiorentina.
0: La scelta di sostituire Malen da parte di Gasperini, al suo posto è entrato il giovane Robinho Vaz, toglie forse ai tifosi giallorossi la curiosità di vedere assieme per più di quei 3-4 minuti in cui sono stati in campo contemporaneamente Malen e Dybala, perché l'interrogativo è questo: possono coesistere i due? Può giocare l'argentino alle spalle del centravanti della Roma che così bene sta facendo in questo campionato? Anche questa sera non possiamo dare una risposta perché i due sono stati in campo per davvero per credo 3-4 minuti.
1: E su una situazione di punteggio ormai acquisito, dobbiamo anche dire, si arriverà al 47esimo, forse qualche secondo oltre perché il gioco è ripreso appena adesso, tentativo di lancio in profondità da parte di De Gea, il pallone controllato in qualche modo, calcio di punizione assegnato a la Fiorentina è battuto da Fazzini, l'opportunità per Parisi, prova di sinistro a tentare di sorprendere Svilla, pallone sul fondo, siamo entrati nel 47esimo, Roma 4 Fiorentina 0.
0: Sarebbe stato più efficace con il destro la battuta di prima intenzione, evidentemente Parisi ha il sinistro come piede forte, ha preferito dunque rientrare, poi a quel punto doveva far girare troppo il pallone che si è spento al lato del palo destro di Svilar.
1: Che non sembri dal nostro racconto che i giocatori della Fiorentina, soprattutto i centrocampisti, abbiano corso poco, hanno corso meno dei giallorossi sicuramente, ma non poco, hanno corso male, questo sì, e magari poi lo chiederemo a Vanoli, proprio perché la Roma è stata abilissima a procurarsi gli spazi e soprattutto il vortice dello scambio più che del pallone dei ruoli ha provocato, specie nel primo tempo, una sorta di cataclisma sportivo nella propria metà campo, quella della Fiorentina. Fiorentina che comunque prova a chiudere in attacco, guadagna un calcio di punizione, tutto questo quando sono scaduti i due minuti di recupero, calcio di punizione che verrà battuto, il fallo è stato commesso da El Shaarawy, Parisi sul pallone, poco più indietro Fazzini, possibile il cross di quest'ultimo di destro proprio in mezzo all'area di rigore, arriva il fischio in effetti del direttore di gara sul secondo palo, prova lo stacco Braschi, il pallone si allontana, viene giocato in qualche modo proprio da Solomon, il controllo dell'israeliano, il solito duello tra numeri 19, arriva il triplice fischio finale, Roma batte Fiorentina 4-0, il commento flash proprio di Giorgio Germanò a coronamento di una gara senza storia.
0: Eh sì, Giovanni Scaramuzzino, un commento a un 4-0 non può che essere flash, c'è poco da aggiungere, vittoria meritata della Roma, 3 gol che nel primo tempo hanno schiantato la difesa, la resistenza della Fiorentina e poi nel momento migliore quando la squadra ospite ha provato a inizio secondo tempo a rifarsi sotto è arrivato il gol del 4-0 che ha chiuso definitivamente la storia di questa partita.
1: E invece non si chiude affatto la storia della qualificazione in Champions League, perché a questo punto la Roma, vincendo per 4-0 contro la Fiorentina, si porta a un solo punto dalla Juventus e quindi aspettiamoci a vivere 3 giornate molto ma molto intense. La Juventus di punti ne ha 65, Con questi tre la Roma scavalca il Como e si posiziona al quinto posto, più due sui Lariani e meno uno dalla Juventus, grazie a Federico Foroni che con la collaborazione di Maurizio Lepri ci ha assicurato la messa in onda. Il finale dall'Olimpico, Roma batte Fiorentina 4-0 grazie alle reti di Mancini, Wesley, Hermoso nel primo tempo, raddoppio di il gol del poker, vogliate scusare, quello del definitivo 4-0 di Pisilli al 13° della ripresa. Roma 4, Fiorentina 0, linea agli amici di Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
3: 22:41 minuti, ben ritrovati. Nico Forletta al microfono, Ombretta Conti in regia, Fabio Cardinali alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione. Terminata con Roma Fiorentina 4-0, la 35esima giornata di Serie A, prima di Roma Fiorentina Cremonese Lazio 1-2, quindi doppia vittoria per le romane. La classifica completa dopo 35 punti, turni, scusate, 82 punti, l'Inter campione d'Italia, Napoli a 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62 punti, Atalanta a quota 55, Lazio a quota 51, a 49 punti ci sono Bologna e Sassuolo, Udinese a 47, il Parma a 42, il Torino a 41, Genoa a 40, a 37 Cagliari e Fiorentina, poi Lecce 32 punti, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 18 punti, Verona e Pisa già in Serie B, e adesso la terza che scenderà nel campionato cadetto uscirà dalla corsa a due tra Lecce e Cremonese. Intanto in Premier League ci eravamo lasciati col City in vantaggio 1-0 sul campo dell'Everton, poi clamoroso ribaltone con l'Everton che pochi minuti fa aveva segnato il terzo gol, quindi 3-1, accorcia il City dopo neanche un paio di minuti dal terzo gol dell'Everton, quindi 84esimo minuto, 3-2 per l'Everton sul City. La Liga Spagnola 78esimo, Siviglia Real Sociedad. Prima di continuare con il calcio, una notizia dal mondo della pallacanestro: Achille Polonara ha annunciato sul suo profilo Instagram l'addio all'agonismo, alla pallacanestro. Achille Polonara, che ricordiamo tutti ha combattuto e vincendo anche contro la leucemia in due riprese, 34 anni, e insomma praticamente ha scritto: ci ho provato riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato, perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero, e mi mancherai palla a spicchi, e noi possiamo dire che a noi mancherà davvero Achille Polonara, un esempio di forza in campo e fuori. Grande Achille, si va avanti. Allora, ritorniamo al calcio, a Cremonese Lazio 1-2, al microfono di Antonello Brughini. Partiamo dal tecnico della Cremonese, Giampaolo.
4: Doveva essere la gara più importante dell'anno, è andata male, un finale amaro.
5: Follia aver perso questa partita, ma devo purtroppo commentare una sconfitta amarissima. Sinceramente faccio fatica, quindi dovrei mettermi una bella maschera, ma in questo momento non ce la faccio nemmeno a mettermi la maschera, perché sono molto deluso ragazzi hanno fatto una partita di grande cuore, di grande impegno, con degli errori sicuramente, però la squadra non ha mai arretrato. Perdere così al 93esimo sa di beffa folle, però questo è il calcio, va bene.
4: Meno 4 da Lecce, ma c'è ancora spazio per recuperare.
5: Adesso ci deve essere spazio per recuperare energie mentali, fisiche, sì, fino a quando la classifica, la matematica ti tiene in piedi ci devi stare, però siamo qui a commentare questa sconfitta, poi per la prossima ci penseremo da domani.
4: Giampaolo, sinceramente, cos'è che non ha funzionato?
5: Ma non è che non ha funzionato, ha giocato contro una squadra comunque forte. Abbiamo commesso anche degli errori tecnici, ma la squadra non si è risparmiata. Quindi non c'è da rimproverare la squadra sotto l'aspetto dello spirito, della voglia di uscita stremata. È semplicemente, poi alla fine pari era alla portata, è semplicemente stata una beffa, come lo è stato anche il primo gol, che la palla era in possesso di Malen, scivolata, gli è scappata, sono andati là, hanno fatto gol. Magari è stata anche la troppa voglia da parte della squadra di vincere, che alcune volte ci ha esposto a ripartenze e contropiede, ma io dico sempre ai ragazzi, meglio giocare la partita che farsi giocare della gara, quindi ci assumiamo la responsabilità, però nessuno ha fatto un passo indietro e bisogna accettare il risultato.
3: L'amarezza di Giampaolo per una partita che a un certo punto, come avrete riascoltato, la Cremonese aveva in pugno al 29esimo il gol del vantaggio segnato da Bonazzoli, poi nella ripresa prima Isaacsen al 53esimo e poi Noslin al 92esimo hanno dato prima il pari e poi la vittoria alla Lazio. E allora al microfono sempre di Antonello Brughini, il tecnico della Lazio, Sarri.
4: Una buona Lazio che immagino l'abbia soddisfatto.
6: Ma abbiamo fatto una fase iniziale di partita secondo me di buon livello, forse ci è mancato un pizzico di cattiveria, ci siamo trovati sotto dal nulla praticamente, e lì un po' siamo sbandati, abbiamo perso un po' di vigore, secondo tempo un po' più sporchi ma più vigorosi, e siamo venuti a capo della partita.
4: Cosa chiederà ai suoi nei prossimi giorni in vista dei prossimi importantissimi impegni?
6: Ma niente, dobbiamo essere bravi a non farci condizionare dalla partita di Coppa Italia, dobbiamo andare avanti partita per partita, tanto se ti lasci un dizionario c'è il rischio di sbagliarle tutte e due, e quindi andiamo partita per partita e vediamo quello che viene fuori. All'interno del gruppo ci siamo dati degli obiettivi che riguardano anche il campionato e vediamo di raggiungere.
4: E nel gruppo ha ritrovato anche Rovella.
6: Ma Rovella viene da un'annata difficilissima, ha fatto due operazioni, stavo mesi e mesi fermo, stavo mesi ogni dolore, quindi è una soddisfazione che gli volevo dare la partita scorsa, poi oggi ce n'era anche effettivamente bisogno, Patrick aveva un piccolo risentimento a flessori e quindi è entrato dentro e ora non può che crescere.
4: Un gioiello? La rete della vittoria.
6: Ma noi penso abbiamo fatto due grandi azioni in tutte e due gol. E la palla di Noslin appena gli è partita dai piedi, io ero in diagonale, ho visto subito che era dentro. Un gran gol.

0: Ma allora, sembra ieri, non dico ieri, l'altro ieri, e pensare che sono passati 40 anni dall'End of Confusion dei Genesis, tratta dall'album Invisible Touch. Alla voce, la voce non era quella di Peter Gabriel, che se n'era andato da un pezzo, e fa cenno di sì Fabio Cardinali dall'altra parte del vetro, ma era quella di Phil Collins. Il video di Land of Confusion, me lo ricordo benissimo, mitico, bellissimo, 94esimo. Torniamo alle fattezze dell'oggi. Everton City 94esimo 3-2, 89esimo Siviglia Real Sociedad 1-0. Queste le due partite ancora in corso per quanto riguarda il calcio. Passiamo al tennis, perché abbiamo detto oggi i tennisti italiani ricevuti al Quirinale dal presidente Mattarella prima degli internazionali d'Italia a Roma. Tra poco vi diremo anche l'esito del sorteggio, sia del tabellone, della composizione del tabellone maschile, sia quello di quello femminile, ma iniziamo ascoltando le voci e partiamo dal presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, al microfono di Emilio Mancuso. E sia il presidente del CONI, che poi ascolteremo anche subito dopo il presidente federale del tennis, Angelo Binaghi, stanno diventando davvero degli habitué del Colle. Partiamo da Bonfiglio.
1: Ancora al Quirinale ormai è di casa, Presidente.
2: Ma io vorrei venirci tutti i giorni, perché vuol dire che stiamo vincendo dappertutto, quindi è sempre un grande onore, privilegio, e come sempre sentiamo il Presidente vicino a noi non solo affettuosamente, ma anche con quella competenza sportiva che ormai conosciamo tutti quanti, non è solamente di una disciplina ma è del mondo sportivo, e le sue parole ci gratificano e ci danno stimolo a fare sempre meglio.
1: L'ha invitato al Foro Italico perché il Foro Italico sarà campo centrale in questi giorni. Tra il tennis con gli internazionali c'è anche il calcio, finale di Coppa Italia, finale di campionato, derby di Roma, di tutto di più.
2: Roma sta dimostrando di saper reggere tanti eventi al meglio, eventi non di poco conto.
1: Il tennis oggi si festeggia il doppio trionfo in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup, come si chiama adesso, il bis per le ragazze, il tris per i ragazzi, insomma il tennis con Sinner numero uno, sempre più numero uno, di record in record.
2: Esattamente, però è un risultato quello di oggi che parte da lontano. Quindi è un frutto di un lavoro egregio della federazione, del suo presidente, che hanno dimostrato di essere innovativi, con coraggio, ed oggi stiamo raccogliendo dei risultati prestigiosi.
0: Dicevamo, abitué del Quirinale, forse soprattutto il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ascoltiamolo.
3: Se non fosse così emozionante, diventerebbe quasi, insomma, una ricorrenza annuale, c'è un po', quasi un po' di abitudine, è una bella cosa, insomma. Per primi 20 anni io qua non ci sono mai entrato, mi ha portato per la prima volta Berrettini quando fece finale di Wimbledon, e fummo buoni profeti, perché dicemmo al presidente: noi questa volta siamo finalisti, mentre la nazionale di calcio aveva vinto l'europeo. Però gli diciamo: vedrà che da qua a qualche tempo noi qua diventeremo di casa. Io e Yannick ci sentiamo il meno possibile, ci siamo sentiti col suo staff, e credo che tutti gli italiani gli debbano fare un monumento, perché dopo una stagione così intensa lui, anziché riposarsi, verrà a Roma a cercare di vincere questo torneo dopo 50 anni.
0: Allora, il tabellone maschile: Yannick Sinner usufruirà di un bye al primo turno, al secondo turno affronterà o Hofner oppure Mikkelsen. Matteo Berrettini, citato poc'anzi da Binaghi, contro Popirin, Sonego contro Buse, Luca Nardi contro un qualificato, e ci sarà Francesco Maestrelli contro Bautista Agu. Agut. Questo nella prima parte del tabellone. Nella seconda parte del tabellone c'è Flavio Cobolli, che anche lui usufruisce di un bye al primo turno, quindi entrerà in gioco direttamente al secondo, dove affronterà o Berks o Atmane, Mattia Bellucci contro Burruciaga argentino e Gianluca Cadenasso contro un altro argentino, Tirante. Nella parte mediana, ma dalla parte destra del tabellone, Musetti contro al secondo turno, perché anche lui al primo turno ha un bye, contro Perricard, oppure un qualificato. E nell'ultima parte del tabellone avremo Arnaldi contro Munar, Darderi secondo turno perché anche lui ha un bye al primo, contro Urkac o Hanfman, e Cina contro Blocks. Allora adesso andiamo avanti, perché ascoltiamo Jasmine Paolini.
4: È un torneo che l'anno scorso mi ha dato veramente tutto quello che poteva darmi, quindi ieri primo allenamento sul centrale, niente, sto bene, sono carica, quindi spero di poter giocare sinceramente una buona partita al primo turno. Sì, è sempre bello tornare qua, è sempre un onore ovviamente essere ricevuti, e niente, ci ha augurato il meglio ovviamente, però è sempre una giornata dove si celebra il tennis, le vittorie che abbiamo avuto l'anno scorso che non sono mai scontate, no? C'è tanto lavoro dietro, quindi è ancora un riconoscimento per tutte noi.
0: Anche per Jasmine Paolini un bye al primo turno, poi Elisabetta Cocciaretto contro una qualificata, Lucia Bronzetti contro la Kessler e Lucrezia Stefanini contro la Ostapenko. Siamo in chiusura, adesso andiamo al GR1 Zona Cesarini, termina qui l'appuntamento, naturalmente ve lo diamo per domani. GR1, buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
7: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
6: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il conflitto in Medio Oriente, secondo fonti di stampa israeliane, Stati Uniti e Stato ebraico stanno valutando una rappresaglia contro l'Iran dopo gli attacchi della Repubblica Islamica agli Emirati Arabi Uniti. La ritorsione potrebbe colpire lanciamissili e obiettivi militari che minacciano lo stretto di Hormuz e le infrastrutture energetiche iraniane. Il presidente Trump intanto torna a lanciare avvertimenti all'Iran. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: Minaccia di cancellare l'Iran dalla faccia della terra, Donald Trump, se le navi statunitensi dovessero essere colpite dalla Repubblica Islamica, afferma che se Teheran non farà un accordo in buona fede riprenderà il conflitto. Poi aggiunge che l'operazione militare in Iran sta andando molto bene, che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, definisce il conflitto una mini guerra. Se al posto mio ci fosse la persona sbagliata ci sarebbe la terza guerra mondiale, sostiene il presidente, annuncia che 7 barchini veloci iraniani sono stati distrutti dalle forze di Washington, mentre il comando centrale delle forze armate statunitensi afferma che la marina americana ha aperto un passaggio nello stretto di Hormuz. Teheran smentisce la distruzione delle sue imbarcazioni e sostiene di non aver avuto intenzione di colpire gli Emirati Arabi Uniti, le cui difese aeree hanno fronteggiato un attacco condotto con 15 missili e 4 droni. Un incendio è divampato dopo un'esplosione su una petroliera sudcoreana, le cause sono ancora da appurare. Teheran ha negato che due navi mercantili statunitensi abbiano attraversato lo stretto di Hormuz, come sostenuto dai funzionari di Washington. Le autorità statunitensi, a loro volta, avevano smentito la notizia diffusa da fonti della Repubblica Islamica, secondo la quale una fregata americana era stata colpita da ordigni iraniani.
2: Notizia di poco fa da Washington: durante un evento alla Casa Bianca con il presidente Trump, un uomo ha aperto il fuoco non lontano dall'edificio ed è stato colpito dal servizio di sicurezza del presidente. La Casa Bianca è stata brevemente posta in lockdown mentre le autorità indagano sull'incidente, le cui circostanze non sono state chiarite, così come le condizioni dell'autore. La guerra in Ucraina: da Mosca Putin annuncia un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in occasione delle celebrazioni della vittoria sul nazifascismo, ma avverte che eventuali attacchi provocheranno una dura risposta missilistica su Kiev. Il Cremlino invita inoltre i civili a lasciare la città. Dura la replica del presidente ucraino Zelensky, che definisce la proposta cinica e disonesta e rilancia chiedendo una tregua già per il 5 e il 6 maggio. Energia e dazi al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giancarlo Giorgetti propone una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche e chiede una deroga al patto di stabilità. La politica dell'attesa è finita, è tempo di agire. Apertura al confronto da parte del commissario europeo Valdis Dombrovskis, che conferma il dialogo con gli stati, Italia inclusa, ma invita per ora a misure temporanee e mirate. Nessuna iniziativa UE sugli extra profitti, resta una scelta nazionale. Germania, un SUV piomba sulla folla nel centro di Lipsia, 2 morti, una ventina i feriti. La corrispondente.
4: Il centro di Lipsia è affollatissimo nel bel pomeriggio di sole, quando la Germania sembra ripiombare nell'incubo degli attentati. Un veicolo entra a tutta velocità nella zona pedonale della città sassone, sfreccia 70-80 km orari e falcia decine di persone. La polizia arresta subito il conducente, cittadino tedesco, 33 anni. Lo trova ancora seduto al posto di guida. La sua corsa è stata fermata da un dissuasore automatico. Dopo diverse ore la procura a chiarire: stiamo indagando per omicidio e per tentato omicidio. Riteniamo che si tratti di un atto intenzionale. Sul momento, tuttavia, gli inquirenti escludono motivazioni politiche. Secondo il ministro degli interni del Land, bisogna anche accertare se l'uomo abbia dei disturbi mentali. Al momento dell'arresto si sarebbe trovato in uno stato di agitazione psichica. Nessuna conferma, invece, del fatto che si tratti di una persona già nota alle forze dell'ordine. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Ora in Italia, con il giallo di Pietracatella in Molise, la polizia scientifica nell'abitazione di mamma e figlia morte avvelenate con la ricina poco dopo Natale.
5: Il tempo di prelevare i cellulari e altri dispositivi di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia uccise con la ricina nei giorni di Natale. Presente anche Giovanni Alfonso, consulente della famiglia Di Vita e di Luigi Di Jelsi, fratello di Antonella.
6: Sono stati sequestrati 5 smartphone. Di questi 5 smartphone, 2
0: sono stati sequestrati con SIM card e gli altri tre senza SIM card. È venuto e sequestrato un tablet e un notebook. Dopodiché hanno sequestrato anche due router per una connessione internet.
5: Stavolta nessuna ricerca invece sulla Ricina. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato.
1: Siamo in una fase di attesa ma di progressivo ingresso nelle vicende di cui ci stiamo occupando.
5: Nei prossimi giorni dai dispositivi verranno estratte chat, conversazioni, scambi via mail e via social. Il tutto verrà poi incrociato con le oltre 100 testimonianze fin qui raccolte e gli altri elementi emersi dall'indagine per provare finalmente a capire chi, perché e come ha avvelenato madre e figlia. Da Pietra Catella, Domenico Lusi per il GR1.
2: Calcio, i posticipi di A, la Roma ha battuto la Fiorentina con un largo 4-0, mentre la Lazio ha vinto in trasferta a Cremona 2-1. È tutto per questa edizione, su Radio 1 ora on air podcast col GR1. Torniamo a mezzanotte.
6: Quiet please, in exactly 15 seconds we'll be on the air.
7: On air podcast.
8: Bentrovati da Francesco Graziani, come ogni lunedì siamo qui per scorrere insieme alcune delle proposte che possiamo trovare su Rai Play Sound, la piattaforma che ospita tutti i podcast della Rai. Allora, quello di stasera è un viaggio nel meccanismo più antico e sofisticato mai apparso sulla faccia della Terra, un meccanismo ancora oggi misterioso e sorprendente, eppure se siamo qui adesso è perché quel meccanismo che è il nostro cervello mostra curiosità per quella cosa chiamata radio e perché il cervello di qualcun altro ha creato quella cosa chiamata radio. Questo quindi il tema di stasera. Prima del cervello però una voce, quella di Laura Pausini.

0: E questo immensamente ci sta anche bene di fronte al tema della nostra trasmissione. Allora, per introdurre l'argomento, il nostro cervello ci ha suggerito di rivolgerci al più grande divulgatore scientifico, perché alla fine le sue parole sono sempre le più chiare.
1: Buonasera. Questa sera vi invitiamo a un viaggio molto speciale, un viaggio dentro il nostro cervello, dentro questo piccolo ma straordinario pacchetto di cellule capaci di produrre pensieri, opere d'arte, matematiche, ma anche sentimenti, passioni e violenze. Sembra incredibile che questo chilo e mezzo di neuroni riesca a fare tutto questo e molto altro senza mai fermarsi.
2: Radio Italiana 531.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.
5: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde, 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
2: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

per un programma di musica classica. Sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogie Road, Klemzig.

0: Stringerti forte è spettacolare.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
4: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

Viviamo in un mondo politico. L'amore non ha a che fare. Gli uomini assassinano gli uomini e questo è il tempo, il crimine anonimo. Viviamo in un mondo politico. Gli angeli cantano in coro. Senti come suonano l'Ave Maria, le nuvole.

Ahmed Zempio. Viviamo in un mondo politico, la pietà scaraventata a mare. La vita è un riflesso, la morte è una maschera, ogni banca è una cattedrale.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 5 maggio. Reed Avenue, Tranmere. McGill Road, McGill. Main North Road, Medindi. Osmond Terrace, Norwood. And Glen Stuart Road, McGill.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Nubini Piccianini.
7: Tralalelo tralala.
8: Trippi troppa troppa trippa.
6: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
7: 531.
8: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: Oddio Barbara, dove siamo?
5: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
4: Ho paura.
6: Sono solo io.
5: Claudia.
6: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
4: Cosa?
6: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: Radio Italiana 531.

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.

0: programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
1: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
1: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
1: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Mentre un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, martedì 5 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. La composizione della Camera Alta del Sud Australia è stata finalmente confermata, lasciando i nuovi membri senza ufficio e senza formazione a poche ore dalla ripresa dei lavori parlamentari. I risultati per il Consiglio legislativo sono stati annunciati solo lunedì mattina, oltre 6 settimane dopo le elezioni statali del 21 marzo e un giorno prima della ripresa dei lavori parlamentari. Sono stati eletti 5 membri del Consiglio legislativo laburista, 3 di One Nation, 2 dei liberali e Melanie Selwood dei Verdi. Per il partito laburista, Emily Burke, Miral Danavi, Justin Hanson, Claire Scriven, a cui si aggiunge il neoeletto Hilton Gambis, ex operaio metalmeccanico e rappresentante sindacale. I liberali Ben Hood e Heidi Girolamo sono stati entrambi rieletti, mentre Cory Bernardi, Carlos Quaremba e Rebecca Hewett sono i nuovi membri della Camera Alta per One Nation. Mentre i nuovi membri della Camera Bassa hanno avuto settimane per prepararsi e seguire i corsi di formazione e inserimento necessari dopo la proclamazione dei risultati elettorali, i nuovi membri della Camera Alta hanno avuto solo poche ore. Alcuni non avevano ancora ricevuto un ufficio nel primo pomeriggio di lunedì, prima dell'inizio delle sessioni parlamentari di martedì. Il Premier, Peter Malinauskas, è stato uno dei critici più accesi della tempistica eccessivamente lunga per la proclamazione dei risultati. Entrambe le Camere del Parlamento eleggeranno un presidente oggi, ma mentre la Camera Bassa ha una schiacciante maggioranza laburista, i membri nella Camera Alta creano un'equazione più complessa. Cambiamo argomento. Il progetto di riqualificazione di De Pareida, a cura del Consiglio di Norwood, Paynham e St. Peters, potrebbe subire ritardi o essere ridimensionato a causa di un deficit di bilancio di 25 milioni di dollari. Il piano a lungo atteso per riqualificare una delle principali vie dello shopping della periferia orientale è quindi ora in bilico, a 13 anni dalla sua proposta. Il personale del Consiglio ha raccomandato di eliminare dal bilancio il progetto di riqualificazione di De Pareida, del valore di 30 milioni di dollari, dopo che i consulenti hanno avvertito che il costo effettivo potrebbe arrivare a 55 milioni. Il personale ora raccomanda invece di dare priorità a un intervento di riqualificazione da 12 milioni e mezzo su una piccola parte di De Pareida, un tratto tra Edward Street e George Street, ma il piano dipende dall'ottenimento di un contributo del 50% da parte del governo federale o statale. Se i finanziamenti venissero ottenuti, i lavori di riqualificazione inizierebbero a luglio 2028 e si protrarrebbero per 2 o 4 anni, posticipando potenzialmente la data di completamento a quasi 20 anni dalla prima proposta del progetto nel 2013. Molto critico Robert Bria, che afferma che De Pareida è l'unica tra le vie principali a non vedere ammodernamenti da decenni. I membri del Consiglio voteranno oggi. Voltiamo pagina. Il Consiglio Comunale di Onkaparinga ha ricevuto oltre 700 reclami riguardanti auto abbandonate nelle sue strade e ora si unisce alla crescente pressione per imporne la rimozione. I residenti frustrati hanno presentato 730 segnalazioni di veicoli abbandonati al Consiglio di Onkaparinga nell'ultimo anno, ma la sindaca afferma che il Consiglio può intervenire solo in circostanze specifiche, come quando un veicolo non è immatricolato, è effettivamente abbandonato o causa un'ostruzione o un pericolo per la sicurezza. Il parcheggio prolungato di veicoli su strade pubbliche può creare una serie di problemi per i residenti, tra cui la riduzione della disponibilità di parcheggi, l'impatto sulla vivibilità del quartiere e in alcuni casi problemi di sicurezza dovuti alla visibilità ridotta o all'accesso limitato. Inoltre, secondo l'attuale legislazione del Sud Australia, i consigli comunali non hanno il potere di intervenire quando un veicolo è parcheggiato legalmente, anche se rimane nello stesso posto per un periodo prolungato. La sindaca di Onkaparinga è tra i numerosi sindaci che hanno scritto al ministro degli enti locali chiedendo una riforma legislativa per conferire ai consigli comunali maggiori poteri nella gestione del parcheggio prolungato di veicoli su strade pubbliche. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'Italiano allo specchio su Radio Italiana 531.
1: No, questa è una canzone che io Don Becchio l'ho conosciuta da piccolina, quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto, ah, io voglio diventare una cantante, che devo fare? Mi sono presentata vestita di pelle, mi ha detto che ero, che il personaggio c'era.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Io sono. A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
4: Buongiorno a tutti, un po' in ritardo, Rosalina.
5: Sì, era troppo traffico stamattina, sì, vero? Sì, Liliana, sì. Buongiorno Liliana, buongiorno ascoltatori e benvenuti questo martedì 5 di maggio. Abbiamo come si dice, perduto il 4 di maggio, you know, the 4th, be with you, ieri. Star Wars, yes.
4: Ma oggi sono il 5 di maggio, sì. Fra poco, Rosalina, mezzo dell'anno.
5: No, parlare così, perché mi fa un po' triste quando sappiamo che già metà dell'anno è passato. Yes. E stamattina vogliamo mandare un grande saluto al nostro Giuseppe
4: Cavuto. Buongiorno. Lui forse sta in ascolto. Buongiorno Giuseppe, spero che tutto va bene.
5: Sì,
4: e tutta la famiglia anche.
5: Sì.
4: Weekend, Rosalia. Busy weekend.
5: È stato molto molto occupato sto weekend. Come tutti questi weekend.
4: I know.
5: Mi sembra che sia sempre occupato. Però dobbiamo ritornare un po', Liliano, martedì scorso.
4: Sì.
5: Perché che è successo martedì scorso, che era il tuo compleanno?
4: Oh, mamma mia, Rosa, con questo compleanno.
5: Non
4: basta.
5: Parliamo più del tuo compleanno.
4: No.
5: Però vogliamo parlare di Matteo Bocelli.
4: Ah, oh, sì.
5: Perché quella sera, martedì passato, Liliana e suo marito Antimo, io e Peter, abbiamo andato a vedere Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli.
4: That's right.
5: Dobbiamo dire che, come on, Liliana, è stato un concerto molto splendido, vero? Splendido.
4: Oh, molto, molto. Lui
5: è bravissimo, questo ragazzo.
4: Sì, ma c'era una moto australiana a questo spettacolo. Sì. He is so good looking, mamma mia.
5: Oh, che bello giovane. Che...
4: Oh my God,
5: La nostra Clara del Club sua sorella Pia e tutta sua famiglia avevano VIP tickets.
4: That's right.
5: E quindi loro hanno avuto l'opportunità di conoscerlo backstage.
4: Sì, prima del concerto.
5: E Clara ha detto che lui ha fatto un po' di video e lui è stato molto bravissimo perché lei ha detto io sono sulla radio italiana 531 qui in Adelaide. Adelaide, in Ace of Parts, poi dice un po', ciao. Salute. E lui ha fatto un saluto alla nostra radio.
4: Yeah, Radio Italiana 531. Sì. Allora è un po' simpatica, molto simpatico.
5: Con tutte le audience. E mi piaceva perché, quando vai a certi concerti oggi, specialmente di più giovinotti, ci sono molte cose, tecnologie, you know, lots of technology. Luce, gente che balla, molte cose on the stage, sul palco. Invece era soltanto lui. Sì. Mi sembrava un po' come suo padre. Perché quando venne Andrea Bocelli, avete avuto l'opportunità di vederlo in concerto, anche lui, venne solo lui, e con la sua banda, musicisti,
4: e della voce
5: che fa il concerto, e lui è proprio così, è solo lui, e mi è fatto piacere che non ci aveva neanche intermission.
4: No.
5: Lui ha cantato per quasi 90 minuti, parlava con la gente, con gli ascoltatori che stavano lì. It was fantastic. È stato un concerto molto, molto orgoglioso. Noi abbiamo l'opportunità che lui ritorna, perché lui
4: questa è la prima volta
5: in Adelaide. Sì, e lui ha detto che vuole ritornare. Sì. Se avete l'opportunità, se viene di nuovo, noi incoraggiamo di andare, perché io ci vado di nuovo. It was fantastic.
4: Ma quando lui cantava in inglese e in italiano. Lui cantava in italiano, Rosalia, lui sembrava proprio la voce del suo padre.
5: It was fantastic. Specialmente quella
4: Ti voglio bene assai, I love that song.
5: So he was fantastic. So questo è stato martedì passato. E poi tanta cosa è successo.
4: E poi sabato sera siamo andate con la famiglia, le cugine Centrella. Siamo andate a vedere Joe Avati. And he was very, very funny.
5: Very funny. Yeah. Molto, molto, molto.
4: So we've had a very cultural week, haven't we?
5: Well, Joe really, the Carrington Center. Lui ci ha portato un po' di nostalgia di quanto noi crescevamo, è vero, perché tutte quelle cose che dicevo noi possevamo, we could relate to, molto, molto laughs.
4: Ma questa settimana, Rosalie, ci stiamo a casa and we need to clean the house because we've been out all week.
5: Sempre quelle cose, e pure queste cose devono essere fatte ormai, i servizi non se ne vanno mai, Liliana. No.
4: Andiamo a Matteo Bocelli e Andrea, questa canzone, Fall on Me di Padre.

0: Che
1: Okay. Bentornate Rosalie, Radio Italiana 531. Come sono belle tutti i colori di autunno adesso? What do you think?
2: Oh, they're beautiful. Colors. Yeah, beautiful, beautiful.
1: I know, io sono stata a Mount Lofty, giardino di Mount Lofty, con tutti i belli colori, che sono state molta gente per camminare tutte mezzo le foglie.
2: Sì, sì, it's a beautiful time to go to the hills, yes.
1: Yeah, io ho trovato un... poesia in autumn, and I've translated it into Italian. Mm-hmm. Would you like to hear
3: it? Sì, sì.
1: Oh, I'm going to say it anyway. Foglie autunnali che cadono veloci, rosso, rosse, gialli, arancini e marroni. Quando sono belli tutti, ogni foglia ha una storia da raccontare. Ogni foglia mi parla. Ognuna ha un ricordo dell'anno. Ricordano quelli a noi vicini. Mentre la natura si prepara a dormire, questo è un dono che dobbiamo conservare. Grazie, autunno, per gli spettacolari regali che porti, fino a rincontrarci.
2: Veramente sono happy. Regali che ci porta autunno. Yeah. Questi colori sono spettacolari, vero? Quel giallo, rosso, or orange. It's beautiful.
1: A me mi
2: just
1: piace
2: beautiful.
1: Camminare in mezzo a tutte le foglie,
2: sì,
1: come
2: sì,
1: fanno
2: sì.
1: Tutte le bambine.
2: Yes.
1: It's beautiful.
2: It's beautiful.
1: Un bel tempo. And thank you, Mother Nature,
2: sì,
1: Madre
2: sì,
1: Natura,
2: sì.
1: Per questo regalo.
2: È un grande regalo autunno.
4: Sì. Radio Italiana 531.
5: Speed camera locations per
6: martedì 5 maggio. Reed Avenue, Tranmere, McGill Road, McGill, Main North